0: sistema che ci permetta di dare risposta costante, con costi ovviamente sostenibili e con un'energia che sia il più possibile renda il nostro paese indipendente rispetto all'approvvigionamento dall'estero. E questo è l'obiettivo, lo chiedono in tanti, l'hanno chiesto in maniera molto chiara le nostre industrie, l'hanno chiesto gli industriali, c'è bisogno del nucleare perché il nostro paese e anche le imprese liguri pagano l'energia più alta d'Europa e questo non possiamo continuare a sostenerlo nel tempo. Per cui è importante avviare un percorso che ovviamente richiederà dei costi di investimento iniziali, ma che nel medio termine non sarà più caro delle rinnovabili.
1: Ecco, senta, ci fa, immagino che ci sarà, lei dice, legittimo, no? Anche avere dei dubbi, delle perplessità anche a livello parlamentare, oltre che naturalmente i cittadini. Mi fa un po' il quadro del Parlamento, come è composto, chi è a favore, chi è contrario, com'è. Beh, più o meno
0: il voto è stato molto chiaro alla Camera e credo com'è, che sarà replicato al Senato, dove ovviamente ci sarà un dibattito che seguiremo. Ovviamente la maggioranza, quindi tutta la maggioranza di centrodestra, ha votato convintamente a favore con dichiarazioni molto chiare. Sul fronte del campo largo abbiamo notato un campo largo che si è molto ristretto, perché Italia Viva si è astenuta. Azione ha votato in maniera molto chiara, con le dichiarazioni di voto chiare, a favore, mentre PD, 5 Stelle e AVS hanno votato contro. E devo dire che di tutte le posizioni quella più anomala è quella del PD, che non è certo un partito che non ha mai seguito le esigenze del mondo imprenditoriale, ma diciamo che abbiamo visto un PD molto ostaggio della parte di AVS. E io condivido molto quello che ha detto il presidente Orsini degli industriali, che prima all'Assemblea Generale di Confindustria Roma, dove io ho presenziato doverosamente, aveva chiesto l'intervento sul nucleare, e poi ai giovani industriali, quindi qui in Liguria qualche giorno fa, ha detto che chi ha votato contro e i partiti che votano contro il nucleare sono contro lo sviluppo di questo paese. Io sono onorata di aver fatto da relatrice a questa legge e di essere invece per lo sviluppo di questo paese, anche se ci rendiamo conto che è una scelta di coraggio, ma una scelta di responsabilità. Quando si è in maggioranza e quando si è portati a fare delle scelte per il nostro paese, non possiamo vedere diciamo il consenso di oggi o di domani, ma dobbiamo pensare di lasciare, e credo che questa riforma lo sia, un qualche cosa che serve per il futuro e anche per le nuove generazioni, nel segno, lo ribadisco, della sostenibilità.
1: Senta, il titolo che abbiamo messo, che i nostri telespettatori vedono sotto mentre parliamo noi, è nucleare, una sfida soprattutto per la Liguria. Perché?
0: Beh, perché noi in Liguria innanzitutto abbiamo delle aziende di grande rilievo in campo nucleare. Intanto abbiamo due aziende che sono Ansaldo Energia e con Ansaldo Nucleare, che fa parte di Nucle Italia insieme a Leonardo. Nucle Italia cos'è? È una società che è stata fatta a livello nazionale per decidere, quindi sta studiando, ricercando, sperimentando e deciderà quale sarà poi la tecnologia migliore per l'applicazione del nuovo nucleare. Non stiamo parlando, voglio essere molto chiara, delle grandi centrali, non pensiamo a quello che è stato oggetto di referendum giustamente dopo Chernobyl e con quelle tecnologie e con l'esito del referendum che c'è stato allora, due referendum, ma stiamo parlando di small reactor, SMR, e sono i small modular reactor, che vuol dire piccoli reattori, nuovissima tecnologia, che tra l'altro addirittura le imprese hanno detto noi siamo disponibili a prenderle nei nostri stabilimenti pur di andare a risparmiare nella produzione di energia. E chiaramente quindi Nucle Italia avrà il compito di definire quale per l'Italia sarà nel dettaglio la tecnologia migliore. Non solo però, noi abbiamo una filiera, quindi abbiamo un Ansaldo Energia che sostanzialmente ha continuato a lavorare e ha le competenze e ha, diciamo, andata a costruire centrali in Romania e adesso un comunicato proprio di oggi, un ammodernamento di una città in Slovenia, tanto per essere chiari. E noi continuiamo a importare energia nucleare, considerate che una parte della nostra energia è sostanzialmente data dalle rinnovabili, 41%, l'altra 43% dal gas, quello che resta è del nucleare importato. È chiaro che noi dobbiamo andare a agire su quelle percentuali che arrivano dal gas per non essere dipendenti dall'importazione di gas in questa situazione geopolitica e andare a farci quel nucleare per non essere dipendenti dagli altri paesi. Detto questo, noi abbiamo una filiera regionale che non è fatta soltanto delle grandi aziende che possono dire la loro proprio nella produzione degli SMR, ma in tutto quello che è il tema della componentistica, e quindi la nostra regione è molto forte da questo punto di vista e devo dire che è forte l'Italia, perché è stata definita la nazione più nucleare di quelle non nucleari attualmente, proprio per la forza della sua filiera che in Liguria, ribadisco, è particolarmente forte. E noi in questa legge abbiamo voluto inserire proprio che la finalità della legge è anche quella di andare a rispondere e irrobustire e dare, diciamo, spazio alla filiera che c'è.
1: Cambiamo argomento al volo, abbiamo ancora un paio di minuti, le voglio chiedere un parere su questa cosa.

0: Conferenza stampa di Silvia Salis e della sua giunta in programma giovedì, ha fatto molto discutere anche a livello nazionale, non solo i giornali o i media contrari a Salis, ma mi pare anche oggi il Corriere della Sera le abbia dedicato uno spazio. Come l'ha vista lei questo strano modo di convocare i giornalisti?
1: Io credo che giustamente anche i giornali nazionali e oltre che la vostra testata chiaramente hanno preso una posizione, perché è abbastanza anomalo che si chiedano non gli accreditati, ci mancherebbe altro, ma il contenuto delle domande che verranno fatte. Quindi mi sembra di capire che la sindaca ha provato, diciamo, ad avere prima le domande. A me non stupisce, sono state anche delle trasmissioni nazionali in cui veniva raggiunta da dei cronisti e rispondeva no, io le domande, le interviste non concordate non rispondo. Detto questo, però rispetto al comunicato iniziale mi sembra che l'ordine dei giornalisti abbia fatto chiarezza e abbia detto che le domande saranno libere, ovviamente nel momento in cui viene coinvolto l'ordine dei giornalisti non poteva che essere così e non può che essere così, e quindi io mi auguro di ascoltare una conferenza stampa con le domande libere che quelli che diciamo io chiamo ex colleghi arrivandovi da questa professione riterranno di fare. Devo dire che a me non preoccupa tanto il tema delle domande, perché sono certa che con l'ordine non ci sarà assolutamente tematica rispetto alle modalità. A me preoccupa di più le risposte, perché io non so quanto durerà questa conferenza stampa, ma se è una conferenza stampa sull'anno che è trascorso credo che sarà molto breve, perché elencare, visto che era stato anche detto soltanto tematiche locali, quindi anche qui è da capire perché soltanto tematiche locali, credo che la sindaca abbia moltissimo da spendere e da raccontare su quello che ha fatto girando l'Italia, sulle copertine delle riviste e sulla sua immagine a livello nazionale. Mi sembra molto poco da raccontare però di questo anno, e quindi non capisco quanto potrà durare e quanto potrà andare nel merito del già fatto, perché al di là di delibere che hanno aumentato le tasse, prima l'IMU poi ritirata, poi l'IRPEF e le tariffe dei musei, abbiamo soltanto delle delibere di aumenti e qualche evento, sì, potrà rivendicare quel bellissimo, l'ho detto anch'io, concerto che è stato fatto in piazza, però poi sul fronte culturale forse dovrà anche dire che invece per quanto riguarda i musei ha chiuso per 4 giorni alla settimana il Museo della Lanterna e il Museo delle Migrazioni, sto facendo soltanto qualche esempio, oppure che sullo Sky Metro abbiamo buttato via 400 milioni di euro per arrivare a che cosa? A fare un debate public, quindi mesi e mesi che prenderanno di tempo, non escludendo comunque lo Sky Metro, questo è quello che ci siamo sentiti dire, e addirittura pensando all'opzione zero, che l'opzione zero per l'aver bisogno e non far nulla, e se passiamo al principio che chi fa non sbaglia, certo chi fa non sbaglia, ma Genova resta ferma. Quindi sono molto curiosa di capire che cosa potrà raccontare di questo anno in cui ha fatto, diciamo, ha avuto una buonissima sua immagine, ma ha fatto molto la sindaca, o se tratteggerà il prossimo anno e quello che vorrà fare nel prossimo anno. Forse allora un po' più di spazio lo potrà prendere, vedremo che cosa dirà, se farà la sindaca, e poi ovviamente saremo pronti a fare le nostre considerazioni oggettive, perché quello che serve alla città noi lo sosterremo sempre, quello che invece diventa immobilismo, come abbiamo visto finora in una città che è bloccata anche a livello di traffico, è completamente bloccata in questi giorni, credo che continueremo chiaramente a fare l'opposizione corretta, doverosa, però permettetemi di dire, ho detto prima che il governo che il centro-sinistra, che l'opposizione nostra parlamentare è molto ostaggio di AVS, mi sembra che anche questa giunta lo sia molto, in arrivo da un dibattito sul caso Gibelli dove abbiamo ascoltato delle dichiarazioni inascoltabili da parte del capogruppo di AVS, della consigliera Ghio, che ha attaccato la Chiesa dicendo che la Chiesa non fa diventare le donne papa e che ha ucciso 50.000 donne, senza prendere le distanze da quelle dichiarazioni che aveva fatto la Gibelli contro i cattolici, contro i partiti cattolici, definendoli xenofobi, omofobi e con gli aggettivi più terribili da cui prendere le distanze non solo non sono arrivate, è stata rincarata la dose e la Gibelli rimarrà al suo posto. Quindi credo che anche da questo punto di vista e sulle dinamiche di questa giunta ci saranno molte considerazioni da fare.
0: Grazie Ilaria Cavo e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
3: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
4: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.

0: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
1: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
0: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
1: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York. Cioè,
0: perché si tornava indietro nel tempo,
1: sì,
0: in pratica.
1: Era impressionante, era molto impressionante.
2: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
0: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
2: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
3: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
4: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
3: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
4: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
5: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
6: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli.

0: In partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
2: I genovesi sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti. Thank you.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore. Però finalmente
2: nell'entroterra.
1: Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.

0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare
1: certo,
0: nel millanto? Tanto
1: benissimo.
0: Qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il... È un po' il paradiso del cereale, potremmo,
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30. Forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: No, per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: quindi
1: a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con 70 milioni, 60 milioni, mi sono dato da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà,
0: ecco.
1: Comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
1: sì, quindi
0: vedi
1: mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio,
0: ecco,
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.

0: certo. Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, sì, che tira in qua la farina. Forse. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene.
1: Ma prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia.
1: E
0: perché
1: allora, la madia.
0: Perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma prendiamo mia. Una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio. Che spettacolo, guarda. Adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
1: un po' più
0: giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo,
0: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma Sassella.
0: Guarda,
1: da acquistare,
0: sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh, certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no...
0: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al burratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Capito? Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: chili. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamola vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, non fa male,
1: però...

0: vai no, a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok, ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come
2: la cappetta? Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei faccio. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota, e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato.

che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro

0: alla struttura. Allora, brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio, che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano, e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche

0: cambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume

0: Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chieghino, ma in realtà ha un nome antico che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
0: certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini, e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Poi vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti.

0: tutti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente, sì. Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, ah, con okay. La cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina del castagno, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
0: Che cioè, bello!
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure.

0: A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muletura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
3: taglio.
1: Non so come
3: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori, sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì,
1: perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto,
1: se non ricordo male.

0: settimanale, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo.
1: Direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo. Abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona. È vero?
1: È piena. È
0: piena.
1: Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia, quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di Dolce

acqua a vago deficio a fome franze o rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi

0: la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera in via eccezionale inizia con un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi a Genova. Allora ci ascoltiamo, ci vediamo questa intervista e poi torniamo a dibattere dei nostri temi. Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
1: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
0: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
1: Vabbè, ah, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito.
0: Senta, lei nella sua vita, ovviamente come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo excursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei, qual è la scelta che non rifarebbe e la scelta che invece lei le ha comunque segnato, forse, o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
1: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime. Non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato lo stipendio, che era già molto basso. Prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana. 600 euro al mese. Piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Il salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa e una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare lo

0: ospedale di, al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
1: Sì, tra un anno chissà quando si tornerà al voto. Se dovesse dare un voto appunto al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
0: Guarda, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio, e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso: se fossi un elettore di centrodestra o di destra, io avrei dato, sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose. Quando si è insediata ha come dire, dispiegato un manifesto politico pazzesco, sembrava al centro veramente di una rivoluzione delle destre in Italia e in Europa. Quello che rimane dopo 4 anni, parlo sempre da questa prospettiva che potrebbe essere di un elettore di destra, è grandissima delusione. Grandissima delusione perché ci ritroviamo con stipendi sempre più bassi, ci ritroviamo col calo della produzione industriale, ci ritroviamo con la povertà record di poveri assoluti, ci ritroviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole, credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano? Che con questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
1: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027 è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni. Lo so che si sta per arrabbiare.
0: No, dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9. Cioè, piuttosto che fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche semmai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo: deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni. Quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Ah, io guardi, penso adesso, chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni, anche le

0: intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio per ritornando al falso 9, io farò di tutto perché tutte le componenti sane, le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, siano partecipi di questo progetto, ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione come dire ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato da poco, e delle esperienze buone amministrative, dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambi il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli diventa una questione personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Eccoci pronti a partire in questa serata dedicata alla politica come ogni lunedì sera. Ben trovato Armando Sanna.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Enrico Vassallo. Buonasera. Mario Mascia.
3: Buonasera a tutti.
1: E Sergio Gambino.
4: Buonasera.
1: Con loro parleremo di tanti argomenti naturalmente questa sera. Il primo è quello legato alla sicurezza. Solo 7 giorni fa naturalmente era il tema principe del nostro programma politico. Passano i giorni naturalmente, però insomma non cambia ovviamente nulla. Abbiamo tra l'altro fatto vedere i giorni scorsi anche un sondaggio dove i genovesi ovviamente hanno una percezione molto bassa per quanto riguarda la sicurezza nella loro città, ma questo dipende anche naturalmente anche dagli ultimi episodi di violenza che insomma in qualche modo la stanno facendo purtroppo la padrona. Mi riferisco soprattutto alla zona del centro storico, la Darsena in particolare, ma anche nel ponente della città, ma anche in ultimi episodi anche nella movida di Corso Italia. Enrico Vassallo, insomma eravamo qua 7 giorni fa, parlavamo di questo argomento, naturalmente in 7 giorni non può essere cambiato niente, però eravamo partiti anche da una domanda che gli abitanti del centro storico, anzi una richiesta che hanno fatto, che era quella dell'esercito, se ne era parlato già nei giorni scorsi. So che è anche prevista per la fine della settimana una commissione in esterna proprio nella zona della Darsena.
5: Sì, assolutamente sì, e penso che sia già un'importante risposta che l'assessore Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU. Quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare, variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio il martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
1: Gambino, lei è stato

0: Professore, la sicurezza per tanti anni naturalmente, quindi insomma segue da vicino con un occhio anche
1: Sì,
0: più.
1: mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato assessore alla sicurezza e il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, i consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, è che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento, ad esempio, dei uomini nel centro storico che dicevano che erano inutili perché bisognava aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano quando abbiamo immesso più di 2000 telecamere che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca se non chiede al governo più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini. Per fortuna si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo e esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi è stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato e mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri. Quindi se ne doveva occupare il questore e quindi hanno arretrato dal punto di vista del presidio del territorio. Questi sono i risultati, perché i risultati che noi abbiamo oggi di maggiore insicurezza e di maggiore percezione di insicurezza da parte dei cittadini è legato al fatto che la polizia locale ha arretrato nel presidio del
0: Però
1: territorio.
0: glielo chiedo a lei che conosce la situazione, la polizia locale ha le competenze e i
1: Ha
0: mezzi
1: le competenze e ha i mezzi? Assolutamente sì,
0: ed è
1: perché
0: attrezzata per.
1: assolutamente sì. Ormai la polizia locale è all'avanguardia per quanto riguarda anche la parte investigativa, la componente di polizia giudiziaria della polizia locale, ormai collabora a pieno regime con le altre forze di polizia, collaborava a pieno regime con le altre forze di polizia. Con gli strumenti delle telecamere si era riuscito a fare una importante azione di contrasto allo spaccio. È ovvio, non è che si è debellato lo spaccio nel centro storico, c'è sempre stato e ci sarà sempre purtroppo in alcune zone lo spaccio, però su alcune zone della città, mi viene da pensare, sulla parte più a ponente di Via Pre, la situazione è drasticamente migliorata, sia per quanto riguarda la diminuzione di spaccio durante il nostro mandato, ma soprattutto anche di riappropriazione degli spazi da parte della società civile. Sono nati nuovi negozi, molte associazioni si sono insediate in quella zona e tranne l'ultima parte di Via Pre, dove invece continuava l'avevamo bonificata e pulita. È ovvio che poi è un'azione che vede lo spostarsi di attività criminose magari in altre zone della città, ma è soltanto un'attività costante di presidio e di contrasto che si può sperare di poter quantomeno obbligarli a fare attività criminose di nascosto, mentre oggi lo fanno alla luce del sole perché non c'è più il contrasto che c'era in precedenza.
0: Sanna, lei ovviamente non vive al consiglio comunale, non vive a Genova, anche se frequenta moltissimo Genova. Se le dico esercito, lei è favorevole o contrario?
1: Ma
0: È una misura estrema che, come
1: guardi, io
0: dice chi è contrario, non risolverebbe
1: personalmente non sono mai
0: definitivamente.
1: stato a favore, lo dico già, lo dico qua, magari in contrasto con alcuni del centro-destra, io non sono mai stato favorevole all'esercito nelle città. Per me l'esercito è l'estrema razza. Poi chiedo scusa se ho interrotto il
0: Parola
1: collega.
0: d'arsene, oggi la gente vuole. Qualcosa bisogna
1: Vuole il
0: fare.
1: presidio delle forze dell'ordine.
2: Allora, tanto grazie di questo momento di confronto, perché l'ultima volta che ci siamo visti qua era appena successo un caso di guerriglia urbana a Cornigliano. Poche ore dopo il nostro intervento all'interno di questa trasmissione è stato fatto un intervento molto importante con anche la chiusura poi del locale e comunque delle azioni che sono servite proprio anche a tranquillizzare quello che era in quel momento un momento di molta tensione molto forte nel quartiere proprio di Cornigliano. Beh, questo

Questo oggi la sicurezza non va minimizzata e non deve essere neanche, secondo me, uno scontro politico. Purtroppo troppe volte noi ascoltiamo quelli che sono chi governava fino a ieri e oggi magari all'opposizione o viceversa chi oggi è al governo, attaccare sempre le forze di centro-sinistra come coloro che non fanno nulla per la sicurezza, non fanno nulla per quelle che sono le richieste dei cittadini, perché è fondamentale, a mio avviso, cercare di

0: presenza proprio delle forze dell'ordine sul territorio. Però mi permettete un attimo di declinare anche un attimo il ragionamento su quelle che oggi sono le risorse che lo stesso governo sta portando ai comuni, e non si parla solo di Genova. Pochi giorni fa è stata fatta una riunione con tanti sindaci delle grandi città metropolitane del nostro territorio nazionale, dove si chiede a gran voce un'azione concreta, dove arrivino risorse, dove ci sia un quadro generale su quelle che sono le criticità, quindi la mappa delle città che oggi hanno più difficoltà dovute anche a determinati fattori, e poi un piano sociale che mi permetto di dire, forse l'ex assessore Gambino sul piano sociale in questi anni lui ribaltava sempre dicendo che il sociale non serve. Invece mi
1: Mai
0: permetto di
1: detto.
0: dire, no, nel senso, non l'ha detto così, nel senso, prima il
1: Fondamentale.
0: sociale, che la parte di opposizione dell'epoca sul tema sociale spingeva molto. È importantissimo, no? Avviso, perché oggi con un piano sociale dettagliato si possono fare lavori molto importanti e soprattutto di prevenzione, perché anche su quello oggi si parte, proprio su un quadro generale che in questo momento vede le amministrazioni in grandissima difficoltà, per motivi di risorse economiche, come vi ho detto, per motivi anche di ascolto, perché in questo momento oggi i primi cittadini sono i primi che sono abbandonati, e sono abbandonati da un governo che su questo piano qua ha fatto poco. Io concludo dicendo che quello che abbiamo vissuto qualche giorno fa a Genova, ma che viviamo nelle tante città più o meno piccole d'Italia, in questo momento è un campanello d'allarme che non può essere sicuramente solo strumentalizzato per un tema politico. Invece no, abbiamo bisogno di risposte concrete e abbiamo bisogno di investire. La sicurezza è fondamentale, la vivibilità delle città è fondamentale, però non si risolve solo con una strada, va portato a sistema quella che è una quadra generale delle esigenze e dei bisogni di ogni singola città.
2: Mascia, voi come centrodestra in consiglio comunale avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, perché?
3: Ma innanzitutto perché se la ricetta è quella che è stata confermata anche stasera, di imbelinare dei turbini per strada la sera per prevenire e reprimere i reati, mi sembra che veramente siamo completamente fuori strada, e direi che se per esorcizzare lo stato di polizia e la militarizzazione delle destre e delle strade con l'esercito si fa ricorso allo stato di pulizia con il personale di Amio e nei turbini di Amio, veramente mi scappa da ridere, nel senso che questa ricetta, a parte il fatto che vorrei capire di che cosa sarebbero armati i turbini se non delle scope e delle ramazze per pulire le strade, non credo che li si chiami, diciamo, a fare questo tipo di azione preventivo-repressiva con gli strumenti da lavoro che vengono utilizzati per l'igiene urbana. Ma a parte quello, il discorso, se vogliamo essere seri e uscire dal refrain antigovernativo, è che c'è un'attività di repressione che è già l'ultimo stadio, che vuol dire che siamo già alla frutta, e c'è un'attività di prevenzione, che è quella che poc'anzi accennava anche il collega, sulla quale anche la polizia locale è assolutamente preparata, permette di prevenire i reati e le condotte, ma ovviamente presuppone delle fasi di monitoraggio, di studio e di condivisione anche con le altre forze dell'ordine, che se vengono lanciate a remengo, francamente diventano impossibili, perché se proprio non si sa da dove partire e se inizia la tarantella del governo che non mette le risorse, evidentemente non abbiamo proprio capito come si sviluppano a livello criminologico i reati e le condotte negative. C'è un problema grossissimo, che di notte la città è terra di nessuno. Quindi io partirei molto, in maniera molto minimalista, dal presidio fisico delle forze dell'ordine esistenti, piuttosto le togliamo dalle multe ai poveri possessori e proprietari di cani che portano e devono portare la bottiglietta con lo spauracchio di prima mattina di avere un agente della polizia locale che gli fa la multa per questo tipo di contravvenzione. Piuttosto li mettiamo verso la sera, li incentiviamo in qualsiasi maniera ad andare di sera e di notte a fare presidio fisico e anche, diciamo, una sensazione immediata con i lampeggianti, magari accesi come in parte avveniva in passato, per dare l'impressione alle persone e soprattutto che avessero qualche grido.

0: per la testa, che non è ovviamente il grillo pentastellato, ma è il grillo di fare qualche casino la notte, se lo fanno passare.
1: Vassallo, l'assessore Viscogliosi vuole ribattere a Mascia.
2: Sì, nel senso, però ascolto anche la domanda, così.
1: Prima ribatta, poi faccio la domanda.
2: Allora, ma tanto sono stato breve nell'inizio e quindi, allora, preciso che non è che ho detto che noi ora facciamo la sicurezza con i neturbini, perché questo non l'ho detto. Apprezzo sempre molto il consigliere Mascia nel trasformare quello che si dice.
0: Smaltire,
2: però diciamo che non è assolutamente quello che ho detto. Io stavo dicendo proprio una cosa che ha detto lui, cioè quello di garantire proprio la sera, che diventa terra di nessuno, un presidio, che per carità l'avvocato Mascia lo sa benissimo, non è che se passa una volante per una via e con la luce accesa e passa una volta, passa due volte e allora delinque o chi sta in strada con delle male intenzioni,
0: sì,
2: se ne va e se ne torna a casa perché dice
0: però,
2: è passato,
0: rispetto,
2: perché è passato. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che anche per assurdo un presidio di pulizia del parco in un certo orario è assolutamente un presidio che noi facciamo come comune lì e che sicuramente è disturbante rispetto alla persona che vuole delinquere perché qualcuno lì c'è. Detto questo, non è che si risolve con i neturbini, io non ho detto assolutamente questo, io stavo dicendo un'altra cosa. Mentre invece, rispondendo a quello che diceva il collega Gambino, sono visioni diverse, però è anche vero una cosa, che la polizia locale non ha gli strumenti oggi per fare investigazione, perché non ha accesso al database, allo SDI. Okay? Ma no, serve, perché se ti ferma per un controllo, e lo sapete benissimo, non può verificare altro che i documenti che ha in mano, non ha accesso al database dove c'è scritto quali sono la tua situazione. Dopodiché anche la tripartizione, che è stato un sistema che voleva trasformare la polizia locale in una forza di polizia, mentre invece anche per legge le competenze della polizia locale sono residuali rispetto a quelle delle forze
3: di
2: polizia. Purtroppo sì. E quindi la procura ha incaricato la polizia locale
3: di fare indagini di secondo livello, ha fatto una cosa impropria, perché lo sa che la procura ha incaricato e ha dato mandato alla polizia locale di fare indagini di secondo livello sullo spazio.
2: Ha detto la cosa giusta ed è proprio quello che va nella direzione dei patti per la sicurezza urbana, cioè il questore, la procura danno mandato alla polizia locale, quindi hanno il supporto degli uffici, hanno il supporto delle forze di polizia statali per fare un'attività investigativa coordinata con le forze di polizia, ma non sono loro da sole autonome per fare questo tipo di attività investigativa.
3: Sta dicendo cose di cui non conosce,
2: e infatti i patti per la sicurezza urbana devono nascere per creare quella sinergia tra le forze di polizia, di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, proprio perché così con le risorse che si hanno a disposizione si possono incrementare quelle che sono anche le attività investigative che oggi la polizia di Stato magari non ha i numeri per fare, soprattutto le attività investigative di primo livello, che sono quelle che vanno proprio a combattere la microcriminalità come lo spaccio, eccetera, eccetera.
3: Ripeto, sta dicendo cose di cui non è a conoscenza, perché
2: negli ultimi anni è cresciuto il tasso di criminalità, non è migliorato.
3: Se posso finire, ultimi anni la polizia locale è stata incaricata dalla procura, quindi gli è stato dato mandato e delega dalla procura di fare delle indagini che ha fatto in autonomia. È vero quello che dice lei, che non ha l'accesso allo SDI, ma c'era la collaborazione con le forze di polizia.
2: E stiamo dicendo la stessa cosa, infatti.
3: Sì, ma la collaborazione stava nel fatto che quando avevano necessità di avere l'accesso lo SDI facevano la richiesta e in tempo reale gli venivano fornite le informazioni necessarie per continuare le indagini, quindi non c'è stato mai nessun problema da questo punto di vista nella collaborazione. Le dirò di più, c'è anche una collaborazione al contrario, perché ad esempio per quanto riguarda le telecamere e la gestione delle telecamere,
2: ma anche la conoscenza del territorio,
3: La conoscenza del territorio, le forze, la polizia di Stato, i carabinieri e anche la Guardia di Finanza collaborano e chiedono supporto alla polizia locale per la gestione, ad esempio per la ricerca tramite le telecamere.
2: Quindi diciamo la stessa
3: la
2: cosa,
3: collaborazione
2: è per quello
3: c'è,
2: che,
3: ma quello che quello
2: è per quello che io mi rammarico
3: che
2: abbiamo
3: riguarda
2: perso
3: l'attività
2: tempo.
3: Di polizia giudiziaria, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, la polizia locale ha gli stessi strumenti identici che hanno le altre forze di polizia. Su delega della procura abbiamo portato avanti.
2: Su delega della procura.
3: Certo, ma anche i carabinieri e la polizia di Stato lavorano su delega della procura, non è che anche loro

0: lavorano su delega della procura.
1: Direttore, io i topi d'appartamento che gridano andiamocene, c'è il camion della spazzatura, no, francamente però, questo non, non me l'immagino, cioè nel senso, onestamente devo dire, ora non voglio banalizzare, ora ho capito che c'è stato chiaramente quell'episodio gravissimo dell'omicidio, però credo che la risposta che meritano i genovesi non sia solo un presidio. Io ho capito,
2: no, poi
1: al di là, al di là di tutto, ovviamente, ho capito che adesso è diventata una zona sensibile, ma non deve diventare una zona sensibile dopo un omicidio, deve diventare, le zone sensibili devono essere individuate preventivamente sulla base di un'attività di monitoraggio che non è un'investigazione su delega della procura, è un'attività che possono tranquillamente fare tutte le forze di polizia.
2: Credo molto
1: l'attività di monitoraggio e presidio del territorio, che significa prevenzione anche dei reati, è anche un obbligo ovviamente anche della polizia locale. È chiaro che se il personale della polizia locale non viene incentivato a fare questo tipo di attività, chi glielo fa fare alle, diciamo, agli agenti di andarsi a prediligere un turno che comunque prevede uno sfasamento comunque delle proprie anche personali. Bisogna fare una politica di sicurezza che passa tramite una condivisione. A proposito di patti, di tavoli, se non c'è il tavolo ci vuole il legno e quant'altro, bisogna fare una condivisione con anche i sindacati della polizia locale, come spero verrà fatta quanto prima, perché noi dobbiamo passare anche tra chi rappresenta i lavoratori di quel comparto particolare, anche di Amio eventualmente, in modo tale che si entrino in contatto questi personali che comunque rappresentano un presidio anche notturno, e per la fase notturna in cui anche il comune dovrebbe essere un night watchman, quindi un guardiano notturno particolarmente pregnante, ci sia un coordinamento, perché viceversa
3: no,
1: lei non
3: lo può, ma dopo la pubblicità.
4: Va bene, attendiamo la pubblicità.
1: Ci anticipi le domande e
4: attendiamo.
3: Allora, eccoci ancora qui, dovevo la parola ad Armando Sanna.
4: Grazie direttore, ma mi pare che arriviamo tutti però nel punto iniziale del mio ragionamento: servono più controlli, serve presenza sul territorio e per questo servono risorse. È molto difficile che i comuni riescano a inserire risorse nel proprio bilancio, so che l'ex assessore Mascia un po' di giunte l'avrà fatte, quindi conosce un po' i bilanci dei comuni, anche perché la parola che ha detto prima, incentivare con qualcosa, come dire, un contentino alla polizia municipale per lavorare o nella fase notturna o per dei controlli. Ci vuole un progetto serio, ci vogliono delle risorse serie e in questo momento il vostro governo non le sta garantendo. Io non voglio portare sempre discussione a livelli alti, ma se voi come comune riuscivate a garantire determinati servizi, su questo ho i miei dubbi che altri servizi venivano portati avanti a compimento. Io penso che gli osservatori, concludo il mio ragionamento perché sono stato in silenzio ascoltando voi, e peraltro da uno che la Sala Rossa non la frequenta, quindi ho ascoltato tanto prima di espormi a fare questa affermazione, ma dico che anche che gli osservatori municipali sono fondamentali. Voi su questo, anche perché gli osservatori municipali conoscono quello che accade nei territori, voi su questo invece vedete sempre i tavoli con gli osservatori come un qualcosa per deviare il problema. Il problema c'è,
1: sulla luna.
4: È chiaro, avete governato 8 anni e mezzo, Il tasso di criminalità non è diminuito quando governavate, sono dati coi numeri, so che avete un'orticaria come centrodestra sui numeri, poi magari dopo ne parliamo. E so anche che Mascia non riesce a mantenere una serietà in argomenti molto importanti.
1: Non sto neanche ridendo,
4: quello che è il tema,
1: mi è scappata anche
4: tema
1: la voglia
4: della
1: di
4: sicurezza,
1: ridere.
4: Però è evidente che in questo momento il piano che va fatto, il piano che stanno facendo i tanti sindaci che sono abbandonati dal governo, è chiedere risorse per affrontare questi problemi. Lo si fa con la telecamera, lo si fa con i presidi territoriali e lo si fa soprattutto oggi con una rete sociale, che so che è una parola che vi dà fastidio, vi irrita, che però è importante sulla conoscenza.
3: Vassallo, ecco, però questa mattina...
0: Posso fare una battuta? Mi permetta, scusi.
4: Sono una battuta, però, sì.
0: No, è solo una battuta, perché visto che di là ormai discorsi di sinistra non se ne fanno più, lo faccio io un discorso di sinistra. Perché qua più risorse, più sicurezza, più presidio del territorio, mi compiaccio che finalmente si sono svegliati e hanno capito come si presidia il territorio. Però noi siamo partiti da quello che è successo a Villetta di Negro. Ok, e si è detto che Villetta di Negro era un problema di ordine pubblico.

0: che quindi la responsabilità è del governo perché non ha affrontato il problema di ordine pubblico in maniera efficace. Bene, stiamo parlando di un senza fissa dimora, tra altre cose con grossi problemi di salute, che è stato assassinato da un altro senza fissa dimora con problemi di tossicodipendenza. Ah, va bene tutto, un problema di ordine pubblico, ma un problema sociale. Io ho fatto un'interrogazione, sto ancora aspettando la risposta, perché in questo anno di Giunta Salis, dove loro hanno fatto una campagna elettorale giustamente dicendo che per risolvere i problemi bisognava fare le infrastrutture sociali, che ancora devo capire cosa sono queste infrastrutture sociali, abbiamo capito che le infrastrutture, quelle vere, non le fanno, ma dovevano fare le infrastrutture sociali. Bene, di che cosa si tratta? Cosa è stato fatto in questo anno nei confronti del recupero sociale di quella persona che è malata, stava per strada e dormiva per strada? Cosa è stato fatto nei confronti dell'assassino che era un tossicodipendente e viveva per strada? Questa è la domanda. Io ancora sto aspettando risposta dalla assessore alle politiche sociali per comprendere nello specifico, perché fino adesso ci è stato sempre detto ci stiamo lavorando, abbiamo aumentato i presidi sociali, stiamo costruendo le infrastrutture sociali. Bene, su quei due soggetti, sulla persona che è morta e sull'assassino, in questo anno qual è stata la competenza comunale? Quindi se c'è stato un assassino è per mancanza di attività dell'amministrazione comunale, non del governo.
1: Allora, non è una battuta, è un lungo intervento. Detto questo, non farò una battuta su questo, ma sarò molto ermetico e dico che una persona che da anni aspettava un trapianto di cuore e che era ai margini della socialità perché non gli veniva riconosciuto quello che doveva essere un supporto economico con i redditi di cittadinanza, ma soprattutto una persona che aspettava da anni un trapianto di cuore, non è un problema sociale, è un problema sanitario. Quindi bisogna farsi delle domande di un altro tipo. Così come
0: se era
1: anche
0: per strada è un problema sanitario? Se era per strada, viveva per strada,
1: aspettava,
0: non aveva assistenza.
1: Da anni, io voglio capire perché da anni questa
0: era
1: persona era ai margini, perché
0: era
1: aspettava
0: per
1: da anni
2: si sono sommate,
0: gli assistenti
2: si sono
0: sociali dove erano?
2: Comunque, tante sfortune, diciamo così, questo povero uomo, obiettivamente non è stato sicuramente
0: infatti vorrei capire cosa è stato fatto per la
3: politica con la
0: pimmina. E guardi, lo dico a 360 gradi, anche dal punto di vista sanitario, il tossicodipendente non è stato supportato anche dal punto di vista sanitario. È chiaro, non è che dobbiamo dire
1: e non
0: tutte
1: è competenza
0: le cose
1: del comune,
0: però
1: e non è competenza
0: però
1: del
0: la competenza
1: comune.
0: La presa in carico sociale del comune, perdonatemi.
2: Questa mattina Roberto Traverso, che è il segretario provinciale del sindacato degli appartenenti alla polizia, ha detto stiamo aspettando i patti sulla sicurezza, per ora però abbiamo degli annunci da parte del sindaco, però ancora nulla, è inutile continuare a nascondersi dietro al problema delle risorse, bisogna fare il pane con la farina che abbiamo. Questo è quello che ha detto. Sentiamolo un attimo, poi io lo faccio commentare.
1: Certo.
4: Riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter diciamo chiaro, ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto, non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia, come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tenere conto delle agenzie delle dogane, agenzia del demanio, le guardie giurate, e anche diciamo il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana, devono essere messe insieme.
2: Questo è quello che dice Traverso. Tra l'altro qualcuno dice che i patti sulla sicurezza è come un po' ammettere i maligni, dicono, che anche il sindaco tende un po' a non portarli avanti, perché è come ammettere che Genova ha dei problemi. È troppo malignità questa.

0: questa frase è una missione.
1: No, no, questa è troppa malignità. Questa è troppa malignità. Invece voglio dire una cosa, Roberto Traverso è assolutamente una persona con cui io ho modo di interfacciarmi spesso e quello che lui dice, onestamente, è anche quello che penso io. Lui è assolutamente un tecnico e io penso che un'amministrazione seria di qualunque colore, quando parla una persona che ha competenza e ha proprio contezza di quelli che sono gli aspetti tecnici, organizzativi e conosce la macchina dello Stato bene, bisogna ascoltarla, sia quando parla a noi, sia quando parla al centrodestra. E non dice che il centrodestra ha fatto bene, dice soltanto, anzi dice spesso, dico io, più che altro, che dietro questa narrazione di quest'anno e dei problemi che ci sono, che ho già spiegato, ho già avuto modo di spiegare con dei numeri che sono cresciuti dal 2023, 2024, 2025, inizio 2025 e non c'eravamo noi, ci si vuole costruire una nuova verginità su quello che è il tema della sicurezza urbana su Genova. Però Roberto Traverso ha ragione, ma perché ha ragione? Nella misura in cui lui dice che quando parliamo di patti per la sicurezza non parliamo di patti tra pochi soggetti, dobbiamo includerli tutti, proprio quello che diceva prima l'avvocato Mascia, cioè dobbiamo prendere tutti quelli che sono le forze che noi abbiamo su questo territorio, dal terzo settore, chi lavora per strada la sera, i vigili, le forze di polizia, il questore, il prefetto, metterli tutti nel tavolo e darci un modello per portare quello che è il tema sicurezza, che non è solo il tema polizia locale, è proprio il tema sicurezza sulla città. Ed è per quello che io ribadivo, e ha fatto bene il mio collega e amico Armando Sanna a dire che gli osservatori municipali sono uno di quegli strumenti che devono stare all'interno dei patti di sicurezza, perché portano sul territorio la competenza anche dei presidenti del municipio, degli assessori competenti sul municipio, che ben conoscono quali sono le zone della città dove intervenire.
0: Però Bassano, lo interrompo, però abbiamo visto mentre lei parlava, guardavo le immagini della zona della Darsena.
1: Sì.
0: Cioè quello che, se un abitante della zona della Darsena o di molte zone del centro storico, per non parlare di altre, ma limitiamoci per questa sera a questo, sentisse parlare noi questa sera, direbbe, insomma, lo sento dire da 1, 2, 5, 20 anni, 30 anni, quello che è. Domani mattina io trovo questo nel mio androne mentre i miei figli vanno a scuola, devono scavalcare delle persone svenute per terra a casa mia. Cioè, tutte queste discorsi che stiamo facendo questa sera, a queste persone che risposte possiamo dare? Perché obiettivamente io, quando dico ci vuole l'esercito, è una provocazione fino a un certo punto, perché quando ci chiama una ragazza in lacrime dicendo che non può tornare a casa con i suoi bambini dalla scuola, che deve scavalcare persone nel loro androne, cioè i bambini di 7-8 anni devono scavalcare delle persone svenute nei loro palazzi. Cioè, queste persone, patti per la sicurezza, mettere d'accordo tutti, le associazioni, tutte cose bellissime, ma chissà quando si faranno e se si faranno. Cioè, domani questa gente, eccolo qua, bisogna dare delle risposte ai professori e agli studenti. L'altro giorno una famiglia di Pisa, se non sbaglio, è venuto a Genova per iscrivere il figlio a economia, ha preso il figlio, l'ha girato e ha detto andiamo dall'altra parte. Questo me l'ha raccontato un professore di economia.
1: Sì.
0: Lei metterebbe suo figlio a scuola, a economia tutti i giorni con questa situazione?
1: Allora,
0: hanno preso il loro figlio e l'ha portato non so dove.
1: Allora,
0: mio figlio non viene a studiare.
1: Assolutamente.
0: È un problema. Ieri, non domani.
1: Assolutamente, per quello dico che dobbiamo seguire le indicazioni, a volte anche le critiche, e prendercele le critiche, perché dopo un anno non si poteva cambiare tutto. Okay, perché
0: nessuno gioca la bacchetta magica,
1: però se io sono
0: assessore Viscogliosi, se sono prefetto, il prefetto e il questore, e passo dalla zona della Darsena alle 11 del mattino e trovo qui quella situazione lì, io sindaco, prefetto, questore, tutte le cariche del mondo, una domanda me la devo fare: sto facendo il mio lavoro bene o c'è qualcosa che non stiamo facendo bene?
1: Non dobbiamo solo farci delle domande,
0: perché alle 11 del mattino c'è questa situazione. Questa foto qua non è stata scattata il 13 d'agosto a mezzanotte di sera in una città deserta, è durante una mattinata qualunque nella zona di Sottoripa.
2: Davanti alla cattedrale di San Lorenzo.
3: Collega Vassallo però diventasse l'espiatore di tutte le colpe che invece notoriamente sappiamo che fanno
0: comune,
3: capo a Sanna.
0: Non ho detto
3: però
0: comune.
3: Dal punto di vista, però, direttore, mi perdoni. Parliamo del patto per la sicurezza, ma ci ricordiamo cosa dicono i patti per la sicurezza a livello di azioni che sono previste nei patti di sicurezza? Per la, i patti per la sicurezza, sono, ha ragione lei, sono il riconoscimento che comunque il comune non ce la fa.

0: Questa è la verità. Perché si attinge a risorse che sono del Ministero o della Regione per fare che cosa? Esattamente quello che dicevo prima, cioè l'estensione degli orari di servizio della Polizia Locale anche in notturna e quindi anche la moltiplicazione dei presidi sul territorio. Ora, utilizzare il patto per la sicurezza come il jolly, diciamo tra virgolette, con cui si risponde ad una domanda e anche a delle immagini inequivocabili come quelle che stavate proiettando, mi sembra un attimino poco rispetto a quello che è possibile fare fin da adesso, perché il blocco degli straordinari, ad esempio, è un'aiatura. E poi si potrà dire, come già stato accennato dal consigliere Sanna, è colpa vostra perché per i buchi, il solito discorso dei buchi di qua di là. Ma se io fossi nelle panni di un cittadino, ma anche di un agente della polizia locale che un'attività anche in notturna, ovviamente retribuita come straordinario, e mi vedo passare davanti 1 milione per i pinguini tattici nucleari, 60.000 euro per la consulente LGBTQIA, e mi esce fuori la scusa che non si fanno questi tipi di azioni perché non ci sono le risorse, allora mi incavolo anche, perché dico, allora scusa, di tutte le scuse che avete, inventatevene degli altri, mandiamoci i pinguini tattici nucleari a fare il presidio del territorio, perché per una serata c'è stato 1 milione di euro di pagamento di una serata. Allora, secondo, no, non sono le stesse, ma io voglio
1: di bilancio,
0: no, ho capito, però perché si trovano i soldi per alcune voci di bilancio? Scusa Sanna, però tu che sei un politico di mondo, perché i soldi per qualche
1: locale.
0: Scusami Sanna, ma se per alcune voci di bilancio i soldi si trovano e per altre no, è una scelta politica o no? E allora è colpa del governo Meloni o è colpa di chi non li trova e preferisce destinare?
1: È tutto lì.
0: Quindi io sommessamente consiglierei di mettere mano ad un presidio notturno. Direttore, sono minimalista, non sto neanche dicendo che devono stare tutto il giorno per strada a favore di telecamere in giro con Sanna o con qualche altro a far vedere che c'è la sicurezza
1: un discorso
0: nel centro
1: molto
0: storico. Non sto dicendo questo,
1: è molto complesso,
0: sto dicendo
1: che voi
0: concentriamoci
1: non risolto,
0: nelle ore serali e notturne, ok? Incentiviamo i presidi fissi come voleva fare Bucci. Io mi ricordo le giunte con Bucci
1: e l'aveva fatto
0: il sindaco,
1: no?
0: Bucci, certo, e anzi non bastavano mai, perché io mi ricordo quante volte ti incalzava e il povero Gambino
1: i numeri tornavano perché non c'era questa
0: situazione
1: che state dicendo, voi andate in giro per Genova a chiedere ai cittadini questa situazione non c'era,
0: così come non c'era la situazione della spazzatura.
1: Datemi gli ultimi dati, parliamo di numeri,
0: non c'era neanche questa situazione.
2: Posso dare dei numeri allora? Visto che abbiamo decantato questi patti per la sicurezza come la soluzione a tutti i mali del mondo, io vorrei ricordare che le prime 7 città in termini di tasso di criminalità e di reati, e in alcune città anche il doppio rispetto a Genova, i patti per la sicurezza ci sono da anni. Ma non sto parlando di metropoli come Milano e Roma, che sarebbe facile dire che a Milano e Roma c'è più criminalità, è anche fisiologico che ci sia più criminalità, ma città simili come la città di Genova, Firenze e Bologna. I patti per la sicurezza a Firenze sono stati fatti nel 2023, i patti per la sicurezza a Bologna sono stati fatti i primi nel 2007, i secondi nel 2018, il tasso di criminalità a Bologna è in incremento rispetto a Genova e in alcuni dal punto di vista percentuale rispetto alla popolazione sono quasi il doppio. Quindi non cominciamo a sfatare sto mito che i patti per la sicurezza risolveranno tutti i problemi del mondo.
1: Per tre anni questa discorso sui patti per la sicurezza
2: me l'avete portati
0: con le associazioni, gli enti di volontari,
2: il fatto
0: le
2: che ci fossero attività criminose come normali in una grande città come quella di Genova, perché non sto dicendo che voi domani non dovete dobbiamo avere una città senza reati, perché io credo che sia impossibile nella società attuale avere delle città senza microcriminalità. Però voi state portando avanti una politica dei patti per la sicurezza che è già fallita in tante città italiane,
0: perché viene declinata
2: Firenze, Rimini, i patti per la sicurezza di Rimini sono già attivi da molti anni.
0: Le sinistre, direttore, declinano i patti per la sicurezza.
1: Cioè noi stiamo facendo un ragionamento molto più complesso. Invece voi state facendo opposizione.
0: Sapete perché cosa?
1: Opposizioni di quando c'eravate andava tutto bene.
0: Tu non sei neanche in comune.

0: numeri non dicevano quello.
1: Ma tu sai
0: quello.
1: Che come la declinate voi i patti per la sicurezza? Sì, con la sicurezza partecipata, che sono le associazioni e le reti di volontari, che poi ovviamente nell'ottica delle sinistre...
0: per chiudere il discorso.
1: È la verità. No. Questo è il fallimento, perché
0: il fallimento
1: non è con la partecipazione alla sicurezza soltanto che si risolve il problema.
0: Il fallimento sta discussione.
1: Non si risolve così. I soldi che date alle associazioni le potete dare uguali agli agenti di polizia locale, che sarebbero ben contenti.
2: Ma
1: peraltro di averli
2: banale,
1: sarebbero
2: una cosa banale, dico una cosa banale, in una via come via Cantore, dove i negozi chiudono e la politica degli 8 anni è stata quella di aprire centri commerciali ovunque, quello è stato togliere, continuare ad aprire centri commerciali significa togliere presidi, significa togliere decoro dai centri urbani, soprattutto quelli periferici. San Fiar d'Arena era già nelle situazioni così. 2023-2024 i reati sono aumentati qua a Genova del 5%, nel 2024 siamo arrivati nella top 10 numeri per città più tra le città più pericolose d'Italia.
3: Sono tutte città progressiste da sempre.
2: Resta. Le
3: prime 8 sono tutte amministrate dalla sinistra da sempre.
2: Ma quante persone sono?
3: Sempre.
2: Ma quante persone
3: Milano,
2: sono?
3: Milano, Roma.
2: Ma sono ben più grosse di Genova,
3: sono a un tasso di percentuale più alto rispetto a quella di Genova.
4: Abbiamo pochi minuti.
3: In proporzione rispetto agli abitanti. In percentuale rispetto agli abitanti.
4: Mascia, Gambino e Vassallo, Sanna, come lo vedete in un consiglio comunale? Questa sera ha fatto una prova di consiglio comunale in trasferta.
1: Sanna, se non ce la dice poi il consiglio comunale non sarebbe male, anche come vice sindaco.
3: Io lo aspetto nel gruppo misto.
0: Allora,
4: c'è un tema che l'avevo promesso di trattare, a parte che sta
0: anche
4: molto...
0: perché è un tema, no?
4: Abbiamo pochi minuti, però allora,
0: sarò sintetico.
4: Due temi, anzi, primo
0: molto
4: autostrade.
0: Autostrade, domani porterò all'ordine del giorno, vi devo ringraziare per il lavoro che avete fatto, anche stamattina ho visto delle immagini che sono quotidianità, basta girare le nostre autostrade, si vede quello che è il blocco quotidiano che noi viviamo, penso che si è arrivati a un limite, al punto di non ritorno. Domattina presenterò l'ordine del giorno, sono convinto che tutto il Consiglio lo approverà, anche le forze in questo caso di maggioranza in Consiglio regionale, che oggi questo ordine del giorno ha una parola semplice: i cittadini liguri, laddove vi sono i cantieri e i blocchi, non devono pagare l'autostrada, perché tanto qua si parla ormai di sequestro di persona. Oggi c'era un mezzo fermo all'uscita di Genova Bolzaneto, un mezzo fermo, c'erano 4 km di coda, ma ormai è così la normalità, non facciamo più esempi di cosa non funziona. Penso che sia fondamentale che oggi si dica apertamente e si faccia un'azione laddove i cantieri, le chiusure notturne dalle 22 alle 06 è impossibile riuscire a prendere l'uscita autostradale, che uno magari per esigenze, anche per ritornare a casa, vuole portare a compimento e quindi transitare. Quindi su quel passaggio lì non bisogna pagare l'inutile, il pedaggio. Penso che il controllo anche sul concessionario vada fatto, quindi una cabina di regia anche su quello che in questo momento non esiste, perché noi non siamo a conoscenza di delle reali verifiche a carico del concessionario. E non per ultimo, penso che in questo momento, quando vi sono dei cantieri impattanti all'interno dell'autostrada che ricadono sulla viabilità ordinaria, ci vuole oggi un'azione congiunta con i comuni che vengono attraversati dalle autostrade, con tutte quelle situazioni che in questo momento si trovano la viabilità bloccata ai propri comuni. Quindi l'ordine del giorno è chiaro, è un'azione che voi avete portato avanti, io mi sento di sposarla. Dove ci sono i cantieri non si parla.
4: Ci fa piacere, ogni tanto anche come media abbiamo portato avanti.
1: Sposi un po' qualche iniziativa.
4: Abbiamo portato avanti
0: quindi vede,
4: una proposta.
0: Se loro fossero in regione l'avrebbero già votato a favore. Inverti, venite voi in regione.
4: Questa era facile da provare. Però era una proposta, penso che quella di Sana che vada un po' dietro, no? Anche quella del nostro editore Maurizio Rossi, che ha fatto nei giorni scorsi.
0: Sì, deve essere, però io lo dico, mi permetto, una cosa automatica. Perché adesso in questo momento il modello attuale, se io da Rapallo a Genova impiego 4 ore e prendo 2 euro di risarcimento, certo. No, cioè non funziona, tanti non vanno neanche più a chiedere il rimborso. Oggi deve essere una cosa automatica, i cantieri sappiamo dove sono, i restringimenti lo sappiamo, non ci sono corsie di sicurezza. sicurezza, oramai è tutta una corsia unica, se si ferma la macchina, avete visto l'altro giorno, documentavate, no, forse queste immagini di Busalla e...
4: non sono i 4 euro, perché uno di 4
0: no,
4: euro
0: è,
4: per 4
0: è il
4: ore
0: tempo
4: non
0: di
4: se ne
0: vita,
4: fa
0: lavorativa,
4: è,
0: sociale,
4: l'appuntamento che ha perso,
0: che noi perdiamo.
4: Il genitore che non è andato da pulire.
0: Lavorativamente parlando, lì i numeri parlerebbero chiaro del disastro che in questi anni stiamo vivendo.

0: Vivendo che vivremo per i prossimi anni ancora.
1: Beh, su questo penso che tutti e tre
0: e su questo l'avvocato.
1: Siamo d'accordo, la portiamo a casa.
0: Allora la speriamo seconda... che il presidente di regione parliamo ci ascolti, Bucci, che lui ci ascolta lunedì, perché poi mi sgrida sulle mie azioni che faccio all'interno di questa trasmissione.
1: E allora mi fa paura la seconda domanda.
0: Quindi secondo me direi solo di votarla a favore. E la seconda domanda, attenta,
1: quella sulla sanità.
0: 119 milioni, io non so se posso utilizzare la parola buco, non la utilizzo, ma disavanzo che domani verrà portato in consiglio regionale. Purtroppo la verità è questa, oggi in commissione abbiamo votato contro a questo documento, domani faremo una battaglia politica in aula, perché questi 119 milioni sono la sintesi di quello che noi continuiamo a dire, una riforma sanitaria che è partita male, che praticamente non è partita, 100 milioni in più dall'anno prima, da 19 a 119 milioni, questi soldi non sono per investimenti, non andiamo a investire per ridurre le liste d'attesa, per riempire di personale case e comunità, per garantire un servizio sanitario e ridurre le fughe dalla regione dei pazienti, no, li mettiamo solo esclusivamente, anzi il governo centrodestra regionale li mette solo esclusivamente per andare ad appianare quelli che sono le problematiche. Mi permetto di dire, è storico sto dato, dal governo, da quando il governo centrodestra è il dato più alto. Purtroppo questo è un passaggio che preoccupa il sistema sanitario, perché questi soldi qua oggi sono soldi che facendo i conti un pochettino più spiccioli vuol dire che questa riforma che è partita in questi sei mesi rischia di portare al collasso il sistema sanitario. L'ha fatto nelle azioni e lo farà
1: sicuramente. Non c'è qui ovviamente l'assessore Nicolò che proprio due giorni fa ha detto il buco di bilancio viene certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha certificato assolutamente alcun buco di bilancio.
0: In realtà
1: sarebbe un problema averlo, perché a quel punto il Ministero ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che non
2: direttore,
1: è
2: certo.
0: Consiglio comunale mi ascolteranno, perché
2: sanno che
0: è materia che conosco molto bene. Questi 119 milioni arrivano proprio da una munizione, perché in questo momento poi scattano le penali, scattano il blocco assunzionale, tutte situazioni che in questo momento stanno mettendo in ginocchio il piano sanitario nostro. Ricordiamoci che l'ultimo piano sociosanitario che avete portato anche ai vostri comuni di centrodestra, che è stato preso e rispedito al mittente.
2: Direttore, quando sento
0: la
2: questi interventi
0: è allo sbando, mi dispiace Mascia, io
2: ottimistici
0: auspico...
2: del PD mi convinco
0: sono
2: che
0: dati,
2: l'acronimo di
0: sono
2: PD sia partito disfattista, perché sono una congere di corvi che sembra che
0: non
2: godano
0: corvi,
2: delle disgrazie che
0: guardi,
2: ritengono ci siano
0: così.
2: E non ci sono
0: di solito in politica
2: gridare
0: non
2: al buco
0: mai.
2: Al buco
0: ma
2: come fate
0: sanità,
2: voi tra
0: no,
2: l'altro a sproposito
0: sanità,
2: è un autogol incredibile, avete fatto anche in comune dei buchi nell'acqua su questi buchi che non sono tanti. È vero che stasera
0: Mascia,
2: è stato
0: so
2: molto più prudente.
0: Ma lei non conosce la materia regionale,
2: no,
0: anche
2: ma
0: se
2: io
0: lei
2: non la conosco, ma almeno sto zitto, non grido
0: anche,
2: al buco al buco.
0: Però anche se lei
2: voi
0: è
2: gridate al buco al buco
0: dei numeri,
2: finché poi qualcuno, come già accaduto, come già accaduto in comune,
0: i servizi,
2: come sì,
0: l'8%
2: vabbè,
0: se
2: dei paladini dei servizi,
0: guardate
2: siete
0: che
2: paladini,
0: oggi un ospedale
2: il partito dei danni e che fa il paladino dei servizi,
0: come Gallino,
2: dai su ragazzi,
0: oggi sta pensando di dare ortopedia ai privati, vuol dire privatizzare,
2: cambiamo di
0: Galliera, vanno via 140 infermieri, non avete fatto un piano assunzionale.
2: Adesso,
0: ma
2: io,
0: è verità, se lei non ci
2: ma
0: crede,
2: voi
0: poi magari lei ha la possibilità di andarsi a
2: non
0: curare
2: di godere
0: a,
2: di queste cose,
0: ad Arcore, perché
2: godere,
0: magari ha la possibilità.
2: Ma io non ci vado ad Arcore,
0: i cittadini liguri
2: non è,
0: in questo momento
2: il problema
0: non ce la
2: vero, il problema è lei che è paladino dei cittadini,
0: ma
2: dovrebbe
0: paladino,
2: considerare
0: io
2: che
0: io
2: i cittadini
0: sono,
2: vorrebbero avere da lei
0: le cause
2: una
0: giuste,
2: risposta alla soluzione dei problemi, non ci godiamo perché tutto va male, perché ci godiamo perché tutto va male, una persona che ha a che fare con la sanità non è una risposta, capito?
3: Si potrebbe
2: allora,
3: ribaltare
2: non ci può godere perché tutto va male.
0: Non godiamo, anzi
2: siete lì che per
0: l'eredità che voi state lasciando ai cittadini.
2: Non abbiamo lasciato un bel niente, perché se c'è una delibera di domani l'eredità
0: mi dispiace
2: non
0: solo
2: nessuno.
0: Che il presidente Bucci ieri abdicato un anno e mezzo dopo dicendo che non solo non andrà più
2: che
0: avanti
2: cosa ha detto?
0: Ma dicendo che il suo mandato è finito, mi dispiace solo perché questo è il progetto.
2: Ma l'avete letta l'intervista di Bucci?
1: Io
0: l'ho letta molto bene.
2: Allora ascoltate la
0: riunione di maggioranza.
2: Se avete che problemi di vista, ascoltatele così non avete che problemi di udito.
1: Grazie. Ah. Allora, siamo arrivati alla fine.

0: Di questa puntata vi lascio a un'intervista importante che seguirà subito dopo questo blocco. Restate lì perché insomma abbiamo una persona che è venuta a trovarci, ha qualcosa da raccontare della sua vita, gli ultimi suoi 16 anni di vita caratterizzati da un problemino che per fortuna si è risolto. E a volte la vita va anche così, per fortuna poi la giustizia vince e vince anche chi ha sempre detto di essere innocente. Restate lì, torniamo subito. Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato, però insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe di ordinaria, ma la giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
1: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista, quindi quando senti che finalmente, perché 16 anni insomma nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita dopo 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
0: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
1: Sì, che contava, insomma.
0: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi, sì, esatto. Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
1: allora
0: qualcosa...
1: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi c'è, cioè, proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le come dire, le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa.

0: rissa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi, se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse alla 'ndrangheta, allora il discorso diventa diverso.
1: Ma perché siete arrivati a pensare quello? A ipotizzare quello?
0: Allora, non voglio sembrare neanche né un angelo né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma, era una campagna veramente all'ultimo voto.
1: Chi c'era all'epoca?
0: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a 1 mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo 1 mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che, seppure c'erano stati contatti telefonici e 2 incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi, insomma, su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Per cui chiaramente, se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non lo so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma, sicuramente un evento anche non fortunato, dove potevo, forse col senno di poi, essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si programma sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. Cioè, non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi, quando si parla in Liguria di mafia, si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente,
1: quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no, ma soprattutto se mi mettessi a fare,
1: nel senso che era talmente silente, cioè, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno incontrato, probabilmente, insomma, io arriverei per ultimo. No, lo incontravano, ma anche lì non

0: assolutamente non voglio accusare nessuno per così, perché magari il mondo calabrese, come quello diciamo di certe comunità di certo. immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono insomma a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca ad avere 20-30 voti in più, ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro, per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato, perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato, cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato, quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi, costano perché giustamente insomma per gli avvocati è un lavoro, e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una come dire delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona che, come me, che fino dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fosse innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una

0: la mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala, e quindi sicuramente dietro le spalle insomma qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà, non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali, sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo, sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di... A un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica, e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale o un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo...
1: E i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente anche quella dei giornalisti.
0: Ma forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, cioè alle volte ecco, una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse. No, cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie. Bentrovata Ilaria Cavo, onorevole deputata di Noi Moderati e anche consigliere comunale a Genova, ben trovata.
2: Grazie, ben trovati a tutti voi.
1: Allora, insomma, perché è qui? Perché ci tenevamo, perché a Roma nei giorni scorsi lei è stata relatrice anche come vicepresidente della commissione di un qualcosa che potrebbe in qualche modo cambiare, chi lo sa, anche il modo di vivere degli italiani. Mi riferisco a un tema che per qualcuno potrebbe essere piuttosto scottante, piuttosto delicato, è sempre stato molto delicato, che è quello del nucleare. Il governo Meloni insomma sembra intenzionato ad accelerare, lei è stata relatrice, ci fa un po' il punto di quello che sta succedendo?
2: Grazie innanzitutto, io sono stata relatrice di questo disegno di legge delega al governo per portare in Italia il nucleare sostenibile di nuova generazione. È una legge delega importante, chiaramente, delicata, quindi assolutamente da spiegare. Io sono stata relatrice per il mio gruppo parlamentare insieme ad altri tre colleghi, il mio gruppo appunto è Noi Moderati, che peraltro aveva per primo depositato una PDL originariamente nel 2024, quindi un po' di tempo addietro, proprio per stimolare il ritorno del nucleare nel nostro paese. Quindi l'abbiamo fatto in maniera convinta, da qui il fatto che io poi sia diventata anche relatrice, e si è arrivati sostanzialmente alla approvazione alla Camera dei Deputati di questa legge delega. Ora ci sarà il dibattito al Senato, che chiaramente dovrà essere un dibattito che darà spazio a tutti, ma per fare che cosa? Per avviare il percorso, per

che è vero che non sarà una soluzione immediata, non vuol dire che diciamo entro un anno o due anni ritorna fisicamente il nucleare, vuol dire che entro un anno, però questo la legge delega lo dice, ci saranno i decreti attuativi che in base ai paletti e al percorso tracciato da questa legge delega porteranno alla introduzione del nucleare nel nostro paese. La legge delega sostanzialmente dice come, dice i compiti di chi sono, dice ovviamente il rispetto di quali, diciamo,

0: per le aziende e ovviamente che renda il nostro paese sostanzialmente autosufficiente nell'approvvigionamento. Noi abbiamo fatto due interventi, io credo, importanti su questa legge. Uno, quello di riferire il termine nucleare sostenibile alla tassonomia europea. Non è una roba soltanto lessicale, è un concetto di fondo. Vuol dire che tutto quello che verrà fatto di nucleare in Italia dovrà rispettare quello che dice l'Europa, i canoni dell'Europa e il fatto che l'Europa ritiene che il nucleare non solo sia pulito e sostenibile, ma sia utile, questo dice l'Europa, a fare che cosa? Alla decarbonizzazione, cioè a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo, che anche il nostro paese ha. E appunto il nucleare deve concorrere a questo. Perché uso il termine concorrere? Perché una delle obiezioni che vengono fatte, io ho assistito chiaramente al legittimo dibattito in Parlamento e mi rendo conto che anche per i cittadini, per chi ci ascolta, sono temi molto delicati e sensibili. Perché qualcuno ha voluto far passare il concetto che si vuole sostenere il nucleare a discapito delle energie rinnovabili. Non è affatto così. Io l'ho detto intervenendo molto chiaramente in dichiarazioni di voto, lo voglio ridire anche qua, non c'è nessuna volontà e l'approvazione di questa legge non vuol dire dire no alle rinnovabili. Le rinnovabili sono essenziali, le rinnovabili vanno sostenute, le rinnovabili dobbiamo impegnarci sempre di più per sostenerle, ma le rinnovabili, lo dicono tutti i dati, posso citarvi molti studi, ne ho e l'ho anche fatto in aula, ci dicono che non bastano, perché innanzitutto sono intermittenti. Ci sono dei momenti in cui il sole non c'è e il vento non soffia e noi dobbiamo avere un sistema che ci permetta di dare risposta costante, con costi ovviamente sostenibili e con un'energia che sia il più possibile renda il nostro paese indipendente rispetto all'approvvigionamento dall'estero. E questo è l'obiettivo, lo chiedono in tanti, l'hanno chiesto in maniera molto chiara le nostre industrie, l'hanno chiesto gli industriali, c'è bisogno del nucleare perché il nostro paese e anche le imprese liguri pagano l'energia più alta d'Europa e questo non possiamo continuare a sostenere nel tempo. Per cui è importante avviare un percorso che ovviamente richiederà dei costi di investimento iniziali, ma che nel medio termine non sarà più caro delle rinnovabili.
1: Ecco, senta, ci fa, immagino che ci sarà, lei dice, legittimo, no? Anche avere dei dubbi, delle perplessità anche a livello parlamentare, oltre che naturalmente i cittadini. Mi fa un po' il quadro del Parlamento, come è composto, chi è a favore, chi è contrario, com'è? Beh, più o meno
0: il voto è stato molto chiaro alla Camera e credo com'è? Che sarà replicato al Senato, dove ovviamente ci sarà un dibattito che seguiremo. Ovviamente la maggioranza, quindi tutta la maggioranza di centrodestra, ha votato convintamente a favore con dichiarazioni molto chiare. Sul fronte del campo largo abbiamo notato un campo largo che si è molto ristretto, perché Italia Viva si è astenuta. Azione ha votato in maniera molto chiara, con le dichiarazioni di voto chiare, a favore, mentre PD, 5 Stelle e AVS hanno votato contro. E devo dire che di tutte le posizioni quella più anomala è quella del PD, che non è certo un partito che non ha mai seguito le esigenze del mondo imprenditoriale, ma diciamo che abbiamo visto un PD molto ostaggio della parte di AVS. E io condivido molto quello che ha detto il presidente Orsini degli industriali, che prima all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, dove io ho presenziato doverosamente, aveva chiesto l'intervento sul nucleare, e poi ai giovani industriali, quindi qui in Liguria qualche giorno fa, ha detto che chi ha votato contro e i partiti che votano contro il nucleare sono contro lo sviluppo di questo paese. Io sono onorata di aver fatto da relatrice a questa legge e di essere invece per lo sviluppo di questo paese, anche se ci rendiamo conto che è una scelta di coraggio, ma una scelta di responsabilità. Quando si è in maggioranza e quando si è portati a fare delle scelte per il nostro paese, non possiamo vedere diciamo il consenso di oggi o di domani, ma dobbiamo pensare di lasciare, e credo che questa riforma lo sia, un qualche cosa che serve per il futuro e anche per le nuove generazioni, nel segno, lo ribadisco, della sostenibilità.
1: Senta, il titolo che abbiamo messo, che i nostri telespettatori vedono sotto mentre parliamo noi, è nucleare, una sfida soprattutto per la Liguria. Perché?
0: Beh, perché noi in Liguria innanzitutto abbiamo delle aziende di grande rilievo in campo nucleare. Intanto abbiamo due aziende che sono Ansaldo Energia e con Ansaldo Nucleare, che fa parte di Nucle Italia insieme a Leonardo. Nucle Italia cos'è? È una società che è stata fatta a livello nazionale per decidere, quindi sta studiando, ricercando, sperimentando e deciderà quale sarà poi la tecnologia migliore per l'applicazione del nuovo nucleare. Non stiamo parlando, voglio essere molto chiara, delle grandi centrali, non pensiamo a quello che è stato oggetto di referendum giustamente dopo Chernobyl e con quelle tecnologie e con l'esito del referendum che c'è stato allora, due referendum, ma stiamo parlando di small reactor, SMR, e sono i small mod

0: modular reactor, che vuol dire piccoli reattori, nuovissima tecnologia, che tra l'altro addirittura le imprese hanno detto noi siamo disponibili a prenderle nei nostri stabilimenti pur di andare a risparmiare nella produzione di energia. E chiaramente quindi Nuclearitalia avrà il compito di definire quale per l'Italia sarà nel dettaglio la tecnologia migliore. Non solo però, noi abbiamo una filiera, quindi abbiamo un Ansaldo Energia che sostanzialmente ha continuato a lavorare e ha le competenze e ha, diciamo, andata a costruire centrali in Romania e adesso un comunicato proprio di oggi, un ammodernamento di una centrale in Slovenia, tanto per essere chiari. E noi continuiamo a importare energia nucleare, considerate che una parte della nostra energia è sostanzialmente data dalle rinnovabili, 41%, l'altra 43% dal gas, quello che resta è del nucleare importato. È chiaro che noi dobbiamo andare a agire su quelle percentuali che arrivano dal gas per non essere dipendenti dall'importazione di gas in questa situazione geopolitica e andare a farci quel nucleare per non essere dipendenti dagli altri paesi. Detto questo, noi abbiamo una filiera regionale che non è fatta soltanto delle grandi aziende che possono dire la loro proprio nella produzione degli SMR, ma in tutto quello che è il tema della componentistica e quindi la nostra. E devo dire che è forte l'Italia, perché è stata definita la nazione più nucleare di quelle non nucleari attualmente, proprio per la forza della sua filiera, che in Liguria, ribadisco, è particolarmente forte. E noi in questa legge abbiamo voluto inserire proprio che la finalità della legge è anche quella di andare a rispondere e a irrobustire e dare, diciamo, spazio alla filiera che c'è.
1: Cambiamo argomento al volo, abbiamo ancora un paio di minuti. Le voglio chiedere un parere su questa conferenza stampa di Silvia Salis e della sua giunta. In programma giovedì ha fatto molto discutere anche a livello nazionale, non solo i giornali o i media contrari a Salis, ma mi pare anche oggi il Corriere della Sera le abbia dedicato uno spazio. Come l'ha vista lei questo modo di convocare i giornalisti?
0: Io credo che giustamente anche i giornali nazionali e oltre che la vostra testata chiaramente hanno preso una posizione, perché è abbastanza anomalo che si chiedano non gli accreditati, ci mancherebbe altro, ma il contenuto delle domande che verranno fatte. Quindi mi sembra di capire che la sindaca ha provato, diciamo, ad avere prima le domande. A me non stupisce, sono state anche delle trasmissioni nazionali in cui veniva raggiunta da dei cronisti e rispondeva no, io le domande, le interviste non concordate non rispondo. Detto questo, però rispetto al comunicato iniziale mi sembra che l'ordine dei giornalisti abbia fatto chiarezza e abbia detto che le domande saranno libere, ovviamente nel momento in cui viene coinvolto l'ordine dei giornalisti non poteva che essere così e non può che essere così, e quindi io mi auguro di ascoltare una conferenza stampa con le domande libere che quelli che, diciamo, io chiamo ex colleghi arrivandovi da questa professione riterranno di fare. Devo dire che a me non preoccupa tanto il tema delle domande, perché sono certa che con l'ordine non ci sarà assolutamente tematica rispetto alle modalità. A me preoccupa di più le risposte, perché io non so quanto durerà questa conferenza stampa, ma se è una conferenza stampa sull'anno che è trascorso credo che sarà molto breve, perché elencare, visto che era stato anche detto, soltanto tematiche locali, quindi anche qui è da capire perché soltanto tematiche locali. Credo che la sindaca abbia moltissimo da spendere e da raccontare su quello che ha fatto girando l'Italia, sulle copertine delle riviste e sulla sua immagine a livello nazionale. Mi sembra molto poco da raccontare però di questo anno, e quindi non capisco quanto potrà durare e quanto potrà andare nel merito del già fatto, perché al di là di delibere che hanno aumentato le tasse, prima l'IMU poi ritirata, poi l'IRPEF e le tariffe dei musei, abbiamo soltanto delle delibere di aumenti e qualche evento, sì, potrà rivendicare quel bellissimo, l'ho detto anch'io, concerto che è stato fatto in piazza, però poi sul fronte culturale forse dovrà anche dire che invece per quanto riguarda i musei ha chiuso per 4 giorni alla settimana il Museo della Lanterna e il Museo delle Migrazioni, sto facendo soltanto qualche esempio, oppure che sullo Sky Metro abbiamo buttato via 400 milioni di euro per arrivare a che cosa? A fare un debat public, quindi mesi e mesi che prenderanno di tempo, non escludendo comunque lo Sky Metro, questo è quello che ci siamo sentiti dire, e addirittura pensando all'opzione zero, che l'opzione zero per lavare bisogno e non far nulla, e se passiamo al principio che chi fa non sbaglia, certo chi fa non sbaglia, ma Genova resta ferma. Quindi sono molto curiosa di capire che cosa potrà raccontare di questo anno in cui ha fatto, diciamo, ha avuto una buonissima sua immagine, ma ha fatto molto la sindaca, o se tratteggerà il prossimo anno e quello che vorrà fare nel prossimo anno. Forse allora un po' più di spazio lo potrà prendere, vedremo che cosa dirà, se farà la sindaca, e poi ovviamente saremo pronti a fare le nostre considerazioni oggettive, perché quello che serve alla città

0: noi lo sosterremo sempre. Quello che invece diventa diciamo immobilismo, come abbiamo visto finora, in una città che è bloccata anche a livello di traffico, è completamente bloccata in questi giorni, credo che continueremo chiaramente a fare l'opposizione corretta, doverosa, però permettetemi di dire, ho detto prima che il governo il centro sinistra, che l'opposizione nostra parlamentare è molto ostaggio di AVS, mi sembra che anche questa giunta lo sia molto, in arrivo da un dibattito sul caso Gibelli dove abbiamo ascoltato delle dichiarazioni inascoltabili da parte del capogruppo di AVS, della consigliera Ghio, che ha attaccato la Chiesa dicendola che la Chiesa non fa diventare le donne papa e che ha ucciso 50.000 donne, senza prendere le distanze da quelle dichiarazioni che aveva fatto la Gibelli contro i cattolici, contro i partiti cattolici, definendoli xenofobi, omofobi e diciamo con gli aggettivi più terribili da cui prendere le distanze non solo non sono arrivate, è stata rincarata la dose e la Gibelli rimarrà al suo posto. Quindi credo che anche da questo punto di vista e sulle dinamiche di questa giunta ci saranno molte considerazioni da fare.
1: Grazie Ilaria Cavo e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
3: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
4: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
3: Bisognerebbe che altri facessero delle...
4: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente.
3: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
4: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
3: perché si tornava indietro nel tempo,
4: sì,
3: in pratica.
4: Era impressionante, era molto impressionante.
5: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
3: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
5: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
6: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo, partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
2: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
6: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
2: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste,

0: Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
1: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve, quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
2: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
0: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
3: I genovesi sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni e era un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si cominciano a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo e voglia di muoversi, quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porto.

0: Metal Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830. Stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni.
1: Ma ti sei perso? Perché?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi
1: tutto
0: abbiamo
1: bene.
0: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare
1: nell'altro.
0: Tanto
1: benissimo.
0: Qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: No,
0: eravamo
1: per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di home style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo
1: Ma,
0: mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: quindi
1: a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente
0: da padre e figlio?
1: Sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno. Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi.

0: li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo,
0: poi li faremo
1: sì.
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere un po'.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto.
0: Burratto.
1: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma...
0: Prossimo passaggio, subito dopo.
1: Il sacco o la madia, perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma
1: prendiamo
0: mia.
1: Una paletta.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui abbiamo
0: lo tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
0: un po' più
1: giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Che
1: vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi fa peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
0: Certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella.
1: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
1: Certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Vai,
1: certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro a pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina,

0: perché il sacco va messo sulla macina.
1: Scusami, ma certo. Perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
1: Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la cappetta?
2: La cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.

0: I funghi, siamo a Sassello.
1: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi niente.
1: Le cose basilari, fake.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Due macine,

0: questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia

0: del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina, vi porto a vedere. Ecco qua, questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione, si faceva il fuoco di sotto. Con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino, e diciamo il percorso che viene fatto dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì,

0: capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano.
0: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo, dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di Ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: le baie
0: in loco intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio. Dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po'. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abita.

0: sono dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così, penso. I lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea.

0: C'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura. Questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa e vuol dire invece le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono

0: essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so come
1: dire. Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che andava, veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori, sembra di entrare veramente in un frigorifero.
2: Sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua. Sì.
0: Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo. Quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra, che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
2: queste
0: a
2: sono
0: mano.
2: Antichissime. Sicuramente, queste sono del Settecento.
0: Bellissimo,
2: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
2: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
2: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia, si tratta di un Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio,

frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il cedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto. Giassu determina sia questa cosa qui,
questa pietra qui e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassù, per fare la lettiera ai

0: conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi.
1: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera in via eccezionale inizia con un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi a Genova. Allora ci ascoltiamo, ci vediamo questa intervista e poi torniamo a dibattere dei nostri temi. Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
2: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
1: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
2: Vabbè, ah, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito.
1: Senta, lei nella sua vita, ovviamente, come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo excursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei, qual è la scelta che non rifarebbe, la scelta che invece lei le ha comunque segnato, forse, o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
2: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Il salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa e una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR.

0: PNRR, cioè questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti sono i soldi del PNRR, se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
1: Senta, tra un anno chissà quando si tornerà al voto, se dovesse dare un voto appunto al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
0: Guardi, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso, se fossi un elettore di centrodestra o di destra, io sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose, quando si è insediata ha dispiegato un manifesto politico pazzesco, sembrava al centro veramente di una rivoluzione delle destre in Italia e in Europa. Quello che rimane dopo 4 anni, parlo sempre da questa prospettiva che potrebbe essere di un elettore di destra, è grandissima delusione. Grandissima delusione perché ci ritroviamo con stipendi sempre più bassi, ci ritroviamo col calo della produzione industriale, ci ritroviamo con la povertà record di poveri assoluti, ci ritroviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole, credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano? Che con questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
1: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027 è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni, lo so che si sta per arrabbiare.
0: Dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei insomma se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9. Cioè, piuttosto che fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche semmai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato con Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere del governo Meloni, quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni. Quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Io guardi, penso adesso chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni o anche le intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio ritornando al falso 9, Io farò di tutto perché tutte le componenti

0: sane le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, siano partecipi di questo progetto, ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione come dire ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato a poco, e delle esperienze buone amministrative, dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambia il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli diventa una questione personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Eccoci pronti a partire in questa serata dedicata alla politica come ogni lunedì sera. Ben trovato Armando Sanna.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Enrico Vassallo. Buonasera. Mario Mascia.
3: Buonasera a tutti.
1: E Sergio Gambino.
4: Buonasera.
1: Con loro parleremo di tanti argomenti. Naturalmente questa sera il primo è quello legato alla sicurezza. Solo 7 giorni fa naturalmente era il tema principe del nostro programma politico. Passano i giorni naturalmente, però insomma non cambia ovviamente nulla. Abbiamo tra l'altro fatto vedere i giorni scorsi anche un sondaggio dove i genovesi ovviamente hanno una percezione molto bassa per quanto riguarda la sicurezza nella loro città, ma questo dipende anche naturalmente anche dagli ultimi episodi di violenza che insomma in qualche modo la stanno facendo purtroppo la padrona. Mi riferisco soprattutto alla zona del centro storico, la Darsena in particolare, ma anche nel ponente della città, ma anche in ultimi episodi anche nella movida di Corso Italia. Enrico Vassallo, insomma eravamo qua 7 giorni fa, parlavamo di questo argomento. Naturalmente in 7 giorni non può essere cambiato niente, però eravamo partiti anche da una domanda che gli abitanti del centro storico, anzi una richiesta che hanno fatto, che era quella dell'esercito, se ne era parlato già nei giorni scorsi. So che è anche prevista per la fine della settimana una commissione in esterna proprio nella zona della Darsena.
5: Sì, assolutamente sì, e penso che sia già un'importante risposta che l'assessore Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla Giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU. Quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare, variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
1: Gambino, lei è stato assessore alla sicurezza per tanti anni naturalmente, quindi insomma segue da vicino con un occhio anche...
4: Sì, mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato assessore

0: La sicurezza è il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, i consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, e che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento, ad esempio, dei uomini nel centro storico, che dicevano che erano inutili perché bisognava aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano, quando abbiamo immesso più di 2000 telecamere, che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva, e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca Casalis non chiede al governo più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini. Per fortuna si sono svegliati. Si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi è stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato, mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri. Quindi se ne doveva occupare il questore, e quindi hanno arretrato dal punto di vista del presidio del territorio. Questi sono i risultati, perché i risultati che noi abbiamo oggi di maggiore insicurezza e di maggiore percezione di insicurezza da parte dei cittadini è legato al fatto che la polizia locale ha arretrato nel presidio del territorio.
1: Però io lo chiedo a lei, che conosce la situazione: la polizia locale ha le competenze e i mezzi?
0: Ha le competenze e i mezzi, assolutamente sì.
1: Ed è attrezzata per...
0: Assolutamente sì, ormai la polizia locale è all'avanguardia per quanto riguarda anche la parte investigativa, la componente di polizia giudiziaria della polizia locale ormai collabora a pieno regime con le altre forze di polizia, collaborava a pieno regime con le altre forze di polizia. Con gli strumenti delle telecamere si era riuscito a fare una importante azione di contrasto allo spaccio. È ovvio, non è che si è debellato lo spaccio nel centro storico, c'è sempre stato e ci sarà sempre purtroppo in alcune zone lo spaccio, però su alcune zone della città, mi viene da pensare sulla parte più ponente di Via Pre, la situazione è drasticamente migliorata, sia per quanto riguarda la diminuzione di spaccio durante il nostro mandato, ma soprattutto anche di riappropriazione degli spazi da parte della società civile. Sono nati nuovi negozi, molte associazioni si sono insediate in quella zona, e tranne l'ultima parte di Via Pre, dove invece continua a persistere lo spaccio, in gran parte della Via Pre noi l'avevamo bonificata e pulita. È ovvio che poi è un'azione che vede lo spostarsi di attività criminose magari in altre zone della città, ma è soltanto un'attività costante di presidio e di contrasto che si può sperare di poter quantomeno obbligarli a fare attività criminose di nascosto, mentre oggi lo fanno alla luce del sole perché non c'è più il contrasto che c'era in precedenza.
1: Sana, lei ovviamente non vive il consiglio comunale, non vive a Genova, anche se frequenta moltissimo Genova. Se le dico esercito, lei è favorevole, contrario?
2: Guardi,
1: è una misura estrema che, guardi, come dice chi è contrario, non risolverebbe definitivamente.
0: Io non sono mai stato a favore, lo dico già, lo dico qua, magari in contrasto con alcuni del centrodestra, io non sono mai stato favorevole all'esercito nelle città. Per me l'esercito è l'estrema razza. Poi chiedo scusa se ho interrotto.
1: Però la darsena oggi la gente lo vuole. Qualcosa bisogna fare.
0: Vuole il presidio delle forze dell'ordine.
2: Allora, tanto grazie di questo momento di confronto, perché l'ultima volta che ci siamo visti qua era appena successo un caso di guerriglia urbana a Cornigliano. Poche ore dopo il nostro intervento all'interno di questa trasmissione è stato fatto un intervento molto importante, con anche la chiusura poi del locale e comunque delle azioni che sono servite proprio anche a tranquillizzare quello che era in quel momento un momento di molta tensione molto forte nel quartiere proprio di Cornigliano. Beh, questo oggi la sicurezza non va minimizzata e non deve essere neanche, secondo me, uno scontro politico. Purtroppo troppe volte noi ascoltiamo chelli che sono chi governava fino a ieri.

0: ieri e oggi magari all'opposizione o viceversa chi oggi è al governo, attaccare sempre le forze di centro-sinistra come coloro che non fanno nulla per la sicurezza, non fanno nulla per quelle che sono oggi le richieste dei cittadini, perché è fondamentale a mio avviso cercare di portare avanti quelle che sono oggi le numerose richieste che i cittadini chiedono come controllo, come sicurezza, come presenza, l'importanza anche della presenza proprio delle forze dell'ordine sul territorio. Però mi permettete un attimo di declinare anche un attimo il ragionamento su quelle che oggi sono le risorse che lo stesso governo sta portando ai comuni, e non si parla solo di Genova. Pochi giorni fa è stata fatta una riunione con tanti sindaci delle grandi città metropolitane del nostro territorio nazionale, dove si chiede a gran voce un'azione concreta dove arrivino risorse, dove ci sia un quadro generale su quelle che sono le criticità, quindi la mappatura delle città che oggi hanno più difficoltà dovute anche a determinati fattori, e poi un piano sociale che mi permetto di dire, forse l'ex assessore Gambino sul piano sociale in questi anni lui ribaltava sempre dicendo che il sociale non serve, invece mi permetto di dire, no, nel senso non l'ha detto così, nel senso prima il sociale, che la parte di opposizione dell'epoca sul tema sociale spingeva molto. È importantissimo a nostro avviso, perché oggi con un piano sociale dettagliato si possono fare lavori molto importanti e soprattutto di prevenzione, perché anche su quello oggi si parte, proprio su un quadro generale che in questo momento vede le amministrazioni in grandissima difficoltà. Per motivi di risorse economiche, come vi ho detto, per motivi anche di ascolto, perché in questo momento oggi i primi cittadini sono i primi che sono abbandonati, e sono abbandonati da un governo che su questo piano qua ha fatto poco. Io concludo dicendo che quello che abbiamo vissuto qualche giorno fa a Genova, ma che viviamo nelle tante città più o meno piccole d'Italia, in questo momento è un campanello d'allarme che non può essere sicuramente solo strumentalizzato per un tema politico. Invece no, abbiamo bisogno di risposte concrete e abbiamo bisogno di investire. La sicurezza è fondamentale, la vivibilità delle città è fondamentale, però non si risolve solo con una strada, va portato a sistema quella che è una quadra generale delle esigenze e dei bisogni di ogni singola città.
1: Mascia, voi come centrodestra in Consiglio Comunale avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, perché?
2: Ma innanzitutto perché se la ricetta è quella che è stata confermata anche stasera di imbellinare dei turbini per strada la sera per prevenire e reprimere i reati, mi sembra che veramente siamo completamente fuori strada, e direi che se per esorcizzare lo stato di polizia e la militarizzazione delle destre e delle strade con l'esercito si fa ricorso allo stato di turbini di Ammio, veramente mi scappa da ridere, nel senso che questa ricetta, a parte il fatto che vorrei capire di che cosa sarebbero armati i turbini se non delle scope e delle ramazze per pulire le strade, non credo che li si chiami, diciamo, a fare questo tipo di azione preventiva o repressiva con gli strumenti da lavoro che vengono utilizzati per l'igiene urbana. Ma a parte quello, il discorso, se vogliamo essere seri e uscire dal refrain antigovernativo, è che c'è un'attività di repressione che è già l'ultimo stadio, che vuol dire che siamo già alla frutta, e c'è un'attività di prevenzione, che è quella che poc'anzi accennava anche il collega, sulla quale anche la polizia locale è assolutamente preparata, permette di prevenire reati e le condotte, ma ovviamente presuppone delle fasi di monitoraggio, di studio e di condivisione anche con le altre forze dell'ordine, che se vengono lanciate a remengo francamente diventano impossibili, perché se proprio non si sa da dove partire e se inizia la tarantella del governo che non mette le risorse, evidentemente non abbiamo proprio capito come si sviluppano a livello criminologico i reati e le condotte negative. C'è un problema grossissimo, che di notte la città è terra di nessuno. Quindi io partirei in maniera molto minimalista dal presidio fisico delle forze dell'ordine esistenti, piuttosto le togliamo dalle multe ai poveri possessori e proprietari di cani che portano e devono portare la bottiglietta con lo spauracchio di prima mattina di avere un agente della polizia locale che gli fa la multa per questo tipo di contravvenzione.

0: piuttosto li mettiamo verso la sera, li incentiviamo in qualsiasi maniera ad andare di sera e di notte a fare presidio fisico e anche, diciamo, giro del territorio, in modo tale da dare una sensazione immediata con i lampeggianti magari accesi come in parte avveniva in passato, per dare l'impressione alle persone e soprattutto a chi avesse, ai malintenzionati che avessero qualche grillo per la testa, che non è ovviamente il grillo pentastellato ma è il grillo di fare qualche casino la notte, se lo fanno passare.
1: Vassallo, l'assessore Viscogliosi vuole ribattere a Mascia.
2: Sì, nel senso, però ascolto anche la domanda, così
1: prima ribatta poi faccio la domanda.
2: Allora, ma tanto sono stato breve nell'inizio e quindi allora è preciso che non è che ho detto che noi ora facciamo la sicurezza con i neturbini, perché questo non l'ho detto, e apprezzo sempre molto il consigliere Mascia nel trasformare quello che si dice,
0: smaltire,
2: però diciamo che non è assolutamente quello che ho detto. Io stavo dicendo proprio una cosa che ha detto lui, cioè quello di garantire proprio la sera, che diventa terra di nessuno, un presidio, che per carità l'avvocato Mascia lo sa benissimo, non è che se passa una volante per una via e con la luce accesa e passa una volta, passa due volte e allora improvvisamente il crimine o chi delinque o chi sta in strada con delle male intenzioni
0: se ne va e se ne torna a casa perché dice è passato.
2: No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che anche per assurdo un presidio di pulizia del parco in un certo orario è assolutamente un presidio che noi facciamo come comune lì e che sicuramente è disturbante rispetto alla persona che vuole delinquere, perché qualcuno lì c'è. Detto questo, non è che si risolve con i neturbini, io non ho detto assolutamente questo, io stavo dicendo un'altra cosa, mentre invece rispondendo a quello che diceva il collega Gambino, sono visioni diverse, però è anche vero una cosa, che la polizia locale non ha gli strumenti oggi per fare investigazione, perché non ha accesso al database, allo SDI, okay? Ma no, serve, perché se ti ferma per un controllo, e lo sapete benissimo, non può verificare altro che i documenti che ha in mano, non ha accesso al database dove c'è scritto quali sono la tua situazione. Dopodiché anche la tripartizione, che è stato un sistema che voleva trasformare la polizia locale in una forza di polizia, mentre invece anche per legge le competenze della polizia locale sono residuali rispetto a quelle delle forze di polizia.
3: Purtroppo sì.
2: E quindi la procura ha incaricato la polizia locale
3: di fare indagini di secondo livello, ha fatto una cosa impropria, perché lo sa che la procura ha dato mandato alla polizia locale di fare indagini di secondo livello.
2: Ha detto la cosa giusta ed è proprio quello che va nella direzione dei patti per la sicurezza urbana, cioè il questore, la procura danno mandato alla polizia locale, quindi hanno il supporto degli uffici, hanno il supporto delle forze di polizia statali per fare un'attività investigativa coordinata con le forze di polizia, ma non sono loro da sole autonome per fare questo tipo di attività investigativa, sta dicendo cose di cui non conosce, e infatti i patti per la sicurezza urbana devono nascere per creare quella sinergia tra le forze di polizia, di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, proprio perché così con le risorse che si hanno a disposizione si possono incrementare quelle che sono anche le attività investigative che oggi la Polizia di Stato magari non ha i numeri per fare, soprattutto le attività investigative di primo livello, che sono quelle che vanno proprio a combattere la microcriminalità come lo spaccio, eccetera, eccetera.
3: Ripeto, sta dicendo cose di cui non è a conoscenza, perché negli ultimi anni la polizia locale è stata incaricata dalla procura, quindi gli è stato dato mandato e delega dalla procura di fare delle indagini che ha fatto in autonomia. È vero quello che dice lei, che non ha l'accesso allo SDI, ma c'era la collaborazione con le forze di polizia,
2: e stiamo dicendo la stessa cosa infatti,
3: sì, ma la collaborazione stava nel fatto che quando avevano necessità di avere l'accesso presso lo SDI, facevano la richiesta e in tempo reale gli venivano fornite le informazioni necessarie per continuare l'indagine. Quindi non c'è stato mai nessun problema da questo punto di vista nella collaborazione. Le dirò di più, c'è anche una collaborazione al contrario, perché ad esempio per quanto riguarda le telecamere e la gestione delle telecamere,
2: ma anche la conoscenza del territorio,
3: la conoscenza del territorio, le forze, la Polizia di Stato, i Carabinieri e anche la Guardia

0: di finanza collaborano e chiedono supporto alla polizia locale per la gestione, ad esempio, della, per la, la ricerca tramite, tramite le telecamere.
1: Quindi, diciamo la stessa
0: la
1: cosa.
0: Collaborazione
1: è per
0: c'è,
1: che,
0: ma quello che quello
1: è per quello che io mi rammarico
0: che per quanto
1: che
0: riguarda
1: perso
0: l'attività
1: tempo.
0: Di polizia giudiziaria, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, la polizia locale ha gli stessi strumenti identici che hanno le altre forze di polizia. Su delega della procura abbiamo portato avanti.
1: Su delega della procura.
0: Certo, ma anche i carabinieri della polizia di stato lavorano su delega della procura. Non è che anche loro lavorano su delega della procura.
2: Direttore, io i topi d'appartamento che gridano andiamocene, c'è il camion della spazzatura,
3: no,
2: francamente
3: però,
2: questo non, non me l'immagino, cioè nel senso onestamente devo dire, ora non voglio banalizzare, ora ho capito che c'è stato chiaramente quell'episodio gravissimo dell'omicidio, però credo che la risposta che meritano i genovesi non sia solo un presidio, io ho capito,
1: no,
2: poi al di là, al di là di tutto ho capito che adesso è diventata una zona sensibile. Ma non deve diventare una zona sensibile dopo un omicidio, deve diventare, le zone sensibili devono essere individuate preventivamente sulla base di un'attività di monitoraggio che non è un'investigazione su delega della procura, è un'attività che possono tranquillamente fare tutte le forze di polizia.
1: Credo molto
2: l'attività di monitoraggio
1: municipali.
2: E presidio del territorio, che significa prevenzione anche dei reati, è anche un obbligo ovviamente anche della polizia locale. È chiaro che se il personale della polizia locale non viene incentivato a fare questo tipo di attività, chi glielo fa fare alle, diciamo, a, agli agenti di andarsi a prediligere un turno che comunque prevede uno sfasamento comunque della, delle proprie anche personali. Bisogna fare una politica di sicurezza che passa tramite una condivisione, a proposito di patti, di tavoli, se non c'è il tavolo ci vuole il legno e quant'altro, bisogna fare una condivisione con anche i sindacati della polizia locale. Come spero verrà fatta quanto prima, perché noi dobbiamo passare anche tra chi rappresenta i lavoratori di quel comparto particolare, anche di Amio eventualmente, in modo tale che si entrino in contatto questi personali che comunque rappresentano un presidio anche notturno, e per la fase notturna in cui anche il comune dovrebbe essere un night watchman, quindi un guardiano notturno particolarmente pregnante, ci sia un coordinamento, perché viceversa
3: non
2: lei non
3: lo può, ma dopo la pubblicità.
4: Va bene, attendiamo la pubblicità.
2: Ci anticipi le domande e
4: attendiamo.
3: Allora, eccoci ancora qui, dovevo la parola ad Armando Sanna.
4: Grazie direttore, ma mi pare che arriviamo tutti però nel punto iniziale del mio ragionamento: servono più controlli, serve presenza sul territorio e per questo servono risorse. È molto difficile che i comuni riescano a inserire risorse nel proprio bilancio, so che l'ex assessore Mascia un po' di giunte l'avrà fatta e quindi conosce un po' i bilanci dei comuni, anche perché la parola che ha detto prima, incentivare con qualcosa, come dire, un contentino alla polizia municipale per lavorare o nella fase notturna o per dei controlli. Ci vuole un progetto serio, ci vogliono delle risorse serie e in questo momento il vostro governo non le sta garantendo. Io non voglio portare sempre discussione a livelli alti, ma se voi come comune riuscivate a garantire determinati servizi, su questo ho i miei dubbi che altri servizi venivano portati avanti a compimento. Io penso che gli osservatori, concludo il mio ragionamento perché sono stato in silenzio ascoltando voi, peraltro da uno che la Sala Rossa non la frequenta, quindi ho ascoltato tanto prima di espormi a fare questa affermazione, ma voi su questo, anche perché gli osservatori municipali conoscono quello che accade nei territori, voi su questo invece vedete sempre
2: noi
4: i tavoli con gli osservatori come un qualcosa per deviare il problema. Il problema c'è,
2: sulla luna.
4: È chiaro, avete governato 8 anni e mezzo, il tasso di criminalità non è diminuito quando governavate, sono dati coi numeri, so che avete un'orticaria come centrodestra sui numeri, poi magari dopo ne parliamo. E so anche che Mascia non riesce a mantenere una serietà in argomenti molto importanti.
2: Non sto neanche ridendo,
4: che è il tema,
2: mi è scappata anche
4: tema
2: la
4: della
2: di
4: sicurezza,
2: ridere.
4: Però è evidente che in questo momento il piano che va fatto, il piano che stanno facendo i tanti sindaci che sono abbandonati dal governo, è chiedere risorse per affrontare questi problemi. Lo si fa con la telecamera, lo si fa con i presidi
3: direttore.
4: Territoriali e lo si fa soprattutto oggi con una rete sociale, che so che è una parola che vi dà fastidio.

0: video vi irrita, che però è importante sulla conoscenza.
1: Vassallo, ecco, però questa mattina
2: posso fare una battuta? Mi permetta, scusi.
0: Sono una battuta, però, sì.
2: No, è solo una battuta, perché seria? Visto che di là ormai discorsi di sinistra non se ne fanno più, lo faccio io un discorso di sinistra. Perché qua più risorse, più sicurezza, più presidio del territorio, mi compiaccio che finalmente si sono svegliati e hanno capito come si presidia il territorio. Però noi siamo partiti da quello che è successo a Villetta di Negro, ok? E si è detto che Villetta di Negro era un problema di ordine pubblico e che quindi la responsabilità è del governo perché non ha affrontato il problema di ordine pubblico in maniera efficace. Bene, stiamo parlando di un senza fissa dimora, tra altre cose, con grossi problemi di salute, che è stato assassinato da un altro senza fissa dimora con problemi di tossicodipendenza. Ah, va bene tutto, ma a me non mi sembra poi più di tanto un problema di ordine pubblico, ma un problema sociale. Io ho fatto un'interrogazione, sto ancora aspettando la risposta, perché in questo anno di Giunta Salisi, dove loro hanno fatto una campagna elettorale giustamente dicendo che per risolvere i problemi bisognava fare le infrastrutture sociali, che ancora devo capire cosa sono queste infrastrutture sociali, abbiamo capito che le infrastrutture, quelle vere, non le fanno, ma dovevano fare le infrastrutture sociali. Bene, di che cosa si tratta? Cosa è stato fatto in questo anno nei confronti del recupero sociale di quella persona che è malata, stava per strada e dormiva per strada? Cosa è stato fatto nei confronti dell'assassino che era un tossicodipendente e viveva per strada? Questa è la domanda. Io ancora sto aspettando risposta dall'assessore alle politiche sociali per comprendere nello specifico, non nel, perché fino adesso i presidi sociali, stiamo costruendo le infrastrutture sociali. Bene, su quei due soggetti, sulla persona che è morta e sull'assassino, in questo anno qual è stata l'attività dell'amministrazione, che è un'attività di competenza comunale? Quindi se c'è stato un assassino è per mancanza di attività dell'amministrazione comunale, non del governo.
3: Allora, non è una battuta, è un lungo intervento. Detto questo, non farò una battuta su questo, ma sarò molto ermetico e dico che una persona che da anni aspettava un trapianto di cuore e che era ai margini la socialità, perché non gli veniva riconosciuto quello che doveva essere un supporto economico con i redditi di cittadinanza, ma soprattutto una persona che aspettava da anni un trapianto di cuore, non è un problema sociale, è un problema sanitario. Quindi bisogna farsi delle domande di un altro tipo. Così come
2: se era
3: anche
2: per strada è un problema sanitario? Se era per strada, viveva per strada,
3: aspettava,
2: non aveva assistenza
3: da anni. Io voglio capire perché da anni questa
2: era
3: persona era ai margini, perché
2: era
3: aspettava
2: per
3: da anni.
1: Si sono sommate,
2: gli assistenti
1: si sono
2: sociali dove erano?
3: Comunque,
1: tante sfortune, diciamo così, questo povero uomo. Obiettivamente non è stato sicuramente
2: infatti vorrei capire come è stato fatto per la
4: politica con la P minuscola.
2: E guardi, lo dico a 360 gradi, anche dal punto di vista sanitario il tossicodipendente non è stato supportato anche dal punto di vista sanitario. Chiaro, non è che dobbiamo dire
3: e non
2: tutte
3: è competenza
2: le
3: del comune,
2: però
3: e non è competenza
2: però
3: del
2: la
3: comune.
2: Competenza della presa in carico sociale del comune, perdonatemi.
1: Questa mattina Roberto Traverso, che è il segretario provinciale del sindacato degli appartenenti alla polizia, ha detto: stiamo aspettando i patti sulla sicurezza, per ora però abbiamo degli annunci da parte del sindaco, però ancora nulla, è inutile continuare a nascondersi dietro al problema delle risorse, bisogna fare il pane con la farina che abbiamo. Questo è quello che ha detto. Sentiamolo un attimo, poi io lo faccio commentare.
3: Certo.
5: Riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tenere conto delle agenzie delle dogane, l'agenzia del demanio, le guardie giurate e anche, diciamo,

0: diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: Questo è quello che dice Traverso. Tra l'altro qualcuno dice che i patti sulla sicurezza è come un po' ammettere i maligni, dicono, che anche il sindaco tende un po' a non portarli avanti perché è come ammettere che Genova ha dei problemi. È troppa malignità questa frase, è un'ammissione.
2: No, questa è troppa malignità. Invece voglio dire una cosa, Roberto Traverso è assolutamente una persona con cui io ho modo di interfacciarmi spesso e quello che lui dice onestamente è anche quello che penso io. Lui è assolutamente un tecnico e io penso che un'amministrazione seria di qualunque colore, quando parla una persona che ha competenza e ha proprio contezza di quelli che sono gli aspetti tecnici, organizzativi e conosce la macchina dello Stato bene, bisogna ascoltarla, sia quando parla a noi, sia quando parla al centrodestra. E non dice che il centrodestra ha fatto bene, dice soltanto, anzi dice spesso, dico io più che altro, che dietro questa narrazione di quest'anno e dei problemi che ci sono, che ho già spiegato, ho già avuto modo di spiegare con dei numeri che sono cresciuti dal 2023, 2024, 2025, inizio 2025 e non c'eravamo noi, ci si vuole costruire una nuova verginità su quello che è il tema della sicurezza urbana su Genova. Però Roberto Traverso ha ragione, ma perché ha ragione? Nella misura in cui lui dice che quando parliamo di patti per la sicurezza non parliamo di patti tra pochi soggetti, dobbiamo includerli tutti, proprio quello che diceva prima l'avvocato Mascia, cioè dobbiamo prendere tutti quelli che sono le forze che noi abbiamo su questo territorio, dal terzo settore, chi lavora per strada la sera, i vigili, le forze di polizia, il questore, il prefetto, metterli tutti nel tavolo e darci un modello per portare quello che è il tema sicurezza, che non è solo il tema polizia locale, è proprio il tema sicurezza sulla città. Ed è per quello che io ribadivo, e ha fatto bene il mio collega e amico Armando Sanna a dire che gli osservatori municipali sono uno di quegli strumenti che devono stare all'interno dei patti di sicurezza, perché portano sul territorio la competenza anche dei presidenti del municipio, degli assessori competenti sul municipio, che ben conoscono quali sono le zone della città dove intervenire.
1: Però Bassano, lo interrompo, però abbiamo visto mentre lei parlava, guardavo le immagini della zona della Darsena.
2: Sì.
1: Cioè quello che, se un abitante della zona della Darsena o di molte zone del centro storico, per non parlare di altre, ma limitiamoci per questa sera a questo, sentisse parlare noi questa sera, direbbe, insomma, lo sento dire da 1, 2, 5, 20 anni, 30 anni, quello che è, domani mattina io trovo questo nel mio androne mentre i miei figli vanno a scuola, devono scavalcare delle persone svenute per terra a casa mia. Cioè tutti questi discorsi che stiamo facendo questa sera, a queste persone che risposte possiamo dare? Perché obiettivamente io quando dico ci vuole l'esercito è una provocazione fino a un certo punto, perché quando ci chiama una ragazza in lacrime dicendo che non può tornare a casa con i suoi bambini dalla scuola, che deve scavalcare persone nel loro androne, cioè i bambini di 7-8 anni devono scavalcare delle persone svenute nei loro palazzi. Cioè queste persone, patti per la sicurezza, mettere d'accordo tutti, le associazioni, tutte cose bellissime, ma chissà quando si faranno e se si faranno. Cioè domani questa gente, eccolo qua, bisogna dare delle risposte ai professori e agli studenti. L'altro giorno una famiglia di Pisa, se non sbaglio, è venuto a Genova per iscrivere il figlio a economia, ha preso il figlio, l'ha girato e ha detto andiamo dall'altra parte. Questo me l'ha raccontato un professore di economia.
2: Sì.
1: Lei metterebbe suo figlio a scuola economia tutti i giorni con questa situazione?
2: Allora,
1: hanno preso il loro figlio e l'ha portato non so dove.
2: Allora,
1: mio figlio non viene a studiare.
2: Assolutamente.
1: È un problema. Ieri, non domani.
2: Assolutamente per quello dico che dobbiamo seguire le indicazioni, a volte anche le critiche, e prendercele le critiche, perché dopo un anno non si poteva cambiare tutto. Okay, perché
1: no,
2: se
1: nessuno dice la bacchetta magica,
2: se io sono il prefetto
1: e il questore e passo dalla zona della Darsena alle 11 del mattino e trovo qui quella situazione lì, io sindaco, prefetto, questore, tutte le cariche del mondo, una domanda me la devo fare, sto facendo il mio lavoro bene o c'è qualcosa che non stiamo facendo bene?
2: Non dobbiamo solo farci delle domande.
1: Perché alle 11 del mattino c'è questa situazione. Questa foto qua non è stata scattata il 13 d'agosto a mezzanotte di sera in una città deserta. È durante una mattinata qualunque nella zona di Sottoripa.
3: Lorenzo, tra l'altro, davanti alla cattedrale di San Lorenzo.
1: Quello che è.
3: No, è davanti alla cattedrale di San Lorenzo.
4: Non vorrei

0: Poiché
1: cioè, io non so se
0: collega Vassallo
1: di
0: però diventasse il diciamo l'espiatore
1: no,
0: di tutte le colpe che invece notoriamente sappiamo che fanno
1: comune,
0: capo a
1: non l'ho detto
0: però
1: comune.
0: Dal punto di vista però direttore mi perdoni, parliamo del patto per la sicurezza, ma ci ricordiamo cosa dicono i patti per la sicurezza di

0: anche in notturna e quindi anche la moltiplicazione dei presidi sul territorio. Ora, utilizzare il patto per la sicurezza come il jolly, diciamo tra virgolette, con cui si risponde ad una domanda e anche a delle immagini inequivocabili come quelle che stavate proiettando, mi sembra un attimino poco rispetto a quello che è possibile fare fin da adesso, perché il blocco degli straordinari ad esempio è un'aiatura. Poi si potrà dire, come già stato accennato dal consigliere Sanna, è colpa vostra perché per i buchi, il solito discorso dei buchi di qua di là, ma se io fossi nelle panni di un cittadino, ma anche di un agente della polizia locale che è disponibile a metterci del suo e fare un'attività anche in notturna, con, ovviamente retribuita come straordinario, e mi vedo passare davanti 1 milione per i pinguini tattici nucleari, 60.000 euro per la consulente LGBT, e mi esce fuori la scusa che non si fanno questi tipi di azioni perché non ci sono le risorse, allora mi incavolo anche, perché dico, allora scusa, di tutte le scuse che avete, inventatevene degli altri, mandiamoci i pinguini tattici nucleari a fare il presidio del territorio, perché per una serata c'è stato 1 milione di euro di pagamento di una serata. Allora, secondo, no, non sono le stesse, ma io voglio
1: di bilancio,
0: no, ho capito, però perché si trovano i soldi per alcune voci di bilancio? Scusa Sanna, però tu che sei un politico di mondo, perché i soldi per qualche, scusami Sanna, ma se per alcune voci di bilancio i soldi si trovano e per altre no, è una scelta politica o no? E allora è colpa del governo Meloni o è colpa di chi non le trova e preferisce destinarla
1: sicuramente
0: altrove?
1: Voi sapete leggere il bilancio, ma non sono state tolte
0: risorse, è tutto lì. Quindi io sommessamente consiglierei di mettere mano ad un presidio notturno. Guardi, sono direttore, sono minimalista, non sto neanche dicendo che devono stare tutto il giorno per strada a favore di telecamere in giro con Sanna o con qualche altro a far vedere che c'è la sicurezza.
1: Un discorso molto
0: storico.
1: Serio,
0: non sto dicendo questo,
1: è molto complesso,
0: sto dicendo
1: che voi
0: concentriamoci
1: non
0: nelle ore serali e notturne, ok? Incentiviamo i presidi fissi come voleva fare Bucci. Io mi ricordo le giunte con Bucci
1: e l'aveva fatto
0: il sindaco,
1: no?
0: Bucci, certo, yeah. E anzi non bastavano mai, no. Perché io mi ricordo quante volte ti incalzava e il povero Gambino,
1: e i numeri,
0: ero nella,
1: i vostri
0: e i numeri
1: no,
0: ci
1: no,
0: tornavano,
1: no,
0: perché non c'era questa situazione, che
1: state dicendo,
0: non c'era questa situazione.
1: Guardate,
0: se
1: i numeri
0: per Genova,
1: ma
0: a chiedere ai cittadini, questa situazione
1: non
0: c'era, così come non c'era la situazione delle spazzature.
1: Datemi gli ultimi dati, parliamo di numeri,
0: non c'era neanche questa situazione della spazzatura.
2: Posso dare dei numeri allora? Visto che abbiamo decantato questi patti per la sicurezza come la soluzione a tutti i mali del mondo, io vorrei ricordare che le prime 7 città in termini di tasso di criminalità e di reati, e in alcune città anche il doppio rispetto a Genova, i patti per la sicurezza ci sono da anni. Ma non sto parlando di metropoli come Milano e Roma, che sarebbe facile dire che a Milano e Roma c'è più criminalità, è anche fisiologico che ci sia più criminalità, ma città simili come la città di Genova, Firenze e Bologna, i patti per la sicurezza a Firenze sono stati fatti nel 2023, i patti per la sicurezza a Bologna sono stati fatti i primi nel 2007, i secondi nel 2018. Il tasso di criminalità a Bologna è in incremento rispetto a Genova e in alcuni dal punto di vista percentuale rispetto alla popolazione sono quasi il doppio. Quindi non cominciamo a sfatare sto mito che i patti per la sicurezza risolveranno tutti i problemi del mondo. Forse potranno aiutare, forse potranno, guardi che per tre anni questa risposta
1: è un ragionamento molto più ampio.
2: Questi discorsi sui patti per la sicurezza me l'avete portati
0: con le associazioni, gli enti di volontari,
2: e il fatto
0: le
2: che ci fossero attività criminose come normali in una grande città come quella di Genova, perché non sto dicendo che voi domani non dovete dobbiamo avere una città senza reati, perché io credo che sia impossibile nella società attuale avere delle città senza microcriminalità. Però voi state portando avanti una politica dei patti per la sicurezza, che è già fallita in tante città italiane,
0: perché viene declinata.
2: Firenze, Rimini, i patti per la sicurezza di Rimini sono già attivi da molti anni,
1: Diciamo cose differenti.
0: Le sinistre, direttore, declinano i patti per la sicurezza.
1: Ti è uscito poi la parola a sinistra, bravo. Però perché
2: voi un po'
1: come il tuo vecchio capo insegna. Però stiamo dicendo cose diverse. Stiamo facendo un ragionamento molto più complesso. Invece voi state facendo opposizione.
0: Sapete perché?
1: State facendo opposizione di quando c'era la patria andava tutto bene, ma i numeri non dicevano quello.
0: Ma tu sai come la declinate voi i patti per la sicurezza? Con la sicurezza partecipata, che sono le associazioni e le reti di volontari, che poi ovviamente nell'ottica delle

0: per chiudere il discorso.
1: È la verità, è la verità. Questo è il fallimento, perché il fallimento non è con la partecipazione alla sicurezza soltanto che si risolve il problema.
0: Il fallimento sta discussione.
1: Non si risolve così. Con i soldi che date alle associazioni, le potete dare uguali agli agenti di polizia locale, che sarebbero ben contenti, peraltro, di averli.
2: Sarebbero ben contenti. Una cosa banale, in una via come via Cantore, dove i negozi chiudono e la politica degli 8 anni è stata quella di aprire centri commerciali ovunque, quello è stato togliere, continuare ad aprire centri commerciali significa togliere luci, significa togliere presidi, significa togliere decoro dai centri urbani, soprattutto quelli periferici. San Fiar d'Arena era già nelle situazioni così. 2023-2024 i reati sono aumentati qua a Genova del 5%, nel 2024 siamo arrivati nella top 10 numeri per città più tra le città più pericolose d'Italia.
3: Sono tutte città progressiste da sempre.
2: Resta. Le
3: prime 8 sono tutte amministrate dalla sinistra da sempre.
2: Ma quante persone sono?
3: Milano,
2: sono?
3: Roma.
2: Ma sono ben più grosse di Genova,
3: sono a un tasso di percentuale più alto rispetto a quella di Genova.
4: Abbiamo pochi minuti.
3: In proporzione rispetto agli abitanti. In percentuale rispetto agli abitanti.
4: Mascia, Gambino e Vassallo, Sanna, come lo vedete? Siete in un consiglio comunale? Questa sera ha fatto una prova di consiglio comunale in trasferta.
1: Sanna, se non ce la dice poi il consiglio comunale, non sarebbe male, anche come vice sindaco.
3: Io lo aspetto nel gruppo misto.
0: Allora,
4: c'è un tema che le avevo promesso di trattare, a parte che sta
0: anche
4: molto...
0: perché è un tema, no?
4: Abbiamo pochi minuti, però allora,
0: sarò sintetico.
4: Due temi, anzi, il primo
0: molto
4: autostrade.
0: Autostrade, domani porterò all'ordine del giorno, vi devo ringraziare per il lavoro che avete fatto, anche stamattina ho visto delle immagini che sono quotidianità, basta girare le nostre autostrade, si vede quello che è il blocco quotidiano che noi viviamo, penso che si è arrivati a un limite, al punto di non ritorno. Domattina presenterò l'ordine del giorno, sono convinto che tutto il Consiglio lo approverà, anche le forze in questo caso di maggioranza in Consiglio regionale, che oggi questo ordine del giorno ha una parola semplice: i cittadini liguri, laddove vi sono i cantieri e i blocchi, non devono pagare l'autostrada, perché tanto qua si parla ormai di sequestro di persona. Oggi c'era un mezzo fermo all'uscita di Genova Bolzaneto, un mezzo fermo, c'erano 4 km di coda, ma ormai è così la normalità, non facciamo più esempi di cosa non funziona. Penso che sia fondamentale che oggi si dica apertamente e si faccia un'azione laddove i cantieri, le chiusure notturne dalle 22 alle 06 è impossibile riuscire a prendere l'uscita autostradale, che uno magari per esigenze, anche per ritornare a casa, vuole portare a compimento e quindi transitare. Quindi su quel passaggio lì non bisogna pagare l'inutile, il pedaggio. Penso che il controllo anche sul concessionario vada fatto, quindi una cabina di regia anche su quello che in questo momento non esiste, perché noi non siamo a conoscenza di delle reali verifiche a carico del concessionario. E non per ultimo, penso che in questo momento, quando vi sono dei cantieri impattanti all'interno dell'autostrada che ricadono sulla viabilità ordinaria, ci vuole oggi un'azione congiunta con i comuni che vengono attraversati dalle autostrade, con tutte quelle situazioni che in questo momento si trovano la viabilità bloccata ai propri comuni. Quindi l'ordine del giorno è chiaro, è un'azione che voi avete portato avanti, io mi sento di sposarla. Dove ci sono i cantieri non si parla.
4: Ci fa piacere, ogni tanto anche come media abbiamo portato avanti,
1: sposi un po' qualche iniziativa.
4: Abbiamo portato avanti una proposta.
0: Se loro fossero in regione l'avrebbero già votato a favore. Inverti, avvenite voi in regione.
4: Questa era facile da provare. Però era la proposta, penso che quella di Sana che vada un po' dietro, no? Anche quella del nostro editore Maurizio Rossi, che ha fatto dei giorni scorsi.
0: Sì, deve essere, però io lo dico, mi permetto, una cosa automatica. Perché adesso in questo momento il modello attuale, se io da Rapallo a Genova impiego 4 ore e prendo 2 euro di risarcimento, certo. No, cioè non funziona, tanti non vanno neanche più a chiedere il rimborso. Oggi deve essere una cosa automatica, i cantieri sappiamo dove sono, i restringimenti lo sappiamo, non ci sono corsie di sicurezza, oramai è tutta una corsia unica, se si ferma la macchina, avete visto l'altro giorno, documentavate queste immagini di Busalla,
4: non sono i 4 euro, perché uno di 4 euro
0: no,
4: per
0: è 4
4: ore
0: il tempo
4: non
0: di
4: se ne
0: vita
4: fa
0: lavorativa,
4: è appunto,
0: sociale,
4: l'appuntamento che ha perso,
0: che noi perdiamo.
4: Genitore che non è andato da pulire.
0: Lavorativamente parlando, lì i numeri parlerebbero chiaro del disastro che in questi anni stiamo vivendo e che vivremo per i prossimi anni ancora.
4: Beh, su questo penso che tutti e tre
0: siamo
4: d'accordo. La portiamo a casa.
0: Allora, speriamo che il Presidente di Regione ci ascolti, che lui ci ascolta lunedì, perché poi mi sgrida sulle mie...

0: azioni che faccio all'interno di questa trasmissione.
1: E allora mi fa paura la seconda domanda.
0: Quindi secondo me direi solo di votare a favore. E la seconda domanda, attenta,
1: quella sulla sanità.
0: 119 milioni, io non so se posso utilizzare la parola buco, non la utilizzo, ma disavanzo che domani verrà portato in consiglio regionale. Purtroppo la verità è questa, domani, oggi in commissione abbiamo votato contro a questo documento, domani faremo una battaglia politica in aula, perché questi 119 milioni sono la sintesi di quello che noi continuiamo a dire, una riforma sanitaria che è partita male, che praticamente non è partita, 100 milioni in più dall'anno prima, da 19 a 119 milioni. Questi soldi non sono per investimenti, non andiamo a investire per ridurre liste d'attesa, per riempire di personale case comunità, per garantire un servizio sanitario e ridurre quelle che sono oggi le fughe dalla regione dei pazienti. No, li mettiamo solo esclusivamente, anzi il governo centrodestra regionale li mette solo esclusivamente per andare ad appianare quelli che sono le problematiche. Mi permetto di dire, è storico sto dato, dal governo, da quando il governo centrodestra è il dato più alto. Purtroppo questo è un passaggio che preoccupa il sistema sanitario, perché questi soldi qua oggi sono soldi che facendo i conti un pochettino più spiccioli vuol dire che questa riforma che è partita in questi sei mesi rischia di portare al collasso il sistema sanitario. L'ha fatto nelle azioni qua, e lo farà
1: non c'è qui ovviamente l'assessore Nicolò che proprio due giorni fa ha detto il buco di bilancio viene certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha certificato assolutamente alcun buco di bilancio.
0: Sarebbe
1: un problema averlo, perché a quel punto il Ministero ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che non
0: direttore,
1: è
0: questa. Questi 119, ma so che i colleghi del Consiglio Comunale mi ascolteranno, perché conosco molto bene, questi 119 milioni arrivano proprio da una munizione, perché in questo momento poi scattano le penali, scattano il blocco assunzionale, tutte situazioni che in questo momento stanno mettendo in ginocchio il piano sanitario nostro. Ricordiamoci che l'ultimo piano sociosanitario che avete portato anche ai vostri comuni di centrodestra, che è stato preso e rispedito al mittente.
2: Direttore,
0: voi non avete progettualità, la sanità
2: interventi
0: è allo sbando. Mi dispiace, Masha, io
2: ottimistici
0: auspico
2: del PD, mi convinco che l'acronimo di
0: sono
2: PD
0: dati
2: sia partito disfattista, perché sono
0: dati
2: una congere di corvi che sembra che
0: non
2: godano delle disgrazie che
0: guardi,
2: ritengono ci siano e non
0: così
2: ci sono.
0: Di solito in politica
2: gridare
0: non
2: al buco
0: mai
2: al buco, come
0: sulla
2: fate
0: sanità,
2: voi. Tra
0: no,
2: l'altro, a sproposito,
0: sanità,
2: è un autogol incredibile.
0: Sanità,
2: avete fatto anche in comune dei buchi nell'acqua su questi buchi che non sono tanto. È vero che stasera è stato molto più prudente.
0: Ma la materia regionale, anche se lei
2: non la conosco, ma almeno sto zitto, non grido al buco al buco.
0: Però anche se lei
2: voi gridate al buco al buco
0: dei numeri,
2: finché poi qualcuno, come già accaduto, come già accaduto in comune,
0: i servizi,
2: come
0: sì, l'8%
2: vabbè,
0: se
2: dei paladini
0: cura
2: dei servizi,
0: guardate
2: siete
0: che
2: dei paladini,
0: oggi un ospedale
2: il partito
0: piccolo,
2: dei danni e che fa il paladino dei servizi,
0: come Gallino,
2: dai su ragazzi,
0: oggi sta pensando di dare ortopedia ai privati, vuol dire privatizzare,
2: cambiamo discorso,
0: vanno via 140 infermieri, non avete fatto un piano assunzionale.
2: Io,
0: ma è verità, se lei non ci
2: ma
0: crede,
2: voi
0: poi magari lei ha la possibilità di andarsi a
2: non
0: curare
2: di godere
0: a,
2: di queste cose,
0: ad Arcore, perché magari ha la possibilità.
2: Ma io non ci vado ad Arcore,
0: i cittadini liguri in questo momento
2: il problema
0: non ce la fanno.
2: Vero, il problema è lei che è paladino dei cittadini,
0: ma
2: dovrebbe considerare che
0: sono,
2: i cittadini vorrebbero avere da lei
0: le cause
2: una
0: giuste,
2: risposta alla soluzione
0: facendo
2: dei problemi, non
0: ma
2: ci godiamo perché tutto va male, perché ci godiamo perché tutto va male, una persona che ha a che fare con la sanità non è una risposta, capito? Non ci può godere perché tutto va male.
0: Non godiamo, anzi,
2: siete lì che
0: per l'eredità che voi state lasciando ai cittadini.
2: Non abbiamo lasciato un bel niente, perché se c'è una delibera di domani l'eredità.
0: Mi dispiace solo che il presidente Bucci ieri abdicato un anno e mezzo dopo dicendo che non solo non andrà più avanti, ma dicendo che il suo mandato è finito. Mi dispiace solo perché questo è il progetto.
2: Ma l'avete letta l'intervista di Liguria?
0: L'ho letta molto bene.
2: Allora ascoltatela.
0: Di maggioranza,
2: se avete che problemi di vista, ascoltatele così non avete che problemi di udito.
1: Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio a un'intervista importante che seguirà subito dopo questo blocco. Restate lì perché insomma abbiamo una persona che è venuta.

0: A trovarci ha qualcosa da raccontare della sua vita, gli ultimi suoi 16 anni di vita caratterizzati da un problemino che per fortuna si è risolto.
1: Grazie.
0: E a volte la vita va anche così, per fortuna poi la giustizia vince e vince anche chi ha sempre detto di essere innocente. Restate lì, torniamo subito.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai,
3: È tutto
2: papà,
3: il
2: andiamo,
3: giorno.
2: su.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato. Però, insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe, di ordinaria mala giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
2: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista, quindi quando senti che finalmente, perché 16 anni insomma nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita dopo 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
1: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente a suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
2: Sì, che contava, insomma.
1: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi, sì, esatto. Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giornalmente.

0: e notte, insomma, era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però, insomma, si è scoperto che proprio
1: allora
0: qualcosa...
1: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti, neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi... cioè, è proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua. No, io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi, se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all'Andrangheta, allora il discorso diventa diverso.
0: Ma perché siete arrivati a pensare quello? Quello?
1: Allora, non voglio sembrare neanche né un'angela, né un angelo, né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma, era una campagna veramente all'ultimo voto.
0: Chi c'era all'epoca?
1: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a 1 mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo 1 mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che, seppure c'erano stati contatti telefonici e 2 incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
0: Quanti voti prese?
1: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi, insomma, partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi, insomma, avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi, insomma, su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Qui chiaramente, se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma, è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però, insomma, sicuramente un evento anche non fortunato, dove potevo forse col senno di poi essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si programma sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere

0: più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che non esisteva. Cioè non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi quando si parla in Liguria di mafia si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente.
1: Quando prima
0: no?
1: ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no, ma soprattutto se mi mettessi a fare,
1: nel senso che era talmente silente, cioè, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno ancora, come dire, incontrato, probabilmente insomma io arriverei per ultimo. No, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno. Per il mondo calabrese, come quello, diciamo, di certe comunità di immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono, insomma, a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca ad avere 20-30 voti in più. Ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro. Per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire: io fino all'ultimo voglio dimostrare che, pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato. Perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato. Cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere, appunto, che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato e quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi. Costano, perché chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro, e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una, come dire, delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona che, come me, che fino dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che

0: è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in un luogo, in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala e quindi sicuramente dietro le spalle insomma qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli, ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale o un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando
1: spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane, adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente anche quelle dei giornalisti.
0: Forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, cioè alle volte una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse. No, cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie.
2: Oh, ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi, a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino. perché la vita di tutti noi è anche nel

0: Dopo la Spezia, Ravenna accoglie la seconda edizione di The Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro 2 settimane arriverà alla discussione parlamentare.
1: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS, ma investendo sul sistema portuale, quindi avere dei nuovi strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che abbiamo, di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
2: The Portibus si conferma un'occasione preziosa per discutere del ruolo strategico dei porti, non soltanto come infrastrutture economiche e logistiche, ma come nodi essenziali della sicurezza e della competitività, della proiezione internazionale di una nazione, quindi della nostra, che ha 8.000 km di costa ed è immersa nel Mar Mediterraneo. Oggi il mare è diventato ancora di più uno dei principali spazi strategici globali. Da esso dipendono gli approvvigionamenti energetici, i commerci, le catene logistiche, le comunicazioni digitali e la stabilità economica. Basta una crisi internazionale per provocare aumenti dei costi energetici, rallentamenti delle catene logistiche, instabilità economica, perdita di ricchezza. Quando un passaggio marittimo strategico diventa instabile, l'impatto riguarda tutti. Per questo oggi parole come interoperabilità, digitalizzazione, cyber security, intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità non sono più solo concetti accessori, sono strumenti indispensabili per affrontare sfide sempre più complesse e interconnesse. Ed è anche per questa ragione che la dimensione marittima non può essere interpretata esclusivamente in chiave militare. Essa riguarda l'intero sistema paese. Le forze armate, sì, ma le istituzioni, autorità portuali, industrie, armatori, operatori logistici, ricerca, innovazione e qualunque cittadino. Ogni investimento alla sicurezza genera ricadute economiche, tecnologiche e occupazionali che rafforzano il paese. Ma non è questa la parte importante. La parte importante è la capacità di dare protezione, di garantire stabilità. In un momento in cui la pace non è scontata, ma senza pace non esistono economie, non esiste crescita, non esiste ricchezza, non esiste lavoro.
3: La crisi di Hormuz ha dimostrato che la chiusura di un choke point produce effetti immediati sui traffici, sui costi assicurativi, energia e logistica. Ciò ha confermato ancora una volta che la sicurezza marittima è ormai parte integrante della sicurezza economica nazionale. L'Italia, che è un paese trasformatore, importatore di energia, vocato all'export, deve trarne una consapevolezza più profonda. I porti sono infrastrutture strategiche, non mere strutture di servizio. Il porto moderno non è più soltanto una banchina, è una piattaforma economica che integra mare, ferro, strada, digitale, energia e impresa. Investire in modo efficace nei porti significa far crescere l'intero sistema territoriale.
4: The Portibus è stato pensato proprio per questo, come momento di confronto, per creare strategia, per parlare del futuro del nostro paese. La Blue Economy è uno degli assi portanti dell'Italia e i porti ne fanno ben parte. Spesso vengono visti come entità che occupano degli spazi, ora li stiamo rivalutando perché sono degli snodi strategici del nostro paese. Non si parla più solo di merci, ma si parla di logistica, di infrastrutture, di digitalizzazione, di giovani, di energia, e quindi posso dire che il futuro del nostro paese passa dai porti.
5: Stiamo lavorando molto per far conoscere la valenza e la leadership del porto di Ravenna.

0: In ambito nazionale, siamo il primo porto per trasporto di rinfuse solide, trasportiamo il 25% delle rinfuse solide del paese e siamo un hub energetico di rilievo nazionale se non internazionale con i nostri progetti di SNAM, ENI e il fotovoltaico, e quindi vogliamo sempre di più crescere e accogliamo con grande piacere questo confronto sul tema della portualità nazionale qui nel nostro porto. Abbiamo qui tutti i presidenti delle autorità di sistema portuale, tutti i comandanti territoriali del corpo delle capitanerie di porto. Sarà un momento importante, ci aspettiamo cominciare a discutere di un testo che il governo ha voluto al dibattito parlamentare, quindi con apertura a eventuali riforme, in una logica progressivo coordinamento delle decisioni strategiche sul sistema portuale nazionale.
1: Diamo come assoporti un giudizio positivo al disegno di legge che è stato presentato, che mira a dare una guida di sistema a tutta la portualità italiana. Oggi le 16 autorità di sistema portuale sono spesso disarticolate nelle scelte generali, quindi si è valutata la necessità di creare una regia unica che possa, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere, i grandi investimenti, la digitalizzazione, la elettrificazione delle banchine, è necessario creare una scatola che si chiamerà la Porti d'Italia SPA che possa coordinare tutte queste esigenze.
2: È una riforma necessaria? Si sente assolutamente la necessità di un cambiamento, di una riforma, di una norma che renda i porti più elastici, in grado di svolgere il loro ruolo di imprese pubbliche, lo dico in termini cari alla Corte di Giustizia Europea, quindi le autorità di sistema operano nel mercato oltre che regolarlo, e occorre che anche il legislatore italiano di questo cambiamento tenga conto con una legge di riforma che sia in grado di rendere ancora più attrattivi i nostri porti, più competitivi, più in grado di essere, come dico sempre, elastici rispetto alle esigenze del mercato. Da lì, a mio modo di vedere, la necessità di intervenire consentendo alle autorità di sistema di mutare le destinazioni funzionali delle aree con piani regolatori in grado di essere variati, cambiati in tempi rapidi, con una procedura più snella rispetto a quella che oggi l'articolo 5 dell'84-94 preveda. È uno dei temi sui quali credo la riforma dovrà intervenire, semplificando, non aggiungendo norme a quelle che si sono già stratificate negli anni, ma semplificando quelle esistenti, dare ai porti strumenti di elasticità sulla gestione delle aree, delle banchine e dei capannoni, significa dare ai porti la possibilità di reagire rapidamente alle richieste dei nostri clienti, che sono le. Se non vinciamo questa sfida, i nostri porti tendenzialmente rischiano di perdere traffici, che è esattamente l'opposto di quello che tutti noi ci auguriamo e per i quali siamo qui a lavorare.
3: La riforma va in una direzione che come armatori e come Confindustria sicuramente vediamo con favore. Dare un approccio strategico alla portualità italiana crediamo sia un elemento fondamentale per continuare a investire in infrastrutture, continuare a lavorare per dare servizi migliori a tutti gli utenti dei porti, dagli armatori a chi poi nei porti lavora e chi connette il porto coi territori. E lo fa partendo da un principio che è quello della standardizzazione. Standardizzazione dei servizi vuol dire sicuramente avere una base per semplificare il rapporto con i porti italiani. Standardizzazione vuol dire anche opportunità di digitalizzare, di avanzare in modo importante e deciso verso una piena digitalizzazione e quindi per sbloccare le opportunità che l'intelligenza artificiale darà nel presente, neppure nel futuro.
4: L'importante è che ci sia la riforma, nel senso che credo che serva soprattutto allo sviluppo economico della nostra logistica, in particolare quella dei porti, ma anche la logistica dei porti è legata alla logistica del nostro paese. Si è discusso molto sul discorso della dotazione economica, della riforma. Io credo che sia più importante la cornice normativa in cui la

0: debba essere inquadrata. Cioè, vale a dire, noi dobbiamo avere un centro decisionale unico per quelli che sono gli investimenti strategici del nostro paese. I soldi del PNRR finiranno, perché ormai sono al termine, quindi quando abbiamo meno risorse o avremo meno risorse, è importante riuscire ad avere una visione come paese di dove destinare quelle che effettivamente servono allo sviluppo delle infrastrutture.
1: È importante un controllo, una strategia nazionale, globale sui porti d'Italia, lasciando però la corretta autonomia ai territori e quindi integrando il lavoro dei territori e delle 16 autorità portuali con quello che è una strategia nazionale di sviluppo dei porti. Ecco, dall'equilibrio fra strategia nazionale e lavoro sui territori, che è quello, il grande patrimonio che hanno sviluppato in questi anni le 16 autorità di sistema, credo che possa venire fuori la soluzione vincente per una legge di riforma che è obiettivamente necessaria.
2: Le due cose che io chiedo di capire sono: uno, quale ruolo c'è per le comunità locali nel costruire insieme la strategia nazionale? Cioè, io voglio un tavolo dove c'è l'Emilia Romagna, dove c'è la Liguria, dove c'è il Friuli, dove ci sono le regioni del sud, dove c'è il Veneto.
3: Solo l'Umbria praticamente.
2: Ecco, no, ma vogliamo essere chiamati, ovviamente insieme al cluster, insieme al mondo portuale, alle competenze, alle imprese, a chi vive di questo, e partecipare a una discussione seria, rigorosa e trasparente che definisce il piano nazionale. La seconda cosa è che dopo che si è definita una strategia comune, cioè dopo che c'è una sede qualificata, autorevole, partecipata, trasparente, dove si è presa una strategia comune, la sua attuazione si fa nel territorio. Perché le opere che sta conducendo, così non parlo di quelle che ho fatto io, ma di quelle che ha fatto Marco, le opere che sta facendo e che ha fatto in questi anni Genova, se non le avessero fatte dal territorio, con la presenza fisica sul territorio, conoscendo il territorio, parlando con quei 60 enti che devono dire sì, semplicemente non si sarebbero fatte. Ma non perché Marco è più bravo di Salvini o perché Salvini è più bravo di Marco, ma perché l'attuazione, la caduta a terra, va lasciata ai territori, perché è lì che le cose concretamente si fanno, nel dialogo fra l'autorità portuale, la direzione marittima del territorio. E questi due elementi, diciamo, io sono laico, quindi seguirò l'iter della riforma, ma su questi due punti noi non transigiamo, diciamo, sono due elementi che per noi non possono essere elusi e io ancora non mi sento rassicurato, e quindi spero che anche Deportibus sia un'occasione per chiarire questi due elementi.
3: Stiamo esaurendo il nostro tempo, vedo che il presidente Bucci annuiva, d'accordo con i due punti di De Pascale?
4: Allora, io vi dico questo, io so, avendone già parlato con il Vice Ministro, che nella riforma ci saranno queste due cose, ma in quest'ottica, io ho lavorato molto nelle multinazionali americane, una multinazionale che deve lavorare in tutto il mondo ha due principi: think globally, act locally, ovvero sia la strategia. Come dice De Pascale, bisogna parlare, le regioni devono parlarsi, devono fare assieme la strategia, la decisione deve essere a livello centrale, con i contributi di tutti. Dopodiché l'attuazione deve essere assolutamente a livello locale, act locally, altrimenti le cose non succedono.
5: Ma io credo che questa sia una grande opportunità, perché finalmente si potranno, come dire, realizzare al momento giusto le opere necessarie. No, si parla sempre di questo ultimo miglio, famoso ultimo miglio. Bene, io credo che con il piano di infrastrutture che stiamo realizzando sia questa riforma l'opportunità giusta per arrivare tempestivamente a creare le condizioni affinché l'ultimo miglio sia il primo miglio, quindi un punto di partenza delle merci su una rete infrastrutturale del paese più adeguata, più moderna, finalmente con gli standard europei, che è quello che stiamo realizzando come rete ferroviaria italiana.
6: Stiamo digitalizzando il più possibile le nostre attività, ovviamente noi siamo inseriti in un sistema che è quello del cluster marittimo portuale, che in qualche modo deve andare tutto nella stessa direzione. Noi già da anni agevoliamo il presdoganamento delle merci, se ne è parlato proprio oggi, è uno dei temi che abbiamo affrontato. Il tema in realtà, più che un presdoganamento, a questo punto è avere le aree dove

0: far sì che i container possano poi essere smaltiti, tra virgolette, uscire il prima possibile da porti.
1: Mentre su ferrovie e su strade abbiamo aziende che si occupano quotidianamente di fare quelle lavorazioni, di portare avanti e quindi di analizzare anche i fabbisogni, sul tema della marittimità non abbiamo questo, quindi noi abbiamo bisogno anche di strumenti per accompagnare e coadiuvare lo sviluppo delle singole autorità portuali, le più grandi ma anche le più piccole, che non sono in grado di fare determinati investimenti. Ad esempio pensiamo ai nuovi depositi sui nuovi carburanti, che devono avere comunque una pianificazione a livello nazionale. Questo è uno strumento che ci consentirà in futuro anche magari di avere proiezioni estere, di andare a acquisire anche porti esteri come sistema paese, proiettando la nostra capacità di sdoganare le merci e di fare i controlli di sicurezza, agevolando la fluidità del traffico nei nostri porti, evitando le congestioni che, ahimè, sono un limite per porti che spesso non si possono sviluppare anche per motivi di carattere geografico. Quindi io credo sia una grande opportunità, soprattutto in questi tempi così complessi. Dopodiché il paese, ovviamente, al paese sta l'ultima risposta su come indirizzare la riforma. Noi l'abbiamo voluta in discussione parlamentare proprio per coinvolgere tutti, perché è una scelta di un paese, non è una scelta di una forza politica, di un governo, di qualcuno. È una visione che deve andare oltre il 2027.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
3: Senza dubbio, è non solo Airidea, è anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Bisognerebbe che altri facessero delle
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
2: perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica
3: era impressionante, era molto impressionante.
4: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
2: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh?

0: televisione conta.
1: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
2: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
3: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
2: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire a collegare una città come Genova e a utilizzare tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
3: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
4: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè, in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo, e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
5: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Aeridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
3: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
6: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con 3 destinazioni, veniva un pochino, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voli.

voglia di muoversi, quindi direi che è un'ottima idea e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.

0: e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Lancio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Martedì 9 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale Tante Notizie. Quest'oggi in apertura del nostro sito primocanale.it l'analisi di Maurizio Rossi sulla valutazione dell'aeroporto di Genova che è stata commissionata dalla Camera di Commercio all'Università, che avrebbe stabilito un valore di circa 20-25 milioni di euro. Ora si attende una seconda valutazione da parte di PVC commissionata dall'autorità portuale. Si tratta della stessa società che ha fatto l'analisi su AMT, l'analisi degli scenari del futuro dell'aeroporto. La trovate in apertura, come state vedendo, dalle grafiche del nostro sito primocanale.it. Nuovi risultati dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné. Quest'oggi il tema è quello delle politiche per la casa e lo vedete dalla grafica. A Genova ci sono dati peggiori, un 61% di insoddisfatti rispetto all'operato dell'amministrazione comunale, il 60% comunque è anche quello della Spezia, 56 Savona, invece un 50-50 sulla città di Imperia. Parliamo di cronaca, si svolgono questa mattina alla Basilica dell'Annunziata a Genova alle 8.30 i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor, il senza fissa dimora di 48 anni che era stato ucciso a Villetta di Negro sabato 30 maggio da Cisse Camara. La cerimonia organizzata dalla comunità di Sant'Egidio attraverso ASEF, il Signor infatti era assistito dal comune di Genova, il corpo poi sarà cremato, le ceneri saranno trasferite a Châtillon in Val d'Aosta dove vive il fratello. Saremo lì, vi faremo vedere le immagini ovviamente con il dovuto rispetto e la privacy da fuori dalla chiesa più tardi. Si parla anche di politica sul nostro sito. Dopo Elly Schlein e Pierluigi Bersani, la volta di Giuseppe Conte a Genova, una giornata al pesto per il leader del Movimento 5 Stelle che ha presenziato a una serie di appuntamenti dalla sanità alla scuola, passando per la presentazione del suo libro Una nuova primavera a Music for Peace. Conte a Genova ha incontrato anche Silvia Salis, primarie, ha detto, prima serve il programma, poi eventualmente il nome. La cronaca, un fatto importante che abbiamo raccontato già nella mattina di ieri, una scoperta, un traffico di migranti dalla Tunisia. TikTok veniva usato per reclutare donne e bambini invece per alleggerire i gommoni, e Safe House senza telefono né cibo. È stata dunque sgominata un'organizzazione criminale transnazionale a Genova, 6 persone arrestate. Annisa De Filippi.
1: Un traffico di migranti dalla Tunisia organizzato come un vero e proprio business. TikTok era il principale canale di reclutamento. Gli account pubblicizzavano apertamente le traversate verso Pantelleria. L'inchiesta della squadra mobile di Genova, durata 18 mesi, ha fatto emergere un'associazione criminale tunisina con base operativa nel capoluogo ligure. Donne e bambini venivano preferiti perché alleggerivano i gommoni. Quelli che ho io sono piccoli, per il peso va bene, dicevano gli organizzatori intercettati. I migranti pagavano fino a 3.000 euro a testa. Prima della partenza venivano rinchiusi per giorni in safe house senza telefono, spesso senza cibo, impossibilitati a uscire. Le traversate avvenivano su gommoni sovraffollati, con il rischio di ustioni da carburante. Un modello professionale e spietato, dall'organizzazione in Tunisia al contatto con le autorità italiane una volta vicini a Pantelleria.
2: Il vertice di questa organizzazione era radicato, residente qui a Genova, e si occupava della pianificazione, finanziamento e organizzazione di questi viaggi. Si dedicavano all'organizzazione di tutto, dall'individuazione dei migranti che dovevano partire, vari gruppi che dovevano imbarcarsi, le imbarcazioni, i scafisti, la raccolta del denaro. Hanno trasportato complessivamente 118 persone migranti e addirittura in un viaggio sono riusciti a far salire sul gommone 33 migranti.
0: E adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.

0: cittadine. Segnaliamo rallentamenti in zona centro, bassa Val Bisagno, zona Foce, strada Allo More, zona San Pier d'Arena. Ricordiamo che permangono le chiusure di via Corsica e di Viale di Puglia all'altezza del Civico 18, chiusa anche via San Benedetto in direzione ponente. Per quanto riguarda modifiche alla viabilità, segnaliamo modifiche in via Polleri e l'inizio di lavori di asfaltatura previsto per oggi in via Cocito. In orari serali notturni, dalle 21 alle 5, avremo la chiusura, sempre per lavori, di via Buranello all'altezza di piazza Vittorio Veneto. Chiudiamo informando che dalle 14 alle 18 in zona San Fruttuoso, in piazza Terralba, sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti al momento, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie a Sandro Buschiazzo della Polizia Locale, do il mio buongiorno Andrea Popolano e ci aggiorniamo sul traffico in autostrada.
2: Prime code lungo le autostrade della Liguria, soprattutto nel nodo di Genova. Andiamo nel dettaglio a vedere con l'aiuto del nostro touchscreen. Coda segnalata all'uscita di Genova Ovest per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Coda anche sulla 10 nel tratto tra Genova Pegli e il Bivio con la A7 per traffico intenso. Vediamo infatti le immagini da Ponte San Giorgio come il traffico scorre lentamente. Coda anche tra Busalla e il Bivio con la A12, quindi in direzione Genova, per la presenza di un veicolo in avaria, insomma rallentamenti come possiamo vedere, a traffico comunque scorrevole. Code in uscita all'altezza di Genova Bolzaneto, come possiamo infatti vedere dalle immagini, e poi ancora coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla, in questo caso in direzione nord, per la presenza di un cantiere. Queste sono le immagini che testimoniano le code. Se ci spostiamo sulla A10 nel tratto di Ponente, gestito da Concessioni del Tirreno, un chilometro di coda tra finale, o meglio tra Feghino e finale in direzione Ventimiglia, per la presenza di un cantiere. Situazione invece assolutamente regolare per quanto riguarda la A12 nel tratto di Estremo Levante. Questa la situazione al momento lungo le autostrade. A te.
1: Grazie Andrea. Il meteo per la giornata di oggi: durante il corso del giorno cielo molto nuvoloso o coperto con isolate precipitazioni sul settore centrale della regione dalla tarda serata, schiarite anche ampie invece altrove. Vedete, quest'oggi almeno a Lavagna lungo la costa il sole sta splendendo per il momento. Temperature minime in aumento, massime in calo, 17 la minima, 25 la massima, umidità alta, venti meridionali deboli sulla costa fino a moderati invece nell'interno. Il mare è tra poco mosso e mosso. E poi non so se la regia può recuperare le immagini del bacio tra Giove e Venere, immagini bellissime che sono arrivate dall'osservatorio di Enrighi, che ringraziamo, l'osservatorio astronomico, perché cioè, proprio in queste notti, la vedete lì al centro dell'immagine, una spettacolare congiunzione tra i pianeti Giove e Venere, che è visibile in queste sere sull'orizzonte occidentale subito dopo il tramonto del sole. Ebbene, recentemente questi fenomeni di avvicinamento prospettico tra i pianeti, che in realtà sono lontanissimi tra loro perché Venere si trova a circa 180 milioni di chilometri da noi, Giove a 900 milioni, ecco, questi avvicinamenti vengono definiti i baci. In questa immagine si vede benissimo, Marina Costa e Walter Riva sono gli autori di queste immagini che ringraziamo. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si venera Sant'Efrem, auguri a tutti voi, la luna è calante, illuminata al 38%. Andiamo verso la prossima luna nuova del 15 di giugno. Il sole è sorto alle 5.39, tramonterà questa sera alle 21.06 e oggi si celebra la giornata internazionale degli archivi. Torniamo indietro nel tempo, accadde oggi nel 1934, Paperino apparve per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney, La gallinella saggia, The Wise Little Hen, mentre nel 1937 i fratelli Carlo e Nello Rosselli vennero assassinati in Francia dai fascisti. 1999, passiamo alla guerra del Kosovo, la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmarono il trattato di pace. Invece 2007, proprio quest'oggi, ci fu la visita in Italia del presidente degli Stati Uniti George Bush, che incontrò le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. Ebbene, proprio per l'evento scese

0: In piazza Roma i movimenti pacifisti con un corteo di circa 200.000 persone. Nati oggi, tanti auguri a Patricia Cromwell, nata nel 1956, a Johnny Depp, 1963, e anche il compleanno di Michael J. Fox, nato nel 61, e di Natalie Portman, dell'81. E allora, tanti auguri. E qui si chiude, come ogni mattina, il nostro almanacco. Noi parliamo anche di politica. Ieri una visita lunga, fatta di diverse tappe, da parte del movimento del capo del Movimento 5 Stelle Conte a Genova. Sentiamo.
1: Dopo Elly Schlein e Pierluigi Bersani è la volta di Giuseppe Conte a Genova. Giornata genovese infatti per il leader del Movimento 5 Stelle, che ha presenziato una serie di appuntamenti, dalla sanità alla scuola, passando per la presentazione del suo libro Una nuova primavera, Music for Peace. L'ex presidente del Consiglio ha attaccato il governo Meloni, accusandolo di aver ridotto gli investimenti in sanità, istruzione e welfare, nonostante le risorse del PNRR ottenute durante il suo esecutivo. Per il leader del Movimento la priorità deve restare la spesa sociale, il sostegno a famiglie e imprese. E per dimostrarlo, la visita all'asilo Rarondine di San Fruttuoso, ristrutturata e pronta a riaprire a settembre prossimo. Sul piano politico, Conte ha espressamente evitato di parlare di campo largo, preferendo la definizione di campo progressista. L'obiettivo, ha spiegato, non è costruire una semplice alleanza tra partiti, ma un progetto comune di cambiamento. Solo dopo, ha aggiunto, si definiranno eventuali alleanze e il perimetro della coalizione.
2: Io continuate a parlare sempre di campo largo, io parlo sempre di campo progressista. Campo largo, una formula, come dire, di estensione quantitativa che non significa nulla. Noi dobbiamo costruire un progetto, lo ripeto, serio, progressista, perché altrimenti non ci differenzieremo da questo governo che è andato lì per amministrare e gestire il potere. Noi invece dobbiamo cambiarlo questo paese. La ragione per cui come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando per dare un contributo ai cittadini, sapete, certo, spazi aperti della democrazia ci hanno consentito di raccogliere tantissime idee e soluzioni, ce le stiamo studiando. Alcune sono anche particolarmente brillanti, particolarmente utili e rispondenti ai bisogni concreti dei cittadini. Descrivono le priorità che avvertono famiglie e imprese e offrono delle concrete soluzioni. Fra un po' saremo in condizione di elaborare tutto questo materiale e di portarlo poi in dote alle altre forze di opposizione con cui lavoreremo. Per quanto riguarda il perimetro, sarà l'ultima cosa che andremo a definire.
0: Le principali notizie dall'Italia e del mondo. Come ogni mattina, Trump cerca di frenare Israele e Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni. Oggi ci sarà la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni all'Iran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato invece a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader di ultradestra. Pari ai ballottaggi delle comunali, si sono chiuse ieri le votazioni. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6. Arezzo, Lecco e Macerata. Il centro-sinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Vigevano resta al centro-destra, affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno dal primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio. Era il febbraio del 2025. Oggi la Russa avvierà l'istruttoria interna. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, nuovi e ultimi controlli in ospedale per Sinner, per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato naturalmente il cammino della a Roland Garros. I Knicks invece steccano in gara 3 delle Finals NBA al Madison Square Garden di New York, permettendo ai San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Trump fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno. Negli Stati Uniti d'America la nostra agenda, il programmi di quest'oggi su Primo Canale, il medico risponde, 9:30 sarà Vittorio Anfossi, fisiatra, si parlerà di riabilitazione, di interventi, di muscoloscheletrica al servizio del pubblico. Dalle 10 con Enrico Cirone, con tutte le vostre telefonate e i vostri messaggi. Newsroom 28, ore 12:30 con Tiziano Berti, l'informazione dell'ora di pranzo, e a seguire sempre con Tiziana dalle 13 al centro, il nostro magazine di metà giornata. È martedì, è giorno di consiglio regionale e comunale. Questo pomeriggio ci sarà zona rossa a partire dalle 14:30 circa, il primo giornale alle ore 18, take take come sempre alle 19:30, la puntata di People questa sera alle 21 è dedicata alla comunità di Sant'Egidio, una nuova storia di Michè alle 22. E Gianluca Messina.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
6: Le 8:18, a Primo Mattino, in questo martedì 9 giugno, tutte le notizie di giornata le trovate sempre aggiornate sul nostro sito. A te, Andrea, per raccontarci le principali.
7: Partiamo dalle ultimissime, da quelle della notte, come possiamo vedere dal nostro sito. C'è stato nella notte appunto trascorsa uno sciame sismico nell'Appennino parmense, oltre 15 scosse in poche ore di piccola intensità, tra i 2 e 2,5 di magnitudo, ma in alcuni casi sono state sentite anche nell'entroterra ligure e perfino nel Tiguglio, soprattutto dai social. Le segnalazioni di piccoli movimenti avvertiti proprio all'interno delle abitazioni nel corso della tarda serata e soprattutto della notte appena trascorsa. L'abbiamo ricordato, oggi a Genova, alla chiesa dell'Annunziata, si svolgono i funerali di Pietro Paolo Signor, ucciso sabato 30 maggio a Villetta di Negro. I funerali, come detto, sono stati organizzati dalla comunità di Sant'Egidio. Il sottopasso di Brin, l'abbiamo raccontato tantissime volte, i problemi che si verificano ogni qualvolta piove un pochino più intensamente. Dalla scorsa estate era scattata anche l'ordinanza che prevedeva la chiusura in caso di emanazione di allerta arancione. La buona notizia è che questa notte sono stati effettuati i test a conclusione dei lavori di pulizia e di sistemazione delle condotte, potremmo dire, che si trovano nel sottopasso, ovviamente interrate. L'esito è stato positivo, quindi non dovrebbe più venire chiuso in caso di allerta e soprattutto in caso di forte pioggia. Ancora i sondaggi di Primo Canale, Tecne, questa volta incentrati sulle politiche per la casa portate avanti dai quattro comuni capoluogo. Il peggiore per quanto riguarda i voti dati dai cittadini risulta essere Genova, con il 61% che dà un voto negativo, voti negativi anche per Savona.

0: la Spezia, pari, come stiamo vedendo spesso, per quanto riguarda Imperia, 50% voti positivi, 50% di voti negativi. Chiudiamo con i rifiuti a Genova, una serie di problematiche evidenziate negli ultime settimane. Si è svolto ieri un incontro tra Comune, AMIU e i sindacati. È emerso che di fatto le tasse di soggiorno e di imbarco previste dal Comune, quest'ultima che ha creato diverse polemiche, verranno destinate ad AMIU per far fronte alle diverse emergenze, tra quelle citate anche i rifiuti prodotti dai tanti turisti aumentati negli ultimi anni, e poi lo stop anche ai cassonetti bilaterali richiesto fortemente dai sindacati. Come sempre, tutte le notizie nel dettaglio sul sito primocanale.it.
1: Grazie Andrea. Parliamo invece del processo per il crollo di Ponte Morandi. Forse abbiamo la nostra Chiara Ru, ok, accesa dalla Piazza dell'Annunziata davanti alla Basilica. Lo abbiamo detto in apertura, tra qualche minuto alle 8:30 inizieranno i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor, il senza fissa dimora di 48 anni, ucciso a Villetta di Negro. Era lo scorso 30 di maggio. Vedete alcune persone che appunto stanno attendendo al di fuori della Basilica, mentre dentro sono già tante le persone presenti. Ucciso da un altro senza fissa dimora, Cisse Camara, peraltro adesso ancora ricoverato all'ospedale San Martino e piantonato. La cerimonia, lo ricordiamo, è organizzata quest'oggi dalla comunità di Sant'Egidio attraverso peraltro ASEF, visto che Signor era comunque assistito dal comune di Genova. Ricordiamo poi che il corpo di Signor verrà cremato, le ceneri saranno trasferite a Châtillon, in Val d'Aosta, dove vive il fratello, e di certo l'omicidio di Signor ha riportato in auge il tema della sicurezza in città, tema che stiamo trattando peraltro sempre nel corso anche delle nostre trasmissioni, sentendo tante voci diverse, anche perché la percezione iniziale di questa morte era stata proprio quella di una morte dimenticata dalla città. L'aveva scritto anche nel suo editoriale il direttore Matteo Angeli qualche giorno fa, dicendo: ci sono dei morti che fermano un'intera città. Ebbene, quel sabato 30 maggio, nel caso di Pietro Signor, invece sembrava una di quelle situazioni in cui si era scelto di dimenticare il morto, la morte di Pietro Alberto Paolo Signor. Peraltro un delitto davvero efferato, scoperto in pieno centro di Genova, a Villetta di Negro, dunque a due passi da Piazza Corvetto, dall'ex sede della provincia di Genova, vicino a un museo. Insomma, dunque una situazione in cui tanti abitanti, tanti ragazzini, tanti turisti si recano peraltro in un sabato mattino, e a scoprire quello che stava accadendo sono stati alcuni testimoni oculari, alcuni passanti che hanno sentito delle grida e poi hanno visto una scena tragica. Pare che tutto sia iniziato già alle 6 di mattina di quel 30 di maggio, quando i due, Pietro Signor e poi il suo aggressore, sono entrati insieme a Villetta di Negro, e sembrava un incontro per cessione di droga, almeno all'inizio di questa storia. Poi verso le ore 10 tutto ciò si è trasformato in una trappola mortale. A dare l'allarme appunto sono stati alcuni passanti, hanno sentito delle urla disperate di aiuto che riecheggiavano dalla piazzetta situata nella zona più alta della villetta di Villetta di Negro, e un testimone che si era affacciato per capire cosa stesse accadendo ha riferito agli agenti di questa scena agghiacciante, ovvero ha visto la sagoma di un uomo supino a terra sopra a un altro individuo e che appunto lo stava colpendo ripetutamente con una furia cieca. E poi, quando sono arrivate prontamente le forze dell'ordine a Villetta di Negro, hanno visto che Pietro Alberto Paolo Signor giaceva a terra, era esanime e aveva le mani e i piedi legati strettamente usando degli indumenti. Ricordiamo anche che Cisse Camara non ha potuto assistere all'udienza di convalida perché subito dopo l'arresto è stato poi trasferito d'urgenza e piantonato presso l'ospedale San Martino di Genova, dove si trova tuttora ricoverato per degli accertamenti diagnostici e sottoposto a una terapia farmacologica di contenimento. E dunque, questa è la storia. Era sabato 30 maggio. Tanta città, poi, dopo quel che è accaduto, tanta comunità ha ricordato

0: Pietro Signor, che era una persona nota nel centro di Genova, appunto, e molto molto conosciuta. Vedete anche le forze dell'ordine, i rappresentanti del Consiglio Comunale che sono schierati davanti alla Basilica dell'Annunziata in attesa di entrare. Lo ricordiamo, 8:30 all'inizio del funerale. Grazie a Chiara Ruper per queste immagini. Noi andiamo avanti a raccontarvi le notizie di giornata e parliamo del processo per il crollo di Ponte Morandi, perché c'è quasi la certezza di quella data della sentenza del processo per il crollo del ponte, che dovrebbe essere il 16 di luglio. Sentiamo Michele Varì.
1: La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe essere emessa giovedì 16 luglio. Lo si evince dalla comunicazione dei giudici che stamane in udienza, a causa dello sciopero degli avvocati, hanno rinviato al 29 giugno la comunicazione ufficiale della data del verdetto. I giudici hanno detto che si ritireranno in Camera di Consiglio giovedì 16 luglio, aggiungendo che se non sarà possibile comunicare la sentenza entro l'estate, si slitterà a settembre, con la possibilità di arrivare ad ottobre. A parlare è stato il presidente del collegio Paolo Lepri, che dopo aver fatto l'appello, preso atto dell'agitazione dei legali, ha rinviato la data in cui sarà comunicato il giorno del verdetto. Ad auspicare che la sentenza possa arrivare entro l'estate, anche i familiari delle vittime, che a 8 anni dal crollo potranno così finalmente celebrare la ricorrenza della tragedia il prossimo 14 agosto con il verdetto di primo grado. In aula stamane, a causa dello sciopero, pochi legali, presenti invece PM Marco Airoldi e Walter Cotugno, e anche Emanuel Diaz, lo studente colombiano sempre presente all'udienza, e fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo.
2: Mi ricordo la prima udienza del 7 luglio all'interno di questo processo, il 7 luglio del 2022. È stata molto strana, perché era sempre sperare in una sentenza, in delle risposte. Oggi le risposte ci sono, non tutte, ma tante si sono consolidate, verificate in questi anni. Però è triste perché alla fine sono già trascorsi tanti anni e in questi anni abbiamo compreso che tutto questo lo si poteva evitare. Lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte e ancora oggi ci crediamo, si doveva evitare questa tragedia, quella sì che sarebbe stata giustizia.
0: L'agenda degli appuntamenti di giornata dal nostro sito primocanale.it la trovate pubblicata già dall'alba, e naturalmente si apre con i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor, attesi appunto tra poco 8:30 alla chiesa della Santissima Annunziata di Genova, il ragazzo ucciso a Villetta di Negro lo scorso 30 di maggio. C'è anche il consiglio regionale, la seduta inizia questa mattina alle 10 fino alle 13, poi anche nel pomeriggio in via Fieschi, e ancora nella sala trasparenza di Piazza De Ferrari di Regione Liguria viene presentata la 60ª edizione del Festival Teatrale di Borgo Verezzi, oltre alla partecipazione ligure all'Epic di Parigi, sempre la presentazione in Piazza De Ferrari alla sala trasparenza. A Tursi dalle 14 la seduta del Consiglio Comunale, vi ricordo Zona Rossa dalle 14:30 in diretta su Primo Canale per raccontarvi i temi di quest'oggi, e ancora in Piazza Don Gallo alle 17:30 ci sarà un incontro con la direttrice generale del Teatro di Betlemme, e dunque organizzato anche con Defense for Children International Italia, un evento da seguire. E trovate poi naturalmente sul nostro sito, nell'agenda, anche tutta la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Ci fermiamo solo un attimo, poi torneremo all'Annunziata e poi ancora le notizie di giornata.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra d'Ufficio

0: Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Torniamo, sono le 8.33 all'Annunziata a Genova, dove stanno per ricominciare i funerali di Pietro Signor. Buongiorno Andrea Chiappori, responsabile della comunità di Sant'Egidio.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono qui con Andrea Chiappori, uno dei responsabili storici della comunità di Sant'Egidio qui in Liguria. Da decenni si occupa appunto di questo. Andrea Chiappori, innanzitutto so che voi state organizzando oggi qui all'Annunziata il funerale.
2: Sì, certo, abbiamo pensato, come facciamo con tutte le persone di strada che muoiono, so, di fare un momento di preghiera, e in questo caso, essendo la persona di religione cattolica, possiamo fare il funerale, ed è un momento appunto di estremo saluto e un gesto di amicizia e di ricordo verso questa persona che purtroppo era una persona che viveva molto per conto suo, insomma, un po' ai margini, e quindi questo momento è anche il segno di un ricordo che vogliamo tenere nel nostro cuore.
1: Tra pochissimo inizieranno i funerali. Che messaggio lascia la città questa vicenda?
2: Diciamo sì, forse il funerale è anche l'esempio proprio di quello che deve lasciare, come nel caso della morte di ciascuno di noi, cioè ricordare che la vita è fragile, anche se a volte noi ci ricordiamo, la vita di tutti noi è fragile, è segnata dalla fragilità, e questo va ricordato, e credo che sia il monito più concreto che noi possiamo raccogliere dalla morte di questa persona e dalla morte di ciascuno di noi, perché bisogna proprio, segnati da questa fragilità, imparare a vivere in un modo differente che tenga conto della necessità di sostegno, di rispetto di tutti quanti.
1: Aveva un rapporto con la comunità di Sant'Egidio, so che lei non lo conosceva personalmente, ma ha frequentato quella che è la comunità?
2: Sì, è una persona come tante altre che ha frequentato la mensa, non in maniera assidua, che abbiamo intercettato in qualche giro serale notturno per il centro della città, però non aveva un rapporto stabile e costante con i nostri volontari, quindi questo dice anche della

0: forse della capacità sua di autosostenersi, ma comunque, anche se non c'era un rapporto stretto, cioè siamo convinti che è necessario ricordarlo con amicizia.
1: Qual è stata la reazione poi della comunità quando avete
0: scoperto? Beh, purtroppo è quella che avviene in tutte le circostanze di questo tipo, che la reazione è quella appunto di, della necessità di conservare un ricordo di questa persona che si aggiunge al ricordo di tanti altri, insomma, che dice a ciascuno di noi che è necessario continuare un percorso di attenzione e sensibilità, ma anche di lotta quotidiana per cambiare le sorti di queste persone.
1: E allora concludiamo, che cosa si può fare concretamente poi per il futuro?
0: Beh, credo che questo che abbiamo appena detto è un aspetto molto concreto. Quando si arriva alla dimensione personale si raggiunge il momento di concretezza maggiore. Ecco, bisogna essere attenti alle persone e costruire la città a partire dai bisogni e dalle esigenze di tutti.
1: Grazie. Grazie ad Andrea Chiappori, uno dei responsabili appunto della comunità di Sant'Egidio qui in Liguria. Ti restituisco la linea. Grazie.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Alle 8.40 torniamo subito davanti alla Basilica dell'Annunziata a Genova, dove a brevissimo, lo vedete, inizieranno i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor. Vedete la bara che viene caricata dagli operatori di ASEF e poi inizia così, è pronta per iniziare la scalinata e entrare all'interno della Basilica. Queste sono le nostre immagini in diretta, tante le persone, vedete il sindaco di Genova subito dietro, ma tanti anche consiglieri comunali, tutta la comunità di Sant'Egidio pronta per questo momento, per onorare appunto Pietro Alberto Paolo Signore. Era cattolico, come ci ha raccontato Andrea Chiappori, responsabile della comunità di Sant'Egidio. È a lui giusto un giusto ricordo con appunto questo funerale organizzato dalla comunità, come sempre accade peraltro nei casi in cui gli ultimi non ci siano più. Agli ultimi peraltro di loro e delle loro storie si parlerà anche questa sera alle ore 21 nel corso del nostro programma. La Basilica dell'Annunziata, una basilica dalle grandi dimensioni, lo vedete che piano piano inizia a riempirsi. I fedeli che sono venuti per il funerale stanno entrando tutti insieme dietro al feretro con, credo sia Don Maurizio Scala che officerà la cerimonia, che abbiamo sentito, poi sentiremo anche le sue parole. Ricordiamo la figura di Pietro Alberto Paolo Signore, era un senza fissa dimora, aveva 48 anni, era seguito dai servizi sociali del comune di Genova, ma come ci ha raccontato anche Andrea Chiappori, era comunque una persona più schiva, andava ogni tanto a mangiare alla mensa, ma non sempre, preferiva cercare un giaciglio per la notte per dormire in solitudine invece che usare appunto i servizi a disposizione. Ecco, e poi l'uccisione sabato 30 maggio da parte di Cisse Camara. La cerimonia, lo vedete, precede appunto la cremazione. Le ceneri poi saranno trasferite a Châtillon.

0: sia benedetto in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Siamo raccolti intorno al nostro fratello Pietro per accompagnarlo fino alla casa del Signore, dove c'è un posto preparato per lui nella gioia. Chiediamo al Signore, per questo nostro fratello, di accoglierlo, di benedirlo con il suo amore, di riportarlo alla vita. Chiediamo ancora al Signore di perdonare i suoi e i nostri peccati per la salvezza della sua e della nostra vita. Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, nostra vita, Kyrie eleison.
2: Ecco, state sentendo l'inizio della cerimonia del funerale, appunto, che è in corso alla chiesa della Santissima Annunziata. Teniamo ancora le immagini della nostra Chiara Orù, vedete le autorità. In prima fila i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor, senza fissa dimora, di 48 anni, ucciso a Villetta di Negro. Era sabato 30 maggio, un delitto davvero efferato, forse per motivi di droga. Il suo aggressore, il suo omicida, Cisse Cavara, si trova adesso piantonato ma ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Pietro Alberto Paolo Signor era nato a Milano.

Da anni viveva a Genova senza una fissa dimora, aveva frequentato l'Università di Torino e di Trieste, alla facoltà di lettere di filosofia, come ci ha raccontato Andrea Chiappori, responsabile della comunità di Sant'Egidio. Era una persona molto schiva, anche se era seguita dal comune di Genova, ogni tanto frequentava la mensa di Sant'Egidio. Allora direi usciamo, esatto, grazie regia, dalle immagini del funerale e continuiamo a raccontarvi la cronaca, naturalmente tenendo poi sempre vivo questo momento che vi stiamo raccontando in questa mattinata. Io direi torniamo alla giornata di ieri, per

0: Di Coco a Primo Canale ha annunciato, chiederemo la riapertura del processo. Sentiamo. Allora, andiamo a sentire il servizio ieri, appunto, alla commemorazione. Peraltro quest'anno sono 50 anni esatti dall'uccisione di Francesco Coco e della sua scorta.
1: Sono passati 50 anni da quel tragico 8 giugno del 1976, quando in salita a Santa Brigida furono uccisi dalle Brigate Rosse il procuratore generale Francesco Coco e gli uomini della sua scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Fu il primo omicidio da parte delle BR che aprì la stagione del terrore. I responsabili non sono mai stati puniti.
2: Sono in contatto con un legale e stiamo ragionando su una richiesta di riapertura del processo. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di arrendersi.
1: A 50 anni dei tragici fatti, l'amarezza da parte di chi ha perso il padre per l'assenza di un segno tangibile di vicinanza dall'Associazione Nazionale Magistrati.
2: Una grande fetta della città di Genova di quegli anni ha delle grosse responsabilità in quel clima di odio che poi è arrivato fino al sangue e da lì purtroppo è andato avanti.
1: All'epoca era solo un ragazzo costretto all'improvviso a stravolgere la sua vita con il dolore per un sistema che lo ha fatto sentire solo.
2: Senz'altro sapere che il giorno dopo la morte di mio padre i colleghi magistrati, non tutti, ma del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti per decidere se fosse o meno opportuno presenziare ai funerali. Questo è il ricordo più duro.
0: La situazione del traffico, un flash con Andrea Popolano.
3: Sì, vediamo subito la situazione nel dettaglio con il nodo di Genova, dove sono già segnalate diverse code all'uscita del casello di Genova Ovest per traffico intenso nella zona di San Pier d'Arena, traffico rallentato anche nel tratto della A12 tra Genova Est, possiamo dire il bivio, con la A7 e poi la A10, coda segnalata in uscita anche al casello di Genova Bolzaneto per traffico intenso in direzione Milano. Sempre sulla 7 da segnalare poi la coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre in direzione nord, anche in questo caso per la presenza di un cantiere con un cambio di carreggiata, come abbiamo visto dalle immagini. Coda anche sulla 10 nel tratto tra Genova Pra e Genova Pei, in questo caso per la presenza di un veicolo in avaria. Se ci spostiamo sulla 10 ma nel tratto di Ponente, coda di un chilometro tra Feghino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia per la presenza di un cantiere. Insomma, questa la situazione questa mattina lungo le autostrade. A te.
0: Grazie ad Andrea Popolano e ora andiamo a sentire parte dell'intervista che il nostro direttore Matteo Angeli ha fatto ieri a Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Si trovava a Genova, diverse le visite che ha affrontato nel corso della giornata, è stato all'ospedale Celesia di Rivarolo, è stato all'asilo di Piazza Solari nel quartiere di San Fruttuoso e poi ha anche presentato il suo libro a Music for Peace. E allora una delle domande che il direttore gli ha fatto è quella rispetto alla sua carriera politica, quelli che sono stati i momenti salienti. Sentiamo.
4: C'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici. E poi c'è stato l'impegno anche politico e devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altro, poi molto deboli, fragili e dipende dalle segreterie di partito. Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver

0: aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso per esempio questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto, il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade, mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Il salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa, una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
1: Adesso parliamo anche dell'Ordine dei Medici, perché c'è una cerimonia che avviene ogni anno per onorare quei medici genovesi che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di laurea in materia. A Genova sono 200, tra questi ci sono anche due over 100 anni. Sentiamo.
2: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
3: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana, sia con la loro attività, sia con quelle che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
4: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto col passare del tempo. Queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
5: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università, e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
6: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66-70, poi sono entrato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato prima a Savona.
1: Sono le 8.55 appena passate, la linea va al TG55.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Alla Chiesa dell'Annunziata si svolgono i funerali di Pietro Signor, il senza fissa dimora di 40.

0: 48 anni, ucciso sabato 30 maggio da Camarà Cissé. I funerali si svolgono, come detto, alla Chiesa dell'Annunziata, organizzati dalla comunità di Sant'Egidio. Abbiamo sentito Don Maurizio Scala, referente della comunità.
1: Io personalmente non l'ho conosciuto, lui è venuto qualche volta alla messa della comunità di Sant'Egidio, ma diciamo non c'è stata occasione di approfondire un po' il rapporto. Ecco, quello che penso è che effettivamente questo fatto, questo omicidio è anche frutto di tanta marginalità, cioè di vite vissute ai margini, di vite un po' lasciate sole, di vite un po' abbandonate a se stesse. Ecco, quindi, e poi è chiaro che in questo si sviluppa un clima da una parte di indifferenza che poi genera anche purtroppo in violenza. Quello che credo che bisogna dire è che oggi volevamo riaffermare, rimettendo appunto al centro la vita di Pedro, perché così gli piaceva essere chiamato, è un po' una domanda personale per ciascuno di noi, cioè di come uscire dall'indifferenza, dalla distanza, dal prima io, da non è un affare mio, io non c'entro, lasciamo perdere, ci penseranno altri. Quindi è una domanda di assunzione di responsabilità, di assunzione di responsabilità personale, anche nel tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti.
2: Grazie. Lei conosceva anche la persona che l'ha ucciso?
1: Ma potrei dire le stesse cose che ho detto per Pedro, cioè è venuto parecchie volte alla mensa ed è sempre stato molto tranquillo alla mensa, usiamo questa espressione qua. Però al tempo stesso non abbiamo mai avuto occasione di stabilire un rapporto più personale con lui.
2: Ecco, i servizi sociali sono in grado di intercettare questi malesseri, perché non si riesce mai a...
1: Allora, il problema è che la situazione ovviamente sono situazioni molto complesse, quindi richiedono risposte complesse e anche un po' nuove. Ecco, in base all'ultima indagine Istat di gennaio si parla di più di 500 persone a Genova che stanno in strada oltre a quelle che sono nei dormitori. Ecco, quindi è chiaro che le situazioni sono tante, sono complesse e credo che occorra ripensare e lo stanno facendo con i servizi sociali, ripensare un po' i servizi, ripensare più dei servizi di prossimità, quindi questo penso sia un po' il problema rispetto ai servizi del comune, e però che ogni uomo, ogni donna della città possa essere più una persona di prossimità, quindi un po' una responsabilità di tutti, come dicevo prima.
3: Grazie. Grazie.
0: E oggi sul sito primocanale.it pubblicati i nuovi sondaggi di Tecne. Il tema riguarda la valutazione da parte dei cittadini dei quattro comuni capoluogo sulle politiche per la casa. Il 61% dei genovesi boccia il comune di Genova, giudizio negativo anche per quanto riguarda il 60% degli spezzini, voto negativo anche da parte del 56% dei cittadini di Savona, mentre a Imperia giudizio perfettamente diviso, con il 50% che valuta positivamente le politiche sulla casa e il restante 50% negativamente. E passiamo alla politica, perché ieri giornata genovese per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha parlato, come abbiamo visto, di tanti temi, anche della situazione nel campo largo. Sentiamolo.
4: Così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
5: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
4: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9, cioè piuttosto di fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche se mai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che dura.

0: da 5 anni.
1: Parliamo del problema sicurezza a Genova, annunciati patti per la sicurezza nel comune, ma il sindacato di polizia SIAP denuncia il territorio, non è stato coinvolto. Sentiamo Roberto Traverso.
2: Noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? E che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tenere conto delle agenzie delle dogane, agenzia del demanio, le guardie giurate e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99€ al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: traffico in corso di normalizzazione sulle strade cittadine, si segnalano ancora rallentamenti in corso Marconi, direzione Levante, e sulla strada Aldo Moro in uscita direzione Levante, quindi alla foce, e in uscita su Via di Francia, direzione Ponente. Ricordiamo le chiusure in atto, che sono quelle di via ancora di Viale di Puglia all'altezza del 518 e di via Corsica, chiusura anche di via San Benedetto direzione Ponente. Per quanto riguarda i lavori, segnaliamo inizio i lavori di asfaltatura in via Cocito. Ricordiamo che dalle 21:05 sarà messa in atto la chiusura di via Buranella all'altezza di piazza Veneto, sempre per lavori. Chiudiamo informando che dalle 14:18 in piazza Terralba, zona San Fruttuoso, sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Torno da Andrea Popolano e facciamo il punto dopo le 9 anche sul traffico autostradale.
2: Ancora a code sulle autostrade della Liguria, soprattutto nel nodo autostradale genovese. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione. Partiamo con una coda presente all'altezza di Genova Ovest per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, quindi soprattutto in uscita. Coda anche, o meglio traffico rallentato tra il bivio tra Genova Est e il bivio con la A7 e la 10 per traffico intenso. Traffico intenso con rallentamenti anche sulla A10 nel tratto che porta al bivio con la A7. Per lavori invece segnalata coda di un chilometro tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, situazione più regolare per quanto riguarda la A26, ma abbiamo una coda anche in A7 tra Roncoscrivia e Isola del Cantone per la presenza di un veicolo in avaria. Sulla 10 nel tratto di Ponente un chilometro di coda tra Figlino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, situazione invece assolutamente regolare per quanto riguarda la A12 nel tratto di Estremo Levante tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Questa è la situazione al momento lungo le autostrade della Liguria. A te Eva.
1: Grazie Andrea, noi andiamo avanti a parlare del tema della sicurezza. È stato peraltro il tema della puntata di ieri sera del programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli. Allora andiamo a sentire le voci da un lato di Enrico Vassallo, che è consigliere comunale del Partito Democratico, è partito da quel che è accaduto alla Darsena per poi naturalmente allargare al tema del pericolo, della violenza, delle aggressioni e dunque della sicurezza dei cittadini in città, dall'altro Sergio Gambino, che era tra gli ospiti, consigliere di minoranza, consigliere del gruppo misto, che è stato per 3 anni anche assessore alla sicurezza. Sentiamo.
3: Penso che sia già un'importante risposta che l'assessore Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla Giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU. Quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare e variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
4: Mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato assessore alla sicurezza e il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, i consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, è che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento ad esempio dei uomini nel centro storico.

0: dicevano che erano inutili perché bisognava aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano, quando abbiamo immesso più di 2000 telecamere, che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca Salis non chieda al governo più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini. Per fortuna si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo e esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi è stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato, mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri.
1: E ora torniamo alla serata che vi abbiamo raccontato a Villa Lo Zerbino a Genova, in cui sono stati premiati tutti quei medici che hanno ormai alle spalle 50, 60, 70 anni dalla loro laurea, e abbiamo sentito con il nostro Filippo Serio Fulvio Brema, oncologo, dottore appunto premiato, per lui 60 sono gli anni dalla laurea. Sentiamo.
2: Io sono stato primario di oncologia per 30 anni, anzi sono stato, quando ho cominciato oncologia da Sanfi, nel 70 non c'era neanche il libro dove studiare.
3: Perfetto.
2: Ci pigliavano a San Martino per persone un po' strane, volete curare i tumori? Mossi, se mazzi. E ci davano anche degli epiteti abbastanza divertenti. No?
4: Per esempio?
2: Ma per esempio sparafucile e... Quando entravamo in qualche stanza dove c'era qualche collega, degli strani gesti scaramantici, dicevo, non mica per me che vorrei che i tumori... Insomma, periodo particolare.
4: Com'è nata la sua carriera?
2: Io sono stato con Sanfi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo, nel 66-70. Poi sono entrato con il professor Sanfi, che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci, no, due farmaci avevamo, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto, non esisteva l'eco e le radiografie vecchie in cui praticamente servivano le mani. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato primario a Savona. Ma ricordi ce ne tanti. Io ricordo per esempio uno che è stato, c'è stato un anniversario recentemente, 50 anni del primo trapianto di midollo. Nel 76, a cui io insieme al professor Malmoni e ad altri ho partecipato cambiando tutto il plasma al paziente, permettendo di poter al midollo di poter attecchire. E questo è stato un bellissimo ricordo, perché primo trapianto a Genova, ma il primo in Italia.
1: Le 9:15, ci fermiamo un attimo, una pausa e poi torniamo alle notizie. Intanto è sempre in corso il funerale alla Basilica dell'Annunziata di Pietro Signor, organizzato e supportato dalla comunità di Sant'Egidio. Torneremo lì, la messa è ancora in corso, e poi le notizie di giornata.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa.

0: Rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pierdarena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: 9.18, bentornati con Primo Mattino, insieme fino alle 9.30. Quali sono le notizie di giornata? Allora, torno ad Andrea Popolano.
1: Sì, vediamo subito quella che è la prima pagina di primocanale.it, l'apertura dedicata alla situazione dell'aeroporto di Genova con l'analisi da parte di Maurizio Rossi. L'aeroporto vale 25 milioni, tanti però i nodi da sciogliere. La troviamo poi poco più in basso il nuovo sondaggio pubblicato questa mattina, questa volta incentrato sul voto dei cittadini dei quattro capoluoghi della Liguria per quanto riguarda la gestione e le politiche per la casa. Genova il voto peggiore, con il 61% dei genovesi che boccia quanto fatto dall'amministrazione. A Genova lo stiamo raccontando all'annunziata ai funerali di Pietro Paolo Signor, ucciso sabato 30 maggio a Villetta di Negro, un funerale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Tante commossa la partecipazione per l'ultimo saluto. Ieri la giornata del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Genova, che ha parlato anche della possibilità di primarie. Prima però serve il programma, prima del nome del possibile candidato. Chiudiamo con la questione dei rifiuti. Ieri un vertice tra Comune, AMIU e la situazione e la gestione dei rifiuti, che in queste settimane ha avuto alcuni problemi, deciso di fatto che le tasse di soggiorno e quella che verrà introdotta dal comune sugli imbarchi verranno destinati proprio ad AMIU per far fronte alle diverse necessità. Tutto il dettaglio ovviamente come sempre sul sito primocanale.it. A te Eva.
0: Grazie Andrea, tornerei con le immagini della nostra Chiara Rua all'interno della Basilica della Santissima Annunziata, dove sono in corso i funerali di Pietro Alberto Paolo Signori, il senza fissa dimora di 48 anni che è stato ucciso, era sabato 30 maggio in pieno centro di Genova a Villetta di Negro. Siamo alla benedizione, intanto vedete nelle prime file anche tante istituzioni che sono presenti, oltre naturalmente alla comunità di Sant'Egidio che ha organizzato l'esequio, il funerale. Il sindaco di Genova Silvia Salis, il presidente del consiglio comunale Claudio Villa, l'assessore Robotti.

0: l'assessora Cristina Lodi, sono presenti diverse persone del municipio e poi anche tanti volontari. Intanto vedete, è il momento appunto dell'uscita dalla chiesa, tanti volontari oltre che di Sant'Egidio anche dell'Associazione Nazionale Alpini, perché appunto Pedro era un alpino. Nella sua omelia Don Maurizio Scala della comunità di Sant'Egidio ha raccontato della vita di Pedro, ha parlato di una vita complessa, ha detto che chi l'ha conosciuto diceva che fosse un buono, scriveva poesie, aveva due lauree e questo naturalmente colpisce in modo particolare, girava con la sua chitarra, insomma una vita normale, la sua che negli anni era poi diventata difficile, un precipizio, ha detto Don Scala, in cui si cade e poi è difficile uscirne. Pedro peraltro era in attesa di un trapianto di cuore, dunque Don Maurizio Scala ha anche ringraziato i medici del centro trapianto del San Martino che sono presenti quest'oggi all'interno della Santissima Annunziata della Basilica. Avete sentito prima anche le parole del responsabile della comunità di Sant'Egidio, Andrea Chiappoli, che ha detto: lo facciamo sempre nel caso degli ultimi, organizziamo questo funerale, è importante questo momento, questo passaggio appunto attraverso questa funzione, questa cerimonia. Vedete quanti volontari che piano piano vanno verso l'uscita della Basilica e così si chiude il funerale. Poi il corpo di Pietro Alberto Paolo Signor verrà cremato, questa è una notizia appunto che abbiamo scritto anche sul nostro sito. Le ceneri saranno poi trasferite a Châtillon, dunque in Valle d'Aosta, dove vive il fratello di Pietro Alberto Paolo Signor. Una persona riservata, questo è il ritratto che è emerso anche dalle voci della comunità di Sant'Egidio. Sì, era seguito dal comune di Genova, sì, talvolta usufruiva dei servizi come quello della mensa della comunità di Sant'Egidio, ma per esempio preferiva non accedere ai servizi, per esempio per appunto avere un giaciglio per la notte, ma dormiva da solo cercando magari luoghi più appartati, era dunque molto molto riservato, oltre che molto solare, tante le persone che lo hanno ricordato in questi giorni da quando purtroppo è accaduto questo delitto il 30 maggio scorso, era appunto sabato 30 maggio. Intanto vedete con le nostre immagini stiamo accompagnando tutti i fedeli presenti alla funzione verso l'uscita dalla Basilica della Santissima Annunziata. Io direi adesso noi torniamo alle nostre notizie, poi magari facciamo ancora un flash davanti alla Basilica appunto per vedere proprio il momento finale. Continuiamo a parlare del tema peraltro della sicurezza, perché è stato intanto il tema della puntata di ieri sera del programma politico di Primo Canale e tra le voci che abbiamo sentito c'è anche quella del consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, perché il problema naturalmente tocca ogni parte politica. Sentiamo.
1: In questo oggi la sicurezza non va minimizzata e non deve essere neanche secondo me uno scontro politico. Purtroppo troppe volte noi ascoltiamo quelli che sono chi governava fino a ieri e oggi magari all'opposizione o viceversa chi oggi è al governo, attaccare sempre le forze di centro-sinistra come coloro che non fanno nulla per la sicurezza, non fanno nulla per quelle che sono oggi le richieste dei cittadini, perché è fondamentale a mio avviso cercare di portare avanti quelle che sono oggi le numerose richieste che i cittadini chiedono come controllo, come sicurezza, come presenza, l'importanza anche della presenza proprio delle forze dell'ordine sul territorio. Però mi permettete un attimo di declinare anche un attimo un ragionamento su quelle che oggi sono le risorse che lo stesso governo sta portando ai comuni, e non si parla solo di Genova. Pochi giorni fa è stata fatta una riunione con tanti sindaci delle grandi città metropolitane del nostro territorio nazionale, dove si chiede a gran voce un'azione concreta dove arrivino risorse, dove ci sia un quadro generale su quelle che sono le criticità, quindi la mappatura delle città che oggi hanno più difficoltà dovute anche a determinati fattori, e poi un piano sociale che mi permetto di dire, forse l'ex assessore Gambino sul piano sociale in questi anni lui ribaltava sempre dicendo che il sociale non serve, invece mi permetto di dire, no, nel senso non l'ha detto così, nel senso prima il sociale che la parte di opposizione dell'epoca sul tema sociale spingeva molto. È importantissimo a nostro avviso, perché

0: Perché oggi con un piano sociale dettagliato si possono fare lavori molto importanti.
1: Eccoci tornati e adesso intanto è finita la cerimonia appunto alla Basilica della Santissima Annunziata, dovrebbe esserci proprio la partenza adesso, ecco, vedete il feretro e saluto e do il mio buongiorno mentre teniamo queste immagini anche a Tiziana Oberti. Ciao Tiziana, buongiorno.
2: Ciao Eva, buongiorno.
1: Peraltro proprio questa sera la tua puntata di People è dedicata alla storia degli ultimi con il supporto della comunità di Sant'Egidio, Tiziana.
2: Eh sì, è così Eva, questa sera a partire dalle 21 con la comunità di Sant'Egidio racconteremo proprio i diritti degli ultimi, dal diritto al cibo alla salute, dalla scuola all'inclusione. Un sostegno, quello di Primo Canale, la comunità di Sant'Egidio che va avanti da anni attraverso diverse campagne solidali. E vedete queste immagini che stiamo mostrando della commozione anche di tanti volontari, sono proprio il cuore della comunità. Di chi conosceva Pedro così come tanti altri, di chi diventa un amico, non è solo una persona da aiutare, una persona a cui consegnare del cibo, è qualcuno con cui ci si siede insieme, si chiacchiera, si parla, si inizia a conoscere quello che lui vuole della propria vita e della propria storia. Questa sera parleremo per esempio di chi fa il volontario da anni nella mensa di Piazza Santa Sabina, ma parleremo anche di quello che è il volontariato di strada, proprio per i senza dimora. Lo faremo da chi, insomma, e con la voce di chi se ne occupa da anni e anni, ma anche di giovani che hanno deciso di aiutare gli altri e il prossimo. Ma ci faremo anche raccontare quelle che sono le esperienze nelle periferie, periferie che non sono solo quelle più distanti dal centro della nostra città, ma sono anche al centro, proprio nel centro storico di Genova e non solo. Parleremo anche delle attività dell'estate, delle attività che accompagnano gli stranieri con la scuola di lingua italiana e anche con la scuola della pace, l'aiuto di tanti giovani e non solo a bambini, figli di immigrati per imparare l'italiano, per fare i compiti, per avere un sostegno che diventa poi amicizia. A partire da questa sera alle 21 racconteremo poi anche insomma la campagna del 5 per 1000 che Primo Canale sta portando avanti a favore della comunità di Sant'Egidio. Eva.
1: Grazie Tiziana, dunque appuntamento questa sera con People alle ore 21. Adesso noi facciamo una pausa, noi ci salutiamo, torniamo domani mattina alle 8, poi la linea va al medico risponde.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non

0: Accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
2: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Vittorio Anfossi, fisiatra, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Anfossi, spesso quando sentiamo parlare di fisiatra non è molto chiaro di quale specialista stiamo parlando. Chi è il fisiatra e qual è il suo ruolo nella salute?
1: Allora, è chiaro, siamo una categoria un pochettino bistrattata. Il nostro ruolo è quello di seguire il paziente dopo la fase acuta nel percorso di riabilitazione per ritornare ad avere una vita più soddisfacente possibile o ad avere un recupero completo. È un percorso, è una cosa, la cosa molto importante è focalizzarsi su questo, che prevede più fasi e la collaborazione di più specialisti, quali il fisioterapista o ad esempio per logopedista per problematiche di tipo neurologico. È una situazione abbastanza variabile. Che va personalizzata caso per caso a seconda del paziente.
0: Quali sono le situazioni più comuni quindi in cui è fondamentale l'intervento del fisiatra? Dallo sport a interventi chirurgici, lei diceva prima, ma...
1: Sì, diciamo che il nostro ambito spazia tra il neurologico, l'ortopedico come campi principali, ma poi si svolge anche nella riabilitazione di patologie respiratorie o altri ambiti. Il nostro intervento è legato al primo a individuare correttamente la problematica del paziente, che non è sempre e soltanto quella che l'ha portato alla nostra attenzione. Faccio un esempio: molti pazienti che hanno problemi che evidenziati da risonanze magnetiche alla colonna, poi sviluppano un dolore che non è legato alla problematica in sé, ma è legato a dei meccanismi di compenso muscolare che vanno ad instaurarsi. Appunto il nostro ambito di intervento è comprendere correttamente quali sono gli aspetti su cui intervenire e creare un percorso specifico per ogni paziente.
0: L'obiettivo quindi non è solo curare, ma ridare un'autonomia, ridare una qualità di vita in tutti i giorni.
1: Il nostro focus è sempre ricreare un'autonomia, migliorare la funzionalità, poi è chiaro che varia da paziente a paziente. Se parliamo del paziente sportivo, un paziente ad alta funzione, dobbiamo cercare di riportarlo a delle elevate prestazioni. Su un paziente neurologico noi ci focalizziamo più sull'aspetto dell'autonomia, ecco.
0: Come si riesce a costruire questo percorso personalizzato? Proprio perché voi spaziate, no? Non solo la diversa, le diceva prima.

0: ma neurologico, poi chirurgico, ma anche diverse persone, no? Prima si parlava di uno sportivo, però magari anche può essere una persona anziana, magari dopo un ictus o magari una persona dopo un incidente. Come si riesce a personalizzare così tanto per un paziente?
1: Allora, ma a me prendono in giro perché le mie visite sono molto lunghe, quello è il primo aspetto. Bisogna fare una valutazione molto approfondita del paziente. Inoltre, la valutazione non la fa soltanto il medico, ma la fa anche il fisioterapista. Quindi ogni figura va ad evidenziare diversi aspetti su cui si deve focalizzare il lavoro. Ho detto il fisioterapista, come potrebbe essere il logopedista, come può essere l'osteopata, ci sono tante figure che concorrono a uno stesso scopo.
0: Un problema che riguarda molte persone, per esempio, è il mal di schiena, il male al collo, problemi ai tendini. Quanto sono diffuse queste patologie e quando è il momento di rivolgersi allo specialista?
1: Allora, sono estremamente diffuse perché appunto l'ambito muscolo-scheletrico è il principale campo su cui noi operiamo. Il momento in cui rivolgersi al medico tendenzialmente sarebbe quando uno ha le prime avvisaglie, in modo da poter creare un percorso personalizzato di prevenzione di eventuali complicanze della patologia. Ripeto sempre ai miei pazienti, l'esercizio terapeutico è la cosa fondamentale, è quello che voglio che si portino a casa dopo ogni percorso, sono quei 15-20 minuti al giorno di esercizio personalizzato da fare quotidianamente, tutti i giorni, in modo da poter cercare di lavorare sulla problematica, che non vuol dire eliminarla del tutto, ma vuol dire tenerla sotto controllo.
0: Molti pazienti convivono con il dolore per anni, soprattutto magari anziani, pensano che sia normale, un po' come la perdita, dell'udito. Quali sono oggi le terapie più, efficaci per ridurre quindi il dolore, recuperare la, funzionalità senza arrivare subito, diciamo, alla chirurgia?
1: Allora, la chirurgia e spesso e volentieri gli ortopedici dicono che è la strada da intraprendere quando tutti gli altri trattamenti hanno fallito. Ci sono tanti modi per controllare il dolore. Se parliamo del dolore osteoarticolare, abbiamo sicuramente il controllo dato dall'esercizio fisico, dato dalla fisioterapia. Poi abbiamo tutta una serie di strumenti come le terapie fisiche, laser terapia, onde d'urto, TECAR, TENS, che possono aiutare. Dal punto di vista medico, noi abbiamo un'arma in più dei fisioterapisti, che è quella della terapia infiltrativa, dell'interventistica, che ci aiuta con piccole iniezioni che possono, locali di farmaci come il cortisone, l'acido ialuronico, il PRP, ad alleviare la sintomatologia algica del paziente e a consentirgli di fare in maniera migliore la parte di esercizio terapeutico.
0: Queste infiltrazioni, per esempio, si usano per che cosa? Perché uno ha il dolore un ginocchio, perché uno deve fare prima la protesi all'anca?
1: Allora, banalmente l'infiltrazione per togliere il dolore è quella fatta col cortisone, che sicuramente non è il farmaco più naturale di questo mondo, perché si spegne i processi infiammatori che la natura ci ha dato per un motivo. Però in casi di dolore molto, molto intenso, che non consente di svolgere né l'attività quotidiana né l'esercizio riabilitativo, l'infiltrazione di cortisone l'operazione resta un valido strumento per ridare una capacità al paziente di eseguire degli sforzi anche ridotti, dà un ottimo controllo della sintomatologia algica. Ad esempio, il classico caso è il ginocchio del paziente artrosico che arriva da noi con tutto

0: tutti i segni della flow, così dell'infiammazione, quindi un ginocchio tumefatto, gonfio, attraverso la terapia infiltrativa con il cortisone noi possiamo spegnere questa infiammazione e ridurre il dolore. In un secondo momento si possono andare a utilizzare prodotti come l'acido ialuronico, che hanno un effetto sia antinfiammatorio più a lungo termine, sia un effetto di migliorare il funzionamento dell'articolazione tramite la viscosupplementazione.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e cominciamo con le domande dei nostri telespettatori.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Stiamo parlando del ruolo del fisiatra, della riabilitazione, parlavamo di infiltrazione insieme al dottor Vittorio Anfossi. Partiamo con le vostre domande al 347-67-66-291. Buongiorno, 72 anni, soffro di cervicale, fatta TAC, hanno trovato infiammazione, ernie, ho parecchie vertigini, perdo l'equilibrio e in più ora mi si gonfiano anche le mani e sono doloranti. Vorrei sapere se può essere tutto collegato e se è giusto adesso andare dal fisiatra. Grazie Lucia. Cioè il medico che ci aiuta un po' a fare e a capire quale potrebbe essere il problema?
1: Allora, tendenzialmente sì, il fisiatra dovrebbe essere il punto di riferimento del team riabilitativo. In questo caso un paziente che ha cervicalgia può avere tutta una sintomatologia agli arti superiori che viene definita irradiata, che può essere collegata al problema della colonna del rachide cervicale. Sicuramente sarebbe utile fare una valutazione per vedere

vedere quali sono le componenti legate al problema cervicale o quali possono essere le componenti legate ad altre patologie. Il fatto del gonfiore alle mani può essere sintomo sia di una cosa

0: un ambito di interesse che si è sviluppato molto recentemente. Tra l'altro in Liguria siamo estremamente bravi, ci sono degli ottimi professionisti alla San Martino, come ad esempio la dottoressa Valentina Calabrò o la Olinist, che si occupano specificatamente di quello. È un ambito un pochettino di nicchia che sta prendendo piede, si possono fare tanti trattamenti assieme al fisioterapista dopo una valutazione approfondita del fisiatra, in modo da avere riuscire ad ottenere un rinforzo muscolare e per avere un miglior controllo delle problematiche di questo ambito.
1: Buongiorno, volevo sapere se per diaframma bloccato e piccola ernia iatale da scivolamento va bene la terapia col fisiatra o ci vuole un'altra figura, grazie.
0: Allora, assolutamente sì, va bene una valutazione fisiatrica, però direi che è il caso di farsi poi seguire da un fisioterapista con esperienza in ambito di riabilitazione respiratoria, e ovviamente qualunque cosa va fatta di concerto con il pneumologo.
1: Buongiorno, volevo sapere qualcosa in più sulle infiltrazioni sotto guida ecografica. Che cosa cambia? Grazie Massimo.
0: Quasi tutto. Cioè purtroppo la guida ecografica, purtroppo per fortuna, la guida ecografica è lo standard attuale, che è diventato imprescindibile. Le infiltrazioni sotto il vecchio concetto di infiltrazione alla cieca è decisamente superato. Le infiltrazioni vanno fatte nella sede corretta, che magari è grande pochi millimetri, e la guida ecografica ci consente di seguire perfettamente il percorso dell'ago, evitando strutture nobili che non devono essere danneggiate, ed andare a infiltrare il farmaco esattamente nella sede corretta. Io dalla letteratura scientifica mi pare che facendo un'infiltrazione alla cieca anche il più bravo specialista ci azzecchi all'incirca 2 volte su 3. Non vorrei essere quell'uno su tre a cui non va bene.
1: Certo, e neanche il paziente.
0: Anche perché si possono fare dei grossi danni. Il cortisone, ad esempio, infiltrato nella sede sbagliata, è estremamente dannoso.
1: Quindi sostanzialmente si fa tutto con guida ecografica.
0: Si dovrebbe.
1: Buongiorno, la fisioterapia può aiutare a guarire un dito a scatto?
0: Allora, il dito a scatto può essere trattato attraverso vari percorsi. C'è sicuramente un percorso chirurgico che è rapidamente risolutivo, anche se poi la fisioterapia interviene in un secondo momento per il recupero della funzionalità. Si può anche trattare con la terapia infiltrativa, che ha un risultato che spesso e volentieri è un pochettino più di breve durata, e dal punto di vista della fisioterapia è un elemento che poi rimane costante. A livello di trattamento, sicuramente da sola non può dare un trattamento completo.
1: Ho un'ernia al disco, è vero che non posso fare attività fisica? Grazie Luisa.
0: Non direi assolutamente di no.
1: Forse un mito da sfatare questo.
0: Sì, l'ernia del disco è un sintomo di una colonna che non lavora in maniera corretta. Le ernie del disco non sono stabili e immutabili in tutti i casi, possono andare fisiologicamente incontro a ridursi. Se viene rinforzato e stabilizzato a rachide con un intenso lavoro di rinforzo muscolare. Un stabilizzato arachide con il rinforzo muscolare può tornare a fare una pratica sportiva e l'attività fisica senza problemi. Chiaramente va fatto un corretto percorso e l'attività sportiva va effettuata con una corretta postura.
1: Se si parla di innovazione negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, ormai l'intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti. Nel suo

0: settore questa può portare, porterà dei vantaggi?
1: È molto dibattuta come cosa. Bisogna vedere. Sicuramente in alcuni ambiti la si utilizza dal punto di vista del nostro ambito muscoloscheletrico, è evidente che l'intelligenza artificiale dà un enorme contributo per quanto riguarda la parte di diagnostica. Quindi tutta la valutazione strumentale del paziente, sicuramente può essere utile ad esempio anche dal punto di vista parlavamo prima delle infiltrazioni ecoguidate, ci sono tutta una serie di software che ci fanno vedere meglio le strutture. In realtà per quanto riguarda il percorso riabilitativo, tendenzialmente viene sempre programmato con un taglio sartoriale sul singolo paziente, quindi dal punto di vista dell'intelligenza artificiale è un po' difficile standardizzare.
0: Qual è il disturbo che sta aumentando di più, che lei sta vedendo di più negli ultimi anni? È legato alla postura, ai cellulari?
1: Direi che tutte le patologie, la lombalgia fa la parte, è la principale patologia che noi vediamo, è sicuramente dovuta anche un pochettino alle modifiche degli stili di vita, ecco.
0: Qual è il consiglio in conclusione che possiamo dare ai nostri telespettatori? Da una parte, qual è il segnale che non si deve ignorare per poi chiedere aiuto, andare da un fisiatra, e dall'altro, per preservare un po' la nostra struttura muscoloscheletrica, che cosa possiamo fare?
1: Allora, il segnale che non si deve, parlo dal fondo, il segnale che sì, non si deve ignorare è banalmente il dolore. È la cosa più semplice da cogliere come primo segnale che deve farci preoccupare e deve farci andare a capire la causa di quel dolore. Il consiglio è quello che quando si instaura una situazione patologica di creare un percorso che ci dia uno stimolo quotidiano per andare a cercare una soluzione. È il consiglio più banale di questo mondo, però se non si risolve il problema non si ottengono risultati.
0: Grazie a Vittorio Anfossi, fisiatra,
1: grazie.
0: Buona giornata e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci. Cinque minuti e saranno le 10, sarà al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi sto preparando lo studio perché oggi è atteso un grande ospite, cioè personalmente una persona a cui devo tanto, soprattutto il fatto di essere qui, magari tutti non sono d'accordo, però oggi dovrebbe venirci a trovare Vittorio Sirianni tra le 11:30 e mezzogiorno. E quindi insomma sarà piacevole
0: ritrovare. Ce ne sarà da raccontare, Enrico.
2: Sì, ma pensa, è un grande collega che a un certo punto diventò concorrente, ma ci siamo voluti bene lo stesso a distanza, ci scrivevamo, sai come fanno Amadeus con Fiorello stesso?
0: Certo.
2: I redditi ovviamente sono uguali, sì.
0: Ovviamente. grazie prego. Enrico Cirone, appuntamento alle 10 e adesso il TG55 con Andrea Popolano.
3: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Alla Chiesa dell'Annunziata si svolgono i funerali di Pietro Signor, il senza fissa dimora di 48 anni, ucciso sabato 30 maggio da Camarà Cissé. I funerali si svolgono, come detto, alla Chiesa dell'Annunziata, organizzati dalla comunità di Sant'Egidio. Abbiamo sentito Don Maurizio Scala, referente della comunità.
4: Io personalmente non l'ho conosciuto, lui è venuto qualche volta alla messa della comunità di Sant'Egidio, ma diciamo non c'è stata occasione di approfondire un po' il rapporto. Ecco, quello che penso è che effettivamente questo fatto, questo omicidio è anche frutto di tanta marginalità, cioè di vite vissute ai margini, di vite un po' lasciate sole, di vite un po' abbandonate a se stesse.

0: stessa, ecco. Quindi, e poi è chiaro che in questo si sviluppa un clima da una parte di indifferenza che poi genera anche purtroppo in violenza. Quello che credo che bisogna dire è che oggi volevamo riaffermare, rimettendo appunto al centro la vita di Pedro, perché così gli piaceva essere chiamato, è un po' una domanda personale per ciascuno di noi, cioè di come uscire dall'indifferenza, dalla distanza, dal prima io, da non è un affare mio, io non c'entro, lasciamo perdere, ci penseranno altri. Quindi è una domanda di assunzione di responsabilità, di assunzione di responsabilità personale e anche nel tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti.
1: Grazie. Lei conosceva anche la persona che l'ha ucciso?
0: Ma potrei dire le stesse cose che ho detto per Pedro, cioè è venuto parecchie volte alla mensa ed è sempre stato molto tranquillo alla mensa, usiamo questa espressione qua, però al tempo stesso non abbiamo mai avuto occasione di stabilire un rapporto più personale con lui.
1: I servizi sociali sono in grado di intercettare questi malesseri, perché non si riesce mai a...
0: Allora, il problema è che la situazione ovviamente sono situazioni molto complesse, quindi richiedono risposte complesse e anche un po' nuove. Ecco, in base all'ultima indagine Istat di gennaio si parla di più di 500 persone a Genova che stanno in strada oltre a quelle che sono nei dormitori. Ecco. Quindi è chiaro che le situazioni sono tante, sono complesse e credo che occorra ripensare e lo stiamo, stanno facendo con i servizi sociali, ripensare un po' i servizi, ripensare più dei servizi di prossimità, quindi questo penso sia un po' il problema rispetto ai servizi del comune, e però che ogni uomo, ogni donna della città possa essere più una persona di prossimità, quindi un po' una responsabilità di tutti, come dicevo prima.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: E oggi sul sito primocanale.it pubblicati i nuovi sondaggi di Tecne. Il tema riguarda la valutazione da parte dei cittadini dei quattro comuni capoluogo sulle politiche per la casa. Il 61% dei genovesi boccia il comune di Genova, giudizio negativo anche per quanto riguarda il 60% degli spezzini, voto negativo anche da parte del 56% dei cittadini di Savona, mentre a Imperia giudizio perfettamente diviso, con il 50% che valuta positivamente le politiche sulla casa e il restante 50% negativamente. E passiamo alla politica, perché ieri giornata genovese per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha parlato, come abbiamo visto, di tanti temi, anche della situazione nel campo largo. Sentiamolo.
4: Così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
5: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
4: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9, cioè piuttosto di fare il centravanti si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta. Mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche se mai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni.
2: Parliamo del problema sicurezza a Genova, annunciati i patti per la sicurezza nel comune, ma il sindacato di polizia SIAP denuncia il territorio, non è stato coinvolto. Sentiamo Roberto Traverso.
6: Noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come

0: Saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo, diciamo, la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia, come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, l'agenzia del demanio, le guardie giurate, e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 5 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi. Oggi è martedì, il 9 giugno, questo è il primo canale, io sono Enrico Cirone, ci aiutano Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, in regia, redazione sempre al lavoro, perché anche oggi avremo tante, tante cose da dire. È un termine orrendo, orrendo, quando si dice la ciccia. Perché siamo a due giorni dall'11 giugno, conferenza stampa di Sindaca Salis, con tutto quel che è accaduto, no? Un pandemonio. Però c'è la telefonata, sentiamo di cosa andiamo a trattare e poi siamo sulle prime pagine di tutti i giornali. Una cosa che abbiamo anticipato noi, primo canale, sabato scorso. E adesso tutta l'Italia si sta occupando di noi. Oh mamma mia! Oh mamma mia, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno, buongiorno Flaviana.
1: Flaviana.
0: Buongiorno, Flaviana.
1: Bravo, bravo, bravo. Ma scusa, io stamattina non ho capito una cosa.
0: Sì.
1: C'è stato il funerale di quel ragazzo che hanno ucciso.
0: Sì, sì. Carlos.
1: Sì. Però prima hanno detto che hanno iniziato

0: dalle 6 di mattina. Ma scusa, ma alle 6 detto Villetta di Negro è chiusa, non apre, esatto, alle 8 di mattina.
1: No, apre, ma... allora apre alle 6:25. Ah, ma a mio avviso, ecco. Esatto, ma a mio avviso nel giornale c'è stato un nel giornale non qua. C'è stato un refuso, perché io non ho capito, dice sono entrati alle 6, dato che il Villetta di Negro apre alle 6:25. E sarà il contrario.
0: Io pensavo alle 8, scusami.
1: No. Comunque dico sarà il contrario, come puoi entrare prima se entrare mezz'ora prima se è chiuso.
0: No, poverino.
1: No, ho letto anch'io. Però Cissa Camera, che è questo galantuomo, questo signore, insomma, italiano, sarebbe stato italiano di prima generazione se fosse stato generato nel nostro paese, però purtroppo per lui non era italiano, è ancora sedato, credo intubato al San Martino con tutti i medici che si stanno occupando di lui, ci mancherebbe altro, perché si è ferito gravemente, sotto shock per via delle droghe assunte, forse non solo crack, insomma è in osservazione al San Martino, è in un posto suo, sta occupando un posto al San Martino di Genova. Allora, grazie Flaviana, abbiamo chiarito anche questo. Mentre un Mobi sta entrando, le problematiche causate da questa nuova interpretazione della giunta, della sindaca Sali, insomma, quante lance abbiamo spezzato per sta ragazza, no? Però l'Italia si sta occupando di noi. Cioè, Primo Canale per primo, altrimenti non ci chiameremo Primo Canale, giusto? Ci chiameremo Secondo Canale, Terzo Canale. Però Primo Canale per primo, col nostro direttore, sabato direi, scrive, ma com'è sta roba che in una conferenza stampa giornalisti, le domande che si andranno a fare, ma quando mai? Ma manco Mussolini, cioè, per carità, dico Mussolini per dire. E quindi è chiaro che intanto i giornali centrodestra si domandano come mai, ma chi si crede Silvia Salis? Vuol sapere le domande prima dei giornalisti. In realtà poi ci viene detto che, concordato con l'ordine dei giornalisti che noi salutiamo, si chiede di sapere, questo è il Corriere, questo è il Corrierone, fammi vedere chi è che firma questo articolo. Ah, Cesare Zapperi. Il Corriere che con Fabrizio Roncone si è innamorato di Silvia da subito, no? L'ha posizionata in pole position per le prossime, non tanto le primarie, ma come candidata del campo largo. Però vedete, Salis fa infuriare tutti, PD e giornalisti in rivolta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Adriano. Volevo parlare proprio della conferenza stampa.
1: Ieri sera c'è
2: stato un bel dibattito in televisione.
1: Sì.
2: È molto interessante. E ti spiego cosa è successo. Hanno parlato intanto che di Silvia Salis, dice come mai fa una conferenza stampa dopo un anno di attività.
1: Sì.
2: Dice non viene fatta senz'altro per parlare dei suoi successi, perché se ci sono successi sono reduci di una gestione precedente, non parla senz'altro di programmi, perché di programmi se ne può parlare in altre situazioni. Secondo quello che dicevano questi due giornalisti, uno era Cruciani e l'altro era Porro, dice immaginiamo che faccia una conferenza stampa reti unificate.
1: Sì, vabbè, è una battuta. È una battuta, vabbè, è una battuta.
2: Dice perché? Dice qual è il motivo? Il motivo, secondo loro, dice, è stato costruito tutto a tavolino, nel senso che è una donna molto intelligente, estremamente comunicativa, dotata di ambizioni, oltretutto bella. Dice attorno a essa si sta costruendo una donna che in futuro potrebbe essere la candidata, nel caso vincesse la sinistra, che senz'altro ci sarà una lite, e in questi 4 anni sarà in grado di sostituire la Meloni. Dice questo fa seguito a una dichiarazione di Prodi, che disse di cosa ha bisogno la sinistra in questo momento. Lui, la risposta è stata di una Meloni,
1: una Meloni. Ok, Adriano, ok, ti posso salutare, così?
2: Sì.
1: Così ti insomma, facciamo un po', no, facciamo, non c'è bisogno di far chiarezza. Abbiamo visto il primo articolo dal sito del Primo Canale, che è stato quello del nostro direttore. Gli ho detto, ma come? In realtà poi è stato corretto il tiro, si è parlato con l'ordine dei giornalisti, si è detto, no, ma noi non è che vogliamo sapere prima le domande,

0: Tant'è vero che nel foglio di accreditamento, perché si possono accreditare due giornalisti per ogni testata, nel foglio di accreditamento non è obbligatorio il campo. Vuoi, che domanda vuoi fare? Non è obbligatorio, quindi non è, ci mancherebbe altro, ripeto, ma neanche Mussolini, no? Ai suoi tempi è morto, Mussolini è morto, è morto, è morto, è morto, è morto. È stato rievocato ieri sera dal piemontese, oddio come si chiama, è stato rievocato ieri sera sulle tette da Giletti. E quindi dice, è libero, però si trattava, secondo la nuova giunta, di incamerare gli argomenti in modo da dare più fluidità alla conferenza stampa. Poi del primo anno, cos'è successo nel primo anno? Non lo so, insomma, ce lo diciamo noi, voi, attraverso un telefono. Però io rimarrei su questo perché l'Italia si sta occupando di noi. Chi non sa le cose e legge il giornale in Puglia, in Basilicata, in Abruzzo, dice, ma guarda sta donna, la vedi comparire, dice, guarda sta ragazza che no, cosa combina, cosa fa, cioè esiste, hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Rosa, calma, Rosa, non calma.
1: No,
0: piano.
1: No, per carità, tanto, io l'ho detto dall'inizio, sto alla finestra e guardo.
0: Vabbè,
1: e vedo
0: okay.
1: Già profumo di valigie pronte per andarsene.
0: Però insomma,
1: veramente...
0: una rappresentanza a Roma non è, insomma, io l'ho detto da subito, avercene, no? Paladine.
1: Ma il problema, signor Cirone, è uno. Per noi va benissimo che va a Roma, perché almeno... Ma cosa va a fare a Roma? Che non ha esperienza politica, mettono lì la bella figurina come hanno fatto, scusi, a Genova, e poi quell'altro che arriva a Genova parla di programmi ora cambiato.
0: Conte, lei parla di Conte.
1: Esatto, vorrei chiedere al signor Conte se gli è rimasto un banco che mi serve per tornare a scuola, visto quelli buttati dentro i magazzini. Oppure un reddito di cittadinanza, se non è già stato sparpagliato all'epoca a persone a cui non aspettava, o un super bonus. Cioè, io, la gente ha memoria di queste cose o dove vive? Non lo so, perché vede che piano piano le cose poi vengono alla luce, chiaramente. E poi parlano del buco adesso nella sanità, io guardi, l'unico buco che direi che ce l'ha per un anno sul comune, cioè, insomma, i conti delle MTI li dobbiamo ancora vedere e ora si inventano un altro buco.
0: Okay.
1: Cioè, ma fate le cose, piantatela di parlare a vanvera, fate vedere quello che siete in grado di fare.
0: Okay,
1: in grado.
0: Ok, dai Rosa, aspettiamo la controparte. Dov'è Fuji? Dov'è Fuji? Allora, articoliamo le cose. Quindi siamo sulle prime pagine di tutti i giornali. Vi ho già detto la genesi, conferenza stampa all'11, dopodomani, oggi è il 9, 3 ore di conferenza stampa, sindaco e giunta, normalmente ci si vede tutti, scatta qualche cosa, è una novità, non era mai successo. Fateci sapere prima gli argomenti, così cioè spinti poi da chi, un giornalista deve far sapere, e il diritto di replica, cioè se io chiedo qualcosa a Silvia Salis, posso fare due domande, se alla seconda domanda lei dice qualcosa a cui io dovrei replicare, no? Poveri giornalisti, è l'unica arma che abbiamo, non posso. E se uno prima di me fa la stessa domanda che io vorrei fare, e cosa faccio io? Che ho scritto, vorrei chiedere dello stadio Silvia Salis, cambio domanda al volo e non la comunico? E non comunico l'argomento? È abbastanza curioso, insomma, è abbastanza curioso soprattutto, e lo dico sommessamente, diciamo da sinistra, no? Uno immagina, come sapete, la destra, il potere, il fascismo, fascismo, e uno dice, senz'altro, Galeazzo Ciano, poveretto Mussolini, Graziani, però dice strano. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, è una piccola domanda che voglio fare. Io mi sa che le donne che chiamano hanno solo una grandissima invidia, a prescindere da sinistra o destra, perché è una bella donna.
0: Sì.
2: Io sono di sinistra, non me ne vergogno, ma la destra cosa ha fatto prima di questo? Ho sbagliato invece di dire chi sono, di dire sono Lucia, perché non so come fa. È un quarto d'ora.
0: Ma io sono scemo, ma non troppo. È furbina, nel senso che lei chiama, lei sa la...

0: quando c'è la pubblicità, lei sa quando sta per finire, è un trucchetto che funziona da sempre. C'è la pubblicità e allora lei chiama su, e si mette in linea sulla pubblicità. E non è... cioè... è furbetta Lucia, eh. Hai capito? Comunque, ma c'è, che ci sia un po' di... ci sta. Allo stesso tempo, l'uomo, perdonatemi se la buttiamo sul... ma neanche sul che avesse, sì, una ragazza bellissima. Cioè, dove la metti sta, la noti. Se arriva in una serata con il presidente... che è Trump, il presidente Trump, e arriva Putin, arriva lei, si gira tutti, cioè si fa ascoltare, ha, ha una proprietà di linguaggio, un modo di porsi particolare, cioè è in grado di imporsi semplicemente chi la conosce, però vedendola, insomma, la noti, si fa notare, no? E è piacevole poi parlare con una persona, con una sua grazia, un suo modo di fare. Forse il signore voleva parlare ancora. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì, ecco, dica, no, dica.
1: No, no, solo una cosa, non ho apprezzato, anche se sono dalla sua parte, dalla Sali, quando ha portato il bambino. C'è stata mia figlia che mi ha detto, ma invece è un bel gesto che ha fatto, però anche se sono di sinistra non sono di quelli...
0: Sì, bacchettoni, ottuni. Bacchettoni.
1: Sì, no, io... non ho apprezzato quello, però... E mi dispiace che ci sia questa contestazione sempre sulla Sali, tanto quelli che ci sono stati hanno fatto peggio della Sali fino adesso, solo che hanno la memoria corta sicuramente.
0: Ma senta, però un anno, cioè non mi perdoni, un anno di Salis, lei cosa ha visto? Cioè è un po' poco, no? Anch'io dico, ma è
1: certo,
0: poco per...
1: certo, ma quello, io adesso è un momento che viaggio sui pullman, sull'autobus,
0: sì.
1: Ma non è mica colpa della Salis che lasciano le bottigliette dell'acqua o via discorrendo.
0: Quello
1: lì è l'inciviltà che ha il comune mortale, che sia. E adesso ci fa presto dire, è succido, scusi il mio...
0: No, no,
1: mio
0: prego, prego, prego, prego.
1: Però... succido il pullman perché la Salis. Ma allora, cosa va a pulire la Salis?
0: Ma guardi, questo è sempre stato di tutte le amministrazioni. Prima il pullman era succido, era colpa di Bucci. Non è che è cambiato, adesso è colpa. Però noi ci noi, la città aspetta delle risposte sull'autovalorizzatore. Cioè, cose che ci riguardano da vicino, no? Cioè, risposte sì, le aspettiamo, vorremmo sapere. Anche questo solco tracciato, no? Ultimamente, non so a proposito di cosa... Salis ha detto, da quando ci siamo noi, lei prima diceva sarò chiara, e vi dico questo, sono stata chiara, sarò chiara, io non premetto di essere chiaro, spero di esserlo, da quando ci siamo noi, cioè lei traccia un solco con quello che c'era prima, ormai è passato un anno, ci siete voi, questo era solo un mio suggerimento, è solo una mia, se mi seguite da un anno, critica mal modo di comunicare, è molto divisivo, la famosa festa del 25 aprile, è una festa di tutti ma non per tutti, dai basta, e chi non amerà sta festa starà a casa a rosicare, chi se ne frega, no, del residuo fascista, chi se ne frega. È la festa di tutti. Arriveremo ad un 25 aprile fra altri 80 anni, fra altri 160 anni, abbracciandoci tutti e non fischiando se uno è appena di centro un po' più in là che non di qua. Io non ne posso più. Io non ne posso più, amici. Però questo non c'entra, o c'entra col tema di oggi. Mi dite, sì, regia, ecco perché non c'è la telefonata, vedi, adesso c'è la pubblicità, Lucia furbettina, magari mi chiama adesso. Fatelo anche voi, dai, a tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Allora, telefonata solo pubblicità, ma non sembra, poi ci sono anche i WhatsApp, divisi e diviso, diviso, divisivo, ma forse non è Lucia. Pronto?
1: Ciao Enrico, sono Marco di Genova.
0: Sì, Marco, dimmi. Allora, ditemi, dai, dai, ogni volta parliamo.
1: Io ho una curiosità per levarmela. E quando c'era Bucci come sindaco e come presidente e come regione, nessuno diceva niente, nessuno faceva le statistiche di come era favorevole oppure no. Adesso c'è la Salis Finimondo, sondaggi di destra, sondaggi di sinistra, di tutto. Però su Bucci in regione non si fanno i sondaggi come i liguri se lo votano, se avessero ancora voglia di votarlo oppure no. E questa è la domanda, come mai?
0: Ma allora, non, grazie. Queste sono strategie, io posso solo supporre, sono strategie dell'editore. La regione appartiene a tutti, appartiene a quattro province, è un ente tutto sommato vicino ma lontano. Diamo un voto, ditemi un assessorato, all'assessorato all'agricoltura della regione. Boh. Diamo un voto a Bucci, Bucci è come sale, è simpatico o antipatico. Prima gli autobus succidi, c'erano colpa di Bucci, oggi succidi colpa di, domani sarò io sindaco, sarà colpa mia. La gente automaticamente ci mette lì. Oggi è così, domani chissà cosa sarà. Domani ci sarà. Del resto, noi abbiamo chiesto a tutti i sindaci, abbiamo chiesto, Tecnè ha chiesto alle quattro province. E più di così, cosa dobbiamo fare? Chiedere anche ad Alessandria Cuneo? Cioè, non lo so. Nel senso, la regione mi sembra un po' più. Ma questo dico a me. Volete voi, facciamo il sondaggio Bucci, il centrodestra dirà che va bene, il centrosinistra dirà che non va bene, ma semplicemente per appartenenza. Chi vince in Liguria, cos'è più, centrosinistra, centrodestra? Boh. Ha vinto Bucci, cioè i gesti di un sindaco o di una sindaca, ma mi viene in mente la costruzione di un ponte, no? Per esempio crolla un ponte, crolla un ponticello sul Chiaravagna, il sindaco di quel momento, che era sindaco o sindaca della città, si dà da fare per ricostruire un ponte. Per dire, c'è da allargare un po' il porto per far entrare navi un po' più grandi. Chi è il presidente di regione o del porto? Prima era D'Alessandro, ora non c'è più. Era chi c'era, presidente del porto? Merlo, ora non c'è più. E oggi dice, guarda, devo mettere due cassoni, tre mattonelle, e sarà quello di oggi, per dire. E ci si lega poi a questi progetti. Pronto, buongiorno.
2: Mi chiamato, sono arrivato.
0: Oh, dai, fuggi, forza.
2: Da sentire, allora, innanzitutto volevo dire una cosa. Sono di sinistra, con la pensione mi sono comprato un Rolex, pure sono di sinistra.
0: Hai fatto bene.
2: Se la Salis si può permettere di fare, di sinistra,
0: certo.
2: Sono comprato anch'io per adeguarmi.
0: No, hai fatto
2: perché
0: bene.
2: Qua ne facciamo. Poi le scarpe non mi entrano perché sono il piede troppo grosso.
0: Okay.
2: Poi un'altra cosa, stiamo parlando comunque, ma così a titolo di una persona laureata in scienze politiche, se non sbaglio.
0: Non lo so.
2: Sì, stiamo parlando di una persona che poi è laureata, non è l'ultima arrivata. Sapeva tirare bene il disco, però ha avuto anche la fortuna e la capacità di laurearsi. E poi l'ultima cosa, mi rendo conto che certe pubblicità

0: fatte per le persone che rosicano, tipo quella della diarrea di rivolgersi alla casa della comunità.
1: Ne parleremo.
0: Con questo non vuole dire altro.
1: No, un'altra cosa,
0: l'ultima. A proposito di regione, l'importante è mangiare la focaccia buona in barca. Quella lì è la cosa più importante.
1: Grazie. Ma in barca è andata anche Salis. È andata sulla barca, infatti a Bucci, tra virgolette, non è andata giù, no? Dice, io l'ho invitata in barca e poi lei è andata in barca anche lei, però sulla barca del Yachting Club. Che poi dice, noi abbiamo vinto Bucci, però il vento non è di destra o di sinistra, il vento è di Bolina, alto di Scirocco, di Libeccio, di Poppa, ecco, di Poppa e di Bolina. Quindi dice, l'ha invitata e lei è andata sulla barca, certo non è la sua, avrà modo di comprarsela. Il problema è che 40 anni fa, se io mi fossi comprato un Rolex, vedete che io non ho neanche l'orologio, non ho neanche lo Swatch, vedete, io sarei stato un ricco capitalista da sterminare. Se io 40 anni fa mi fossi, sarei stato un borghese, eccetera, eccetera. Io mi sarei sentito dire questo da chi? Dagli altri. Adesso gli altri hanno potuto comprarsi il Rolex loro, io no, e allora le cose vanno bene. Se sono gli altri, allora va bene. Tutto qua è un fatto personale. Poi compratevi, è un bene, cioè teneteli dei soldi, è un valore. E mi auguro a tutti, io non ce l'ho, auguro a tutti di potersi comprare Rolex. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone.
1: Sì.
2: Sono Susi da Rivarolo.
1: Sì, Susi, buongiorno cara, buongiorno. Allora, Susi.
2: A lei devono mettere l'aureola.
1: Vabbè.
2: L'aureola ci mettiamo a lei,
1: Vabbè.
2: Perché io sono al suo posto, non so.
1: Ma sono sereno perché non devo niente a nessuno.
2: No, ma volevo dire, ma dove vivono questa gente che parla bene? Ma dove vivono? Io vivo a Rivarolo, non le dico cos'è, va bene?
1: Sì.
2: Io voglio dire, dove cavolo, e poi ci lamentano, la Meloni non parla con i giornalisti. E questa cosa fa?
1: Chiam. No, parlerà, torniamo alla conferenza, parlerà dopodomani.
2: Prima il suo coso, però sono solo, allora, io sono io e voi non siete niente.
1: È
2: tutto fumo e niente rosso, guardi, sono tanto arrabbiata. E ancora la difesa.
1: No, calmatevi. Susi, calma, che ti viene, calma, le coronarie, Susi. Calma. Fine. No, questo è un fatto medicale, cioè abbiamo stoppato la telefonata. Peraltro ricordo che il giorno, la sera del trionfo, venne accolta qua a Primo Canale come una regina, no? Poi lei parlava, non so di chi, questo è una mia, diciamo, abbiamo un percorso politico diverso. Percorso politico di Silvia Salis è di un anno che io sappia, ma poi anche Bucci è laureato, non credo in chimica, che è abbastanza ostica, no? Anche la Russa è laureato, no, nel senso, allora Gietta Dem perde la testa, qui è libero, però diciamo che Primo Canale è partito, cioè è Angeli che nel sito, Angeli, conferenza stampa blindata, sa risparmio con la regione del filo, ma stampa e cittadini la bocciano, e sul sito scorrono i giornali nazionali che si stanno occupando di questo caso. Chi si crede l'avesse via Sali lo sapere prima, questo è il Corriere, il Corrierone. Allora vado in regia, dai, 10.31, vi sto chiedendo su questa vicenda, no? Penso che sia abbastanza chiaro quello che è accaduto, è un fatto unico, nel senso non era mai successo. Voi mi dite, ma Meloni, e Meloni ne parlerà, ne risponderà ai suoi elettori e ai suoi non elettori, delle sue conferenze stampa, molto una ne ha fatta. Risponderà agli elettori, dice, guarda, non mi piace perché voto Schlein, chi se ne frega, per dire, no? Regia, poi torniamo.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Dai, ripartiamo. Soprattutto se, direi, non vi siete mai manifestati in queste nostre mattinate insieme. Dai, 800-640-771. Salutiamo Anna Maria, parla di patrimoniale. Dice, ma in Italia abbiamo già tante tasse patrimoniali. Quando acquisti una casa paghi tasse, se vendi paghi, se erediti paghi. A me sembra siamo una nazione europea che paga più tasse sulla casa che altro. Sì, può darsi, anche perché per noi la casa... Forse più di altri abbiamo la proprietà della casa rispetto ad altri paesi in cui spesso si va, anche quando si può, in affitto. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Lino. Mi hai dato un suggerimento.
0: Dai, dai, Lino, dai.
1: Ti ho... Il discorso dell'interruzione della pubblicità. Sono notti prima della conferenza.
0: Dai.
1: Volevo solo...
0: notti prima della conferenza, cioè hai capito...
1: Ti faccio una domanda, mi dai la risposta, io come faccio a fare un contraddittorio?
0: Ma è quello che ci domandavamo, poi per carità, non penso se viene un contraddittorio, però era anche quello importante da sapere. Magari dice una cosa, no, guarda che le cifre che tu hai dato sono false, io già dico, no, guarda che non sono false, le ho prese da... Cioè, vabbè.
1: Vado a consultare se il mio Rolex, quel signore che si era definito di sinistra, che aveva i Rolex.
0: No, è di sinistra,
1: Fugge. Vedere che se i numeri...
0: È orgogliosamente di sinistra.
1: Sì, bisogna che controlli i numeri quando fa l'ora.
0: Boh,
1: va bene, ciao,
0: vabbè,
1: buona giornata.
0: No, il discorso del Rolex era questo, che un tempo era... Adesso che se lo possono permettere anche fra Togliani, non è più una, no, un discrimine, vabbè, insomma. Allora, WhatsApp, però... Non mancate al telefono, perché è bello sentirci su questo caso di cui sta parlando tutta Italia, come vi ho detto. Allora, genovesi memoria corta, la giunta cosa ha fatto? Uno per tutto il Ponte San Giorgio, riedificato a tempo di record, il waterfront, nuova diga foranea, Genova ha portato esempio in tutta Italia, così Francesco. Poi, buongiorno Enrico, sebbene mal impostato... Questo era un sondaggio, falla vedere tanto in tanto, opera inedita del sottoscritto, come conviene, sei già stata da Conte, vieni da Conte perché conviene, ma vieni da Conte. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Nello. Buongiorno.
0: Mi alzo. Sì, Nello, buongiorno, buongiorno Nello, mi alzo.
2: No, addirittura.
0: Vabbè, Nello.
2: Io volevo dire due cosine. La prima, sul discorso di come ha impostato la futura conferenza stampa la Salis, uno è legittimo, possa avere opinioni differenti, cioè uno può piacere, uno non può piacere, e su questo meno male che possiamo dirlo.
0: Sì.
2: La seconda, quando sono venuti gli alpini a Genova, io mi ricordo benissimo che prima che arrivassero gli alpini c'era stata una polemica su violentatori,
0: sì,
2: sporcano,
0: sì,
2: spaccano, ecco.
0: I fischietti.
2: Non è successo assolutamente niente, hanno lasciato la città meglio di prima, o sbaglio?
0: Anzi, ce ne fossero,
2: okay,
0: ancora
2: perfetto.
0: Adesso a marciare. Quindi, in via Pre,
2: perfetto.
0: In via della Maddalena, a Cornigliano.
2: Ha ragione.
0: A Cornigliano.
2: Quindi
0: Cornigliano.
2: Questo cosa significa? Che questa polemica pre-conferenza, secondo me, è fuori luogo. Perché aspettiamo l'11, se effettivamente i giornalisti faranno la figura dei burattini, allora vorrà dire che la Salis ha sbagliato tutto a livello comunicativo.
0: Mm-hmm.
2: Ma cominciare a fasciarsi la testa prima di essere stata rotta, secondo me è un po', tra virgolette, mm-hmm, di parte. Cioè, vuol dire, siamo un po' un concetto precostituito in testa che, visto che lei ha mandato quella lettera all'ordine dei giornalisti, allora vanno lì a fare le belle statuine. Aspettiamo l'11.
0: Mm-hmm.
2: Se poi il contraddittorio ci sarà, abbiamo parlato una settimana per niente. Poi
0: no,
2: la
0: seconda
2: cosa che volevo dire,
0: sì,
2: così poi lei eventualmente ha la possibilità di...
0: Sì, sì.
2: La quanto riguarda, non voglio assolutamente entrare in polemica, l'ultimo dei miei con la signora Rosa, le banche, i banchi a rotelle e il bonus, e il super bonus, diciamo che i super bonus ne hanno beneficiato tutti,

0: dalla Meloni in giù tutti i partiti politici, tutti i politici hanno avuto la possibilità di riparti le case e anche la gente comune. Seconda cosa, le banche rotelle 8,7 miliardi di investimenti nella scuola in un solo anno, quando c'era Conte al governo, credo che non l'abbiano fatto tutti i governi messi insieme. E poi di quei 8,7 miliardi sono stati utilizzati 2,7 miliardi solo per la scuola e gli altri 6, io non so che fine hanno fatto, secondo me andranno a finire sulle armi. Io credo che siano delle cose, una politica che in quel momento era investita da un problema che non era mai successo, secondo me non si può imputare a Conte il dissesto finanziario di un paese perché ha preso delle decisioni. Era una cosa che dovevano fare e l'hanno fatta. La ringrazio, vorrei sapere come la pensa.
1: Grazie Nello. Allora, se credete, io rimarrei sul problema della conferenza stampa, ma senz'altro andrà benissimo. I giornalisti faranno le loro domande, ma ci mancherebbe altro. È il metodo e lo schema che è stato impostato prima. Noi non ci facciamo la testa su quello che accadrà, sarà una giornata serena in cui sentiremo da quando ci siamo noi, sentiremo, abbiamo fatto, stiamo pensando, abbiamo idea, non abbiamo fatto lo Sky Metro, però faremo questo, ma sarà così, lo stadio, c'è l'interesse di Genes Sampdoria, stiamo monitorando, abbiamo intitolato il Politecnico di Milano di disegnare, le linee del campo per l'Europa che ci aspetta, insomma sentiremo queste cose. È il metodo nuovo che ha suscitato qualche perplessità, tutto lì. Per primo poi vi ho detto no, non è che vogliono le domande, voglio sapere gli argomenti, non voglio sapere le domande, ci mancherebbe altro, ripeto, ma neanche ai tempi di Bottai e di Mussolini. Però questo sistema, questo nuovo sistema, stiamo ragionando su questo. Poi andrà benissimo, ci sarà il nostro direttore a fare le sue domande, ci sarà la vice direttrice a fare le sue domande, la Salis risponderà tranquilli, sereni. E il giorno dopo, il 12, parleremo dei progetti, parleremo della nuova Genova. Senz'altro sentiremo, sono molto chiara, da quando ci siamo noi, abbiamo ereditato, il buco abbiamo ereditato, da quando ci siamo noi, sentiamo questo. Noi oggi ci interroghiamo su questo sistema, così esco e dice, ma perché sono usciti con questa novità che sta facendo parlare tutti, no? L'Italia, dice all'Italia che gliene frega, siamo nelle prime pagine. Vi ricordo che primo canale, sabato aveva detto, pubblicato questa cosa, ma com'è questa storia? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Cerone, sono Gianni, buongiorno.
1: No, buongiorno Gianni, buongiorno.
2: Ecco, io ora volevo uscire con un altro argomento, intanto sul nostro sindaco o sindaca ci sarà sempre i pro e i contro, ci sarà chi dirà bene, ci sarà chi dirà male, vedremo alla fine com'è andata. Io voglio trattare un argomento che mi ha dato molto fastidio, per il signor Giuliere, il italiano. Io non ce l'ho con gli ebrei, assolutamente, ce l'ho con quell'uomo lì. Primo, hanno assaltato le nostre col pro e contro, navette che andavano là, col pro e loro contro, in acque internazionali. Adesso è uscito dicendo che l'Italia non è più uno stivale, ma bensì delle ciabatte. Questa è una cosa molto offensiva. Quell'uomo lì...
1: Gvir parla del ministro della guerra.
2: È assurdo. Sì. Mi scusi se di questo sfogo, ma mi piacerebbe sentire la sua opinione.
1: No, la mia è quella del governo, è stato indagato, la Procura di Roma ha indagato Ben Gvir per le malefatte che ha fatto, perdonatela, è indagato dalla Procura di Roma, punto. Speriamo che si possa a distanza di qualche chilometro arrivare ad una penalizzazione del personaggio. Come ci arrivi, non è che la procura lo può condannare, ma a lui che gliene frega, puoi condannarlo nel senso che cara Ben Gvir, in Italia non vieni, in Europa non vieni, non ti vogliamo, non puoi multarlo, dargli delle sanzioni, o meglio, perdonatevi, lo puoi sanzionare in questo modo. È un ministro di una democrazia, vabbè, ministro di democrazia, però la Procura di Roma l'ha indagato, perché quello che ha fatto andava bene. Cioè, poteva essere un sentimento folcloristico, quello di Flottiglia, lo so, le solite cose, ma perché non andate in Iran? Però davanti a quello che ha fatto Israele,

0: Israele è santo cielo, su. Sequestro in acque internazionali, sevizie, torture, ragazzi, non si scherza. Ripeto, finché scherziamo sul folklore, un certo folklore che flottiglia, boh, ma quello che quel disgraziato ha combinato è contro ogni legge, è contro ogni legge, e quindi è indagato dalla Procura di Roma. Pronto, buongiorno.
1: Allora,
0: oh,
1: Lucia.
0: Lucy.
1: Allora, ti voglio dire una cosa. Allora,
0: dimmi.
1: La Challis è tutto costruito.
0: Dai,
1: Perché l'avevano chiamata Vanity Fair lì per l'intervista, eccetera, eccetera, eccetera. E Vanity Fair si sa che giornale è. Comunque, a parte tutto, allora,
0: è
1: non
0: chiaro.
1: È colta perché ha preso la laurea, sì, quella dei 3 anni, da Luis, quindi...
0: Ma non lo so, se non lo so...
1: Secondo, non è laureata in scienze, quindi politiche, per cui ancora ce n'ha da fare, poi non è colta, è fortunata ad avere un marito regista, al quale io avevo chiesto se apriva una scuola di regia a Genova, non mi ha manco considerato,
0: ma vabbè, cosa c'entra?
1: Va bene lo stesso, e comunque... strada da percorrere, poi secondo me ha sbagliato cavallo, quindi non so dove andrà a finire.
0: Ma secondo te perché questa ragazza,
1: cosa,
0: perché questa ragazza non mi sente?
1: L'hai letta la lettera che ha fatto Zelensky a Putin? Io consiglierei, visto e considerato che se leggi la lettera e come Putin ha risposto, dandogli del maleducato, dandogli del fatto che si è presentato davanti al presidente degli Stati Uniti con la maglietta e i pantaloni, dandogli lui invece nella lettera gli ha scritto che è 26 anni che comanda, e come, dandogli quasi del vecchio, e allora Putin ha risposto sì, ma bisogna vedere come si comanda, l'età che uno ha per comandare. Quindi consiglierei a Zelensky, visto che è arrivato a questo punto, di fare in fretta le elezioni, di vedere se veramente ancora lui piace agli ucraini, e poi di togliersi, perché altrimenti Putin non si siederà mai al tavolo, perché lo ritiene quello che gli ha già detto. Ti saluto,
0: grazie. Allora, no, ho letto i titoli della lettera, non ho letto la lettera, vi confesso, ho letto i titoli e Lucia ha ben sintetizzato. Poi dell'importanza di un capo di Stato che vada in tuta, Chimi Antonelli, che ha vinto il Formula 1, il nostro pilota, alla sera è andato alla festa di rito con il principe, re Neri e Charlene, indossando una giacca di 2 taglie più grande di lui, senza cravatta, una giacca con 2 taglie più grandi di lui. Chimi Antonelli, perché voi mi chiedete chi è Antonelli, io resto non lo so, senza cravatta, che tu dici se vai qui al Circolo Tunnel deve andarci con la cravatta a Genova. Chimi Antonelli dice, ma chi se ne frega, a me interessa Chimi con la tuta, no? Quindi che si frega che cosa va con la salopette e la dolce vita. Poi c'era un'altra cosa che riguardava la seconda cosa di Lucia, ma c'è una nuova telefonata, quindi questo è quanto. Beh, io ricordo chi criticava, ricordo le telefonate dalla Spezia, un ex comico, come può fare, mi sembra che Zelensky stia tenendo bene, soprattutto alla scena nel suo paese, mi sembra che sia ancora amato, era un comico, ma immaginate Brignano, domani Brignano diventa il capo dello Stato, Brignano, che fa Brignano, no? Sarebbe, si può paragonare, no? Fiorello, Grillo, Grillo poteva essere, che vuol dire? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, mi dica.
2: Allora, innanzitutto, io un po' che non ci sentiamo, ma io sono andato via, sempre forza Inter.
0: Ah beh sì, sempre.
2: Quest'anno abbiamo, ci siamo rifatti dell'anno scorso.
0: Dai, mamma mia.
2: Era ora.
0: Mamma mia.
2: Poi, dai. Ecco, poi
0: partiamo bene.
2: Detto questo,
0: partiamo bene.
2: Volevo sapere, ecco, una considerazione.

0: i comuni, a parte Genova, perché so che ci sono, perché ma i comuni, altri comuni della Liguria, dell'Italia, sono obbligati a mettere i Vespasiani nelle città? Cioè,
1: non lo so.
0: Se sono città piccole, voglio dire. Io perché una volta io, ad esempio, abito ad Albenga e lì 30 anni fa c'erano i Vespasiani, 3 o 4, li hanno tolti, ora

0: alcuni potrebbero essere messi, però non so se sono obbligati i comuni a farlo.
1: Ma io allora, sì. No, allora dell'obbligo non lo so, ma è buona cosa del comune pensare anche ai bisogni, quando il comune dice noi pensiamo ai bisogni dei nostri cittadini, e che pensino anche agli altri bisogni dei cittadini. Se noi abbiamo solo i bisogni dello scuolabus e delle strisce pedonali, abbiamo altri bisogni. Oggi come oggi ci sono quelle famose cabine, Genova è stata riempita con gli alpini, I love Sebac, no? Giusto? Quelle cabine sono, adesso li usano anche fortunatamente nei cantieri edili. Ci sono queste cabine per gli operai, i meschinetti, prima come facevano. Cioè pensate che vita, pensate che roba. E c'è questo I love Sebac, queste le più carine sono quelle in verde mela, che le vedi. Quindi si noleggiano, si prendono a nolo. Una comunità dovrebbe potersi permettere qualche bagno chimico. C'è questo I love Sebac, direi, con il love che è un cuore, però è al contrario, con la punta in su, qualcuno allude ad una parte di corpo che questo cuore girato. Però certo, non è un obbligo, ma è un buon padre di famiglia, come deve essere un sindaco o una sindaca, ci deve pensare quando si parla di bisogni, no? Scappa? No, non scappa la pubblicità. Pubblicità.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Andiamo da Giorgia Fabiocchi, regione, oggi martedì consiglio. Andiamo a Giorgia Fabiocchi che ci racconta cosa succede oggi in regione. Poi torniamo, mi raccomando, con il tema forte di quest'oggi. Giorgia Fabiocchi.
1: Sì, ciao Enrico, buongiorno, ben ritrovati con il consiglio regionale di quest'oggi, un consiglio regionale lungo questa mattina fino all'ora di pranzo, poi si riparte il pomeriggio fino alla sera perché è un consiglio regionale votante. La discussione si sta accendendo sul disavanzo da 120 milioni di euro che è il cosiddetto, accusa la minoranza, buco della sanità che viene ripianato nel periodo 2026-2028. Verrà ripianato con una delibera celere che è stata decisa nelle scorse giornate e quest'oggi la discussione in consiglio regionale. Non ci saranno, immagino, problemi sulla votazione, ovvero la maggioranza avrà i numeri appunto per appoggiare e soprattutto per votare questa delibera. Il centrodestra difende quello che è stato fatto.

0: tutto quello che è stato deciso, assicura che non ci saranno tagli da altre parti. Il centro-sinistra, comunque l'opposizione, invece accusa di aver dovuto coprire un buco, altrimenti sarebbe partita un'ispezione da parte del Ministero della Sanità, con conseguenze poi anche pesanti proprio sul commissariamento della Regione e dell'assessorato alla sanità. Vedremo, sarà una discussione molto accesa, credo anche che sfocerà con un contrasto forte in aula e poi con anche diversi punti stampa da parte di centrodestra e centrosinistra.
1: Allora, grazie Giorgio. Un po' di WhatsApp, poi TG, sì, un minuto e mezzo, se credete, un minuto e mezzo, la telefonata ci sta, tranquillamente, serenamente, così rimaniamo caldi. Sono una donna, ma come donna preferisco Meloni, mentre la Salis è impostato male, tutto a dimostrazione che non abbiamo ancora visto il bilancio di MT. Amio non va bene, ha solo fatto in modo di denigrare chi c'era prima. Vabbè, Rossella. Paolo da Genova. Buongiorno Paolo, per chi non lo sapesse, se si dimentica che ora scade il biglietto del bus è possibile saperlo mettendo il biglietto, certo, come per timbrarlo, si sente un suono sordo e premere il tasto di informazioni, conoscere quanto tempo manca alla scadenza. Allora, poi è vergognoso presentare anticipatamente le domande dei giornalisti, se uno non ha niente da nascondere la domanda risponde, inoltre colpevolizzare chi è stato eletto precedentemente, vabbè. Anna Maria, poi buongiorno, sono una donna. Questo l'abbiamo già letto, sì. Genovesi memoria corta, la giunta precedente ha fatto un mucchio di cose, uno per tutto il ponte San Giorgio. Buongiorno Ciro, la informo che l'evasione della Tari a Genova sta causando un ammanco ad Amiu di cassa di 34 milioni di euro. Così Rolando. Ci domandiamo, non abbiamo le armi pacifiche per trovare gli evasioni dell'AMIU che causa 34 milioni di euro, così Rolando, non riusciamo, cioè se non paghiamo la Tari la facciamo franca? Non dovrebbe essere possibile, ma sono le 10.55 in questo momento, non perdiamo il TG55 in diretta con Andrea Popolano, lo vediamo insieme e poi ritorniamo. Ta-tam.
2: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Si sono svolti nella chiesa della Santissima Annunziata di Genova i funerali di Pietro Signor, il senza fissa dimora ucciso lo scorso 30 maggio in Villetta di Negro. A svolgere la cerimonia e organizzarla la comunità di Sant'Egidio. Sentiamo proprio Andrea Chiapoli, responsabile della comunità di Sant'Egidio.
3: Abbiamo pensato, come facciamo con tutte le persone di strada che muoiono, cioè di fare un momento di preghiera, e in questo caso, essendo la persona di religione cattolica, possiamo fare il funerale ed è un momento appunto di estremo saluto e un gesto di amicizia e di ricordo verso questa persona che purtroppo non conoscevamo benissimo, perché era una persona che viveva molto per conto suo, insomma un po' ai margini, e quindi questo momento è anche il segno di un ricordo che vogliamo tenere nel nostro cuore. Una persona come tante altre che ha frequentato la mensa, non in maniera assidua, che abbiamo intercettato in qualche giro serale notturno per il centro della città, però non aveva un rapporto stabile e costante con i nostri volontari, quindi questo dice anche forse della capacità sua di autosostenersi, ma comunque, anche se non c'era un rapporto stretto, cioè siamo convinti che è necessario ricordarlo con amicizia.
2: Il tema della sicurezza in città, Genova, è stato al centro del programma politico di Primo Canale. Da una parte l'opposizione che chiede le dimissioni dell'assessore Viscoiosi, dall'altra il comune che si difende dicendo che le competenze sono di materia governativa. Sentiamo il consigliere comunale di Forza Italia, Mario Masci.
4: In consiglio comunale avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscoiosi, perché?
5: Ma innanzitutto perché se la ricetta

0: È quella che è stata confermata anche stasera, di imbelinare dei turbini per strada la sera per prevenire e reprimere reati. Mi sembra che veramente siamo completamente fuori strada e direi che se per esorcizzare lo stato di polizia e la militarizzazione delle destre e delle strade con l'esercito si fa ricorso allo stato di polizia con il personale di Amio e nei turbini di Amio, veramente mi scappa da ridere, nel senso che questa ricetta, a parte il fatto che vorrei capire di che cosa sarebbero armati i neturbini se non delle scope e delle ramazze per pulire le strade, non credo che li si chiami, diciamo, a fare questo tipo di azione preventivo-repressiva con gli strumenti da lavoro che vengono utilizzati per l'igiene urbana. Ma a parte quello, il discorso, se vogliamo essere seri e uscire dal refrain antigovernativo, è che c'è un'attività di repressione che è già l'ultimo stadio, che vuol dire che siamo già la frutta, e c'è un'attività di prevenzione, che è quella che poc'anzi accennava anche il collega, sulla quale anche la polizia locale è assolutamente preparata, permette di prevenire reati e le condotte, ma ovviamente presuppone delle fasi di monitoraggio, di studio e di condivisione anche con le altre forze dell'ordine, che se vengono lanciate a remengo, francamente diventano impossibili, perché se proprio non si sa da dove partire e se inizia la tarantella del governo che non mette le risorse, evidentemente non abbiamo proprio capito come si sviluppano a livello criminologico i reati e le condotte negative.
1: Sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi di Tecne, oggi incentrati sul giudizio da parte dei cittadini dei quattro comuni capoluogo sulle politiche per la casa. Il voto peggiore a Genova, con il 61% dei genovesi che boccia il comune, giudizio negativo anche da parte del 60% degli spezzini, giudizio negativo anche da parte del 56% dei savonesi. Si salva, possiamo dire, solo Imperia, dove il giudizio è perfettamente diviso a metà: il 50% apprezza le politiche portate avanti dal comune, il 50% le giudica negativamente. E cambiando argomento, ieri a Villa Lo Zerbino, premiati i medici che hanno conseguito la laurea a 50, 60 e 70 anni fa, tra loro anche due centenari, ci racconta tutto Filippo Seri.
2: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova, l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
3: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana, sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
4: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto. Col passare del tempo queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
5: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università, e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
6: Io sono stato con Sanzi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66 e 70, poi sono entrato con il professor Sanzi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci, no, due farmaci avevamo, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi, dopo 10 anni, con il professor Santi, sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato primario a Savona.
1: È tutto per questa edizione del TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
7: Ufficio. ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita,

assistenza, noleggio tutto incluso, di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: È il momento di take a take, lo sapete, dopo il TG55 delle 10.55 e take a take affonda la propria cultura e la propria storia nelle radici del porto, questo alle mie spalle, il porto di Sera. Vedremo personaggi che non ci sono più ma che storicamente hanno segnato la vita del porto di Genova. Qualche minuto, lo vediamo insieme e poi ritorniamo e poi la sorpresa di quest'oggi, perché alle 11.30 dovrebbe venirmi a trovare Vittorio Sirianni. Vediamo take a take.
2: Prima di tutto, a un osservatore come lei del mondo portuale, voglio chiedere, secondo lei, come sta adesso il porto di Genova?
3: Abbastanza bene.
2: Meglio che in altri periodi?
3: Non saprei, ora il lavoro non è che ne abbiamo molto, però non ci sono delle ragioni specifiche, mi sembra una congiuntura di periodo, un po' lunghetto.
2: Sto una congiuntura un po' lunga e un po' poco positiva.
3: Eh beh sì, se c'è poco lavoro non certo. Mai positiva.
2: E come cosa dovrebbe succedere secondo lei perché questa congiuntura passasse? Chi è che può fare qualcosa? Magari a livello locale, stimoliamo un po'.
3: Sì, però non aspetti. Secondo me i motivi di questa congiuntura sono determinati da cose molto più ampie, molto più vaste, che travalicano il nostro paese, vanno a toccare le questioni economiche, eccetera, eccetera, del mondo. Quindi
2: dice non dipende da qualche cosa che non va nel porto di Genova.
3: No, a me non sembra. No, nel nostro porto no. Perlomeno non in questa condizione che siamo arrivati adesso.
2: Quindi pensa che a breve, forse, chissà?
3: Sì, no, ci sono già dei segnali abbastanza positivi, sia da parte di vista del WTE, che ha già cominciato un incremento di lavoro sulla base dei suoi programmi, e sia anche qua al SEC, che anche qua, fra giorni, con i primi dicembre, sì, c'è già un programma di aumento dei traffici.
2: Cosa ne pensa lei, Battini, di quello che è successo ultimamente, insomma dell'ultima grana, chiamiamola, del porto di Genova, quella che era legata alle dimissioni un po' forzate del segretario generale? Un capitolo che adesso si è chiuso, però lei come l'ha vissuto?
3: Ma non eccessivamente, diciamoci, sotto chissà quali pressioni. Il fatto che è successo, il presidente, a mio avviso, ha fatto una scelta e questa scelta noi l'abbiamo rispettata, è tutto lì, non ci aggiungerei eccessivi significati a una cosa di questo tipo.
2: Però qualcuno ha detto forse è successo perché Sandro Carena aveva molto potere all'interno dell'autorità portuale e forse essendo lì da tanto tempo aveva creato chissà posizioni, forse un po' di squilibrio tra i vari operatori del porto.
3: Può darsi, noi non ci siamo molto attenti a queste cose, siamo più attenti che arrivino dei vapori, che siano carichi di merci e che ci siano giornate di lavoro. Queste sono cose che non è che ci entusiasmino molto.
2: Lei dice, lasciamo da parte questi...
3: Non credo che gli elementi polemici aiutino.
2: Ecco.
3: Io la penso così, preferisco vedere quando c'è armonia, no? Quando c'è sintonia, collaborazione, quindi... possibilità di sviluppo.
2: Anche se dobbiamo ammettere che nel porto di Genova la sintonia è difficile da trovare spesso, perché ognuno fa i propri interessi alla fine.
3: Si capisce, non è mica poesia quella che io esterno, è una cosa concreta quella cerca di andare d'accordo, dove ognuno deve metterci il suo, e se no non se ne fanno di queste, non se ne crea armonie, circoli virtuosi, come si usa dire, non se ne creano.
2: Lei cosa ci può mettere di suo con la compagnia?
3: Noi ci stiamo mettendo tanto, molto tanto, ci stiamo mettendo un buon servizio, ci stiamo mettendo un'operatività flessibile che copre 24 ore su 24 per 365 giorni fuori il primo maggio, e siamo collaborativi nei confronti degli utenti e siamo una forza collaborativa anche nei confronti.

0: confronti dell'autorità portuale. Quindi penso che sia una risorsa per il porto noi.
1: E come si fa a far lavorare sempre di più questi giovani? Hai lanciato una proposta?
0: Si fa intanto ipotizzando, cioè cercando di creare un processo di sviluppo per il porto, perché senza sviluppo non ce n'è per nessuno.
1: E come si fa a creare questo sviluppo?
0: Questo sviluppo, secondo noi, questo sviluppo si articola su due questioni fondamentali. Una prima, la struttura fisica del porto si deve adeguare alla qualità dei traffici, cioè una qualità di traffico che abbia un buon, che possa dare un buon valore aggiunto e che consenta il massimo di occupazione negli spazi più ristretti.
2: In porto si lavora in un altro modo, a certo. Parte la neve che è caduta ieri e che ha creato i problemi, un altro tipo di problemi. Sappiamo che domani la compagnia dei lavoratori dovrà discutere questo accordo. In che atmosfera c'è? C'è ancora un'atmosfera tesa, polemica?
3: Ecco sì, oggi era già una data molto importante per noi perché prendevano vita operativamente, quindi proprio la realizzazione pratica di tutta la nostra costruzione, in parte anche teorica, quindi il 15 gennaio era la data in cui le società operative hanno cominciato ad operare con i nuovi metodi, quindi l'accordo sindacale ha, come dicevo prima, sancito anche formalmente avendo la firma delle tre organizzazioni sindacali. Io credo che adesso le organizzazioni sindacali presenteranno questo accordo, quindi domani in un'assemblea ai lavoratori del porto per chiarire loro anche i termini di questo accordo.
2: Ecco, chi ha vinto e chi ha perso? Dopo questi 20 giorni di discussioni, di polemiche e di grosse fratture all'interno del movimento sindacale e anche in tutta la città.
3: Sì, io credo che oggi al varo dei nostri programmi, quando tutta la struttura organizzativa è pronta, quando tutta la finanza è pronta a entrare in campo, quando la situazione economica è risanata, quando i clienti si stanno riaffacciando al porto di Genova e sono pronti massicciamente, lo posso sottolineare, a ritornare nel nostro porto, io credo che oggi con questo accordo sindacale abbia vinto un solo soggetto, il porto di Genova.
2: Lei però è anche arrivato qua con due etichette, una di essere l'uomo della Fiat e l'altra di essere stato mandato qua dal Presidente del Consiglio Craxi. È vero e non è vero? Quanto hanno giocato queste etichette nel ruolo che poi è riuscito a svolgere qua?
3: Mica brutte come etichette.
2: No, direi le migliori forse.
3: Sono possibile. Molto orgoglioso di essere dichiarato uomo Fiat, che è una scuola di management di primissimo piano, di severità, dove non si fa carriera se non si è bravi, non si ottengono i risultati, se no si viene cacciati via da pedate nel sedere. Essere dichiarato uomo Fiat per me è un motivo di orgoglio. Quindi io vengo da una scuola durissima dove l'affrontare i problemi e la risoluzione dei problemi è l'unico metro con il quale si giudica un uomo. E quindi mi ricollego all'altro, io sono stato nominato dal governo, sono stato nominato dal signor Craxi, la nomina del presidente del porto di Genova è un atto del governo ed sono stato inviato qui dal governo con un preciso atto firmato da Pertini, vorrei sottolinearlo, e con un preciso programma e con un incarico molto preciso, un indirizzo preciso dal governo di risanare e di sviluppare il porto di Genova.
2: È vero che, apro sempre a proposito di Portofino, che un pomeriggio di un'estate nella quale lei era già presidente del consorzio del porto, l'avvocato Gianni Agnelli ha preso sbarcato a Portofino, ha preso il suo motorino, è salito fino a casa sua, si è seduto sul prato e praticamente l'ha intervistata sul porto di Genova.
3: Sì, è tutto vero, fuorché l'ora, erano le 6 del mattino veramente.
2: Erano le 6 del mattino. Quindi l'ha svegliata l'avvocato?
3: No, ero già sveglio perché stavo venendo a Genova ed ero già nell'aia di casa mia. Io vivo sul monte di Portofino in un rustico e quando improvvisamente ho visto arrivare un motorino, non sapevo assolutamente chi fosse, ed era invece l'avvocato che, incuriosito dei miei progetti, delle mie esperienze nel porto di Genova, voleva dedicarmi qualche ora. È un uomo molto curioso, gli piace appunto indagare a fondo, puntualizzare tutto, e mi ha interrogato molto sul porto di Genova e ho illustrato a lui i miei programmi. Molto fiero che lui dedicasse questa attenzione al porto di Genova, e ricordo che la Fiat è un grande cliente del porto di Genova e alla mia persona.
2: Credo che sia stato avventuroso anche per come sono avvenuti i fatti, per come è partito questo aereo.
3: La trattativa a Roma con le organizzazioni sindacali è stata interessantissima ed è partita praticamente domenica sera, è stata condotta in maniera eccezionalmente bravo dal nostro direttore

0: relazioni industriali Nedo Andolfo, che quindi è stato praticamente in non stop da lunedì mattina in questi incontri sindacali con le tre organizzazioni, è stato bravissimo.
1: Molteplici sono le risposte date a questa domanda. Il 21% vede il porto di Genova in costante crescita. L'8% ritiene che ora il porto vada piuttosto bene. Il 10% non vede paragone possibile con l'andamento degli anni passati. Il 13% ritiene che si debba fare ancora molto per riportare il porto ad una produttività accettabile. Giudizio negativo invece espresso dal 27%, mentre il 21% preferisce non esprimersi.
2: Sono dati interessanti, abbiamo visto un campione su un campionato, c'era anche un parente del presidente Gallanti, abbiamo visto, commentavamo qui in studio, stiamo scherzando ovviamente, io però ho sentito una parola, gap, che quindi mi richiamo automaticamente a Cesare Castelbarco. Senti, Cesare Castelbarco, questo termine così mi rimanda a lei, la città coglie questa crescita del porto, la coglie fino a un certo punto e quindi con quello scollamento di cui dicevamo prima?
3: Ma mi sembra che dai dati emergano delle situazioni un po' contrastanti. Io ritengo che la città stia lentamente prendendo atto che il porto sia una realtà comunque importante. All'interno di questo principio però mi sembra che poi ci siano delle situazioni un po' diverse, nel senso che è evidente, e sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il dottor Schiaffino, che la mancanza di programmazione negli ultimi 20 anni porterà a delle situazioni di grande difficoltà. Nello stesso tempo dobbiamo tenere altresì conto, a mio avviso, che la portualità in sé è un sistema molto delicato. Io insisto sempre sul concetto degli armatori, perché un po' la mia formazione professionale di agente marittimo, ma i principali apportatori di ricchezza nei porti sono gli armatori che decidono di scalare quel porto. È del tutto evidente che un armatore ha delle decisioni a lungo termine, ma delle decisioni operative che vengono prese in 24-48 ore. Noi abbiamo vissuto a Genova la fuga verso La Spezia. La fuga verso La Spezia, nel caso della compagnia da me rappresentata, è stata decisa nel giro di 3 giorni. Quindi stiamo attenti, il porto è in ripresa, però stiamo attenti a non sprecare questa ripresa con una mancanza di programmazione, una mancanza di interventi che consentano alle strutture di poter sostenere questa ripresa di traffici.
4: Giuliano Gallanti, presidente della Port Authority. È un momento molto importante. Lei ha detto una cosa all'inizio. Vorrei fare 3 considerazioni. Ce le vuole ricordare?
5: Sinteticamente, la prima, che con la firma dell'atto di oggi si completa il processo di privatizzazione, quindi si chiude una fase. Una fase nella quale il porto di Genova è il primo porto italiano a completare quel processo che altri porti stanno appena iniziando. La seconda, partendo proprio anche dal clima che c'era oggi, dalla presenza da un lato del gruppo Messina, dall'altro di imprenditori insieme alla compagnia, che l'avvenire può riservare grandi opportunità alla porta della città se continua questo spirito di concordia, di collaborazione che si è instaurato. E la terza era che, finita questa fase, con la privatizzazione l'autorità portuale non gestirà più nulla e quindi diventa una cosa completamente diversa, diventa un vero ente pubblico di garanzia, di controllo e di programmazione, che è quello che è previsto nella riforma.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.

0: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
1: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
3: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Allora, ritorniamo dalle vicende del porto. Notavamo che anche allora, nel 96, Primo Canale sondaggiava con Tecmè, poi sondaggeremo ancora. Mi dite, ma perché non l'avete fatto con Bucci? Lo faremo quando torneremo a farlo. Non è un, credo non sia un problema, no? Pronto, buongiorno.
1: Fabio, chiama Ponte Carrega.
0: Oh, Ponte Mauro, Ponte Carrega.
1: Avevo smesso di chiamare perché dopo l'intervista alla figlia di Cracchi avevo detto non siamo più Primo Canale.
0: Cosa c'entra?
1: C'entra, amico, mi sono rimasto male. Ma io voglio dire una cosa, tanto per cambiare discorso. Com'è che io sono sempre dal pallino che se avessimo una classe dirigente onesta, anche più imbranato, andrebbe sempre meglio che con i bravi disonesti. Uh-huh. Abbiamo un Totti sotto processo per voti di scambio di mafia. Uh-huh. Bucci ha appena terminato un processo con la prescrizione, non sapremo mai se era colpevole o innocente. Adesso abbiamo il braccio destro di Totti che fra poco andrà anche via processo per voti di mafia. Se dovessero dire che hanno ragione i giudici che sono stati questi personaggi cattivi, si rivale alle elezioni del presidente di regione oppure bisogna tenercelo?
0: Allora,
1: voglio mettere in imbarazzo,
0: No, no, ma guardi, non c'è nessun imbarazzo. Allora, Totti ha patteggiato, il suo portavoce Cozzani, già sindaco di un comune del Levante.
1: Totti ha patteggiato le tangenti, non il voto di scambio per mafia. Quello è sotto processo ancora adesso.
0: Totti ha patteggiato, vedremo. Sarà la giustizia a decidere. Bucci ha detto 3 giorni fa, direi, che è la persona più tranquilla del mondo perché da lui non è passato mai un soldo, cioè proprio non, nel suo modo di fare non è mai passato un soldo. Che vi devo dire? Non sono un giudice. Vi dico quello che leggo, quello che trovo in giro. Totti ha sbagliato, se ha sbagliato pagherà, non cambia la mia vita. Cozzani è nei guai, penso che sia è indagato per le ragioni che diceva Mauro, andrà a giudizio, bene, no? Cioè, bene così, a me non dormo tranquillo la sera, non mi interessa il malaffare degli altri. Mi interessa giornalisticamente, no? Però. Pronto, buongiorno.
2: Torna.
0: Chi è?
2: Pinuccia di Catorna.
0: Ah, Pinuccia, buongiorno Pinuccia. Allora, Pinuccia.
2: Ascolta, io volevo venire domani, ma ho un impegno, non posso.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
2: Ascolta, vengo la prossima settimana perché c'è un lavoro da fare in casa che se non lo faccio adesso non lo faccio più.
0: Fallo.
2: Sì. Perché ne approfitto che c'è mio figlio, come lo faccio?
0: E allora, beata te che è il figlio, beata te che è il figlio che lavora.
2: E comunque ti ho promesso quella cosa da Torino, te la porto.
0: Va bene, Pinuccia.
2: Lo sai io, cos'è, né?
0: Io immagino, io ci sarò. Immagino,
2: niente per domani perché
0: va
2: volevo
0: bene, non
2: ma
0: ti preoccupare.
2: Approfitto per mio figlio, capito?
0: Ma
2: caro?
0: Ci mancherebbe altro, qualsiasi mamma approfitterebbe del figlio che fa i lavori in casa.
2: Capito,
0: anche la mia.
2: Un lavoretto che è un po' difficilotto.
0: Vabbè, ma che lavoro è? Di idraulica, edilizia, falegnameria?
2: Elettricista.
0: Ah, elettricista, mamma mia.
2: Perché mi ha cambiato, ho tolto il filo dell'antenna, tutto, e allora mi hai capito.
0: Ho capito.

0: Ho capito, grazie, avercelo un figlio così.
1: Non mi posso più vedere, eh?
0: No, no, no, per carità, avercelo un figlio così. Grazie Pinuccia, grazie. Pinuccia è riuscita anche, non vedete, sentite anche, no, le curiosità del nostro programma, che, nel quale si inseriscono anche poi le storie personali, vita di tutti i giorni. Pensate, tutte le signore invidiose di Pinuccia, dice, guarda che ha il figlio che sistema gli interruttori, la rete elettrica, avercene di figli così. Allora dai, 11:23, 7 minuti direi, poi dovrebbe arrivare, no, Vittorio Siriani, e avere la gioia di averlo insieme. Quindi continuate a stare con noi. Sciame sismico nel Parmense, vedo scosse sentite nel Tiguglio. Vabbè, leggo i WhatsApp. Non vi... al telefono? Ah, è libero. Non vi posso sentire al telefono? Dove siete questa mattina? Sento Giorgia in... Allora, dunque, buongiorno. Vorrei sapere... Dunque... Non vedo di sentire dire, oh signor, sai perché? Buon'anima di mio padre era comasco, ma come lo dici tu, mi fa impazzire. Vabbè, grazie Fuji. Bello, il mio Rolex. Bello. Fuji è un pittore, bravo, fa delle cose molto molto belle, molto belle. Allora, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Girone.
0: che ridere.
2: Sono Rolando.
0: Però. Sì, Rolando.
2: No, ho sentito
0: stamattina. Ogni tanto una risata, Rolando, su.
2: Bravissimo. Io ho visto che ha letto il mio messaggio, no?
0: Sì.
2: Stamattina l'ho sentito dire, perché avevo fatto una domanda specifica io all'Admio su un post, ma non avevano il post. Stamattina, casualmente, ho sentito il TG3, perché io sento la rassegna stampa di Regno Stampatino.
0: Sì.
2: Io ho sentito il TG3 che ha detto che praticamente c'è questi 34 milioni di buco causato dall'evasione dell'Atari, no?
0: Mm-hmm.
2: Poi siamo tutti onesti in questo paese, tutti precisi. 100 milioni di buco dell'evasione dell'AMT, 34 milioni dell'AMIU, 100 miliardi all'anno di evasione fiscale, e 120 milioni di buco sulla sanità, però poi va tutto bene.
0: No.
2: Siamo un paese di gente brava, onesta, però la colpa, l'evasione è tutta colpa degli extracomunitari, che sono il 10% a Genova e il 10% a livello nazionale. Sono tutti loro che vanno tutto, e se siamo in questo lago di...
0: Sì,
2: è colpa degli extracomunitari. Con lui glielo volevo dire, così lo
0: sa. No, vabbè, saluto, vabbè. Grazie. Grazie Rolando. Sì, allora il buco è questo. Stupisce che non riusciamo a intercettare, no, coloro che non pagano, cioè quello che magari non può, cioè quello che ha l'ultimo soldino e magari non può, magari non ce la fa, c'è quello che non ce la fa, però non è tanto un'evasione, ma sarà 50 persone, 60, ma un'evasione così generalizzata significa anche sapere che se non pago probabilmente non verrò intercettato e non dovrò pagare, però non è bello, chi sono? Sì, certo, Rolando dice, non si può certo... Io lascerei perdere con quegli extracomunitari, nel senso chi non è comunitario, chi viene da fuori, chi si è inserito, lascerei perdere, siamo un po' tutti, un po' di destra, un po' di sinistra, sono solo quelli di destra, sono solo quelli di sinistra, che hanno creato il campo largo di questo buco e l'hanno creato un cittadino che crea un disavanzo, poi nessun pasto è gratis, certo le cose andrebbero meglio se tutti pagassero il biglietto, no, della crociera. In realtà siamo la grande nave, l'Italia è una nave bellissima, una nave meravigliosa, metà delle persone sono a bordo non hanno pagato il biglietto, e così non funziona, così non può funzionare. Allora, 11:27, grazie Rolando, andiamo con la 120 milioni di disavanzo sanitario in Liguria, una bomba economica, perché non ne parlate? Amici, parliamone. Paolo da Genova. Ah, scusate, oggi non disturbo, ma oggi è il mio compleanno, mi piacerebbe ricevere gli auguri dal dottor Cirone, sono 58 e voglio vivere a lungo. Allora facciamo gli auguri a questo giovanotto, che oggi ne festeggia 58 e vuole vivere a lungo, ma ci mancherebbe altro, hai tutta la vita davanti, caro Paolo. Peraltro Paolo è un nome che ha

0: molto. E quindi complimenti, che sia una bella festa, magari una torta gelato, vista la stagione, e che tu possa festeggiare con chi vuoi bene, con le persone che ti vogliono bene. E quindi complimenti a questo giovanissimo 58enne, quasi mezza generazione in meno della mia, pensate quindi questo giovanotto che oggi ne fa 58. Allora, 11:28, tra l'altro, è arrivato... non è ancora arrivato, ma in giro? Vittorio Siriani? Non l'abbiamo sentito? È in giro per la TV? Allora, si sarà ricordato, sai? Allora, a proposito di sondaggi, farei un sondaggio su cosa ne pensano gli ascoltatori di Primo Canale. Ma in che senso? Su cosa? A proposito di sondaggi, farei su cosa pensano gli ascoltatori di Primo Canale, ma forse di Primo Canale. Ma non lo so, non si può neanche dire dal numero di ascolti, no? Che sono tantissimi quelli che facciamo noi. Credo che come TV privata siamo quelli che, credo, insieme con Videolina in Sardegna, hanno un rapporto col pubblico pazzesco, no? Proprio per percentuali. Non è perché siamo solo 1,5 milioni di persone, parlo di percentuale. Quindi 1,5 milioni di persone, un numero enorme, segue il Primo Canale più di chi segue la prima TV privata in Lombardia. È una questione di percentuali. Poi c'è anche, magari non basta, perché c'è magari chi guarda la TV però non necessariamente apprezza o si lega alle cose che diciamo. Magari non, però quindi non è dall'ascolto che si può evincere questo. Un sondaggio su chi è il Primo Canale, vabbè, insomma, facciamolo, noi siamo strafelici, stracontenti degli ascolti che abbiamo. Allora, vado in regia, no, sentiamo la telefonata, dai. Che capita a proposito. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno signor Cirone.
0: Buongiorno, buongiorno, dica.
1: Sono Gianni Loano, Centro Storico.
0: Ah, Gianni Loano, che bello. Dica.
1: No, io volevo dire, a parte che noi italiani in poche parole in Europa non contiamo niente, a parte con la politica, no? Con la politica. Especialmente anche con lo sport. Io domenica mi sono visto l'ultima tappa del Giro di Italia. Sì, che quando fanno vedere con l'elicottero.
0: Sì. Parlava del segno Giro, ma Giro d'Italia? Sì.
1: Sì.
0: È arrivato a Roma, elicottero, certo, guidato probabilmente l'elicottero è pilotato da Bugno, da Gianni Bugno.
1: Sì, lo so, l'avete.
0: Lo dicevo. Sì, si sposti, perché non si sente benissimo. Si può spostare, caro Gianni? Ah, ecco, va bene. Sì. Allora, il calcio, accidenti, il calcio, abbiamo spezzato le reni alla Grecia, abbiamo battuto Lussemburgo, guardate che non si scherza, Lussemburgo con Liechtenstein, insomma, rischia di essere una potenza mondiale, poi eravamo in trasferta, abbiamo battuto, poi abbiamo spezzato le reni alla Grecia, 1-0 in trasferta, durissima, una roba tremenda. Allora vado in regia, poi una piacevole sorpresa e quindi vi aspetto subito dopo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale.

0: di Regione Liguria, finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Allora, presentiamo un programma di Primo Canale, presentiamo una nuova puntata di Primo Canale, Michè, quel programma che tanto amate, con Michele Varì che ci racconta il contenuto del nuovo. Oggi è martedì, quindi ne riparliamo.
3: Sì, questa sera andrà la prima volta in TV alle 22.30, si parla di un pittore maledetto, uno che è riuscito a esporre dei quadri, quello lì fa con le mani, dipinge. Lui con le mani riusciva a fare dei quadri talmente belli che ha esposto vicino a De Chirico, insomma a Picasso.
2: Pensa.
3: Grazie a un gallerista che si era innamorato del suo, poi il gallerista è morto, Rotta, che era un gallerista importantissimo anche a livello europeo, che era a Genova, e di conseguenza lui poi era borderline, aveva dei problemi psichiatrici, è finito in un manicomio criminale, insomma una storia molto,
2: oh, mamma mia.
3: Ha vissuto vedete l'età, non è un ragazzino. Lì siamo nella zona di Ravecca, dietro la Porta Soprana, nei vicoli, e lui ora rischia di tornare in strada perché questa sua, diciamo, è stato con delle restrizioni perché ha fatto dei reati importanti, lo racconta nell'intervista, figlio di una prostituta, per dire, no? Uh-huh. Insomma, mamma si è suicidato, lui è anche psichiatrico, una storia davvero, però lo racconta come è sotto effetto di psicofarmaci, perché per la terapia, insomma, sarebbe importante anche dargli una mano, perché ora finisce le sue restrizioni, è ospitato in alcuni centri, ha bisogno anche di una casa, di un aiuto. Anche per questo chi lo assiste ha voluto fare raccontare la sua storia in modo che magari qualcuno gli dia una mano alla fine, quest'uomo, perché ora ha bisogno di essere assistito, ancora accompagnato a tornare alla vita normale. Ma poi c'è questo aspetto dell'arte, molto bravo a...
2: Ma continua a dipingere lui?
3: Lui continua a dipingere.
2: È un artista, appunto,
3: ma salvato da questo. Poi
2: certo.
3: È nato da bambino, nonostante fosse nei vicoli, racconta i vicoli quando si giocava a dadi dietro Porta Soprana,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: tutti
2: sì,
3: in cerchio.
2: Sì, sì, sì.
3: Insomma, è una storia comunque interessante, di una persona molto fragile, che però insomma ha bisogno di aiuto, ecco. Un appello.
2: Quindi è una bella, un bel personaggio. Un tempo si sarebbe detto artista maledetto, no?
3: Eh sì, il titolo è quello, poi non abbiamo cercato di cambiare, però alla fine.
2: Senza nessuna offesa.
3: No, no.
2: Cioè, anche Caravaggio è un artista maledetto.
3: Quindi, tanti artisti sono un po' fuori.
2: Però l'arte, no? Grazie, insomma, se l'arte può aiutarlo anche a farne un lavoro, una sopravvivenza, bene. Ecco.
3: Diciamo che è una storia molto diversa dalla penultima, che era il gigolò.
2: Ah, sì,
3: è molto
2: ho visto
3: diverso,
2: solo il titolo.
3: Molto diverso dal gigolò.
2: Beh,
3: insomma.
2: Direi di sì, direi di sì.

0: Direi di sì, sì, sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: ognuno
0: sì.
1: per guadagnare deve fa quello che può. Fa,
0: sì, sì, ognuno, che può. Ognuno deve altro. Cercare di arrangiare.
1: Allora, quando lo vediamo stasera?
0: Stasera poi sui social c'è già e poi andrà
1: in 22:30, no?
0: 22:30 e poi in replica ci sarà anche bene. Nelle prossime serate.
1: Bene, non perdete Michele Varigo. Michele, e questa è una puntata senz'altro molto molto interessante. Michele, grazie.
0: Grazie a te e buona giornata a tutti.
1: E buon proseguimento, sai con cosa, eh? A tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese.

0: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante tante cose da dire, sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
1: Ancora.
0: È un esordiente.
1: Sono un freelance.
0: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
1: Cerca un posto.
0: Esatto, ritagliarsi un posto.
1: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
0: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirgli che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti, ma sì, ma dai, perché non fai qualcosa per... Erano gli anni 90.
1: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che... cioè, insomma, si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
0: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. Siamo
1: di
0: qua per,
1: ah,
0: sì,
1: no,
0: per parlare di te.
1: Che...
0: L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice, ma perché questo bell'uomo, no?
1: Sì, sì.
0: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento che si chiamava Maurizio Costanzo.
1: Eravamo...
0: Buonanima ha inventato il talk show.
1: Sì, insomma, ma noi insomma avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così
0: prima.
1: Come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
0: Sì, sì, sì, vabbè, oggi
1: no,
0: c'è
1: oggi,
0: il drone,
1: oggi,
0: se non hai qui
1: oggi
0: vediamo
1: ci sono
0: anche
1: tutti
0: dei momenti,
1: con le cuffie,
0: no?
1: Con le cose.
0: Oggi se non hai un drone... Non...
1: No, come minimo, come
0: no,
1: minimo.
0: Non sei nessuno.
1: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli, in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di anche di divertirsi.
0: Sì, oggi di sperimentare, no?
1: Cioè oggi sono tutti... Sono, e poi quello che noi avevamo era, secondo me, quel senso dell'ironia un po',
0: di non prenderci sul serio.
1: Cioè, ogni tanto di cosa. E quindi quello, cioè, io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza. E purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
0: Senti,
1: allora...
0: c'erano i WhatsApp, Vittorio? No.
1: No.
0: Guarda, dicono che meravigliosa persona, guarda. Ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, grande Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
1: Eh sì.
0: Sì, lo sai.
1: Su parola, sola parola. No, c'è mia
0: però
1: moglie.
0: Però tu non ce l'hai WhatsApp.
1: No, io questo.
0: Aspetta, fallo vedere un... Ecco,
1: questo
0: tienilo così.
1: Questo è il mio mezzo di informazione.
0: Ecco, Nokia.
1: Questo è la... No,
0: Nokia
1: questo,
0: dell'800.
1: Questo è la prima edizione dell'ultima... quindi è uno
0: poi,
1: dei, è un
0: poi non li fanno più come quelli non li fanno più lo fanno vedere
1: ha un valore enorme. Questo serve per telefonare e ricevere,
0: esatto.
1: Mandare un messaggio e riceverlo e
0: però,
1: spesso a volte non riesco neanche
0: esatto
1: a...
0: Io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp
1: sì, sì,
0: che
1: SMS.
0: Meravigliosa persona Vittorio Sirianni,
1: sì.
0: Ero spessissimo in casa

0: la mia genuanissima nonna Anna che lo adorava. Vedi? Quindi le nonne, cioè, no?
1: E beh, le nonne sono il mio mondo.
0: Sono cresciute insieme a lui.
1: Sono il mio mondo.
0: Sì, un saluto affettuosissimo a lui e a te, Enrico Stefani. Ciao Cirone, ho gradito molto. Saluto Siriani, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Siriani, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante. La voce di Mogol.

0: primo gol.
1: No, quello no. Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Contro Salotto,
2: sì,
1: no? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
2: sì,
1: c'era il ristorante, c'era, sì, dove si, certo, e cenavamo con l'ospite di turno,
2: sì,
1: l'allenatore della Samp,
2: sì,
1: del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio,
2: certo,
1: e finiva, e cenavamo insieme prima dello spettacolo.
2: Sì, sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come può dire, di una, quasi una amicizia,
1: sì,
2: cioè
1: amici.
2: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura,
1: sì,
2: del,
1: sì,
2: calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa.
2: Enrico, sì, Chiesa, sì, sì. Anche
1: ma tu
2: Enrico,
1: pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
2: Sì, sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
2: sì, Montella,
1: che arrivò con un Loden, come uno studente,
2: sì,
1: di scuola,
2: sì, sì, sì,
1: arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di Primo,
2: sì,
1: Granata.
2: Sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle, cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a chiedere un'intervista a un giocatore, passano, ci sono WhatsApp, e
1: sì,
2: poi c'è, non so, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato, cioè allora scusa, pronto Claudio, senti, mi manca, sì, uno, vieni, dai, fai un salto, vieni, facciamo due chiacchiere, ma certo,
1: e arrivava, sì, via,
2: cioè,
1: arriva,
2: era un mondo diverso,
1: e arrivava il giocatore,
2: era il mondo in cui ci si guardava negli occhi
1: e cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano chapeau a Siriani che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
2: Sì, panchina
1: mitico,
2: cabaret.
1: Mitico,
2: sì, sì,
1: Vittorio,
2: panchina
1: Siriani,
2: cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce il Primo Canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla, a fianco di Via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano,
1: sì,
2: il famoso Bozzano.
1: Sì.
2: Allora Via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto di coso nell'ex cucina dell'appartamento e lì arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
1: con la scopa,
2: cioè che diceva basta per favore,
1: da sopra,
2: sì, sì, sì, no, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia
1: di fare, con una passione
2: straordinaria, capito? Lì nacque anche il Controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
2: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
2: Sì, sì.
1: E spesso ci trovavamo Beppe Nuti.
2: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92,
2: sì,
1: direi.
2: Sì, sì,
1: sì. Facevamo il pagellone. E Enzo Biagi diceva, avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito.
2: Subito.
1: Sì, immediatamente.
2: Sì, ti dico, li ricordo questi 20 anni, 25, straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no?
2: Sì.
1: Però avresti giornalisti urlanti di destra, giornalisti urlanti,
2: sì.
1: Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
2: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Maurizio
2: è bello ancora adesso. Io purtroppo la vedo con capelli nerissimi. Che
1: ma intanto ce li hai ancora, quindi
2: ce l'ho i capelli, e non sono tinti, però sono tutti diversi. Insomma.
1: Io eviterei, non parlerei di capelli in questa.
2: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
2: No, con me
1: come
2: non
1: faresti?
2: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna cruciare.

0: nomi che
1: no,
0: come fai?
1: Non farmi dei nomi, ma no, oggi il talk show dovrebbe
0: Telese, Formigli, Bianchina.
1: Ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
0: Allora, mi piaceva un sacco Sirianni, mi scrive Edo, quando faceva arrivare Onofri parlando di Genoa.
1: Eh sì, certo.
0: Davvero?
1: Vedi? Sì.
0: Perché?
1: Sì. Ma che scrivo? Ma queste sono cose vere che le...
0: Sì.
1: Ma figurati,
0: anche
1: le inventi tu.
0: Questo è un 349-681. Grande Sirianni, saresti una bella copia. Un saluto al signor Sirianni, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
1: Ah sì, il vecchio portiere.
0: È Marina che scrive.
1: Vedi. No, ma io ho fatto crescere, l'altra volta andai in un grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto: sa Sirianni, io l'ho seguita e sono cresciuta con lei.
0: Sì,
1: e io ho detto: spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
0: Posso dire una cosa di Vittorio? Anzi, due cose.
1: Ma di qualcosa
0: Vittorio.
1: Negativa.
0: No, due
1: di
0: cose.
1: Qualcosa, perché
0: io non ho mai, sono cose per me bellissime. Io non ho mai, noi abbiamo lavorato insieme anni. Io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega. Mai.
1: No,
0: e questo... non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte. Ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
1: No,
0: neanche...
1: vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
0: Forse è casino.
1: Io amavo molto
0: però nel nostro mondo mai sentirti dire però quello lì hai visto, ci sono.
1: Ah sì, no?
0: Mai. Siamo
1: no,
0: al
1: ma
0: di
1: non
0: sopra.
1: È nel mio, non è nel fondamentalmente nel mio carattere. Non
0: è un'altra
1: so.
0: Cosa,
1: però
0: forse
1: è molto difficile gestire.
0: Tu come me, io come te condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
1: Anzi, devo dire che se penso
0: io ho rovinato la categoria.
1: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me
0: Filippo Rossi,
1: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
0: Sì,
1: quindi ero di una veramente irregolarità.
0: Senza scaletta, no?
1: Per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi due minuti in più, non succedeva niente. Quando io sento in certe ancora 30 secondi, mi dica, mi faccia la storia di Dante Alighieri, 2 secondi, ma capisci?
0: Come si fa? Senti che pubblico, ti saluta Maria Grazia, sì, possiamo dire Maria Grazia Barile, ti saluta.
1: Grazia Barile è stata la mia,
0: un grande
1: proprio
0: abbraccio.
1: Proprio nei salotti di Via Orlando,
0: aspetta
1: con me al mio fianco.
0: Salviamo come, questa la salviamo. Parla pure Vittorio, che devo salvare le foto.
1: No, dicevo che ci sono ancora amici con quali abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca, anche della Barile, noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte la Sabrina Salerno.
0: Sabrina Salerno.
1: Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo.
0: Carmen Russo, sì.
1: Poi
0: sì,
1: c'era, va bene, la Coda, come si chiama? Quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
0: Ah, beh, Moana Pozzi.
1: La Moana Pozzi.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, sì.
1: Avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ci divertivamo, anche con Grazia Marile da una
0: guarda
1: parte.
0: Guarda un po' Vittorio Gasman con Vittorio Sirianni.
1: Sì, lì fu una bellissima...
0: due genovesi.
1: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare...

0: doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un
1: Beh, direi
0: genovese.
1: Moby Dick, perché il 92
0: Moby Dick, mi
1: probabilmente
0: pare, fu
1: presentava
0: proprio
1: Moby Dick
0: Moby
1: nel nuovo.
0: Dick. Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale.
1: Ecco qua, guarda, vedi? Maria Grazia
0: Sì,
1: Barile ti
0: vedi?
1: saluta.
0: Era una bella coppia, insomma.
1: Sì, sì,
0: Maria
1: sì, sì,
0: Grazia
1: sì.
0: Barile ha fatto, insomma,
1: Anche Maria Grazia
0: era
1: aveva
0: molto
1: quella marcia in più, no? Cioè
0: piaceva.
1: aveva quella marcia in più.
0: Era molto sexy. Lo dicevano, lo
1: Una ragazza in
0: dicevano.
1: gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne, abbiamo una sindaca che, oltre ad essere molto intelligente, è una bella donna.
0: Beh, sì, una bella donna, ma la sindaca, adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni,
1: Lanciatrice.
0: io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è lanciatrice di martello,
1: Martello.
0: e l'avevamo conosciuta ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi insomma, adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette,
1: Direi.
0: insomma.
1: Allora, un saluto cordiale a Siriane. Si ricorda gli anni 70 il giornale in via Emilia San Gottardo, il giornale per il quale scrivevi.
0: Ah,
1: In
0: sì.
1: via
0: È
1: Emilia San Gottardo, grazie Alex.
0: possibile,
1: Possibile.
0: sì.
1: Buongiorno, dottor
0: Sai, io ho
1: Cirone.
0: fatto tanti di
1: Che
0: quei.
1: piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto piacere di conoscere a un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
0: Ah, Magnani era il
1: Persona educatissima, Simonetto.
0: presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro anche a parte di grandi momenti drammatici come l'IBR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
1: Sì,
0: della regione, del
1: della
0: porto,
1: regione.
0: insomma. Sì.
1: Allora, Max dice che sei un grande, di averti incontrato
0: Sì.
1: in un negozio di telefonia tanti anni fa.
0: Prendevo
1: Che
0: questo
1: sei stato,
0: telefono,
1: se,
0: ho
1: prendevi
0: preso
1: quello,
0: questo,
1: cioè, fallo vedere,
0: compravo
1: sei stato
0: questo. Sì,
1: simpaticissimo, gentile.
0: sì.
1: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così è
0: No, ti dico,
1: di
0: questo
1: 30 anni
0: avrà
1: fa.
0: un valore assoluto quando verrà
1: Pensa.
0: messo fra.
1: Una volta dunque vincitore di Ravano, dunque grazie.
0: Ma chiedi a questi amici che facciano delle
1: E
0: domande.
1: loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un
0: Ah, ecco.
1: numero 347, anche
0: Cioè,
1: tu.
0: noi abbiamo vissuto con Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo, cioè, è il periodo forse ancora bello di Genova. Quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei insomma, ricordino, la memoria è molto importante in queste cose,
1: Assolutamente.
0: no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria con Manzitti, con Paternostro,
1: Senta, ma una. Ah, beh, è vero, cos'era una delle ultime? Peccato, peccati, tu.
0: Peccati,
1: Peccati,
0: sì.
1: peccati.
0: Peccati. Peccati era una.
1: Cioè, con la
0: Sì,
1: tua misura parlare di peccati.
0: però lo parlava. No, abbiamo fatto una serie dei 7 peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì. E scoperto che i genovesi hanno come
1: Peccano, ma tu
0: peccano.
1: come tutti.
0: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota,
1: Che sono?
0: l'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi
1: Rosicano.
0: birichini anche, molto
1: Vabbè, ma chi non
0: birichini.
1: lo è?
0: Sì, però i
1: Esclusi
0: genovesi
1: presenti.
0: lo erano in modo particolare. Sì,
1: Chi non lo è? Però, insomma,
0: ma
1: si
0: noi abbiamo fatto un po',
1: movimentava
0: ma
1: un po'
0: adesso
1: di pepe.
0: voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto, io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, forse il primo gay, che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto ed era tanto era un bravissimo commentatore, un bravissimo, un intelligente autore con me. E quindi per dirti, per la prima volta
1: Certo,
0: portammo,
1: certo,
0: fu un momento tranquillo, facile,
1: certo.
0: portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing,
1: C'è
0: sì.
1: l'outing, attento.
0: L'outing è
1: C'è l'outing. Chiami i giornalisti
0: sì.
1: e faccio
0: Sì,
1: outing.
0: faccio outing e quindi tutti bravi.

0: Bravo, hai avuto coraggio, hai avuto coraggio.
1: Ha fatto outing. Quindi nella, vabbè, nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno. No, ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma. Tanto a me diverte ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti, perché Vittorio andò a Telecittà, giusto?
0: 6 anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. Ah. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax. Mi mandassi un fax, sai cos'è un fax?
0: I fax allora me li ricordo.
1: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Harry, complimenti. E io feci montare in un totem due televisori, uno nella mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
0: Hai capito?
1: Per vedere, dico, guardate cosa fa Vittorio.
0: Hai capito?
1: Poi dopo due puntate
0: spiavi,
1: mi tolse.
0: Spiavi.
1: No,
0: spiavi per vedere il migliore.
1: No, la gente così vedeva l'uno e l'altro. È una bella idea, dai.
0: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
1: Poi finì, durò due puntate.
0: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico in modo particolare.
1: Che piacere rivederti, che piacere rivedere Sirianni, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
0: Bianchi o neri?
1: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
0: Vabbè. Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni due mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
1: Grande persona, semplice di cultura, ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma ci sta.
0: Ovvio. Questo è bello, in via 20. Vedi?
1: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
0: Ma gli alberi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città e la città traeva vantaggio, perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo e stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
1: Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Filippo del Mercato Orientale ti saluta, hai capito?
0: Ma io sono ho un banchetto al mercato.
1: Quindi, allora, vediamo un po', questo è punto sera, guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate.
0: Ma che bello,
1: allora
0: che
1: era all'avanguardia, 1991.
0: 91, sì.
1: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci seguono.
0: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
1: Bene, ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi. C'è qualcosa immagini. Ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
0: Belle immagini,
1: guarda.
0: Che bei ricordi.
1: Ecco qua.
0: Mi hanno, madonna, questo è quando salgo su un canto.
1: Esatto.
0: Questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine, che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma.
1: Salvini, perché qua stavano allora, facendo allora lo

0: stadio.
1: Allora ce la facevo a salire su un, su un camion. Certo, oggi forse.
0: So, ma no,
1: però
0: perché devi...
1: mi difendo.
0: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per... abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
1: Primo
0: queste
1: canale.
0: Cose per commentare con Vittorio. Eh beh, questo è Cosoli, ci guarda. Sembra una figura ottocentesca.
1: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosoli era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
0: Ah,
1: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando, parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ecco. Ma sai, noi allora avevamo, Primo Canale era un gran suo punto di riferimento informativo, e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore,
0: erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti,
1: tutto, insomma. Ma insomma, io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
0: Guarda, Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
1: Grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
0: Alberto
1: ricordo
0: Rionello.
1: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre. Ma io ricordo ancora, vabbè, ma questo non c'era ancora una televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio, si chiamava Piccolo di Genova, mm-hmm. Ed era la nascita dei primi stabili piccoli.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
0: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non gli chiede, non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
1: Poi che la dia io.
0: Ci sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, è la tua etichetta, anche lì.
1: Senti, caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere,
0: certo.
1: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura, e ai nostri ascoltatori ci rivediamo presto. Reclame.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città.

0: italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, spero che questo incontro, no, vi sia, insomma, stato, vi sia piaciuto, anche perché con la bravura, la grandezza del caro Vittorio Siriano siamo riusciti a vedere tante cose che a noi stanno a cuore e fanno parte della nostra storia, a vedere personaggi che sono stati dei monumenti nella nostra città, lo sono ancora adesso, personaggi con i quali si doveva fare i conti, con i quali si faceva politica, anche se si parlava col Cardinal Siri o con il grande industriale. Però è uno spaccato di società e soprattutto di anni, di decine e decine di anni, che hanno avuto Vittorio Siriani, un conoscitore, curioso, scopritore e giornalista, per tramandare a noi quelle che sono le istanze di una città che si muove, che si muoveva, e quindi è stato bello averlo, risentirlo con tanto tanto affetto, quell'affetto che ci ha sempre legato. 12:15, volete, ci sentiamo? Ci dite due cose, mi dite due cose per telefono, lo liberiamo adesso. Evidentemente Vittorio e le sue reclam, ho ricevuto tanti tanti tanti messaggi, mi ha fatto molto piacere anche girarli proprio a Vittorio, e vorrei appunto sentirvi tornando magari sul dunque Siriani. Ah beh, era amico del fotoreporter Piccarreta, assolutamente, è vero. Poi state registrando un audio ma non lo posso sentire. Un carissimo saluto dottor Siriani, persona squisita, assolutamente. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Dino. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno Dino.
1: Mi ha fatto piacere rivedere Vittorio. Io purtroppo non avevo sotto mano il numero per poter mandare, sì, un messaggio, e quindi i saluti a Vittorio, dato che ci conosciamo da qualche anno, io qualche, sì, anno più di lui.
0: Ah, bene.
1: E quindi mi faceva piacere ricordargli, sì, i tempi del Lido, i nostri amici, i fratelli Adamoli,
0: lo credo.
1: Insomma, i bei tempi, eccetera eccetera. Lui genuano, io, sì, non genuano, però sempre un incontro, sì, molto, sì, simpatico, sì, molto sportivo, sì, con, sì, gli, sì, sotto. E poi naturalmente ci siamo persi di vista. Mi avrebbe fatto piacere parlargli direttamente,
0: sì,
1: ma spero che segua ancora la trasmissione.
0: Sì, sì, sì, quindi, si sta. Adesso è in visita come un papa, no? È stato accolto, con tutto rispetto per Papa Leone, è stato accolto come un papa, perché è il papà di tutti noi, no? Quindi sta girando la TV, strabiliato anche del livello tecnologico di Primo Canale, e quindi ci sta sentendo, vi sta sentendo. Beh, gli anni del Lido, tanta roba direi, no? Belli, belli, belli. Avete voglia ancora di dirmi o di dirci qualche cosa? Vista questa bella presenza, no, del caro Vittorio Siriani. Allora, dunque, persona squisita, l'ho conosciuto al bar degli aperitivi a Genova, con tanta stima e affetto, così Sergio. Poi, fa vedere, sì Omar, oggi... Oh, ma ricorda che oggi nel 1940 l'Airone Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia. Allora salviamo la foto e vediamo.

0: Allora, Coppi, la chiamiamo Coppi, ok? Esatto, è Omar da Volto, dice mi farebbe piacere vederla perché sono da mio papà e, scusatemi, dunque, e sarebbe bello fargli vedere un pezzo della sua infanzia. Ti ringrazio, l'airone 86 anni fa, come oggi nel 40, eccolo qua. Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia. Pronto, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno,
0: Buongiorno, buongiorno, mi dica. Prego,
1: io avrei una proposta da fare.
0: proponga.
1: Vorrei che la tassa dell'AMIU
0: Sì.
1: venisse pagata o sul gas o sulla luce, vedrei che poi la pagherà un po' più tanta gente, invece di pagarla qualcheduno.
0: Sì. Dunque la AMIU, ah sì, nella bolletta da pagarli nella bolletta della luce o del
1: Del
0: gas.
1: gas o del gas, così almeno qualcuno la paga, sennò mangiano freddo, mi sa.
0: Eh sì, perché c'è un buco enorme, no? 40 milioni, dove vai?
1: Guarda,
0: Hai
1: perché
0: voglia?
1: qua l'altro saremo in tre che paghiamo la bolletta dell'AMIU.
0: Sì, con me siamo 4, 5, 6. Di là. Però come mai? Ma non vengono, cioè vengono cercate queste persone?
1: Ma ti dico
0: Vengono.
1: che vengano a cercare.
0: Non lo so. Perché anche sembra quasi un invito, dice, ma se così tanti evadono, dice quasi quasi vado anch'io, tanto non li trovano.
1: Ma no,
0: La
1: bisogna
0: società.
1: metterla o nella luce o nel gas, così che la pagano tutti la tassa.
0: Lo so.
1: Non tutti, ma l'80% la
0: Però
1: pagherebbero.
0: dovrebbe essere un provvedimento nazionale, non locale, non penso che puoi farlo.
1: Si potrebbe fare anche locale, nazionale,
0: Non lo so.
1: come vogliono.
0: Insomma, in qualche modo pagare, pagare, pagare, pagare. Vabbè, bell'idea, bell'idea. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, dai, ancora. Vabbè, dopo Fausto Coppi, grande Fausto, io Coppiano, scrive Giuliano. Poi, grande Sirianni, 90 anni, lo ricordo, alla vecchissima Telecittà Bernardo. Poi, spero fare vedere la foto, queste Coppi, l'abbiamo fatto vedere. Poi, Sirianni era, sì, l'amico del fotoreporter Piccaretta. Anch'io ricordo Piccaretta, veniva spesso alla radio, saliva spesso alla radio, lo incontravamo spesso, era una cara persona. Poi, sono Fabrizio da San Pierdarena. Siete proprio due adorabili vecchiacci. Peccato che anch'io non scherzo, rivedendo le immagini mi rendo conto degli anni passati, complimenti. Un carissimo saluto al dottor Sirianni, ciao Vittorio, il mercato orientale l'abbiamo già citato, negli anni 70, ciao Vittorio, anch'io genovano, perché genovano, no Vittorio, sì, però non è che siamo nel tifo sfegatato, no, penso che abbiamo sempre avuto. Chi è come noi, correttamente, rispetto per tutti i tifi, no? Delle altre tifoserie. Che sarà mai, no? Non ci si accapigliava certo per questo. Sentiamo la nuova telefonata. Bello oggi, no? Rivedere Vittorio Sirianni. Pronto, buongiorno.
2: Signor Cirone, buongiorno, sono
0: Buongiorno.
2: Paola, San Pierdarena.
0: Sì, Paola.
2: Sì, ho visto il signor Sirianni, sono rimasta veramente contenta. Anzi, provavo anche a salutarlo per telefono, ma non ce l'ho fatta. Comunque, se mi ascolta, lo saluto adesso.
0: Sì.
2: Ho dei bei ricordi negli anni 80, portando le classi a loro usava. Nei quotidiani, visita mi pare il secolo, e quindi si vedeva negli uffici che ha colto anche il signor Sirianni
0: Vedi?
2: ed erano esperienze bellissime,
0: Bello.
2: bellissime, che purtroppo non si fanno più.
0: Ma perché purtroppo i giornali non li compra più nessuno, o pochissimi comprano i quotidiani ed è una privazione terribile. Voi non avete idea di cosa vi private non comprando un quotidiano, non sfogliando la carta di un quotidiano. Una privazione terribile, terribile.
2: La mia
0: Scusate.
2: fortuna grande è di aver poi saputo che qualche mio alunno, magari attraverso quelle visite, poi ha intrapreso quella strada.
0: Ah, bene, bene.
2: Quindi
0: Sarà
2: sono appagata.
0: un
2: Sono
0: giornalista.
2: pagata come una semplice maestra, eh?
0: Bene,
2: Sono
0: bene,
2: appagata.
0: bene, bene, bene,
2: E
0: Paolo.
2: poi ricordo volentieri le trasmissioni noi a casa Sandoriani, ma le trasmissioni seguite anche dai miei, da mio marito, tutti Sandoriani, però apprezzavamo del signor Sirianni l'educazione.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ecco, erano

0: trasmissioni improntate sulla educazione e rispetto. Lui probabilmente genuano, ma educatissimo con tutti, ma anche con il signor Mantovani, con Vialli, eccetera.
1: Ma certo, ma sì.
0: Ecco, volevo ringraziare.
1: Che è successo?
0: Di questi bei ricordi che ci ha donato.
1: No, ma grazie a lei per il rimbalzo di questi ricordi, perché è come giocare, vabbè, dico a tennis, ormai il tennis, lei butta la pallina di qua, noi la ributtiamo di là con i ricordi e si gioca insieme,
0: Come del resto apprezzo tanto anche la vostra trasmissione.
1: Sì, vabbè.
0: Bellissimo.
1: Grazie.
0: Mi spiace un po' quando qualcuno tratta male gli altri, questo mi rincresce, e infatti non telefono in queste occasioni. Siamo solo per ringraziare.
1: Sentiamoci nelle altre occasioni, cara Paola, va bene?
0: Grazie, buona
1: grazie,
0: giornata.
1: Grazie. Un insegnante, pensate al valore. Valore non morale, storico, civile di un insegnante, no? Di una brava insegnante e di un buon insegnante. Dai, 12:24, avevi ancora 3 minuti sull'onda dei ricordi. Vogliamo rivedere qualcosa ancora di Vittorio mentre andava alle nostre spalle le sue interviste? Certo, rispetto, ci mancherebbe altro, immagino. Tifi per il Genoa, ma non è che si arrivi ad accapigliarsi come ma stiamo parlando di calcio, anzi vi rammento che l'Italia ha spaccato le reni alla Grecia, cioè il nostro calcio va forte, 1-0 in trasferta eravamo, mica è quell'1-0 in Liechtenstein, ah no, in Lussemburgo. Oh, Lussemburgo è una potenza mondiale di calcio, a quei giocatori lì, come si chiamano, che sono delle star, sono andati a vincere, cioè tanta roba, e quindi si prendevano le cose per un verso insomma, dell'ironia, per il verso dell'empatia, no? Allora, mi regalate ancora l'ultima, penultima telefonata? Così chiudiamo, ci salutiamo in bellezza, siamo appuntamento a domani. Antivigilia, oggi è il 9, domani è l'antivigilia della mitica conferenza stampa di Sindaca, no? Che nella mattina, tra l'altro, è tra le 10 e le 12, direi, quindi hanno preso la misura sulla nostra trasmissione. E non so se ci saranno telecamere, certo i nostri giornalisti, due per testata, ci saranno e faranno le loro domande. Intanto a Pigna proseguono le ricerche di un anziano disperso nei boschi. Leggo gli ultimi WhatsApp, però avrei voglia anche di sentirvi, so che state preparando pranzo, però una telefonata per salutarci a questo punto ci può anche stare. Dunque, un attimo, Cirone ha letto il mio messaggio. Sono Gabri, l'eterna compagna del nostro Paolo da Genova. Il 25 aprile abbiamo festeggiato 16 anni insieme. La ringrazio moltissimo dell'attenzione e dell'empatia che dimostra verso il mio tesoro. Non mi dica che lei supera i 60. Di più, se così li porto veramente egregiamente, soprattutto per persone presenti e acculturate. Saluto in effetto lei e la redazione, quindi ok? Redazione approva. Buongiorno dottor Girone, l'intervista con il caro Sirani è stata un'ottima idea, dovreste fare una trasmissione come suggerito Vittorio, sarebbe un'ottima idea. Dai, ultima, pronto, buongiorno.
2: Pronto? Sì, pronto.
1: Buongiorno, un minuto, dica.
2: Enrico, sono il Walter, ciao.
1: Ciao Walter, ciao. Dimmi.
2: Ciao, senti, io ti auguro solo un buon pranzo, perché hai detto l'ultima telefonata, sì. Ci sentiamo, allora io ti auguro un buon pranzo.
1: Beh, ancora puoi aggiungere, hai facoltà di aggiungere qualcosa, Walter, buon pranzo anche a te.
2: Ma io sai, non ho sentito la trasmissione, di la verità, sento solo disgrazie di qua di là, suicidi, omicidi,
1: sì,
2: e dispiace sentire queste cose qui, veramente un mondo malfatto, veramente. Anche prima ho sentito un 14enne, ma ti rendi conto un 14enne?
1: Mi rendo conto, sì. Ma è tutta roba per la criminologa Bruzzone, mi sembra. Allora, grazie Walter.
2: Hai ragione.
1: Grazie, ne parliamo domani, Walter, ok? Mi chiami domani?
2: Senz'altro, vediamo.
1: Dai, ne parliamo domani. Non perdete l'informazione di Primo Canale. Grazie per essere stati con noi, grazie a Vittorio Sirianni. Se Dio vuole, domani saremo insieme in questi stessi orari. Adesso, redazione, forza, Newsroom 28.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Un accoltellamento in mattinata nel centro storico in Piazza delle Vigne a Genova e poi i funerali di Pedro Signore senza dimora ucciso a Villetta di Negro sabato, la giornata del Consiglio regionale. Il bilancio, il cosiddetto buco della sanità, il Consiglio Comunale con zona rossa e poi il nuovo sondaggio Primo Canale Tecnè. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con la cronaca. Allora andiamo a collegarci con Anissa De Filippi da Piazza delle Vigne. Buongiorno Anissa.
1: Ennesimo accoltellamento in Piazza delle Vigne nel centro storico di Genova. Questa mattina due uomini hanno ingaggiato una violenta lite all'interno di un bed and breakfast e poi sono scesi in strada. Uno dei due è ferito, accoltellato con una lama da oltre 40 centimetri. È crollato proprio sulla vetrina di tipografia araldica, una delle attività storiche presente nel centro, proprio vicino anche a Palazzo Grillo, ricordiamo Palazzo Storico, e anche un hotel 4 stelle, quindi con un via vai di turisti che hanno assistito alla scena e poi sono stati allontanati perché la via è tuttora chiusa per consentire alla polizia scientifica i rilievi.

0: lievi e cercare di arrivare al responsabile, che ovviamente si è dato alla fuga tra i vicoli di Genova. Non contiamo più gli episodi di criminalità di questo tipo. Negli ultimi mesi c'è stata una vera e propria escalation, i residenti sono esausti, proprio come racconta anche il titolare della tipografia, che si è visto l'uomo crollare in un lago di sangue sulle sue vetrine.
1: E allora andiamo proprio a sentire, grazie a Nissa, la testimonianza che hai raccolto.
2: Vai. Questa mattina in Vico delle Vigne, in un'abitazione, c'è stata una violenta colluttazione tra magrebini. Dopo un inseguimento dentro e fuori c'è stato presumibilmente l'accoltellamento all'interno dell'abitazione, e poi io ho visto scappare l'accoltellatore con una lama da almeno 40 centimetri che la riponeva nel fodero all'interno dei pantaloni, scappando verso Vico Mele, e il coltellato ha vagato un po' qua davanti e poi si è accasciato proprio sulla porta d'ingresso della tipografia, e dopodiché sono state chiamate le forze dell'ordine, il servizio di soccorso, e sono intervenuti. Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni fa, quando era gestito dalla malavita, ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi è molto più allo sbando, e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
1: E oggi è la giornata del Consiglio regionale e del Consiglio comunale. Partiamo dal Consiglio regionale e andiamo a salutare Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia. Eccoci.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale. Un Consiglio regionale lungo quest'oggi, perché si sta discutendo della delibera urgente voluta dalla Giunta regionale su un disavanzo di 120 milioni di euro. È da qui che è partita la discussione, con le relazioni di maggioranza e opposizione per spiegare i loro punti di vista. Sono due posizioni completamente opposte, quelle tra centrodestra e centrosinistra. Il centrosinistra accusa la Giunta Bucci di aver creato questo buco della sanità di cui si parla, si paventa da tanti anni, e che questo sia stata la prova dell'intervento urgente della Giunta, proprio perché se no sarebbe stato commissariato l'assessorato alla sanità, e di conseguenza la Giunta sarebbe stata commissariata dal Ministero della Sanità a Romana. E dall'altra parte invece si spiega che questa delibera nasce da un ripristino delle spese fatte negli anni passati, nell'anno corrente scorso, e quindi non si tratta di un buco, ma si tratta di ripristinare quello che era stato speso. Quindi sono due letture completamente diverse. Il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna ha spiegato che questa è stata la conclamazione del fallimento della giunta di Marco Bucci, soprattutto sulla sanità, ereditata già una situazione complicata dalle giunte precedenti di Giovanni Toti. Dall'altra parte invece si accusa di dire falsità, e l'assessore al bilancio Claudia Moric ha spiegato appunto quello che ti dicevo prima, ovvero questo rimpingo delle casse per i fondi spesi l'anno scorso. A domanda specifica anche rivolta da me rispetto a possibile taglio della sanità, Moric ha detto no, non sarà così, anzi non taglieremo nulla, ma è proprio un modo per portare avanti le attività che sono state fatte, svolte in questo periodo. Insomma, due letture completamente diverse, con una discussione che prosegue e con una apparente non difficoltà per la maggioranza di votare poi questa delibera urgente. I numeri ci sono, la maggioranza è compatta, quindi non credo che accadrà nulla di particolare in questo senso, ma certo prosegue la discussione con i toni abbastanza accesi rispetto a questo disavanzo da 120 milioni di euro.
1: Grazie, grazie Giorgia. Oggi pomeriggio consiglio comunale, vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
4: Sì, buongiorno Tiziana. Tanti temi al centro del consiglio comunale di oggi, ovviamente.

0: seguiremo attraverso zona rossa quanto accadrà all'interno dell'aula rossa. Si parte ovviamente con le interrogazioni a risposta immediata, tanti i temi, uno ci riporta ancora alla questione della sicurezza, perché si parla delle condizioni di Villetta di Negro, delle condizioni manutentive di Villetta di Negro. L'abbiamo raccontato in queste settimane, il luogo dove è avvenuto sabato 30 maggio l'omicidio di Pietro Signor. Attenzione dunque da questo punto di vista, anche per capire quali saranno poi le azioni che verranno annunciate per migliorare quella che è la situazione della stessa villetta, situazione di degrado che va a riguardare anche Piazza Brignole. Anche in questo caso un'interrogazione che servirà a fare il punto sulla situazione. Poi nel Consiglio Comunale ovviamente sono tanti i temi all'ordine del giorno. Si parlerà anche del Parco delle Dune e quindi ci spostiamo a Pra e della fascia di rispetto proprio di Pra, per capire a che punto sono i lavori, a che punto è la situazione. Infine poi durante il Consiglio Comunale vero e proprio, quello che inizia alle ore 15, all'ordine del giorno, tra i diversi ordini del giorno, ce n'è anche uno che riporta a quello che è il ruolo di Genova, che si candida alla città sede di una gigafactory, quindi polo centrale per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Vedremo ovviamente, seguiremo in diretta tutto quello che accadrà all'interno dell'Aula Rossa.
1: Grazie all'Andrea Popolano. Ieri il direttore Matteo Angeli ha intervistato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Eccolo qui il direttore Matteo Angeli, completamente davanti alla nostra telecamera, molto bene. Dicevo, ha intervistato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Pronto a fare il premier? Prima ha detto il programma.
2: È così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
3: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
2: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9, cioè piuttosto di fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche se mai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato per Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni.
4: Ancora
1: e vado a salutare Matteo Angeli. Ciao Matteo.
4: Buongiorno Tiziana.
1: Allora, diverse cose di cui parlare con te. Parliamo di aeroporto come prima cosa.
4: Sì, l'aeroporto, insomma, è esploso il caso dopo il messaggio che è arrivato sul telefonino del professor Musso, il presidente dell'aeroporto, dove gli era stato appunto comunicato che non sarebbe stato più presidente. E allora da lì ovviamente ne sono nate anche polemiche politiche, e bisogna capire oggi quale sarà il nuovo presidente. Allora, ieri c'è stato una prima riunione dei soci, è stato deliberato che a fine maggio ci sarà la nuova assemblea che dovrà appunto nominare il nuovo CDA e soprattutto il nuovo presidente. Si fanno tanti nomi, naturalmente. Poi anche sul fatto di Enrico Musso, obiettivamente ha lavorato bene perché i numeri sono dalla sua parte, però pensiamo anche che sia diritto del socio di maggioranza mettere il nome che preferisce, proprio per avere un quadro più preciso di tutto. E quindi, insomma, Paroli, che è presidente di, penso che sia un suo legittimo volontà, e quindi vedremo ora quale sarà il nome del nuovo presidente. Poi bisognerà capire anche quali saranno gli scenari futuri, se davvero entrerà un socio di maggioranza, se sarà MSC, perché si vocifera anche questo. L'importante, diciamo,

0: noi è che l'aeroporto rimanga strategico e che non diventi solo un hub per container, che questo sicuramente sarebbe un brutto colpo per lo scalo genovese. Sta facendo bene, ha investito molto anche negli ultimi anni con le nuove aerostazioni, con la nuova pista, insomma ci sono stati degli investimenti importanti. La speranza, l'auspicio di tutti, che diventi sempre uno scalo importante e non torni indietro in qualche modo. Vedremo quella che sarà la mossa e quindi il nome dell'uomo che dovrà comunque portare avanti questo progetto, perché ricordiamo che c'è tutto anche un discorso di quote che dovranno essere cedute, la Camera di Commercio, ADSP, insomma vedremo se Comune e Regione entreranno, insomma ci sono tante mosse da verificare nei prossimi mesi.
1: E poi Matteo, non si placano le polemiche sulla conferenza stampa convocata dalla sindaca Silvia Salis per il primo anno di giunta nella giornata di domani.
0: Sì, devo dire che quando noi siamo usciti nella giornata di sabato con il nostro editoriale, qualcuno aveva un po' storto il naso dicendo che Primo Canale chissà perché aveva fatto questo articolo polemico. Obiettivamente era qualcosa che non si poteva sentire mai, era accaduto che un ente pubblico chiedesse in anticipo gli argomenti trattare durante la conferenza, quindi non potevamo sicuramente stare zitti. Dopo che siamo usciti noi nella giornata di sabato, domenica sono usciti diversi giornali, ieri addirittura il Corriere della Sera, e quindi a quel punto ieri sera c'è stata una sorta di retromarcia da parte del Comune, che ha provato a spiegare in maniera anche un po' piuttosto goffa quelle che erano le intenzioni originali, dicendo che era un modo per far sì che assessori e sindaco si potessero preparare con i documenti alle varie richieste dei giornalisti, insomma una risposta che effettivamente lascia il tempo che trovano. Vedremo quello che accadrà giovedì, saremo in diretta a partire dalle ore 10, ma dedicheremo praticamente tutta la giornata a questa conferenza. Poi verranno a trovarci in studio anche diversi esponenti delle varie categorie, vari comitati di Genova, insomma tante persone che poi insieme commenteremo quello che avremo visto dalle 10 alle 13.
1: E poi sondaggio di oggi sulle politiche per la casa.
0: Il tema della casa è sempre un tema molto caldo, molto delicato. Sicuramente Genova, come vedete, insieme alla Spezia non ne esce bene, un netto 61% proprio per Genova e Spezia subito dopo 60, un po' meglio a Savona e Imperia, però sicuramente il tema della casa è un tema molto sentito, ma come sono tutti sentiti quello che stiamo vedendo ogni giorno, come mai i nostri lettori avranno già iniziato a vedere. Ogni giorno usciamo con questi sondaggi che ci danno proprio una fotografia di quello che è il sentimento dei genovesi, ma non solo, la nostra è un sondaggio fatto in tutti i 4 capoluoghi di provincia e questa è la fotografia che emerge.
1: Grazie a Matteo, appuntamento alle 14.30 con Zona Rossa. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't be

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Questa mattina alla Basilica dell'Annunziata l'ultimo saluto a Pedro, il senza dimora ucciso sabato a Villetta di Negro in piena mattinata. E allora andiamo ad ascoltare le parole di Andrea Chiappori, responsabile della comunità di Sant'Egidio.
3: Abbiamo pensato come facciamo con tutte le persone di strada che muoiono, cioè di fare un momento di preghiera, e in questo caso, essendo la persona di

religione cattolica, possiamo fare il funerale ed è un momento appunto di estremo saluto e un gesto di amicizia e di ricordo verso questa persona che purtroppo non conoscevamo benissimo, perché era una persona che viveva molto per conto suo, insomma un po' ai margini, e quindi questo momento è anche il segno di un ricordo che vogliamo tenere nel nostro cuore.

0: qualche giro serale notturno per il centro della città, però non avevo un rapporto stabile e costante con i nostri volontari, quindi questo dice anche forse della capacità sua di autosostenersi, ma comunque, anche se non c'era un rapporto stretto, cioè siamo convinti che è necessario ricordarlo con amicizia.
1: E Chiara Orù questa mattina ha raccolto anche le voci di amici, conoscenti di Pedro. Sentiamo.
2: È la persona più buona che poteva esistere a questo mondo, veramente. E l'ultimo libro che stava leggendo era appunto La guida all'illuminazione spirituale. Lunga la nostra storia parte dalla musica. Viveva per la musica. Tutto ciò che era luce e purezza era lui.
3: Una gran brava persona che aveva un sorriso sempre pronto per tutti. Non negava mai il sorriso dell'aiuto a nessuno, non chiedeva aiuto lui perché era una persona educata, una persona sempre a modo, sempre mai togli sopra nelle discussioni, sempre disponibile, sempre pronto ad aiutare il prossimo.
4: Era sempre allegro, era sociale con tutti, anche i pazienti, andava a suonare la sua chitarra in The Surgery, dove vengono ricoverati i pazienti solo di giorno e poi il pomeriggio vanno a casa. Lui, visto che c'erano le stanze libere per non dar fastidio a nessuno, andava a suonare la sua chitarra. Ha fatto con noi l'albero di Natale in cardiologia, è una persona speciale. Io penso che chiunque abbia incontrato nella propria strada Pedro, chiunque lo ricorderà proprio per la sua bontà, perché penso che abbia lasciato tutti noi che lavoravamo in cardiologia, i pazienti. Oggi ci sono qua dei pazienti che erano ricoverati con lui, perché stando con noi 2 mesi e passa quasi 2 mesi e mezzo, ha conosciuto tanti pazienti, quindi oggi ci sono anche qua tanti pazienti che l'hanno vissuto anche per una sola settimana o per chi 10 giorni, chi 3 giorni, è rimasto nel cuore di tutti.
5: Sì, suonava la chitarra, era sempre presente anche con gli altri pazienti, sempre disponibile, sempre pronto a dare una buona parola e ad aiutare.
3: Quello che rimane è quello che ci ha dato Pedro, col suo modo di essere, col suo sorriso. A me basta, e mi tengo questo. Il resto poi il tempo farà quello che deve fare. Cancellare il dolore e rimane il bel ricordo.
2: Se ne sentono tantissime girare di voci, ma loro due non, sono certa che non hanno litigato per la droga, per delle donne, che non ha senso, si conoscevano da anni loro due. Le treccine che aveva in testa gliele aveva fatte lui la sera prima, quindi non riesco a capire.
3: Non c'è una ragione che ti spinge a fare una cosa del genere, è proprio una follia pura. Senza senso, soprattutto dalla persona che conosci, che hai frequentato fino alla sera precedente, e quindi non ti aspetti neanche una reazione del genere, capito?
1: E ritorno da Andrea Popolano, perché si sa, quando a Genova piove c'è sicuramente un sottopasso che si allaga sempre, che è quello di Brina Certosa, ma qualcosa cambierà nel futuro, Andrea?
6: Questo è l'auspicio, perché sembrerebbe così obiettivamente, perché questa notte sono stati eseguiti i test di allagamento del sottopasso. Nelle scorse settimane, o meglio negli scorsi mesi, è stata ripulita completamente la parte delle tubature che non permettevano poi di far scolare in maniera regolamentare, diciamo, le acque, e si creava il tappo che poi allagava fondamentalmente il sottopasso, che a ogni allerta praticamente veniva chiuso in automatico a quel punto. I lavori sono andati avanti per queste settimane. Questa notte è stato fatto il test, come possiamo vedere proprio dalle immagini e dalle diverse foto scattate, che hanno portato ad allagare volontariamente questa volta il sottopasso, e tutto è andato bene, nel senso che l'acqua è poi defluita in maniera regolare, e quindi adesso l'auspicio sarà quello che alla prossima pioggia forte non dovrebbe più allagarsi il sottopasso.
1: Speriamo Andrea. Prima di salutarti però volevo chiederti qualcosa sui rifiuti a Genova, la tassa di soggiorno ed imbarco, va ad Amiu?
6: Sì, perché ieri c'è stato un incontro tra il Comune di Genova, Amiu, i vertici di Amiu e i sindacati.

0: al centro proprio la questione legata alle problematiche che di volta in volta sta vivendo l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti. L'abbiamo raccontato anche noi con diverse segnalazioni arrivate da più parti della città. È stato deciso durante l'incontro che si è tenuto proprio in città di destinare le risorse che arrivano dalla tassa di soggiorno e da quella che verrà istituita, quindi la tassa sugli imbarchi, direttamente ad Amiu, proprio per fronteggiare quelle che sono le diverse criticità, tra queste anche l'aumento del rifiuti prodotti dall'aumento della presenza dei turisti che si è registrato negli ultimi anni. Tra le tante segnalazioni arrivate, anche quella che è circa il 20% delle tasse della Tari fondamentalmente non viene recuperata dal comune, quindi il tasso di evasione è intorno al 20%. Poi, come sempre, tutti i dettagli sono presenti sul sito primocanale.it.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Ieri era il giorno nel quale ci si aspettava una data per la sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi. Lo sciopero degli avvocati l'ha fatta slittare. Allora ci racconta tutto in questo servizio Michele Vari.
2: La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe essere emessa giovedì 16 luglio. Lo si evince dalla comunicazione dei giudici che stamane in udienza, a causa dello sciopero degli avvocati, hanno rinviato al 29 giugno la comunicazione ufficiale della data del verdetto. I giudici hanno detto che si ritireranno in camera di consiglio giovedì 16 luglio, aggiungendo che se non sarà possibile comunicare la sentenza entro l'estate, si slitterà a settembre, con la possibilità di arrivare ad ottobre. A parlare è stato il presidente del collegio Paolo Lepri, che dopo aver fatto l'appello, preso atto dell'agitazione dei legali, ha rinviato la data in cui sarà comunicato il giorno del verdetto. Ad auspicare che la sentenza possa arrivare entro l'estate, anche i familiari delle vittime, che a 8 anni dal crollo potranno così finalmente celebrare la ricorrenza della tragedia del prossimo 14 agosto con il verdetto di primo grado. In aula stamane, a causa dello sciopero, pochi legali, presenti invece PM Marco Airoldi e Walter Cotugno, e anche Emmanuel Diaz, lo studente colombiano sempre presente all'udienza, e fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo.
3: Mi ricordo la prima udienza del 7 luglio all'interno di questo processo, il 7 luglio del 2022. È stata molto strana perché era sempre sperare in una sentenza, in delle risposte. Oggi le risposte ci sono, non tutte, ma tante si sono consolidate, verificate in questi anni. Però è triste perché alla fine sono già trascorsi tanti anni e in questi anni abbiamo compreso che tutto questo lo si poteva evitare. Lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte e ancora oggi ci crediamo. Si doveva evitare questa tragedia, quella sì che sarebbe stata giustizia.
1: Allora, tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Vi ricordo che questa sera alle 21 ci sarà People, una puntata dedicata costruita insieme alla comunità di Sant'Egidio per raccontare quello che fa la comunità, in particolare con un focus sui diritti degli ultimi. Parleremo di mensa, parleremo di senza dimora, parleremo della scuola della pace, parleremo della scuola di italiano e di molti altri aiuti che la comunità dà a chi si trova in difficoltà. E poi a seguire alle 22:30 una nuova puntata di Michè, a cura di Michele Vari. Questa sera una nuova storia a partire dalle 22:30. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie per averci seguito. Ci vediamo tra pochissimo con Al Centro.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di

0: di Genova. Prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata. Valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Sono passati 100 giorni, 101 giorni dal conflitto, dal blocco di Hormuz. E allora ne parliamo con Gian Enzo Luci, presidente della commissione Ship Management di Assagenti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, dopo 100 giorni, il commercio mondiale sta navigando ancora in queste acque agitate? Ha già trovato una rotta alternativa? Ci aiuti un po' a scattare la fotografia 100 giorni dopo?
1: No, allora, la merce è come l'acqua, quindi trova sempre una via per arrivare sui mercati, arrivare a destinazione, però fa più fatica, e il più fatica lo vediamo in maniera significativa dall'incremento. La settimana scorsa, e forse abbiamo anche il grafico, un container da 40 piedi da Shanghai a Genova è aumentato come costo del 20% e aveva sfondato il muro, se andiamo al secondo grafico lo possiamo vedere, dei $5,000. E qua si vede bene come dall'inizio dell'anno l'incremento incominci ad essere significativo, perché è aumentato di un quarto dall'inizio dell'anno e solo la settimana scorsa appunto 20%. In buona parte è dovuto ad Hormuz, che ha in qualche modo portato ad anticipare quella che è la peak season, cioè le partenze dal Far East della merce per i nostri mercati, che deve arrivare prima dell'estate. Perché? Perché la merce è più insicura e quindi chiede tempi più lunghi.

0: vogliono dire maggiori costi. E questo è un qualche cosa che piano piano ci sta arrivando, perché se noi andiamo a guardare i dati di aprile che incominciamo a vedere adesso, che l'OCSE ha pubblicato sull'inflazione nell'ambito dei paesi OCSE, incominciamo a vedere dei numeri che un pochino preoccupano, perché l'inflazione media nell'OCSE è il 4,2%. L'inflazione in Italia incomincia ad essere il 2,7%, che comunque è un numero a cui non eravamo più abituati. Eravamo abituati ad un'inflazione sotto il 2%. Ancora più preoccupante è, e forse abbiamo il grafico anche di questo, l'incremento dell'inflazione degli energetici, che è arrivata a livello OCSE al 13,2%, forse un grafico successivo, e che in Italia è al 9,2%. Perché questo ci preoccupa? Uno, perché l'inflazione degli energetici vuol dire incremento immediato della bolletta. Quindi questo è un qualche cosa che vediamo già adesso sulle bollette di questi mesi. La prossima bolletta sconterà questo aumento. Ma soprattutto, l'avevamo già ricordato l'ultima volta che ci eravamo visti, come esista una correlazione che ha più o meno uno sfasamento temporale di 90 giorni a leggermente salire, tra il prezzo dell'energia e il prezzo degli alimenti. C'è uno studio americano che ha spiegato come con questa correlazione tra i 90 giorni e i 9 mesi, in funzione delle coltivazioni, noi abbiamo un incremento, un ribaltamento dell'inflazione dell'energia sull'inflazione del cibo. Oggi il cibo, noi abbiamo un'inflazione in Italia al 2,9% sugli alimenti, l'OCSE ha visto per aprile, però abbiamo visto che l'energia è salita a quasi il 10%, e quindi questo ci lascia pensare che si possano avere degli incrementi appunto nei prossimi periodi.
1: Cioè dopo l'estate sul
0: dopo
1: cibo?
0: Dopo l'estate, sul cibo dopo l'estate, diciamo tra dopo. Allora, diciamo che alcuni elementi che hanno, diciamo, una stagione breve incominciano già ad avere qualche effetto. Infatti lo vediamo sull'inflazione, che non è più il 2% che siamo stati abituati per anni, ma è un po' più alta. E questo sta piano piano arrivando a impattare appunto sui prezzi al consumo. Teniamo presente che alcune, ad esempio, dei materiali che siamo più soliti utilizzare in casa, le plastiche, il poliuretano e il polietilene, quindi il materiale con cui viene fatto il contenitore delle bottiglie di acqua, tanto per intenderci, o le forchette di plastica o i piatti di carta, tanto per intenderci, hanno visto dall'inizio dello scoppio della guerra, quindi dal 28 febbraio, un aumento del 54-55% sul mercato internazionale. Certo, non è un prezzo che noi vediamo già oggi nei bicchieri di carta che andiamo a comprare al supermercato, ma piano piano lo troveremo, diciamo, scontato anche sul prezzo finale.
1: E quindi ovviamente anche la bottiglia dell'acqua avrà sicuramente
0: un costo leggermente più alto. Quindi sono tutti elementi che ci fanno sperare che la fine di questa crisi sia imminente, perché poi, insomma, sul portafoglio delle persone questa cosa avrà un effetto. L'unica cosa è che il concetto di imminente sta diventando al limite del ridicolo nelle dichiarazioni. CNN ha certificato che dall'inizio del conflitto ha già detto 37 volte che la crisi è quasi finita, e a questo punto diventa un po' meno credibile pensare che sia davvero così. Probabilmente ci coglierà di sorpresa il giorno che, dopo aver detto la soluzione della crisi è imminente, poi questo avverrà. C'è stato un minimo di escalation che può avere un effetto, ad esempio, sui dati portuali per Genova in prospettiva.
1: Ecco, a che punto siamo? Ci sono delle conseguenze per Genova, per i porti liguri, container, diminuzione, aumento? Insomma, allora, abbiamo visto il costo che ci ha detto prima, però.
0: Allora, nella prima parte dell'anno abbiamo avuto una leggerissima diminuzione dei traffici, che può essere già scritta alla situazione di Hormuz, ma non è ancora preoccupante. Cioè il dato che fa scendere in maniera significativa la media italiana, che è un meno 4,6% dall'inizio dell'anno, deriva da Trieste, che ha perso il meno 23%, ma che sembrerebbe essere più derivante da concorrenza con i porti limitrofi della Slovenia e della Croazia, che sono cresciuti quasi degli stessi valori. Genova è sceso un po', però è salita Spezia, quindi stiamo giocando sulla concorrenza interna.

0: che forse diciamo la riforma dei porti dovrebbe portare un pochino a venir meno, speriamo. Il tema è che gli attacchi degli ultimi giorni di Israele in Libano ha riscatenato gli Houthi, che hanno detto che insomma il passaggio del Mar Rosso, che in questi ultimi mesi stava progressivamente crescendo, non siamo ancora tornati alla normalità pre-crisi del 2023, ma eravamo passati al 65% dei passaggi precedenti, quindi eravamo quasi a due terzi, e che invece ieri hanno dichiarato che se gli israeliani dovessero continuare ad attaccare il Libano, i transiti dal Mar Rosso debbano essere considerati a rischio per coloro che sono da considerarsi alleati di Israele. E a questo punto è poi difficile capire chi sia alleato di Israele. Abbiamo visto nei giorni scorsi come l'Iran abbia scientificamente attaccato delle navi di MSC, che è un armatore svizzero di origini italiane, dichiarandolo vicino ad Israele. Quindi è estremamente difficile poter... loro continuano a dichiarare: noi siamo italiani svizzeri, non siamo israeliani, non siamo amici di... siamo amici di tutti e amici di nessuno. A questo punto quindi diventa ancora più pericoloso e preoccupante per chi deve scegliere se passare o meno dal Mar Rosso, decide di farlo o meno. Se non si passa dal Mar Rosso bisogna circumnavigare l'Africa, e circumnavigare l'Africa può portare le navi a non entrare in Mediterraneo e andare direttamente in Nord Europa, oppure entrare in Mediterraneo, fermarsi nei porti più vicini all'ingresso del Mediterraneo, di Civilterra sostanzialmente, e quindi avere un impatto sui traffici anche per i nostri porti. E comunque, di nuovo, torniamo al tema di fondo: tutto questo allungamento, questa insicurezza delle catene logistiche ha un risultato finale, l'incremento del costo.
1: Perché poi è questa incertezza, no? Non è solo l'armatore, non è solo la compagnia, non è tutto il sistema anche delle assicurazioni. Si continua a navigare a vista, diciamo così, non volevo fare un gioco di parole, ma mi è uscita così, si fa passare i giorni, passa le settimane, siamo arrivati a 100 giorni.
0: Siamo arrivati a 101 giorni, perché oggi è il 101esimo, e l'abbiamo visto adesso con i noli del settore container. Cioè, oggi non saremo ancora nella peak season, nella stagione in cui i noli vanno a crescere, ma chi deve caricare la merce ha preferito prendere un po' più di tempo, e quindi sostanzialmente è stata anticipata di quasi un mese la peak season abituale, che siamo soliti vedere un po' più avanti, cioè prima, diciamo nel corso del mese, fine di giugno, inizio di luglio, per evitare poi di avere imbarchi importanti nel mese di agosto, che è un mese che sappiamo essere un pochino più critico da questo punto di vista.
1: Sperando che diciamo la soluzione, come tutte le volte che ci vediamo, possa arrivare, però lo scenario peggiore a cui ci dobbiamo abituare, ci dobbiamo adattare, anche pensando al petrolio, anche pensando, perché poi insomma si parlava tanto, no, all'inizio, per le vacanze estive e gli aerei, poi adesso questo sembra un po' passato in secondo piano. Mi sembra che però qui il rischio sia veramente su tutte le cose, dalla bottiglia dell'acqua al caffè, l'altra volta parlavamo, e cioè ci concentriamo su un dettaglio che poi non è un dettaglio, però come potrebbe essere la vacanza, e poi ci perdiamo tutto quello che abbiamo intorno.
0: Io credo che l'ultimo grafico che abbiamo a disposizione da un po' la misura del perché finora le misure siano state abbastanza mitigate. Noi stiamo vedendo che il petrolio non sta crescendo, vedete i puntini rossi di marzo, aprile, maggio. Il prezzo del petrolio sta leggermente crescendo, ma perché sta crescendo di poco? Perché stiamo dando mano alle scorte. E quindi più ci avviciniamo all'asse a sinistra, per chi guarda il grafico, più le scorte si riducono, e quindi a quel punto, nel momento in cui le scorte dovessero essere ancora meno a disposizione, è chiaro che a quel punto rischieremo un picco del prezzo del petrolio.
1: E queste
0: quindi
1: scorte quanto durano?
0: Difficile dirlo. Allora, le stime dicevano che a due settimane fa, quando ci siamo visti l'ultima volta, dei circa 7-8 miliardi di barili a disposizione a livello globale, il mercato se ne fosse già mangiato un miliardo. Quindi, ed eravamo a tre quarti del percorso che abbiamo fatto finora. A un certo punto non è che potremo utilizzare tutte le scorte, quindi alcune dovranno essere tenute per ragioni di sicurezza. Certo. Quindi l'effetto sul prezzo da un punto di vista marginale rischia di poter essere a un certo punto, diciamo, uno scatto in avanti significativo. C'è chi ha ipotizzato il prezzo del petrolio salire di $50 qualora dovessimo avvicinarci a questo, e quindi da 100 che siamo... oggi il prezzo del petrolio stava leggermente scendendo dopo che ieri era salito, ieri siamo attorno adesso ai 93-94

0: dollari, quindi anche sotto quella soglia psicologica dei 100 dollari, che comunque è una soglia già alta, ma che in tanti pensavano sarebbe stata sfondata dal prezzo del petrolio, perché il venir meno del petrolio del Golfo Persico avrebbe immediatamente portato ad un rialzo. Questo rialzo c'è stato, ma non così forte, perché appunto abbiamo utilizzato le scorte. Nel momento in cui le scorte si riducono, invece poi avremo un effetto immediato sul prezzo. Quindi dobbiamo tutti sperare che questa crisi finisca
1: il più presto possibile. Grazie a Gianenzo Duci, presidente della commissione Ship Management di Assagenti, come sempre, per aiutarci un po' a mettere il focus e a unire i puntini. A presto, buona giornata.
0: Grazie a voi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
6: E facciamo un focus adesso sul medico di famiglia, il medico di medicina generale. Lo facciamo con il dottor Andrea Carraro, che è il segretario della FIMG Liguria. Buongiorno, benvenuto.
7: Benvenuto a me, grazie.
6: Allora, partiamo dai dati, un po' i numeri. Ci aiuti a scattare la fotografia per capire come sta la professione e poi arriviamo, diciamo, anche a che cosa dice il ministro, a queste giornate, a ipotesi di riforma, eccetera.
7: Allora, la situazione è ancora molto seria perché la carenza dei medici nel nostro settore si fa sentire tantissimo. Noi siamo il settore, assieme al pronto soccorso, che ha sofferto di più in questi anni. Quindi la fotografia di Genova in questo momento dà un numero di medici di famiglia in attività di 460, di cui però quasi la metà hanno più di 60 anni. Quindi noi ci aspettiamo nei prossimi 5 anni una fuoriuscita dal mondo del lavoro di quasi la metà dei medici che lavorano su Genova, sul comune e sui comuni limitrofi. E purtroppo il numero di giovani medici

0: medici che approcciano in questo momento il nostro lavoro è estremamente ridotto. Io guardavo oggi che di questi 460 medici solo 10 hanno meno di 30 anni. Quindi questo vuol dire che i giovani medici neolaureati stanno cercando altre strade, stanno cercando altre soluzioni.
1: Allora, e qua mi dà già la prima notizia, Carraro. Lei è d'accordo con il ministro Schillaci che dice che la professione del medico di medicina generale non è più attrattiva?
0: No, non scherziamo. Il ministro parte da una cosa vera, cioè il problema dell'attrattività della professione, ma cerca una soluzione che è un tappullo che noi rigettiamo completamente. È chiaro che per un amministratore, per un politico, un amministratore, avere un certo numero di medici dipendenti e tappare i buchi dicendo al dipendente oggi vai qua, domani vai di là, prestami un'ora qui, vai nel paesino lì, può essere nell'immediato una soluzione. Ma è la fine di tutta quella che è stata la medicina generale di questi 50 anni, cioè il rapporto di fiducia col medico, del medico con il suo paziente, che è un patrimonio che tutto il mondo ci invidia, in questo modo va perso. Io dico sempre che quando visito, io non entro in sala d'attesa chiamando il numero 7, il numero 8, il numero 12, io entro in sala d'attesa come tutti i miei colleghi tutti i giorni, chiamo e faccio entrare il signor Mario, la signora Pina, il signor Giuseppe e già appena li vedo so chi sono. So come stanno, so che medicine stanno prendendo, so qual è la loro storia. Questo è un patrimonio incredibile nell'assistenza medico-paziente. Pensare al medico dipendente che lavora ore, sbattuto un po' qua, un po' là, va contro tutto quello in cui io ho sempre creduto di questo mestiere, io come tutti i miei colleghi.
1: Sa che faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Qualcuno dice, ma in realtà i medici di famiglia sono contro la riforma di Schillaci perché sono una casta, sono privati, se poi diventano dipendenti tocca lavorare.
0: Allora,
1: Gliel'ho detto prima che facevo l'avvocato del diavolo,
0: sì,
1: eh?
0: in realtà se diventiamo dipendenti lavoriamo meno di quello che stiamo lavorando ora, perché timbreremo un cartellino in entrata e in uscita, avremo diritto a ferie, malattia, tutta una serie di cose che in questo momento ci sogniamo. È chiaramente una finta visione del sistema. Qual è il problema grosso di questo aspetto che lei ha detto? Che quello che succede nel mio studio non lo vede nessuno. Cioè la mole di lavoro che io svolgo tutti i giorni non è quella di un reparto, di un pronto soccorso con dati che si esternalizzano. E quindi non c'è l'idea, però io quando ospito gli studenti del sesto anno di medicina, che quindi dopo aver passato tutto un periodo nel mondo universitario vengono da me per vedere che cos'è la medicina generale. Questi sono ragazzi che si fermano un mese, vivono con me, lavorano con me per un mese e quindi dopo un mese io quando li vedo andare via dico allora lo facciamo il medico di famiglia. Questi mi guardano in faccia e mi dicono no, è troppo, eh.
1: Sì, vabbè, odioso.
0: Quindi questo vuol dire che nella loro testa, dopo aver visto il mondo del dipendente, con determinate regole, vengono da noi e rimangono spaventati. Spaventati dal medico da solo che deve gestire una quantità di roba enorme. Sì, ci può essere l'aiuto della segretaria, dell'infermiere, ci sono le forme di gruppo in cui ci si aiutano con l'altro, però sostanzialmente sei tu a contatto col paziente
1: Certo.
0: tutti i giorni, a cui scrivi mail, sms, whatsapp e quant'altro, telefonate, visite. Quindi questa mole di lavoro in questo momento i giovani li spaventa.
1: Poi ci sarebbe da dire anche che sono spaventati da altre, no? Anche a livello ospedaliero. Lei prima citava il pronto
0: Sì,
1: soccorso,
0: certo.
1: l'emergenza, la rianimazione. In qualche modo lo sappiamo, sono attrattive solo alcune specializzazioni che sono poi quelle, parliamoci chiaro, che hanno molto più la possibilità di fare il privato. Questo è inutile che, cioè, che ce lo nascondiamo. Va
0: Certo.
1: forte la cardiologia, l'oculistica, la
0: Dermatologia.
1: dermatologia e la rianimazione, l'anestesia. Anestesia, pronto soccorso, no, questo è vero. Il problema dell'attrattività, diciamo, è proprio sul sistema, diciamo, medico, secondo me. Poi lei, come medico di medicina generale, ha delle criticità di un certo tipo, quello del pronto soccorso ne ha un'altra, però sul discorso dei giovani qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio. Senta, lei dice la proposta di riforma di Schillaci è un tappullo. Allora,
0: Certo.
1: secondo voi, che cosa sarebbe da fare? Tra l'altro ci siamo dimenticati una cosa da dire anche per i nostri telespettatori. Quanti sono il numero di pazienti che un medico di medicina generale può avere? Perché spesso questo numero ci aiuta anche a capire quando noi cerchiamo il nostro medico e magari non riesce a risponderci in quel momento, soprattutto quando c'è l'influenza, quando ci sono dei periodi particolari, perché

0: a volte è umanamente impossibile, no?
1: Quando io ho iniziato a lavorare, la media dei medici avevano poco più di 1 migliaio di pazienti. Ora questo numero si è spostato drammaticamente in alto perché i medici in attività hanno riassorbito anche tutti quei pazienti che sono stati lasciati da medici che hanno cessato. Quindi in questo momento il limite è 1.500, ma un numero enorme di medici sta già viaggiando su valori superiori fino anche a 1.600, 1.700 e con possibilità in alcune zone dove la carenza era molto forte di aver concesso ai medici l'ampliamento fino a 1.800. Ora capite bene che assistere 1.800 persone vuol dire farsi carico di un lavoro veramente grande in una regione come quella della Liguria che ha metà della popolazione anziana, quindi sono pazienti che hanno bisogno di assistenza e di essere seguiti costantemente, continuamente, quindi questo è un grande tema. Volevo dire una cosa sui giovani: un altro dei problemi che dobbiamo affrontare per rendere appetibile questo mestiere è lavorare ancora di più e meglio sulla tutela dei giovani, perché il lavoro dei medici si è colorato di rosa. Quando io ho iniziato eravamo tutti maschi e c'erano poche dottoresse. Ora è esattamente il contrario, sono diventate la maggioranza le dottoresse e le dottoresse hanno una necessità di conciliare la vita lavorativa con la vita familiare che è diversa da quella dei colleghi, e queste dottoresse bisogna trovare la maniera di tutelarle meglio, perché se consentire di svolgere anche certe tipologie di specializzazioni, certo, nostre più complesse. Diversamente è più facile che ricorrano alle specializzazioni che danno più tutela e più garanzia per la gravidanza, per la maternità, per la fase dell'allattamento, per la gestione dei bambini. Noi ci stiamo lavorando, abbiamo con l'accordo integrativo firmato a dicembre già cominciato a portare alcune di queste istanze, però nel nostro mondo è più complicato. Perché...
0: Carraro, senta, lei prima diceva nei prossimi 5 anni sostanzialmente metà dei medici che sono su Genova, oltre 200, andranno in pensione. Ce ne sono pochi, sotto i 30 anni, sono 10-11. È vero che alcuni medici che potrebbero già andare in pensione hanno deciso di fermarsi?
1: Sì, l'ingresso verso la fuoriuscita dal mondo del lavoro si è ritardata, nel senso che i colleghi sono coscienti della situazione di non sapere a chi lasciare il proprio studio con i propri pazienti. Quindi abbiamo tantissimi colleghi che stanno andando fino al termine massimo dell'attività lavorativa, che era 70 anni. Però le norme che sono uscite durante il periodo della pandemia proprio per coprire l'emergenza hanno allungato la possibilità di fermarsi fino a 73 anni. E per esempio in questo momento in ASL 3, quindi su quei 460 medici che ho citato, ce ne sono circa una trentina che sono over 70. Cioè hanno deciso di rinunciare ad andare in pensione per poter continuare a svolgere ancora l'attività.
0: Quanti sono i medici di medicina generale che ci mancano? Che mancano su Genova?
1: Le carenze che sono uscite adesso, accidenti, non ho guardato Genova, le carenze totali della Liguria di bandite pochi giorni fa sono 339.
0: Quindi ad oggi ci mancano 339 medici di famiglia in Liguria.
1: Su 950 che sono in attività.
0: Senza considerare quello che poi accadrà nei prossimi 5 anni che lei diceva, e quindi questi 200 che andranno in pensione e che quindi dovranno essere sostituiti.
1: Sì, perché dato drammatico è che nel 2023 ne sono entrati 24 di nuovi medici. Nel 2024 ne sono entrati una decina e l'anno scorso ne sono entrati 20. Quindi noi negli ultimi 3 anni abbiamo inserito 45 nuovi medici.
0: Ecco, a fronte lei nel suo foglietto ha delle carenze. Me lo legga un po', che poi quando devo scrivere il pezzo così lo leggiamo anche i nostri telespettatori.
1: Nel 2023...
0: Qui stiamo parlando di Liguria o di Genova?
1: Questa è sempre la Liguria.
0: Questa è la Liguria.
1: Quindi nel 2023 154 carenze, 24 coperte.
0: Ecco.
1: Nel 2024 163 carenze, quindi vanno aumentando, ne copriamo 11. Nel 2025, l'anno scorso, le carenze sono diventate 291, ne abbiamo coperte 20. Quest'anno sono diventate 339. Cioè non siamo lontanamente in grado in questo momento di coprire con giovani medici il numero dei fuoriusciti. Stiamo tappullando anche con gli anziani che decidono di resistere, ma non ce la possiamo fare così.
0: Ho ancora due domande da farle. La prima, dentro queste case di comunità, quindi i medici di medicina generale, ci sono, chi sono, qual è l'accordo? Sappiamo che i giovani ci devono andare.

0: E quelli della sua generazione?
1: I giovani ci devono andare, però quelli della mia generazione su base volontaria ci stanno andando in molti, come faccio anch'io. Quindi andiamo molte volte con un orario ridotto perché avendo tanti pazienti, io per esempio faccio 6 ore alla settimana. Quindi tanti della mia generazione si sono messi in gioco. La Liguria, che ha avuto il merito di aprirle tutte le case della comunità, quindi credo che sia arrivata prima della classe in Italia, grazie all'accordo che ha fatto con noi, ha riempito con i medici di medicina generale le case della comunità.
0: E quindi quello che anche oggi si legge sui giornali in questi giorni di altre regioni, noi lo vediamo,
1: noi non lo stiamo vedendo,
0: questo bisogna dirlo per onore di cronaca.
1: E quindi nelle discussioni che ho fatto spesso con l'assessore Nicolò, lui ha riconosciuto che le esigenze che hanno dei suoi colleghi di avere dipendenti fuori dalla Liguria, lui non le vive perché non ha questa esigenza.
0: Certo.
1: Ora, il film che si sta aprendo, di cui ho parlato spesso in regione, anche oggi, è quello di dare più contenuti, cioè far sì che queste case della comunità che adesso hanno la presenza del medico, ma questo medico abbia la possibilità di far di più.
0: Di fare più cose.
1: Di più cose, in maniera che i servizi che mettiamo a disposizione ai cittadini siano servizi ancora più di qualità.
0: L'ultima domanda flash, se andiamo avanti con questi numeri, con questa carenza e con questi pochi ingressi, vuol dire che il cittadino anche in Liguria nei prossimi 5-10 anni si dovrà abituare a non avere più un medico di famiglia di riferimento così come siamo abituati ad averlo e a conoscerlo oggi? È questo il rischio?
1: Il rischio è questo. Spero che non arriveremo a viverlo, però purtroppo i numeri tendono a dire questo.
0: Grazie, grazie ad Andrea Carraro, segretario FIMG Liguria. Buona giornata e buon lavoro. Ci
1: grazie
0: aggiorniamo.
1: A voi.
0: Vedremo un po' se sto tappullo diventa un tappullo, se riuscite, come insomma riusciremo a sistemare, soprattutto in una regione e in una zona come quella della provincia di Genova, che è la più vecchia, longeva, anziana, over 65, chiamatela come volete.
1: Li abbiamo curati d'Europa. Molto bene.
0: Li avete curati molto bene, però lì ci sarebbe tutto un altro capitolo da aprire. Grazie Carraro e ci vediamo tra pochissimo.
1: Vabbè, dai, direi che...

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your nuova.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS

0: Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: aperta la nostra finestra sul mondo. Vogliamo in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Roberto Rebaudengo. Buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
0: Noi stiamo molto bene. Ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato in Brasile e dove vive quindi?
1: Io vivo in Brasile, vivo a San Paolo e sono arrivato un po' per caso, nel senso che sono arrivato in Brasile con una compagnia che faceva di teatro e di grandi eventi, che aveva un progetto per la città di Brasilia, per i 50 anni della città di Brasilia. Quindi in realtà sono arrivato prima di tutto in Brasilia, dove poi lo spettacolo non si è fatto, però abbiamo deciso di restare in Brasile in quegli anni, era il 2010, per aprire una sede. E a me è subito piaciuto abbastanza il Brasile, soprattutto la città di San Paolo. Subito no, diciamo dopo qualche tempo, e quindi ho deciso che mi sarei fermato, ecco. Il primo impatto è stato un po' traumatico in realtà.
0: Perché è stato un po' traumatico il primo impatto?
1: È stato un po' traumatico perché ho passato non so quante ore nel traffico, in macchina. Sono arrivato tardi, mi sembrava una città impossibile. Poi ho avuto un miraggio nottetempo, perché non stavo bene il primo giorno a San Paolo. E mi sono svegliato nella notte nell'hotel, sono uscito e ho visto una farmacia che era un posto stupendo. A Genova ero abituato che di notte devi trovare la farmacia di turno, fare queste cose complicatissime, invece porte che si aprono da sole, luce, banconi pieni di farmaci, e ho trovato subito qualcosa per il mio mal di denti. Quindi già sono dato, come si dice qua, logo di cara, vuol dire che ho subito visto grandi differenze, difficoltà forse che ci sono nella città, cioè delle cose estremamente avanzate, altre estremamente difficili, arretrate.
0: Ecco, ce le racconta, ci racconta questi due lati della medaglia.
1: Beh, è il bello di questo paese in realtà, perché è un paese dove le cose succedono molto facilmente, molto rapidamente, è per certi versi estremamente più avanzato anche secondo me dell'Europa e dell'Italia. Se pensi per esempio che abbiamo il PIX è un modo di pagamento tra banche che passa attraverso la banca centrale. È un modo di pagamento immediato, senza costo nessuno, a costo zero per qualsiasi persona, solo con un cellulare. Oh. E questo smuove, crea per esempio credito, possibilità di credito per persone che non avevano possibilità di aprire dei conti. E, insomma, è una cosa estremamente moderna, tanto che è uno dei problemi delle liti tra il Brasile e gli Stati Uniti in questo momento, perché sta riducendo la fetta di mercato delle grandi gruppi delle

0: carte di credito, per esempio. Quindi questa è una cosa modernissima, o non lo so, un'altra cosa moderna che usiamo tutti i giorni qua è il sito gov.org, il sito organizzativo del governo, che dà la possibilità di fare praticamente qualsiasi documento online, di firmare contratti tra privati usando semplicemente un accesso certificato dal governo.
1: Quindi poca burocrazia. Si fa tutto online.
0: Sì, quando non ci si fa tutto online e tutto con dei progetti, sono dei progetti governativi, dei progetti statali, cioè non sono molto spesso vengono proprio da non sono delle cose private,
1: certo.
0: Che stanno solo portando avanti queste grandi novità, cioè c'è
1: questa
0: un
1: è la parte più moderna
0: bene.
1: E invece la parte più difficile?
0: Ma le parti più difficili sono difficili, ma sono anche in un certo senso le più interessanti. Cioè il fatto che se non sei proprio, direi, cieco in Brasile, ti rendi conto un po' di come è strutturato il mondo in generale, no? Di grandi fette di popolazione che vivono grandi difficoltà, e piccolissime parti di popolazione che vivono con grande agiatezza. Questa è una roba che è molto presente, ovviamente in Brasile, molto visibile, ma che secondo me è importante vedere. Quello che spesso mi lascia, mi sembra strano quando torno in Italia, quando torno a Genova, quando torno in Europa, è la mancanza di coscienza di come un po' è strutturato il mondo. Invece secondo me in Brasile si capisce abbastanza bene, ecco. E questo dà una certa responsabilità, secondo me, a chi ha dei privilegi che molto spesso l'Europa si dimentica. Cioè si dimentica di aver costruito tutti i suoi privilegi anche e soprattutto sulle ricchezze di altri paesi, tra cui il Brasile sicuramente è uno di questi.
1: La città, sì. che è un mondo, cioè già il Brasile è, come dire, è una cosa enorme, ma anche San Paolo, no? Anche con queste stratificazioni che lei diceva, che spesso noi probabilmente in Europa facciamo fatica a vedere anche perché ci sono, ma forse non abbiamo l'occhio così allenato. In realtà le persone, è stato facile entrare in contatto con loro, fare amicizia? È vero che sono così allegre?
0: È facile? Beh, se il mito dell'allegria in realtà stavo ascoltando un podcast, è un'invenzione recente, però si è molto radicato il mito del carnevale e dell'allegria. Le persone sono di tutti i tipi, poi in realtà si vive sempre in piccoli circoli, anche a San Paolo, una città enorme. Però io veramente frequento, ecco, giustamente stanno passando delle immagini, frequento quei due o tre bar, quei due o tre quartieri che sono vicino a casa mia, l'area della Paulista, in Genopolis. Fare amicizia, sì, è stato abbastanza facile all'inizio, poi è un po' successo che quasi tutti i miei amici sono andati a vivere altrove. Quelli che avevo fatto all'inizio, cioè c'è una, è strano perché io sto benissimo qua, ma invece molti stanno andando a vivere in Europa, dei brasiliani che avevo conosciuto qua, e secondo me fa anche bene questi cambiamenti. Però dal punto di vista umano non è una città molto molto simile a la struttura, le persone pensano in modo abbastanza simile rispetto a come, sì, pensiamo noi in Italia. Cioè, durante i miei viaggi sono stato già in Cina, altri posti dove realmente si capisce che
1: è un altro mondo,
0: possibile, sarebbe molto difficile integrarsi.
1: Esatto,
0: qua, no?
1: Che è un po' più difficile. Senta, lei,
0: sì, San Paolo,
1: non so se posso definirla artista o come si definisce, ma so che c'è anche una fetta molto importante legata al cibo.
0: Io ho fatto un po' di cose differenti, sono arrivato facendo lo scenografo, poi ho cominciato a lavorare per alcuni gruppi grandi di come

0: la Nike, che era qua in Brasile, che faceva molte attivazioni, come si chiamano qua, per colpa, perché c'era la Coppa del Mondo e le Olimpiadi. Ma poi alla fine ho aperto un ristorante di cucina genovese qua in Pinheiros. Ecco. È stata un pochettino una cosa che pensavo di fare un po' con la mano sinistra, no? Invece mi ha assorbito totalmente, adesso mi occupo solo di quello. È un po' un'ambasciata di Genova
1: a San Paolo.
0: A San Paolo, esattamente, esattamente.
1: Ma che cosa va per la maggiore? Che cosa li ha conquistati? Cosa fate? Pesto, focaccia, gnocchi, torta pasqualina?
0: Facciamo il pesto, faccio la farinata. Le torte no, non hanno avuto molto successo quando ho provato. Sicuramente il pesto è la cosa che va di più, e poi direi subito dopo la focaccia di Recco, che non so se posso dire che io qua la chiamo di Recco, forse quelli dell'IGP mi corrono dietro, ma
1: vabbè, diciamo che c'è un oceano in mezzo qui.
0: Tipo. Ma è divertente, perché una delle cose, dicevo, non starò mai a vivere in Brasile perché non c'è lo stracchino. E invece poi ho scoperto che un produttore qua vicino qua di San Paolo faceva lo stracchino. Quindi ho cominciato a fare la focaccia di Recco, ed è sicuramente una delle robe che ha più successo. Poi
1: lo
0: faccio delle cose
1: che in tantissimi paesi del mondo c'è questa cosa dello stracchino. Nessuno si vede che nel mondo lo stracchino non si sa che cosa sia, non si capisce come mai. Ma è pazzesco, mica solo in Brasile, non si capisce. Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria?
0: Ma è difficile che mi manchi, perché poi torno abbastanza spesso. Ma gli amici, in realtà, le persone con cui sono stato, sono venuto qua, che avevo quasi 40 anni, e quindi poi si sa, le amicizie più forti forse si sono costruite prima nella vita, quelle si è insomma fatto un po' di tutto. Mi mancano gli amici, però sono più contento, devo dire, quando vengono a trovarmi loro qua che quando torno a Genova.
1: Perché ha modo di far scoprire qua una San Paolo diversa rispetto forse a quella che è un po' l'immagine.
0: Sì, c'è sicuramente questo aspetto, e un altro aspetto è che io mi prendo un po' di vacanze e scopro a volte dei posti del Brasile che non ho ancora visitato, quindi ne approfitto per portare i miei amici e poi si ha molto più di tempo da dedicarsi.
1: Certo,
0: quando
1: vero.
0: Si torna in città diventa sempre un...
1: È più complicato con i vari impegni, è vero.
0: Finisce con delle grandi cene con un sacco di amici tutti insieme, quelle confusioni, ma però sempre bello, comunque, sempre bello.
1: Allora Roberto, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Tá, então, bom dia para vocês, tenham um bom dia e uma boa semana.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Roberto Rebaudengo, genovese a San Paolo, Brasile. Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono state realizzate

0: realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99€ al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Parliamo adesso di espandere Liguria, di Compagnia delle Opere. Lo facciamo con Benedetto Lonato, che è il presidente della Compagnia delle Opere della Liguria. Buongiorno, benvenuto. Allora, ci aiuta intanto a capire che cos'è espandere Liguria e che cos'è la Compagnia delle Opere.
1: Allora, Compagnia delle Opere è un'associazione di imprenditori, ha diciamo una sua sede, una sua organizzazione in ogni regione d'Italia, compresa la Liguria. In Liguria siamo diverse centinaia di imprenditori e diciamo è un'associazione totalmente libera, privata, che vive di quello che i soci contribuiscono e organizza. Sono imprenditori che cercano sostanzialmente di affrontare insieme le sfide quotidiane che fare imprese in Liguria costituiscono, quindi sostanzialmente è un gruppo di amici, ecco, un gruppo di amici aperto a tutti e sta crescendo molto in questi anni. È una realtà che in Lombardia in particolare è molto forte, ma anche qui da noi adesso sta cominciando a prendere piede.
0: Ci sarà un evento appunto sì. L'11, ma mi verrebbe da dire, lei dice un gruppo di amici, di imprenditori, che però vogliono aiutarsi a vedere il mondo da un altro punto di vista.
1: Sì.
0: Con alcuni valori e anche con alcune attenzioni diverse al centro.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ho fatto allora, la sintesi giusta.
1: Adesso parlare 5 minuti di questo e non essere banali è particolarmente complesso, però quello che lei dice è corretto. È sicuramente un'associazione che non è stata costituita per difendere dei diritti o delle posizioni, quindi c'è dentro un po' di tutto. Piano abbiamo parlato di imprenditori, ma ci sono anche professionisti, ci sono anche per esempio opere sociali, un mix molto particolare che negli anni ha trovato un particolare interesse, specie oggi in un'epoca di ESG e di apertura verso il no profit. È un mondo sicuramente che si ritrova in certi valori, ma tra di noi c'è veramente uh-huh. di tutto. Diciamo che il valore fondante è la libertà di potersi parlare apertamente di qualsiasi tema senza doverne difendere nessun tipo di posizione. Qual è il tema di oggi? È costruire il nuovo. Questo è anche il titolo di Expandere 2026. Costruire il nuovo cosa vuol dire? Interrogarsi sul nuovo è interessante e importante. Bisognerebbe cercare anche però di cominciare a comprendere come costruirlo, questo nuovo, insieme, in un mondo in cui si va verso la disintermediazione totale. Sappiamo che a marzo è stato chiuso l'aumento di capitale più importante della storia delle società private e tecnologiche negli Stati Uniti, da 120 miliardi di dollari. Diciamo, lo scopo è chiaro, no? Questi strumenti che li serviranno in tutto. Noi siamo in antitesi rispetto a questa storia. Riteniamo che invece ci sia ancora grande spazio per fare impresa a tutti i livelli, anche a livello tecnologico, espandere qua per questo. Chiunque abbia voglia di parlare di questi temi, con grandissimi relatori e con un taglio...
0: Ecco, se ne ricorda qualcuno
1: certo.
0: dell'11 luglio,
1: certo,
0: dell'11
1: certo,
0: giugno, scusa.
1: Certo, ci saranno i fondatori, per esempio, di Clinical Pharma, Diego Gulli, che è una bellissima storia imprenditoriale di qui, nata qui, sulla cosmetica nelle farmacie. Ci sarà Roberto Costa, il founder di Macellaio RC, ci sarà Ferraloro, che è CEO di Ferraloro Group, ci sarà Giovanni Lega, fondatore di Asla e di LCA, e poi ci saranno 15 tavoli con 15 imprenditori e speaker divisi su diverse 15 tematiche da discutere, di cui parlare. Comunque il taglio è sempre quello di interrogarsi seriamente su cosa si

0: si può fare, su cosa si può costruire. Speriamo di non essere retorici o banali, ecco.
1: Grazie, grazie a Benedetto Lonato, presidente Compagnia delle Opere Liguria, per averci raccontato e fatto conoscere che cos'è da una parte la Compagnia delle Opere, ma dall'altro anche Expandere, che si terrà l'11 giugno prossimo. Grazie mille. Noi adesso andiamo a Sestri Levante con Elisabetta Biancalani e ci immergiamo, non lo so se in mare direttamente. Elisabetta, in mare, dice la regia, in mare Elisabetta.
2: Presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere. E da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Lu, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
3: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
2: Ah sì? Sì, però quelli che arrivano in barca?
3: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata, oh. Vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
2: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere anche, per così dire, accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietraia, come dire, una...
3: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata.
2: Assolutamente.
3: Diciamolo perché...
2: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati. Sembra banale dirlo, ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
4: Assolutamente, noi all'InfoPoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile e quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
2: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da vedere.
3: Diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
2: Lui era sul sentiero di Punta Manara?
3: Qui.
2: No, era proprio qua?
5: Era qui.
2: Ma come ci è arrivato qua?
5: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero. Hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere...
2: Un pattino sulla ciappa.
1: Che bello, insomma, vedere un po' queste immagini di mare, di bei posti. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui al centro.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest, avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Vado a salutare Pietro Ciliberti, presidente della Società Italiana di Psichiatria della Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno a te.
1: Allora, insieme per tirare un po' le fila della terza edizione del congresso I Giorni della Lanterna, che è arrivato in un momento dove sempre di più si parla di salute mentale, di problemi. Qual è oggi la situazione in Liguria un po' in generale? Partiamo da qui, poi arriviamo.
2: Allora, innanzitutto grazie per l'invito, non tanto a me, ma alla Società Italiana di Psichiatria, perché noi in questo periodo vi è necessità di avere un rapporto costante, quindi la vostra, davvero, voi siete attenti alla salute in generale. Non è la prima volta che parlate di salute mentale di giovani, degli anziani, dell'età evolutiva, quindi davvero è un grazie che vi do.
1: Ma cerchiamo di fare quello che possiamo.
2: Non solo perché vi conosco da tempo, però questa attenzione è un impegno che anche voi vi assumete, ed è giusto anche che ve lo riconosco, ma ve lo riconosce la società nostra. Grazie. Che ci invita anche ad avere un'opera di divulgazione. Noi psichiatri siamo un po' una razza particolare, nel senso che siamo un po' schivi, ritirati, siamo sempre seduti sulle nostre poltrone, ci facciamo i congressini tra di noi e non sempre ci apriamo nei confronti della società. Quindi è andata molto bene, le giornate

0: La Lanterna è un congresso che viene fatto una volta l'anno, che raduna centinaia di psichiatri che vengono anche da fuori Italia, colleghi che vengono dall'Italia, non solo dalla nostra società scientifica, ma anche della neurologia, della neuroscienza. Pensa, quest'anno abbiamo avuto l'idea di invitare un fisico quantistico, un amico grandioso che ha avuto grande successo, Gaglione Giorgio, regista dell'Archivolto, regista di Teatro Nazionale. Insomma, perché è giusto che la psichiatria si apra finalmente anche ad altri campi del sapere, no? Quindi, e il primo giorno è stato presentato un libro molto interessante sul maschio fragile, che è fatto da due psichiatre donne che propongono una lettura un po' particolare, un po' diversa, un po' insolita, no? Perché in questo periodo i genitori vengono, a volte dico ai miei pazienti, ai miei genitori, sanzionati, nel senso dovete far così, no, dettano le regole, dovete non essere amici, dovete ascoltare, dovete fare. Per me i genitori in questa fase storica sono degli eroi, a volte glielo dico, no, perché riescono a lavorare, stare magari nel luogo del lavoro fino alle 6 di sera.
1: Prendersi cura magari dei genitori anziani.
0: Prendersi cura, brava, anche dei genitori anziani, cioè tutto è capovolto. Certo. E poi invece arriviamo noi che diciamo in televisione che devono anche dedicare un tempo diverso.
1: All'ascolto, al parlare.
0: Tutto questo. E quando arrivano magari stanchi dalla propria attività lavorativa alle 6, 7, 8 di sera.
1: Ma è vero che c'è dato che c'è questo aumento, soprattutto dal dopo pandemia, dal dopo Covid, di disturbi, problematiche, perché poi anche qui ci sono termini diversi, anche noi, parlavo col professor Serafini settimana scorsa, anche noi abbiamo la nostra parte, usiamo spesso un linguaggio, anche quando raccontiamo fatti di cronaca, che insomma ci dobbiamo fare un po' un esame di coscienza. Ma è vero che c'è stato questo aumento, c'è questo boom e questo bisogno di attenzione alla salute mentale?
0: Assolutamente sì, ma me lo consento di dire perché sono esattamente 46 anni che faccio questo lavoro, quindi 46 anni, mezzo secolo. Quindi, sì, diciamo dal 2010 in avanti si è assistito a ricoveri progressivi, per dare una cifra, no?
1: Sì?
0: Un ricoveri progressivamente crescenti in reparti psichiatrici di giovani. Era inusuale una volta ricoverare un ragazzo di 16-17 anni, oggi invece è usuale ricoverare un reparto psichiatrico magari una ragazzina di 12 anni. Allora, tu pensi a una ragazzina di 12 anni che si trova in un reparto psichiatrico, i nostri luoghi di cura non sono il top, no? Diciamo così, sono, e accanto magari a dei pazienti che hanno 50-60 anni, magari anche dei pazienti psichiatrici a volte autori di reato. Quindi certamente è cambiato il nostro mondo e anche il nostro modo, e noi pazienti sono cambiati.
1: Come sono cambiati i pazienti?
0: Guarda, devo confessare che le giornate della Lanterna sono stati 3 giorni intensi, stanno cambiando un ritmo tale, stanno cambiando da un punto di vista nosografico. È come se tu pensassi, esemplifico, che non c'è la varicella, non c'è la rosolia, non c'è il morbillo, ma cosa c'è? Questo è il punto. Noi stiamo cercando di comprendere e dare nomi migliori, nomi più adatti, nomi più conformi a quelle che sono delle forme non di disagio ma di disturbo franco, perché sono due cose diverse. Il disagio ce l'hai tu, ce l'ho io,
1: esatto.
0: Il disagio è una condizione spesso transitoria, ma è una condizione anche, diciamo, che fa parte della relazione col mondo.
1: Anche magari della nostra società, no?
0: Col mondo, cioè
1: super
0: il mondo
1: performante.
0: Sì, ma del mondo anche familiare, del mondo parentale. Diventa sintomo.
1: Esatto.
0: È il sintomo. Il sintomo è il momento espressivo, no? Il sintomo è la rottura sostanzialmente di un equilibrio che viene mantenuto in una condizione di disagio. In una condizione di disagio tu puoi anche vivere, abbiamo visto dei fatti di cronaca anche recenti, no? Puoi anche vivere in una condizione marginale, una condizione anche difficile, ma stabilendo un equilibrio che te lo consente.
1: Sì.
0: Il disturbo interviene con dei sintomi, nel momento in cui questo equilibrio, questa tenuta, questa linea d'ombra l'attraversi.
1: Salta.
0: Se salta questa linea d'ombra, allora entri nel mondo dei sintomi, che possono essere i più diversi, e in questi ultimi anni noi siamo in ritardo, nel senso che noi dovremmo riuscire, spesso la domanda che rivolgo ai giovani psichiatri, riuscite a immaginare quali saranno nel prossimo triennio le modalità espressive dei nostri disturbi psichiatrici? Come potremo chiamare queste nuove malattie psichiatriche che si affacciano all'orizzonte, no? Oggi si parla spesso di disturbi di personalità, disturbi antisociali. Sì.

0: la psicopatia la conoscete anche da un punto di vista mediatico, però ce ne sono tante altre che hanno una forma e un'espressività che sta cambiando radicalmente, ed è anche inevitabile che cambia, perché così non possiamo pensare che rimanga, cioè alcune malattie sono sempre rimaste più o meno analoghe, parlo della medicina in senso generale.
1: Sì.
0: L'artrite reumatoide è l'artrite reumatoide, va bene, la psoriasi è la psoriasi, su queste. E invece nella nostra disciplina
1: già arrivare a mettere, diciamo, un nome e a capire rispetto, se dovessimo fare un paragone con altre diciamo discipline mediche, è già qualcosa. Lei all'inizio diceva noi psichiatri tendiamo a parlare troppo,
0: un po' riservatezza.
1: E forse riservatezza, però forse anche questo è una delle problematiche, no? Cioè, se tu non parli di una cosa, se tu la tieni lì chiusa, se non si capisce mai che cosa succede dentro, che cosa si fa, poi chissà che cosa uno si immagina, no? È un po' così come uno dice, ma magari vivo un disagio, ho un momento un po' difficile, però se mi prendo queste goccine poi non smetterò mai più di prenderle?
0: Beh, questo perdonami,
1: questa è una domanda personale,
0: no, ma questo,
1: prima o poi dovrei iniziare a prenderle, visto il lavoro che faccio.
0: Ma guarda, questo è un vissuto collettivo, quando delle 10 persone che vengono in studio o che vengono in un servizio pubblico, sappiamo già che a distanza di 3 mesi almeno 5 o hanno autoridotto la terapia o l'hanno sospesa la nostra terapia. Questo non accade con le statine, con gli antipertensivi, prima dicevo con i farmaci per la tiroide, non accade così, cioè i nostri farmaci si portano dietro un'ombra molto lunga legata, una, alla dipendenza, ma in realtà l'ombra più lunga non è proprio quella della dipendenza, è il fatto di sentirsi cambiati da una molecola esterna. Quindi le statine ti danno meno inquietudine. L'idea che una molecola ti possa, nell'immaginario collettivo, imbambolare, no? Di che ho preso l'exotan, ho preso un antidepressivo, e tu possa perdere quel tipo di controllo che tu hai, è un'ombra su cui tutto il nostro mondo psichiatrico continua a, come dire, avere delle lacune comunicative.
1: Vero. No? Ciriberti, in conclusione, qual è la proposta che è emersa, diciamo, dal congresso, su che cosa puntare in questi 12 mesi in vista poi del prossimo appuntamento l'anno prossimo?
0: Diciamo che le nostre parole da portare a casa sono cambiamento, innovazione, sostanzialmente integrazione con la società, perché se la salute mentale è un vecchio slogan ma è affidata soltanto a noi psichiatri, la salute mentale della collettività non è in mani, diciamo così, che riescono a reggere questo tipo di peso, ecco. Quindi integrazione significa sostanzialmente anche con la società, sostanzialmente con istituzioni sociali, ecco, perché sennò tutto diventa sanitario.
1: Le faccio un'ultima domanda che è questa: si sente molto parlare di uso, abuso di sostanze stupefacenti di diverso tipo anche, no? Questo come entra nel disturbo? C'è un aumento anche, insomma, vediamo nel centro storico anche,
0: sì,
1: no?
0: Crack,
1: ma non solo.
0: Ma oltre che gli stupefacenti anche degli analgesici, cioè la nostra è veramente c'è un'algofobia, diciamo così, c'è un'intolleranza al dolore che 20 anni fa o 30 anni fa si conosceva meno. Cioè, nel momento in cui i nostri figli o noi viviamo una condizione di sofferenza e di dolore, abbiamo in tasca l'auli, adesso non voglio fare nome, abbiamo degli. Quindi ci sono certamente gli stupefacenti. Siamo meno tolleranti, meno resilienti. Questo periodo e la generazione che si sta proiettando è decisamente una generazione meno resiliente, meno anticorpi.
1: Ciriberti, magari facciamo una cosa, ci studiamo qualche appuntamento e una volta magari parliamo più di giovani, una volta parliamo, insomma, perché credo che ce ne sia bisogno. Grazie.
0: Prego.
1: Grazie mille a Pietro Ciriberti. Noi adesso andiamo a vedere l'intervista di Giorgia Fabiocchi all'assessore regionale al bilancio Claudia Moric, oggi in Consiglio regionale focus sul bilancio della sanità, buchetto, c'è, non c'è, sentiamo che cosa ha risposto l'assessore Moric.
2: Allora, io vorrei essere chiara con i cittadini liguri. Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli.

0: tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo. Quindi 120 milioni in più per la sanità, nessun taglio sulle altre politiche. Credo che i risultati sulle liste d'attesa, che ci hanno portato dal circa 52% di performance all'84,5%, siano uno dei risultati più evidenti della politica di questa giunta e di questa maggioranza.
1: Il capogruppo del Partito Democratico denuncia però che è un buco del 2025, e come risponde? E soprattutto per il 2026 quali sono gli obiettivi?
0: E quello di cui stiamo parlando, sul 2025 abbiamo speso 120 milioni in più rispetto a quello che il Fondo Sanitario Nazionale ci aveva assegnato. Sono 120 milioni in più che mettiamo da fondi regionali, senza fare però tagli alle altre politiche, perché il taglio l'utilizzo che è stato fatto di fondi destinati alle altre politiche è stato un utilizzo temporaneo ed è stato ripristinato già con il disegno di legge di assestamento da parte della Giunta, una manovra che è già stata approvata il 4 di giugno e quindi arriverà poi presto in aula.
2: Quindi mi scusi se ho capito bene, il DDL di assestamento recupera le risorse che erano state messe a copertura del disavanzo.
0: Noi abbiamo utilizzato un ponte che dura pochi mesi e che appunto è già stato ripristinato.
2: E invece le prospettive del bilancio, quindi è difficile fare una proiezione sul 2026, ma è possibile che si abbia un disavanzo finale oppure più contenuto?
0: La domanda è molto difficile, anche perché siamo in assenza ancora del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, quindi ci manca proprio la base, e dopodiché registreremo anche i primi risultati della riforma della sanità che è stata approvata a fine anno, per cui insomma in oggi non possiamo ancora fare conti.
3: Non ci saranno quindi tagli alla sanità come accusa l'opposizione?
0: No, anzi, infatti è questa la posizione che non comprendo benissimo, nel senso, si parla di tagli alla sanità o si parla del fatto che spendiamo 120 milioni di fondi regionali sulla sanità? Noi stiamo implementando le risorse per la sanità di 120 milioni e sono risorse che sono state utilizzate per garantire a
4: Ancora in diretta con Ludovico Moncalvo, che è l'amministratore delegato dell'azienda Elan. Grazie di essere con noi. Azienda genovese che si occupa di cosmesi, di cosmetica naturale e che quest'anno festeggia 50 anni.
5: Esattamente.
4: Non lei però, Moncalvo.
5: Non io, no. Io ho 41. L'azienda è stata fondata dai nostri genitori, papà, dottoressa Elisa, che aveva una cattedra all'Università di Genova e insegnava cosmetologia, e nel 76 abbandona il percorso didattico per dedicarsi imprenditoria privata.
4: Chi dice che i professori universitari non sono pratici? Lei, esatto, aveva una competenza di tipo universitario, l'ha voluta rendere pratica.
5: Ha voluto assolutamente renderla pratica, dedicarsi al suo sogno, accompagnata da papà, che invece aveva seguito un percorso da avvocato, e anche lui abbandona il percorso professionale insieme alla moglie per proprio affrontare un sogno.
4: E insieme ci sono riusciti, perché 50 anni dopo, sì, la seconda generazione, e poi comunque in generale un'azienda che oggettivamente a Genova conoscono in tanti perché ha un nome prestigioso e che è nata dietro un concetto che oggi probabilmente sarebbe facile, anzi oggi è di moda, cioè quello dell'essere naturale, dell'essere green, però immagino che 50 anni fa non si poteva mettere in una pubblicità, cioè non era il valore di un'azienda.
5: i miei genitori sono stati pionieristici e hanno avuto veramente un credo, che è proprio una filosofia di vita prima ancora che una scelta aziendale, e oggi per noi come seconda generazione è più facile parlare di questi argomenti di sostenibilità, di natura, di green, in quanto il pubblico tendenzialmente recepisce maggiormente, è più preparato sotto tanti punti di vista anche nei temi che trattiamo.

0: Siamo noi che sono quelli della cura della persona.
1: È preparato o rischia di fare confusione, viste le tante informazioni? Non so, quando si parla di INCI, no? Questi dettagli tecnici che magari sono utilizzati nelle conversazioni, specialmente tra le signore, ma ormai anche gli uomini sono attenti a queste cose, però potrebbe anche darsi che non sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando.
0: Sicuramente oggi abbiamo da un lato accesso a tantissime informazioni, quindi in questo internet aiuta tantissimo nella comunicazione. Dall'altro lato, ovviamente, anche il mondo, diciamo, della concorrenza oggi propone sempre di più claim naturali, sostenibili. Bisogna essere poi bravi a capire se dietro la comunicazione c'è anche la sostanza. Quindi...
1: Ecco, proviamo un po' a spiegare che cos'è naturale per voi. Cioè, quando fate una formulazione, quando dovete scegliere un ingrediente, qual è il discrimine?
0: Allora, diciamo che la nostra, commercialmente, il modo più facile per spiegarlo, che la naturalità non è tanto soltanto negli ingredienti che scegli, ma soprattutto in quelli che escludi, e quindi noi abbiamo una blacklist di componenti che per scelta aziendale non utilizziamo, sia da, diciamo, tensioattivi che serve negli shampoo, diciamo, per unire il prodotto, e tutto, noi escludiamo tutto ciò che ha derivazione petrolchimica e via dicendo. Diciamo, abbiamo una blacklist molto, molto severa, che è quella che poi rende molto difficile anche la messa in produzione della formulazione.
1: E questo è importante perché vi permette di togliere, diciamo, dalla vostra produzione ciò che potenzialmente può far male o comunque che danneggia la naturalezza del prodotto. Voi avete la produzione in Italia, avete fatto un po' di giri a Genova perché insomma avete cambiato sede più volte. Oggi, da un po' di anni, avete aperto una bellissima sede di cui poi vorrei parlare perché è particolare. A Casella,
0: esatto, sì, alle spalle dell'Appennino Ligure. Noi siamo nati in via Trento, quindi nel quartiere di Albaro, dove i miei genitori hanno lavorato dal 76 fino al 98. Poi siamo trasferiti, quando l'azienda è passata da laboratorio artigianale a piccola industria, in Val Bisagno, e nel 2016 abbiamo deciso, diciamo, di affrontare questo grande passo. Avevamo tre locali separati, logisticamente non era facile lavorare, e soprattutto perché noi abbiamo molta stagionalità sotto il Natale, e quindi abbiamo deciso di valicare l'Appennino e siamo a Casella. Abbiamo trovato un edificio che molto si rispondeva alle nostre esigenze, immerso nel verde, con molto spazio, cosa che, diciamo, che nella parte della Val Bisagno in particolare non avevamo trovato.
1: Ecco, c'è un dettaglio che riguarda la vostra sede di Casella che a me personalmente ha colpito molto, anche perché mi sono occupato giornalisticamente delle comunità energetiche, che di fatto sono quelle, diciamo, quegli esperimenti di autoproduzione di energia che possono fare aziende oppure anche quartieri, aree geografiche, dipende un po' da che tipo di comunità stiamo considerando. Ebbene, la Elan ha aperto una comunità energetica utilizzando i tetti del suo stabilimento.
0: Esatto.
1: In pratica voi producete l'energia elettrica che va ad alimentare al 100% la vostra produzione, quindi voi non emettete nel CO2 nell'aria.
0: Esatto.
1: Ma non solo, avete anche 15 dei vostri 50 e passa dipendenti che prendono energia da questa comunità energetica, quindi è pazzesco.
0: Esattamente, abbiamo inaugurato e operativa proprio dal 3 di giugno, quindi da pochi giorni, la nostra comunità energetica, che si chiama Elan Energia Pura, e dove sostanzialmente Elan è produttore e la produzione da pannelli solari soddisfa il 100% dei nostri consumi. E all'interno della comunità energetica, che è stata costituita in un comune, appunto Casella, sotto i 5.000 abitanti, fanno parte una selezione di nostri dipendenti che abitano sotto la cabina elettrica, diciamo, che copre da Roncoscrivia a Montoggio, e quindi queste persone beneficiano degli eccessi di produzione dell'impianto fotovoltaico a favore, diciamo, dei consumi domestici privati delle loro abitazioni. Quindi una forma di sia aspetto, diciamo, ambientale che anche di welfare, in quanto ovviamente per loro è un piccolo beneficio economico comunque che va sulla loro bolletta, che incide anche in giornate come questa, come oggi, significativamente.
1: Allora, finora abbiamo parlato di conservazione, al di là che già, diciamo, qui c'è innovazione perché è come dal punto di vista tecnologico, però dal punto di vista proprio dell'approccio mentale, voi siete un'azienda solo vendita diretta attraverso canali tradizionali o avete deciso di investire anche online?
0: Allora, noi diciamo siamo un'azienda storica, presente sul mercato da 50 anni, e quindi abbiamo una platea, diciamo, di clienti sul territorio nazionale molto fidelizzati, con cui fortunatamente lavoriamo con alcuni dall'inizio. E in particolare parliamo di farmacie, erboristerie, negozi specializzati naturali. Dal Covid in avanti abbiamo aperto

0: anche diciamo alla vendita diretta online, prevalentemente in quel momento lì per andare a soddisfare un'esigenza di reperibilità del prodotto, e in realtà poi abbiamo capito quello che un po' oggi è la richiesta un po' del mercato, cioè essere un po' l'azienda presente su tutti i canali, la
1: Certo.
0: famosa omnicanalità, ovviamente poi su un target più giovane che invece magari oggi parte anche solo come conoscenza del prodotto, parte dal telefono, poi
1: Sì.
0: lo va a comprare, lo studia sul telefono, legge la recensione su Marketplace, poi lo va a comprare in farmacia.
1: Sì, però insomma il vostro prodotto, la cosmetica, la profumeria, la profumazione per la casa, al di là del fatto che ovviamente il profumo si dice va sempre provato, però è anche vero che insomma si fanno quelli che si definiscono gli acquisti alla cieca, no?
0: Sì,
1: Perché comunque quando
0: impulsivi.
1: si vedono anche le piramidi olfattive, si vedono quelle che sono diciamo le caratteristiche di un certo profumo, e magari una persona dice vabbè, ma questo secondo me può piacermi, lo compro. Tra l'altro voi siete in una fascia media, quindi diciamo le persone. Dal punto di vista del prezzo parlo ovviamente, non della
0: Certo.
1: qualità, e quindi magari uno dice vabbè, mi lancio e faccio un acquisto così.
0: Beh, sicuramente per un'azienda come la nostra, oggi la divulgazione tramite i social ha aiutato tanto da questo punto di vista, perché raccontare un prodotto consente proprio di vivere già un'esperienza olfattiva, diciamo da casa, e sicuramente oggi c'è molto la tendenza anche di andare a provare, e effettivamente diciamo che abbiamo dei riscontri molto positivi.
1: Molto positivi, e questo è importante anche la parte social, gli influencer, non so, qualcuno vi cerca, vi dice
0: Sì,
1: proviamo il vostro prodotto.
0: abbiamo sicuramente, devo dire che la parte dei social è proprio un punto di contatto importante con il consumatore finale, quindi arrivano tantissime richieste e poi bisogna avere la struttura per poter andare a soddisfare, a rispondere, e devo dire che però è un'esperienza di acquisto che nasce, ormai a 360 gradi, appunto dal digitale fino ad arrivare poi dentro il
1: Tra
0: negozio.
1: l'altro, l'ho saputo, perché chiacchierando un po' con Ludovico prima di andare in onda, che voi fate delle spruzzatine di profumo sui pacchetti che spedite. Così che
0: Esatto.
1: uno quando arriva a casa dice: buono anche
0: Sì.
1: questo!
0: A seconda della stagionalità viene personalizzato il pacco di spedizione con la profumazione del momento e anche con un biglietto scritto dall'operatore che lo ha imballato, e questo è molto apprezzato perché poi riceviamo spesso o dei ringraziamenti diretti all'operatore o richieste di informazioni di quale profumo era stato
1: Come
0: inserito
1: sono i
0: nel pacco.
1: genovesi quindi anche nella produzione? Perché voi siete genovesi che
0: Sì.
1: andate a produrre, siete conservativi oppure vi piace più osare? Che tipo, insomma, lei per
0: Ah.
1: esempio, qual è il suo profumo preferito?
0: Ma allora, devo dire, noi come azienda siamo molto innovativi, noi abbiamo circa il 15% del personale in ricerca, quindi è un continuo, diciamo,
1: Ok.
0: ricercare il nuovo. Io per Formamentis sono più tradizionalista, quindi non sono la mente, diciamo,
1: Creativa.
0: creativa della famiglia, però diciamo io quindi vado sulle note più classiche, il mio profumo Emozione Blu che uso da quando sono ragazzino, che è uno dei nostri profumi da uomo, e non cambio. Mentre
1: Ok.
0: invece, per esempio, parlando con mio fratello, che invece è il creativo, bisogna continuamente analizzare e sentire nuove fragranze per avere nuove
1: Sì, ma poi
0: idee
1: la
0: di
1: cosa,
0: profumo.
1: io mi è capitato di parlare con dei profumieri nel corso della mia vita, anche perché è un argomento che mi piace, e spesso mi dicono: sai, a me questo profumo non piace, però non è che posso fare solo i profumi che piacciono a me, altrimenti faccio la mia collezione. Le persone hanno gusti diversi talvolta dai
0: Sì,
1: miei, no?
0: questo è uno dei nostri cavalli di battaglia che cerchiamo anche nei nostri corsi di formazione che facciamo anche agli esercenti professionali, proprio di trasmettere che non devi vendere il profumo che piace a te, perché ovviamente tutti i gusti sono diversi. Oggi si vende proprio un'esperienza e quindi è molto importante conoscere gli ingredienti, le note, perché poi il profumo ti richiama sempre a una determinata situazione, anche nell'arco della tua vita, della tua esperienza, e quindi anche se una persona poi ha il suo profumo preferito, in realtà fargli sentire una nota che gli ricorda qualcosa lo può convincere comunque ad andare ad
1: Sì, poi
0: acquistarlo, a metterlo in
1: nei
0: casa.
1: profumi di solito c'è questo meccanismo che ti piace un sacco quando lo assaggi, lo provi, lo metti un po', poi torni indietro al tuo.
0: E
1: È
0: questo.
1: abbastanza normale. Però se uno non sperimentasse mai, che noia, no?
0: No,
1: Insomma,
0: ma
1: quindi è
0: infatti, no, è un
1: giusto.
0: mondo sicuramente, un mondo creativo, è un mondo che ha voglia di comunque novità. E questo aziendalmente è anche poi impegnativo, perché
1: Certo.
0: bisogna essere
1: Devi
0: sempre
1: essere al
0: sul
1: passo
0: pezzo.
1: con, no, poi adesso c'è, so, una volta c'erano le grandi scuole, inglese, francese, l'italiana, ora ci sono i medio orientali, i legni, quindi immagino che anche per la casa, no, ci sarà
0: Sì,
1: tutta una
0: è una
1: ricerca.
0: ricerca molto. molto impegnativa ma anche affascinante, perché richiede un costante studio, costanti aggiornamenti. Recentemente abbiamo rinnovato la nostra linea di profumatori per l'ambiente, in quel caso lì noi abbiamo 13 profumazioni molto originali, e devo dire che la nostra clientela inizialmente dice: ma come, non fate più il mio profumo agro-

0: rumi speziati, che era il mio preferito, ma in realtà poi ha scoperto delle note nuove che non era solito. Per esempio, avevo un profumatore al popcorn, che inizialmente, quando mio fratello l'ha proposto, ovviamente
1: quelle
0: io...
1: Quelle cose gourmand,
0: esatto,
1: come si dice.
0: Da tradizionalista, ma mi sembra una profumazione eccessiva. Invece è uno dei più venduti perché richiama, vedi, quando vado al cinema mi rilassa questa, e quindi è uno dei
1: profumi... Popcorn, la mattina dopo la doccia. Beh, me lo farete sentire, vi dico se piace anche a me. Per chiudere, posto che la professoressa mamma non si batte, perché insomma, se non c'era lei, evidentemente nemmeno tutto il resto dell'idea sarebbe mai venuto al mondo, però come vi immaginate, seconda generazione al lavoro per i prossimi anni, qual è la direzione che vorrete far prendere l'azienda? Volete diventare giganteschi? Vi piace la taglia che avete adesso? Quali sono i progetti?
0: Ma allora, sicuramente noi abbiamo molto chiaro di mantenere ferme le radici in quello che ci ha consentito di arrivare qua in questi 50 anni, quindi sempre lavorare su un prodotto di qualità molto legato alle nostre origini, quindi comunque un'azienda qui sul territorio genovese. E, al tempo stesso l'azienda, a mio avviso, non può stare mai ferma, quindi non può pensare di non crescere, perché sennò rischia di andare indietro, quindi penso che potremo lavorare molto sullo sviluppo dei mercati esteri, che ad oggi rappresentano una piccola parte del nostro lavoro, e comunque consolidare anche il mercato italiano. Il mercato della cosmetica in genere è molto in crescita, e noi siamo ancora una piccola goccia, quindi
1: c'è spazio,
0: secondo me, abbiamo spazio per crescere.
1: Il problema è che ovviamente ci sono tanti consumatori nuovi, ma anche tante aziende che si affacciano
0: a questo
1: mercato.
0: Esatto, sì, ma bisogna essere bravi a comunicare bene. Noi abbiamo il vantaggio di avere 50 anni di storia, quindi dobbiamo valorizzare la nostra storia per dire: noi lo facciamo da tanti anni, sicuramente hai esperienza, arrivi da prima dell'ondata di moda e adesso dammi fiducia, però al tempo stesso dobbiamo essere anche attuali nella comunicazione.
1: Ultimissima cosa, festeggiate 50 anni, avrete un'installazione al Porto Antico, no?
0: Esattamente, avremo dalla settimana prossima, installeremo un pop-up al Porto Antico, proprio fra l'acquario e il magazzino del cotone, per celebrare i nostri 50 anni e anche aprirci un po' a tutto il pubblico dei grandi turisti, crocieristi, che oggi arrivano tutti i giorni a Genova, e a nostro avviso era un modo bello per far presentare un'azienda genovese che compie comunque un traguardo per noi molto significativo.
1: Si comincerete a ricevere nuovi ordini da Germania, Francia, Giappone.
0: L'obiettivo è proprio quello di far conoscere, visto che Genova, anche insomma dal punto di vista turistico, è in forte crescita, abbinarci a questo trend e farci conoscere al di fuori dalla città. E quindi per un mese e mezzo saremo lì fino al 31 di luglio.
1: Bene, profumerete il Porto Antico. Grazie, Ludovico Moncalvo. Grazie per essere stato con noi.
2: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? Liguria, ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
6: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
7: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle cose.
7: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
7: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi.

0: si arrivava prima da, si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè,
1: perché si tornava indietro nel tempo, sì, in pratica.
0: Era impressionante, era molto impressionante.
2: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
2: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
3: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo, partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
4: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
3: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
4: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
5: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, delle autostrade, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo, e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
6: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste, Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
4: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
7: Genovesi sostengono.

0: sempre lamentati dell'aeroporto, della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
10: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
10: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Bentrovati come ogni martedì in diretta dentro la zona rossa per raccontarvi ciò che accade dentro il Consiglio Comunale di Genova. Si annuncia un pomeriggio piuttosto caldo con tanti temi all'ordine del giorno. Tra poco ci tufferemo proprio dentro la sala rossa. Intanto vado a dare il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi che si trova proprio in via Garibaldi. Buongiorno Giorgia.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buon pomeriggio, ben ritrovati al solito e consueto ormai appuntamento di zona rossa praticamente a due passi dalla sala, invece dall'aula rossa del Consiglio Comunale a Palazzo Tursi. Oggi, come dicevi giustamente tu, si preannuncia un Consiglio Comunale abbastanza impegnativo. Ci sono vari temi all'ordine del giorno che potrebbero scatenare la discussione in aula e poi ci sono soprattutto c'è quell'OPA della conferenza stampa di giovedì mattina dalle 10 alle 13 per il primo anno di giunta Salis, che sentivo anche prima nei corridoi. È tema abbastanza di dialogo e discussione tra le parti. Quest'oggi si tornerà a parlare di sicurezza, è stato proposto e credo sia passato, mi stavo informando adesso, un ordine del giorno straordinario da parte dei Fratelli d'Italia, come primo firmatario, ma anche in realtà dagli altri partiti di centrodestra, sulla sicurezza in città, dal nome appunto sicurezza in città, la situazione a Genova. Si parlerà molto di quello che sta accadendo su più fronti, c'è la situazione della Darsena, ci sono ancora le ennesime aggressioni anche di cronaca di queste ore, e poi c'è la parte dedicata anche a quello che è successo a Villetta di Negro. Molti articoli 54 sono stati proprio su questo tema, e poi si parlerà ovviamente di quello che preoccupa sul fronte gestione della sicurezza. Settimana scorsa avevamo dedicato tutta la puntata di Zona Rossa a questa, avevamo avuto anche l'assessore Viscogliosi di competenza alla sicurezza. Ci sarà poi invece un ordine del giorno straordinario sul caporalato, quindi sul tema che riguarda il caporalato, che è un tema a 360 gradi anche nazionale, che arriva qui in Consiglio Comunale, presentato dalla lista SAIS, quindi con primo firmatario Filippo Bruzzone, e poi tante altre tematiche che riguardano anche la questione lavori pubblici. Prima ho parlato con l'assessore Massimo Ferrante, ci sono un po' di novità, quindi dovremo averlo poi tra un po' i nostri microfoni per fare il punto, perché la situazione cantieri su Genova è abbastanza complicata, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato spesso. Questo è tutto quello che sembrerebbe esserci sulla carta, poi vedremo che cosa accadrà in aula, e come sempre le interviste qui da noi nella solita consueta postazione per sentire le voci dei consiglieri, degli assessori, comunque degli protagonisti. Tra poco tra l'altro dovrebbero concludersi gli articoli 54 e poi dovrebbe iniziare la discussione con le varie mozioni in aula. Ci sarà ordini del giorno straordinari, vedremo da qui che cosa nascerà, e poi li sentiremo ai nostri microfoni. Per ora a te.
0: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi, torneremo da te tra pochissimo. Intanto andiamo dentro il Consiglio Comunale per sentire di cosa stanno parlando.
2: Che venisse sottolineato, perché spesso una critica che viene fatta a questa amministrazione è quella di esercitare troppa trasparenza, esercitare troppa chiarezza. Ebbene, nella più totale trasparenza e nella più totale chiarezza ne abbiamo lavorato silenziosamente in tutti questi mesi per far sì che si procedesse a un nuovo modello di gestione in piena sicurezza per i cittadini e che si superassero le criticità che si erano, diciamo, cristallizzate nel tempo. Abbiamo quindi avviato un approfondimento che ha fatto emergere la necessità di rimettere in ordine tutti i passaggi, quali parti del parco fossero effettivamente collaudate, quali condizioni fossero necessarie per garantire la sicurezza, quali adempimenti fossero ancora pendenti, quale responsabilità in capo al comune, quali

locali invece alla DSP. Ora, avrete notato tutti, e sicuramente l'ha notato la popolazione di Pra, alla quale voglio anche rivolgermi con grande chiarezza anche in questo caso, al termine della stagione invernale, inizio primavera, si è reso necessario assumere una decisione diversa e si è disposta alla chiusura del parco. Chiusura disposta per ragioni concrete di sicurezza che sono già state peraltro citate negli interventi dei consiglieri.

0: solo rischi per la fruizione ordinaria dell'area e per l'incolumità delle persone. A questo si aggiunge il contesto particolarmente delicato in cui il parco si trova, a ridosso di un terminal portuale. L'ha detto il consigliere Chiarotti, non parliamo di un'area isolata dal contesto produttivo. In occasione di eventi ventosi che si sono registrate situazioni gravi fino al distacco e all'invasione di container dal terminal limitrofo. È dentro questo quadro che va letta la chiusura del parco, non come una scelta di arretramento né come la volontà di sottrarre uno spazio al quartiere così importante, anche per ragioni, diciamo, di visione politica complessiva dell'area, ma come una misura temporanea e necessaria per evitare che una situazione già fragile potesse trasformarsi in un rischio concreto per i cittadini. Chiudere temporaneamente il parco in questo senso è stato un atto di responsabilità, tanto più che permane ancora oggi la mancanza dei collaudi di competenza di DSP. L'obiettivo però è sempre stato chiaro: chiudere temporaneamente per poter riaprire in condizioni corrette e sostenibili. Do quindi conto, per venire alla seconda domanda, delle ultime interlocuzioni avute con autorità di sistema, dell'esito dei più recenti sopralluoghi, del lavoro svolto dal Comune e dal Municipio e della prospettiva per il prossimo futuro. Circa un mese fa si è svolto un incontro con autorità di sistema, alla presenza del segretario generale Vespasiani e dei dirigenti competenti, nel corso del quale sono stati affrontati diversi profili ancora aperti. Da quell'incontro sono emersi impegni chiari in capo a entrambi i soggetti, autorità di sistema e Comune di Genova, sia per riaprire il prima possibile l'area e renderla immediatamente e correttamente fruibile, sia per arrivare nel medio termine a un pieno regime concessorio, mai formalizzato fino a quel momento. Per quanto riguarda il Comune, gli impegni riguardano in particolare la presentazione del modello D1, che è quello necessario per addivenire alla formalizzazione di un regime concessorio complessivo, la chiusura del parco nelle ore notturne, l'attivazione di forme di vigilanza, controllo e presidio. Per quanto riguarda autorità di sistema, gli impegni riguardano il tema dei collaudi, la verifica dello stato delle recinzioni a confine con l'area portuale e gli ulteriori aspetti di competenza connessi alla delimitazione dell'area. Nel frattempo, per quanto di propria competenza, il Comune si è già attivato, e qua voglio ringraziare l'Ufficio del Verde, oltre che l'Ufficio, diciamo, del Patrimonio, la dottoressa Alcozer, la collega Coppola, perché sono stati realizzati gli interventi manutentivi urgenti che consentiranno la riapertura in piena sicurezza. Interventi manutentivi urgenti eseguiti tramite ASTER, finalizzati al ripristino delle condizioni di decoro e di fruibilità dell'area. Questi interventi rispondono alla necessità di riportare il parco a una condizione ordinata e compatibile con la riapertura. Anche in questo caso terrei a ribadire come, anche nelle more della formalizzazione della parte più concessoria amministrativa, ci siamo mossi, non siamo stati fermi, siamo intervenuti, e se avessi un po' più di tempo racconterei anche quali sono stati gli ulteriori passaggi che abbiamo dovuto compiere insieme al Municipio, insieme ad AMIU, insieme all'Ufficio Animali, alla collega Ghio, insieme al direttore dell'area tecnica del Municipio Settimo Ponente, per addivenire alla presentazione del modello di uno. Perché anche in quel caso era stato lasciato tutto in sospeso. Per quanto riguarda il prossimo futuro, il percorso è quindi definito. Metteremo in campo tutti i passaggi conseguenti all'intervento effettuato da Aster e funzionali alla riapertura almeno della porzione di parco per la quale non risultino mancanti i collaudi da parte di autorità di sistema. Nel dettaglio procederemo con l'assegnazione dell'incarico per l'apertura e la chiusura del parco, diciamo l'apertura al mattino e la chiusura alla sera, in una prima fase anche prima dell'entrata in vigore del sistema elettrico, prevedendo una modalità di controllo e di presidio. Procederemo con la realizzazione e la posa in opera della cartellonistica, con indicazioni chiare sugli orari di apertura e chiusura e sul tempo necessario per raggiungere l'uscita. Parallelamente saranno svolte le verifiche sul progetto, anche con riferimento alla presenza o meno di un impianto antincendio. L'obiettivo, ripeto...
1: E allora torneremo tra poco in Consiglio Comunale. Ora vi faccio sentire uno stralcio dell'intervista che abbiamo fatto ieri sera ad Alessio Saso, l'ex consigliere del Popolo delle Libertà, condannato in primo grado 16 anni fa per collegamenti con accusa, era di collegamenti con la 'Ndrangheta. Pochi giorni fa è arrivata l'assoluzione definitiva. E allora Saso ieri sera è venuto da noi e ci ha raccontato la sua storia. Ne sentiamo un piccolo stralcio.
2: 16 anni, insomma, nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile. Senti che la tua vicenda è finita,

0: 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
1: Queste quindi le parole di Alessio Saso, ne sentiremo altre nel corso della nostra trasmissione, insomma una storia molto particolare che ci ha raccontato, insomma anche la sua soddisfazione dopo, dopo 16 anni eterni, naturalmente con un'accusa molto pesante sulle spalle, poi la soluzione per formula piena, quindi perché il fatto non sussiste, quindi una grande ovviamente felicità di quest'uomo che comunque in 16 anni ha dovuto anche convivere con questa accusa. Appunto l'accusa di essere collegato alla 'Ndrangheta. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco torneremo e ci collegheremo con il Consiglio Comunale per sentire un po' di cosa si sta parlando e quali sono all'ordine del giorno il dibattito che si annuncia.

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me.
3: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ancora in diretta, torniamo dentro il Consiglio Comunale.
1: Io ho avuto il piacere anche in questi mesi di dare una mano per quanto è stato possibile, anche visti i miei trascorsi da... che mi hanno visto impegnato su quel compendio da consigliere del municipio piuttosto che da presidente e da consigliere dell'ex Praviva. Mi piace ricordare una cosa, che quel parco lì è costato 14 milioni di euro e pensare che se non siano stati trattati così ci sarebbe da vergognarsi, perché quei 14 milioni di euro potevano essere quantomeno sicuramente spesi meglio, ma la superficialità con la quale si è affrontata un'operazione del genere mette proprio in evidenza una cosa che mio papà mi insegnava quando ero piccolo. Ci sono due modi per fare una cosa, una bene e una male. È evidente che quelli di prima l'hanno fatta male e quindi io ringrazio ancora di più l'assessore Patrone perché cerca adesso di farla bene. Grazie Presidente, grazie Assessore.
2: Grazie Consigliere Mesbacher per la replica.
3: Grazie Presidente, ma prima mentre parlava Assessore qualcuno qui della minoranza ha commentato dicendo vabbè sì, ma dopo questo sproloquio... Ho sentito questo. Ecco, al di là del fatto che chi chiede rispetto deve dare rispetto, ma io credo che semplicemente lei abbia fatto un'onesta e sincera relazione di quello che è successo in questi anni.

0: e di quello che è stato messo in campo in questi mesi per far sì che quel parco fosse accessibile. E, insomma, intanto la volevo ringraziare per il lavoro che è stato fatto e sperando che tutto il parco sia prima possibile riaperto. Quel parco, l'abbiamo già detto ma è importante ribadirlo, è un bene comune ed è un bene comune che deve essere alla portata di tutti, ma soprattutto accessibile. E chiudo ricordando anche ad autorità di sistema portuale che l'autorità di sistema portuale non può prendere delle scelte in autonomia sulla pelle dei cittadini genovesi, e quando prende degli impegni deve essere lì a far sì che quegli impegni siano rispettati, non a farsi tirare il nastro per poi dare un bel taglio di forbice, perché tirare il nastro è molto semplice, fare amministrazione e far sì che le cose funzionino un po' meno, e i 9 minuti di risposta hanno esattamente spiegato qual è il percorso che bisogna fare e che è stato fatto. E inutile dire che chiaramente siamo i primi che saremo attenti e faremo in modo che le cose possano andare più velocemente possibile, ma credo sia interesse di tutti, e quindi ringrazio davvero l'assessore. Grazie Presidente.
1: Grazie, invito a accomodarsi, do la parola alla Segreteria Generale per l'appello e, come d'accordo, successivamente tratteremo ancora 2 interrogazioni. Grazie, a lei la parola.
2: Buongiorno a tutti.
3: Allora, questo è l'appello, quindi tra poco si entrerà nel vivo del Consiglio Comunale. Intanto ritorniamo un attimo a ieri sera, al programma politico. Naturalmente al centro sicuramente c'è stato per diversi minuti della trasmissione il tema della sicurezza, ne hanno parlato gli ospiti a lungo. Andiamo a sentire un pezzettino dove parlano il consigliere del PD Vassallo e il consigliere Mascia.
4: Penso che sia già un'importante risposta che l'assessore Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla Giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU. Quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare e variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
5: Mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato l'assessore alla sicurezza e il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, è che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento ad esempio dei uomini nel centro storico, che dicevano che erano inutili perché bisognava aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano, quando abbiamo immesso più di 2000 telecamere, che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca Salis non chiede al governo

0: più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini. Per fortuna si sono svegliati. Si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo e esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi è stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato, mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri.
1: Questo quindi è uno dei pezzetti della trasmissione di ieri sera, ne sentiremo altri nel corso di questo pomeriggio. Chiedo alla regia se Giorgia è pronta. Ancora no, allora andiamo un attimo dentro la sala rossa.
2: Post-Covid e il tentativo che era stato fatto di andare sempre più vicini, anche con la fissazione degli appuntamenti e i collegamenti online, e il front office per sgrossare le richieste. So quant'era stato lo sforzo degli uffici competenti, anche dell'assessorato di riferimento, per risolvere questi problemi. Quindi chiedo all'assessore, so che c'è stato anche un ulteriore briefing con la conferenza permanente per l'edilizia, sono proprio le associazioni dei professionisti che mi chiedono un intervento e un sollecito in questo senso. Credo che un appuntamento sia un po' troppo poco e le chiedo cortesemente appunto di sollecitare e mettere mano comunque all'organizzazione degli uffici della direzione, in modo tale da ottimizzare al meglio frequenza degli appuntamenti in questo senso. Grazie Presidente.
3: Assessora Coppola, per la risposta.
4: Sì, allora, buongiorno a tutti e a tutti, ringrazio il consigliere per questa interrogazione che permette sicuramente di far luce su quanto sta accadendo all'interno degli uffici dell'edilizia privata. Allora, sicuramente quello che è stato portato alla nostra attenzione da parte appunto proprio dalle dirigenti e dagli uffici è che la proposta fatta quindi con l'agenda digitale a partire dal 2024 si è dimostrato uno strumento non efficace per la gestione dei vari procedimenti che gli uffici si trovano a trattare giornalmente. Per darvi un ordine di grandezza e nel capire quante sono le pratiche che vengono smistate all'interno di edilizia privata, nel 2025 in direzione sono state gestite ben 23.000 pratiche, che sono un numero davvero importante, di cui 14.000 edilizie, 7.000 di misure di progetti e 2.000 di pratiche per certificato di idoneità alloggiativa. Da questi numeri, da questi 23.000 procedimenti, sono esclusi i sopralluoghi, i procedimenti e tutte le pratiche interne. Quindi immaginate che mole di lavoro si trovano chiaramente a smistare con un personale di appena 40 persone. Quindi capite bene che diventa davvero molto complicato riuscire a gestire questi numeri. Quello che è stato fatto e abbiamo già annunciato all'interno della conferenza permanente dell'edilizia e che gli uffici si stanno chiaramente organizzando per portare avanti è tornare al modello dell'appuntamento settimanale, quindi dare il martedì mattina dalle 9 alle 12 in cui c'è un libero accesso a quelle che è l'attività di sportello. Chiaramente questa attività prima del 2024 veniva utilizzata appunto prima dell'agenda digitale ed era una modalità operativa particolarmente efficace, perché tutte quelle pratiche più semplici venivano gestite immediatamente, quelle più complesse venivano già proprio dal front office gestite e rimandate a chi di competenza. Tra l'altro questa è una richiesta che era stata espressamente già sollecitata da alcuni ordini professionali, quella di tornare a una giornata di appuntamento frontale, quindi non un appuntamento preso tramite modello digitale, e quindi le direzioni si sono fatte carico chiaramente per tornare a questa modalità operativa. Chiaramente ci saranno anche sempre gli open day dello sportello unico per l'edilizia, così come veniva affrontato, e ci sarà un riequilibrio del carico di lavoro delle quattro aree, quindi qui ci sarà poi una ricognizione anche di quei referenti che avranno nello specifico alcune deleghe da poter indirizzare

0: rispetto ai progetti più complessi o alle pratiche più semplici. In ogni caso sappiamo che questo modello in passato non ha funzionato, quindi raddrizziamo un po' la rotta, ma ci tengo a sottolineare che appunto sono comunque degli uffici che vedono alla fine dei conti davvero un numero importante di pratiche e che tentano in ogni modo di portare i procedimenti nel minor tempo possibile, mantenendo però una qualità alta del lavoro che viene svolto. Grazie.
1: Grazie Assessore Coppola. Al consigliere Mascia per la replica.
2: Grazie Presidente, sicuramente non mi è ignoto il carico di lavoro, anzi devo dire un plauso agli uffici che con un personale tutto sommato piuttosto risicato riescono a sopperire. Però chiedo veramente Assessore di mettere anche lei il carico da 90 nell'organizzazione di questi ricevimenti, perché credo che la soluzione migliore sia comunque quella anche di un mix, oltre che di un incremento dei numeri di appuntamenti, anche quello di un mix profilo con l'agenda digitale, perché in un'epoca di digitalizzazione ovviamente che può anche contribuire peraltro a dissociare la modalità sincrona e quindi rendere possibile rispondere ai quesiti in maniera non contestuale, con maggiore comodità per gli uffici, credo che appunto in un'epoca di digitalizzazione abolire l'agenda digitale sia comunque un passo indietro. Grazie Presidente, grazie Assessore.
1: Consigliera Bordilli, relativamente alla prossima interrogazione, educazione affettiva nelle scuole dell'infanzia genovesi. Le risponderà l'assessora Abruzzone. A lei la parola.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, intanto volevo fare un po' di chiarezza su cosa la legge Valditara ci prevede, perché nella scuola dell'infanzia e primaria vi è il divieto su temi legati con la sessualità, nelle scuole medie e superiori, invece con il consenso scritto preventivo dei genitori o degli alunni stessi se maggiorenni. Ma voglio anche ricordare quali materie restano obbligatorie anche proprio grazie al ministro Val di Cetara e al lavoro che ha fatto. Quella legata con l'educazione sul rispetto e sull'empatia che ha introdotto proprio il ministro Valditara, che ora con la legge entra stabilmente in tutti i gradi della scuola. L'educazione sessuale in senso biologico che ci resta e ovviamente nei programmi, e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, dalle medie e in poi con la forma più approfondita nelle superiori. Ebbene, dopo questo e annuncio, dopo che il decreto diventa legge, cosa leggiamo che il Comune dice, perché viene riportato con il virgolettato da, fra i tanti giornali, anche Repubblica, quindi o è stato scritto male quello che la Giunta ha detto, o se no, leggo testualmente: Non cancelliamo nulla. Se il CDDL Valditara vieta l'educazione sessuo e affettiva, cambieremo nome, ma porteremo avanti questa battaglia. Allora, io devo dire che sono rimasta veramente basita, perché questo messaggio che passa nella nostra città vorrebbe quasi dire che si teorizza una sorta di, anche chiamiamola, scappatoia burocratica nella nostra città, cambiando nome, ma contenuti restano gli stessi. Ora, io spero veramente che vi sia stato un altro degli ennesimi inciampi che la Giunta Salis, che il sindaco hanno fatto lungo tutti questi lunghi 12 mesi. Ma spero veramente che quella che è una elusione, perché cambiare nome mantenendo contenuti vuole dire eludere la parte normativa, o se no avete raccontato una, chiamiamola, bugia quando all'elettorato vostro avete detto che voi facevate quella educazione sessuo affettiva, che invece oggi non ho ben capito se avete ritrattato. Presidente, 5 secondi. Grazie mille.
1: Grazie. Do la parola all'assessora Bruzzone.

0: risposta.
1: Sì, grazie. Per chi ieri non era in commissione, possiamo fare un ripetita Juvent, che Juvent comunque. Allora, latino. È latino quello per il momento, resta, non
0: scusate,
1: sappiamo per quanto.
0: Non voglio il dialogo, grazie.
1: Sì, certo.
0: Risponda.
1: Certo. Allora, il dialogo fa sempre bene anche nelle scuole pubbliche democratiche d'Italia. Allora, il progetto di educazione affettiva che abbiamo messo in atto si chiama proprio così, cara signora consigliera, si chiama facilitare l'educazione alle emozioni e ai legami. E vi farò scoprire che cosa abbiamo raccontato, anzi cosa hanno raccontato le insegnanti, perché sia molto chiaro che nessuno è entrato nelle nostre scuole comunali, nessuno ha fatto questo percorso che non fosse partecipato, a cominciare dalle famiglie, perché come ho detto ieri, nessuno vuole sostituirsi alle famiglie, ma semmai accompagnarle, come, ahimè, ve lo devo dire, non esiste nessuna teoria gender, non l'abbiamo ancora inseguita. E vi dico questo: se pensate che un percorso pedagogico ed emotivo per riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni, conflitti e rispetto sia una pratica gender, ve lo dico, abbiamo un problema molto grande. Ma questo non lo dice Rita Bruzzone, lo dicono i pedagogisti, i pediatri, gli psicologi. Non per seguire questo percorso e lasciare le famiglie sole quando non hanno strumenti o quando rappresentano essi stessi gli ambienti inadeguati o violenti, resta comunque l'abbandonare le famiglie senza sbuffi, grazie. Perché vedete, quello che succede è compromettere, non ho parlato con lei, è compromettere quella che è la scuola pubblica. Vedete, non, il problema non è il termine, il problema non è il termine, il problema è il concetto. Perché guardate, adesso vi svelerò che cosa si diceva. Relazione, stare insieme, giocare, essere gentili. Chi desidero essere? Che cosa mi piace? Che cosa vorrei fare? Queste sono le tragiche manipolazioni che sono state fatte nella nostra scuola. Rubo solo un secondo. Per dire che, come ho ribadito ieri, sentiremo l'ufficio scolastico regionale e sentirò il garante che ci ha accompagnato in questo percorso. Ma una cosa la voglio dire chiara. Adesso finisce l'anno, ne inizierà un altro e spero che da oggi in poi tutta l'Italia si muova contro il DDL Valditara, perché il consenso va usato per gli stupri, non per questo. Grazie.
2: E allora torniamo sempre in via Garibaldi, torniamo da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia dell'assessore Ferrante. Giorgia.
3: Siamo in compagnia di Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, non solo tante altre deleghe, ma Ferrante non le cito tutte, se no stiamo qui un quarto d'ora, battute a parte. Partiamo da una soddisfazione che ha raggiunto proprio in queste ore, si è risolto uno dei problemi più annosi che conosciamo molto bene anche come Primo Canale quando si parla di maltempo, di allerte. Stiamo parlando della zona del sottobrin di Certosa. Che cosa possiamo dire di novità?
4: Ma voi sapete perfettamente che il sottopassaggio Brin ormai nell'ultimo anno era diventato una piscina totalmente impermeabile. E io quando mi sono insediato l'anno scorso, subito ho creato una cabina di regia con Autostrade, COCIF, RFI e insieme alla direzione dei lavori pubblici e direzione per idrauliche abbiamo lavorato affinché tramite ispezioni, tramite impegni, si capisse esattamente cosa succedeva là sotto. Abbiamo capito che intanto metà della loggia era di competenza RFI. Abbiamo trovato nel video ispezione materiale ormai che si era cementificato, perché negli ultimi 70 anni nessuno aveva mai fatto una pulizia. A quel punto c'è stato un grande lavoro di coordinamento, sono stati rimossi da febbraio 500 tonnellate di materiale di riporto. E, ieri abbiamo fatto la prova di allagamento, dopo 5 mesi di lavoro sono arrivate 4 autobotti con 10.000 litri e abbiamo visto che nel giro di 2 minuti è defluita tutta l'acqua che avevamo riempito il tunnel. Abbiamo fatto un'ordinanza, abbiamo chiuso alle 10 sera il tunnel. Quindi l'altra notizia da noi, ha fatto un importante lavoro su Riozella, che è una forte concava.

0: causa di materiale che viene gettato poi e finisce nel sottopassaggio BRIM. Quindi Autostrade sta completando la posa di griglie di captazione che trattengono il materiale quando ci sono forti precipitazioni, ed è una concausa pesante, Coriozella. Quindi noi abbiamo visto che ieri l'acqua defluisce proprio regolarmente, e quindi abbiamo fatto la prova, abbiamo voluto ricontrollare nuovamente, e possiamo dire che dopo più di 20 anni abbiamo risolto in maniera definitiva il problema del sottopassaggio BRIM. Quindi ora io aspetto che i miei tecnici preparino una relazione tecnica in maniera da portarla in protezione civile e far declassare la chiusura del sottopasso già in allerta gialla. Vuol dire praticamente sbloccare un territorio che già è pieno di cantieri, e vuol dire dare anche una boccata di ossigeno alla viabilità e alla vita di quel territorio.
1: Sì, questa è una notizia sicuramente importante per chi abita in quella zona, e come dicevo l'abbiamo raccontata spesso. Ferrante, andiamo a tematiche che forse la stanno facendo un pochino più dannare, che sono quelle dei lavori dei quattro assi. Lei ha una data di scadenza un po' sulla testa. A che punto siamo? Perché la premessa è ci sono molti cantieri, bisogna pazientare, è quello che serve, è necessario per dare poi anche una svolta in questo senso sul fronte della mobilità, della viabilità. A che punto siamo? Ci sono delle situazioni un po' più problematiche di altre?
0: Ma la scadenza del PNRR ahimè non riguarda solo i quattro assi, ma riguarda tutti i progetti del PNRR. Quattro assi, cerchiamo di spiegare cos'è: è l'utilizzo dei nuovi filobus in città su tre assi, e invece sull'asse Valbisagno mezzi elettrici a ricarica della batteria veloce. Quando noi ci siamo insediati abbiamo trovato l'asse della Valbisagno al 30%, gli altri tre assi a zero. Abbiamo trovato una flotta acquistata nella sua interezza che ora sta arrivando a Genova, oltre i 41 che erano depositati a Campi, li stiamo parcheggiando sia all'Ilva che a Ponte Parodi, e i quattro assi prevede entro il 30 giugno un finanziamento di quasi mezzo miliardo di euro, che dobbiamo immatricolare e omologare tutta la flotta di AMT. Flotta importantissima, perché voi sapete che ora AMT è in forte sofferenza, sta aspettando quella flotta per mettere a disposizione dell'utenza, quindi mezzi nuovi, ecologici, comodi. Dobbiamo realizzare 25 km di infrastruttura che io ho trattato personalmente l'anno scorso col Ministero, perché il progetto sarebbero 47 km. Ma noi, siccome quando ci siamo insediati non era stato fatto ancora nessun lavoro in trincea in città, vi ricordate tutte le polemiche l'estate scorso dei lavori in centro, nonostante tutto non abbiamo creato problemi a Natale a quasi nessuno, sicuramente qualcosa in via Buranello ma non in centro. Sono cantieri che in questo momento abbiamo 46 cantieri dei quattro assi in città, e chiaramente abbiamo creato un fastidio gigantesco alla comunità genovese. Io chiedo scusa, chiedo venia, ma noi in 10 mesi abbiamo dovuto fare quello che si poteva fare dal 2024, quindi siamo partiti molto in ritardo, siamo arrivati, abbiamo trovato la flotta acquistata ma non l'infrastruttura specifico sono questi cavidotti, queste trincee che ormai i cittadini hanno visto fare ovunque, perché lì sotto vanno messe tutti i cavi che permettono la tensione elettrica per far viaggiare i filobus. Perché ora noi vediamo la linea 20 e ci diciamo ma non basta il bifilare, no, perché una flotta di 140-150 mezzi ha bisogno di una tensione elettrica e può essere data solo da questi scavi, da queste trincee. Siamo diciamo parzialmente ottimisti, il 30 giugno dobbiamo finire questi 25 km, abbiamo il target sulle fermate, abbiamo anche il target che la flotta va omologata e matricolata da parte di AMT, e abbiamo anche, come dire, scoperto che le norme del PRR abbiamo una tolleranza in più, perché le norme dicono che abbiamo entro il 31 agosto la possibilità di fare le opere residuali. Ora stiamo cercando di interpretare col Ministero cosa si intende per opere residuali, se fosse un appartamento o dei lavori edili sarebbero le finiture, perché se le opere residuali sono una parte di questo progetto allora abbiamo 2 mesi in più. Una volta fatte anche le opere residuali dobbiamo mandare tutto ad Anfisa per la certificazione, e una volta che Anfisa ha certificato e omologato diciamo i filobus e l'infrastruttura realizzata, in città inizieranno a circolare i filobus e tutti i mezzi nuovi.
1: Bene, le chiedevo proprio questo, se dovessimo dare una data, assessore, rispetto a quando si inizieranno a veder circolare, o comunque un periodo più o meno, ha idea rispetto a tutto quello che mi diceva, ovviamente alla spiegazione che ci ha presentato?
0: Sì, io ho l'idea, perché ieri abbiamo fatto la riunione con AMT, quindi ho l'idea. Il 30 giugno noi dobbiamo, e ancora comunque è una corsa contro il tempo, dobbiamo rispettare il target. A questo punto, entro il 31 agosto, abbiamo la scadenza delle opere residuali. Dopo il 31 agosto dobbiamo subito inviare ad Anfisa la richiesta di omologazione.

0: l'azione, quindi Anfisa al massimo si prende 60 giorni, andiamo a metà a fine ottobre, quindi diciamo che da fine ottobre in città dovrebbero circolare i filobus dell'asse centro, light, quindi a Brignole verso San Pietro d'Arena, e dell'asse Valbisagno, i mezzi a ricarica veloce. Tenga conto che invece già quest'estate i cittadini vedranno i filobus nuovi circolare sull'unico percorso che è già omologato da Anfisa, che è quello della linea 20, quindi vedremo già sulla linea 20 i nuovi filobus. Questo perché? Perché dobbiamo aspettare che sulla nuova infrastruttura Anfisa, che è l'ente che per conto del Ministero certifica e omologa gli impianti, ci omologhi nuovi percorsi. I nuovi percorsi sono non solo il vettore, ma anche l'infrastruttura, il bifilare e il cavidotto. Questo ha bisogno, come in un ascensore in un palazzo, di una omologazione da parte di questo organismo del Ministero delle Infrastrutture. Quindi la tempistica più o meno è questa. Con l'autunno andremo a regime totale, ma già dopo il 30 giugno AMT potrà mettere in circolazione i nuovi mezzi che potranno essere già visti sull'unica linea che ora è omologata in città, che è quella di linea 20.
1: Allora seguiremo. Prima di chiedere al direttore se ha domande, le chiedo un flash invece sui fondi PNRR. C'è una scadenza, come dice lei, sicuramente si chiude un cerchio per tutti, non solo per Genova. Però per tutto il paese, bisogna capire come andrà dopo. Cosa possiamo dire su questo rispetto all'utilizzo dei fondi?
0: Ma possiamo dire che sicuramente è stato estremamente impegnativo. Abbiamo delle difficoltà dovute al fatto che molti non sanno che dopo 3 anni di lavoro, giustamente il Ministero ha riconosciuto alle imprese di poter presentare i prezzi, l'aggiornamento dei prezzi sul nuovo prezziario edile. Il nuovo prezziario tiene conto del rincaro delle materie prime. Il problema è che al momento il Ministero e il Governo hanno deciso che questi aumenti dei costi dei materiali siano a carico degli enti locali, quindi del bilancio comunale. Quindi in alcuni casi dovremo trovare i soldi per pagare gli extra costi dei materiali. Abbiamo 11 cantieri PNRR attivi per le scuole, di cui 9 li portiamo a conclusione, 2 sono estremamente critici, uno l'IC di Borzoli e un altro l'IC di Molassana, l'istituto comprensivo. Poi abbiamo una serie di i PNRR nei poli museali, ma anche quelli li portiamo a termine. Come sapete abbiamo già finito Ponte Monumentale, Galleria Mazzini, e il PNRR più grosso è quello dei 4 assi, e comunque anche Piazzale Kennedy, dove stiamo facendo il parco, che poi sono 3/4 della dimensione della Piazzale Kennedy, si concluderà il 30 giugno. Anche lì stiamo valutando se grazie a questa norma delle opere residuali abbiamo qualche giorno in più. Però diciamo, noi stiamo attenzionando tutto. Io da quando mi sono insediato, esattamente un anno fa, il mio lavoro si è concentrato essenzialmente molto sui lavori pubblici, ma soprattutto su quelli che erano legati a questa scadenza, perché non volevamo perdere neanche un euro, ma soprattutto dobbiamo portare a compimento tutto.
1: Direttore, se ci sono domande.
2: Sì, intanto buongiorno all'assessore Ferrante, le faccio 2 domande anche perché insomma abbiamo ascoltato quelle sue, sono state le sue parole, però sono 2 temi che i nostri telespettatori ci sollecitano in più riprese. Uno, abbiamo fatto anche un pezzo con il nostro Andrea Popolano nei giorni scorsi, via 20 settembre, molti residenti e naturalmente le persone che lavorano in certi civici di via 20 lamentano da tempo dei tremori importanti, addirittura c'è chi dice che sono caduti dei libri dalle librerie o comunque quadri che sono caduti, insomma situazioni di questo tipo. Lei ha notizie di problemi di questo tipo proprio per i lavori dei 4 assi in via 20?
0: Ma io ho ricevuto telefonate a parte amministratori condominiali e una moltitudine di mail. Ho già fatto una riunione settimana scorsa con il RUP, il responsabile unico del procedimento, che ha già incaricato l'impresa, l'AICM, che è il consorzio che ha realizzato i 4 assi, di farsi dare delle ricognizioni da parte di ingegneri strutturisti. Tenga conto che la trincea ha una profondità in media tra 1 metro e 1,5 metri. È difficile che una trincea così bassa possa creare problemi statici a edifici così imponenti, così alti. A noi risulta molto strana questa cosa, che sicuramente la trincea, fin quando non viene riempita dai cavidotti e da tutto il materiale che deve essere riempita, che possa creare qualche effetto acustico, quello ci sta. I tombini dobbiamo sostituirli tutti perché sappiamo che fanno rumore e provocano disagio. Questo che mi dice lei lo so, e sono già stato informato, sono già stato allertato. Noi in questo momento ci stiamo comportando in questa maniera: sia gli ingegneri strutturisti che abbiamo nella direzione progettazione si stanno interessando, ma abbiamo chiesto anche all'impresa di sentire loro in

0: ingegneri e sui turisti per fare un attimo un confronto tecnico e capire se quello che è stato realizzato può aver creato questi meccanismi e questi problemi.
1: Assessore, la seconda domanda è quella riferita ovviamente ai cantieri città, naturalmente quelli legati ai quattro assi ormai i genovesi li conoscono, ma insomma ci sembra di vedere anche negli ultimi giorni diversi cantieri che sono nati. Ho visto ancora stamattina uno in piazza Sturla, proprio nell'incrocio molto, molto impattante, uno in Corso Italia. Che estate ci aspettiamo? Che cantieri sono questi? Ovviamente non li chiedo tutti i cantieri di Genova naturalmente, però mi sembra che anche a vista d'occhio stiano aumentando. Non sono tutti legati, immagino e credo, ai quattro assi. C'è qualcos'altro?
0: Non sono assolutamente legati ai quattro assi, questi sono i cavidotti marini che noi, come dire, abbiamo dovuto autorizzare perché sono infrastrutture di interesse nazionale, sono cavidotti marini e sono due le società che hanno vinto l'appalto. Chiaramente parliamo di un appalto a livello nazionale, sono cavidotti che devono essere collegati con dei data center, li stiamo anche monitorando perché voglio ricordare che abbiamo creato anche una nuova squadra ispettiva che controlla il ripristino delle nostre strade, il modo in cui i grandi utenti o le società o chi vuole sia si privato sventra le strade e nel modo in cui poi le risistema. Quindi questi sono, diciamo, infrastrutture di interesse nazionale, sono cavidotti marini che arrivano direttamente dal mare e porteranno dati e informazioni, insomma, di interesse nazionale a dei data center e coinvolgono esattamente l'area che diceva lei, Sturla, l'area levante della città.
2: Le chiedo io un'ultima cosa, invece sul tema manutenzioni, pensiamo al verde, al marciapiede, sì, piuttosto che alle buche, pavimentazione alcune volte irregolare, su questo cosa si può dire alla cittadinanza? Anche su questo Primo Canale magari ha raccolto, anche durante il programma della mattina condotto da Cirone, telefonate di chi chiede se si può fare qualcosa, magari se c'è in programma qualche intervento.
0: Ma guardate, tra le tante cose di cui mi devo occupare, io l'anno scorso ho annunciato che mi sarei impegnato sulla manutenzione ordinaria della città. La prima cosa è, noi abbiamo ricalibrato Aster solo sulla manutenzione. Aster purtroppo sta finendo l'officina Guglielmetti, la rimessa Guglielmetti per conto di AMT, ci siamo ritrovati Aster impegnati in questo lavoro che... su cui bisognerebbe farsi anche delle domande, perché impegnare un'azienda di manutenzione a fare una rimessa per un'altra azienda. Però noi stiamo ritirando l'azienda di Aster, voi lo sapete, io è un lavoro che faccio avendo anche la delega all'indirizzo operativo di Aster solo e esclusivamente sulla manutenzione. Abbiamo riconsegnato un potere finanziario ai municipi in questi 12 mesi, ai municipi io ho fatto dare almeno 600.000 euro al municipio. È chiaro che intervenire nella manutenzione ordinaria, posso dire dopo anni di non considerarla la priorità, non è un qualcosa che può avvenire con la bacchetta magica in pochi giorni, in pochi mesi. Sarà un percorso che ci accompagnerà in tutto il ciclo. L'anno scorso ho aggiunto 300.000 euro di interventi sui marciapiedi, è mia intenzione aggiungere anche quest'anno altri 300.000 euro aggiuntivi al contratto di servizio di Aster con i marciapiedi. Sappiamo perfettamente in che situazione siamo i marciapiedi, ma vogliamo anche intervenire sulle strade, perché le nostre strade sono state sventrate, se vi ricordate bene, nel 2022 con la fibra ottica, nel 2021, e quindi noi dobbiamo assolutamente riprendere il controllo di tutti coloro, società partecipate, Enel, Iren, Telecom, i reti, tutti coloro che sventano le nostre strade in cui intervengono. Noi dobbiamo avere la certezza che i ripristini siano fatti a regola d'arte, perché ne va della sicurezza. Tenete conto che i primi controlli che abbiamo iniziato un mese e mezzo fa, su 25 controlli abbiamo dato 17 sanzioni e su 3 richieste di apertura degli scavi 2 le abbiamo fatte rifare da zero, quindi vuol dire che c'è anche un forte deficit anche di volontà delle imprese, delle realtà che lavorano in questa città, e mi tocca dirlo, magari a volte sono realtà in cui il comune è anche partecipa, sono società partecipate. Quindi io sto ritirando Aster solo sulla manutenzione, recuperare un gap di manutenzione così trascurata per anni è un'impresa titanica. Conosciamo perfettamente la situazione, io sto cercando di aggiungere risorse alla manutenzione ordinaria, ma il grande sforzo che sta facendo il mio assessorato appunto è questo, tenere insieme la manutenzione ordinaria, ricalibrare Aster solo su quello, ma però portare avanti anche le grandi opere pubbliche che devono essere portate avanti e terminate e infrastrutturali.
2: Grazie, grazie assessore. Grazie.
1: Una domanda volevo fare all'assessore prima di scappare al volo. Senta, questa è una cosa personale che però ho visto, lei ha competenza.

0: fino a un certo punto, e immagino anche, non dico la difficoltà a rispondere, però magari un impegno, le strisce pedonali, le strisce bianche sulle strade, perché spariscono in così breve tempo? Dopo la prima colorazione, diciamo così.
1: Spariscono perché... Ma no, guardi, io rispondo volentieri. Anche qui rientra negli impegni economici con Astere. Grazie anche, diciamo, a delle risorse che erano arrivate dopo i fatti del Morandi, diciamo, quelli che sono considerati ristori per Genova, stiamo lavorando perché Astere sostituisca la segnaletica orizzontale, così definita, con un nuovo materiale definito bicomponente. Il bicomponente è in grado di resistere di più nel tempo, si usura meno. Ora invece si usa materiale monocomponente, quindi la parola stessa lo dice, no? Quindi una vernice molto più resistente, soprattutto all'usura del tempo, al fatto che noi viviamo in una città in cui si passa dal caldo al freddo, alla pioggia costantemente. Stiamo privilegiando la segnaletica intorno alle scuole, ai poli di interesse, ai giardini e ai servizi. Quindi col tempo anche lì abbiamo già iniziato, c'è un finanziamento di 4 milioni di euro e stiamo cercando appunto di rifare tutta la segnaletica orizzontale con questo nuovo materiale che sulla carta garantisce almeno il doppio di vita di tempo rispetto al monocomponente. Quindi noi stiamo sostituendo ad Astere una nuova vernice molto più resistente, molto più resiliente alle intemperie.
0: Grazie assessore, grazie a Giorgia Fabiocchi. Noi ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!
3: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Eccoci ancora in diretta alle 15:39 minuti primi, torniamo dentro il Consiglio Comunale.
1: Presentare una priorità assoluta dell'azione pubblica. Non possono esistere zone franche né ambiguità. Chi sfrutta il lavoro umano deve sapere che trova uno Stato presente, forte e determinato. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito il caporalato un crimine odioso che una nazione civile non può accettare, ribadendo la volontà del Governo di combatterlo con ogni strumento a disposizione. Un impegno politico chiaro che si traduce nella volontà di rafforzare la capacità dello Stato di prevenire, reprimere e sanzionare ogni forma di sfruttamento. In questa direzione si inseriscono il potenziamento delle attività ispettive, l'aumento dei controlli, l'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi alimenta

0: Questo sistema criminale e l'introduzione di strumenti tecnologici sempre più avanzati per individuare tempestivamente le situazioni di illegalità. L'obiettivo è fondamentale, riaffermare il principio che in Italia il lavoro deve essere sempre sinonimo di dignità, sicurezza e rispetto delle regole. La repressione, tuttavia, da solo non basta. Occorre costruire un modello economico fondato sulla trasparenza che investono nella qualità del lavoro e nel rispetto dei contratti. Combattendo il caporalato significa infatti anche difendere il tessuto produttivo sano della nostra nazione e tutelare il valore del Made in Italy da ogni forma di sfruttamento e illegalità. La legalità non è un ostacolo allo sviluppo, ma la sua condizione essenziale. Il caporalato impoverisce i lavoratori, ma impoverisce anche il Paese, alimenta l'economia sommersa, favorisce l'infiltrazione della criminalità organizzata, distorce il mercato e mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Per questo la risposta deve essere corale e coinvolgere ogni governo, Parlamento, forze dell'ordine, magistrature, imprese, organizzazioni sindacali e società tutta.
1: Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, consigliere Mesmacher. A lei la parola.
2: Grazie Presidente. La morte di questi quattro braccianti non sono semplici omicidi, ma sono le conseguenze di un sistema che troppo spesso antepone il profitto alla dignità e alla sicurezza delle persone. Come abbiamo sottolineato nel testo che presentiamo, siamo di fronte a delle vere e proprie morti politiche, frutto di tutele assenti, salari insufficienti e ritmi di lavoro estenuanti che calpestano ogni diritto fondamentale. Ma non basta più il cordoglio. Noi oggi chiediamo un impegno legislativo, un impegno anche di ispezioni. Noi avevamo una delle poche leggi, quando eravamo all'opposizione, che avevamo votato era proprio la legge del 199, quella del 2016, che era la legge anticaporalato, che è uno strumento fondamentale che però va sostenuto, perché non basta scrivere una legge e fare un documento e pensare che poi tutto si sistemi. Ogni legge ha bisogno di risorse, ha bisogno di essere seguita e applicata. E quindi rispetto a questa legge la vogliamo rafforzare, vogliamo chiedere ispezioni, vogliamo chiedere dei marchi etici alle aziende. E oltre questo rafforzamento dobbiamo combattere su altri due fronti, a livello locale e a livello nazionale. Qui esprimiamo ognuno l'appartenenza a delle forze politiche che hanno ognuna di essa dei rappresentanti a livello nazionale. E quindi ci dobbiamo battere per un salario minimo legale, proprio per rispondere a tutti quegli stipendi da fame che in questo Paese rendono i lavoratori vulnerabili e ricattabili. E qua purtroppo su questo tema c'è stata una vera e propria melina. Qualcuno ha mandato la proposta al Presidente del CNEL, che per tutta risposta si è alzato lo stipendio. Ma quella cosa lì, quella proposta sul salario minimo, è rimasta lettera morta. E poi si lega a questo tema anche il reato di omicidio sul lavoro, che abbiamo proposto in Senato e che vogliamo sia introdotto, perché quando la morte di un lavoratore deriva da una violazione cosciente delle norme di sicurezza per massimizzare il guadagno, non è più una fatalità, ma è una responsabilità penale, deve diventare una responsabilità penale. E quindi oggi chiediamo a questa città e a tutti noi di combattere questa piaga sociale per difendere l'uguaglianza e per difendere quella che è la giustizia sociale, per fare in modo che quel nostro articolo 1 fondato sul lavoro...
3: Torneremo tra pochissimo dentro il Consiglio Comunale, ora ci fermiamo qualche istante.

Trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia, ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta. Avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Liguria, situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest. Avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi, ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qui ancora in diretta alle 15.47, torniamo da Giorgia Fabiocchi che dovrebbe essere in compagnia di un consigliere. Giorgia.
1: Sì, siamo in compagnia di Mauro Avvenente, consigliere comunale di Vince Genova. Io partirei dal suo 54, Avvenente, poi in realtà si lega un po' col tema della sicurezza che tra l'altro è come oggi, come nella giornata di oggi, come ordine del giorno straordinario. Le chiedo perché lei ha presentato la richiesta per capire qual è la situazione della manutenzione di Villetta di Negro. Stiamo parlando di quel luogo dove si è consumato un tragico omicidio in pieno giorno, di cui abbiamo molto raccontato oggi. Tra l'altro ci sono stati i funerali della vittima. Cosa le hanno risposto? Qual è la situazione di Villetta di Negro?
2: Ma innanzitutto io ho fatto questo 54 su sollecitazione di diversi cittadini che abitano qua nel centro della città, che mi hanno segnalato a seguito anche di un sopralluogo una situazione di criticità legata allo stato manutentivo della villa. E l'esperienza ci insegna che laddove c'è degrado ci sarà sempre più degrado, perché un cittadino che si trova a passare da quei posti li trova in ordine, è anche, come dire, più portato a rispettarli e quant'altro. E purtroppo invece la situazione non è esattamente così. E io ricordavo, quando ho fatto l'assessore alle manutenzioni, che c'erano stati dei fondi del PNRR per la riqualificazione della casetta del giardiniere, della fontana nella parte superiore, poi con alcune realtà private eravamo riusciti a trovare una sponsorizzazione per l'illuminazione artistica delle cascate. E questo era stato fatto, e adesso ho chiesto all'assessore Ferrante di relazionarmi circa lo stato dei lavori. Mi ha detto che i lavori di ristrutturazione PNRR sono terminati da alcuni mesi, però manca il collaudo. E l'intenzione è quella di portarla a compimento il più presto possibile e poi fare l'assegnazione di quei locali, anche perché se non si vengono riassegnati il rischio è che nel frattempo i vandali li devastino. E abbiamo visto che cosa succede in un parco abbandonato, poco curato, dove c'è una frequentazione non propriamente di famiglie che portano i bambini a godere un po' di frescura, soprattutto nei mesi caldi. Il risultato spesso che si verifica è aderente con quel fatto molto brutto di cronaca nera, con quell'omicidio di quel povero ragazzo per cui stamattina è stato fatto il funerale. L'assessore mi ha detto che intendono portare a compimento tutte le opere che erano state previste.

0: di questo ne sono contento, soprattutto per i genovesi e per i tanti visitatori e turisti che vengono alla nostra città. Villetta di Negro è un fiore all'occhiello, è sempre stato, deve tornare a esserlo.
1: Eh sì, tra l'altro è stata appunto invece oggetto di cronaca, ahimè, nera.

0: Poi siete tutti concordi, la richiesta è qual è la situazione, ovvero come intervenire. Ci sono vari punti che spiegano come si dovrebbe intervenire dal vostro punto di vista, come dovrebbe intervenire la gente. Dal punto di vista, che cosa sta succedendo, qual è la situazione? Stiamo parlando di un degrado che si sta accumulando a causa, per esempio, prima parlavo fuori dai microfoni con l'assessore Ferrante, anche di questo uso del crack che sta diventando davvero letale.
1: Indubbiamente negli ultimi anni, in particolare negli ultimi mesi c'è stato un incremento di situazioni di grave disagio. Insomma, non c'è giorno che non ci siano accoltellamenti, non c'è giorno che non ci siano scippi, furti, assalti alle vetrine, divelgono i tombini di ghisa, li tirano nelle vetrine. Insomma, la situazione della sicurezza in città è diventata la priorità assoluta. Nessuno può nascondersi dietro un dito e non riconoscere che ultimamente c'è stato un incremento di questi atti veramente bruttissimi. Insomma, l'episodio dell'omicidio di quel ragazzo in Villetta di Negro è solo la punta di un iceberg. Tutti i giorni, ma nel centro storico, ma anche nelle periferie, in Corso Italia, che una volta era il Salotto Buono di Genova, i ragazzi non possono più avventurarsi nelle ore serali notturne perché ci sono bande di ragazzotti che malintenzionati che ci mettono 5 minuti a tirare fuori il coltello e a fare delle brutte azioni. Io credo che la sicurezza non sia né di destra né di sinistra, quindi non può l'amministrazione, che è smaccatamente di sinistra, che
0: lei ritiene troppo di sinistra questa amministrazione. Glielo chiedo perché lei ha un passato nel centro-sinistra, quindi è una domanda che le faccio a maggior ragione, anche se in questo momento fa parte di una lista civica di centrodestra.
1: Io credo di sì, credo che lo spostamento dell'asse del campo largo con l'avvento della segreteria Schlein sia evidentemente, come posso dire, un dato di fatto incontrovertibile, che si sono spostati estremamente a sinistra, e lo vediamo anche nei provvedimenti. Questa titubanza nel condannare ogni forma di violenza, ogni forma di reato, forse perché viene nella maggior parte dei casi realizzato da soggetti che sono giunti nel nostro paese in maniera illegale, in maniera così improvvisata, su dei barconi, insomma, spesso e volentieri. Non tutti i reati vengono commessi da queste persone, ci mancherebbe altro, però basta girare per il centro storico e in alcuni vicoli, in particolare nella parte di Via Pre, più vicina a Piazza Santa Fede, insomma, è chiaro che c'è lo spaccio della mafia nigeriana. Insomma, non ammettere questo e non adottare delle misure drastiche che possono in qualche modo contrastare questo fenomeno, rischio che i genovesi davvero non ne possano più di questa situazione.
0: Grazie Mauro Ferrante. Grazie.
2: Grazie Giorgia, torniamo nel Consiglio Comunale.
3: O sulle percentuali delle mascherine,
4: ma rimanga sul tema, se no la devo interrompere.
3: Io volevo rimanere sul tema proprio per un semplice motivo: che ben venga si possa avere in quest'Aula, in Consiglio Comunale, una commissione nel miglior tempo possibile, proprio per parlare anche di tematiche come quella della sicurezza sul lavoro, e penso che magari vedere cosa può effettivamente fare il nostro Consiglio Comunale nel trovare delle direttive più corrette possibili. Grazie.
4: Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, do quindi la parola al Vice Sindaco per la replica a nome della Giunta. Grazie.
5: Grazie Presidente. Si chiamavano Vasim, Ulla, Amin e Safi. Il più grande aveva 29 anni, il più giovane 19. Tre di loro erano afghani e uno era pakistano. Erano venuti in Europa con la speranza di una vita migliore e hanno invece trovato sfruttamento, oppressione e infine una morte violenta. Uccisi mentre chiedevano un giusto salario. Il loro viaggio era lungo e faticoso, il loro viaggio quotidiano. Partivano da Villa Piana, attraversavano la statale 106, percorrevano strade isolate fino a Scanzano Ionico, un'ora di strada per arrivare a raccogliere frutta e verdura che poi finisce sulle tavole dei consumatori italiani ed europei. La magistratura sta ancora farà chiarezza, ma è evidente che sullo sfondo di questa vicenda c'è ancora una volta il caporalato, un sistema che in molte aree agricole anche del nostro paese continua a esistere e a riprodursi. Non è un fenomeno marginale, non è un'eccezione, è un sistema, una struttura radicata con il chiaro coinvolgimento della criminalità organizzata. A nome della Giunta esprimo il

0: cordoglio del Comune di Genova. Ringrazio il capogruppo Ghio e Caputo per aver sottoposto questa discussione, anzi tutti i capigruppo di maggioranza per aver sottoposto la discussione al Consiglio Comunale. Alla responsabilità penale dei criminali che hanno compiuto questo assassinio si somma una responsabilità più ampia, più diffusa, una responsabilità politica che interpella le coscienze di tutti noi, in particolare di coloro che nella nostra Repubblica hanno incarichi di governo, perché il primo alleato del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori stranieri è il clima di paura e di precarietà che li circonda. In una spirale perversa, perché l'insicurezza si dovrebbe combattere con la stabilità, con i diritti, con il salario giusto, con le garanzie sindacali per tutti i lavoratori e per tutte le lavoratrici. Cavalcando la paura per gli stranieri, cavalcando la paura per chi è diverso, si finisce a difendere un sistema di sfruttamento che invece va abbattuto con la forza della legge e con la forza di quel principio di uguaglianza enunciato dalla nostra Costituzione, che vale per ogni donna e per ogni uomo, in qualsiasi paese siano nati, da qualsiasi paese provengano.
1: Allora sfumiamo le parole del vice sindaco Terrile per tornare da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia di Paola Bordilli. Giorgia, allora aspetta, sta arrivando, forse aspettiamo forse 5 secondi, se no allora torniamo dentro.
0: Non solo per il cordoglio rispetto a quanto è avvenuto, ma per un impegno chiaro, perché ognuno con il proprio compito, ognuno secondo le proprie responsabilità, deve lottare perché episodi di questo tipo non avvengano mai più.
2: Grazie Vice Sindaco. Dichiaro quindi chiusa la discussione su questo articolo 55. Passiamo all'ordine del giorno straordinario. Ex articolo 22, prima firmataria la capogruppo Bianchi del gruppo consigliare Fratelli d'Italia e di tutti gli altri gruppi. Procedo quindi con la lettura di quest'ordine del giorno straordinario presentato. Situazione sicurezza città di Genova. Premesso che negli ultimi mesi i cittadini genovesi hanno lamentato un incremento esponenziale degli episodi di violenza e microcriminalità in numerosi quartieri di Genova che destano particolare preoccupazione tra i cittadini. Considerato che uno dei primi atti dell'attuale amministrazione è stato il depotenziamento della polizia locale. Considerato che ci sono quartieri come a titolo esemplificativo il centro storico e la Darsena che quotidianamente sono protagonisti sulle pagine di cronaca locale e nazionale per episodi di furti, rapine, spaccio e degrado documentati anche da video, foto e reportage. Accertato che le numerose, oltre che continue segnalazioni provenienti da cittadini, comitati e altre realtà territoriali, non trovano adeguata attenzione né da parte dell'assessore competente né della Giunta. Constatato che a seguito del Consiglio Comunale monotematico sulla sicurezza richiesto dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia e svoltosi in data 10 novembre 2025, non risultano essere state avviate iniziative concrete volte a rispondere alle esigenze della città in tema di sicurezza e altresì giace dal 22 luglio 2025 una richiesta del gruppo Lega per una commissione sopralluogo in zona Darsena. Preso atto che dai municipi cresce l'allarme in sicurezza, con reiterate richieste di interessamento ed intervento da parte dell'amministrazione, mentre il centro-sinistra si oppone e boccia documenti sul tema proposti dal centro-destra per andare incontro alle esigenze dei quartieri. Visto che anche il sindaco e l'assessore alla sicurezza hanno compiti in materia di sicurezza e non solo il governo, articolo 54 del TUEL e legge 48 del 2017, come invece spesso viene ripetuto in interviste e dichiarazioni, si impegnano il sindaco e la giunta a rafforzare la presenza della polizia locale nei quartieri maggiormente esposti, garantendo turnazioni adeguate e un presidio costante del territorio. A predisporre un piano straordinario di intervento sulla sicurezza urbana con azioni mirate nelle aree che presentano maggiori criticità, a migliorare il coordinamento con municipi, comitati e associazioni, assicurando un canale stabile di ascolto e risposta alle segnalazioni dei cittadini, anche per il tramite degli osservatori municipali, a potenziare i sistemi di videosorveglianza, valutando il ripristino di quelle non funzionanti, a presentare al Consiglio Comunale entro 30 giorni

0: una relazione dettagliata sulle misure adottate e sui risultati ottenuti, a promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai quartieri più vulnerabili, a valutare un eventuale rafforzamento dell'assetto amministrativo relativo alle politiche di sicurezza, qualora le criticità evidenziate dovessero persistere, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione dell'amministrazione, la capogruppo Bianchi e tutti i capigruppo di minoranza.
1: Va bene, allora torniamo da Giorgia Fabiocchi con Paola Bordilli. Giorgia.
2: Sì, direttore, siamo in compagnia di Paola Bordilli, capogruppo Lega in Comune, per parlare di educazione sesso-affettiva. Stiamo parlando di un progetto che doveva partire dal Comune di Genova con l'avallo ovviamente di Silvia Salis, quindi della prima cittadina, ma in realtà con il ruolo predominante, in questo caso dell'assessora di competenza Rita Bruzzone. A un certo punto interviene anche il governo, Valditara dice questo per nelle scuole, così come progettato non si può fare, non va bene, va contro principi. Poi che cosa succede? Succede che intanto oggi ne avete parlato come 54 Bordilli, e qual è il vostro punto di vista rispetto a questo progetto di cui in realtà si è parlato molto, se non erro aveva fatto anche un po' il giro nazionale come notizia?
3: Sì, intanto il ministro Valditara ha fra le sue novità fatto sì che nelle scuole finalmente si possa parlare dell'educazione verso il rispetto, verso l'affettività. Quindi questa è una bellissima novità, secondo me, che è passata un po' sottotono, se posso dire così, a causa di una diatriba molto polemica e anche politica, legata proprio con questa sesso e affettiva. Abbiamo letto ieri sui giornali, qua ne ho uno, che l'amministrazione Salis con l'assessore Bruzzone, che è l'assessore a scuola e pari e opportunità, ha praticamente detto che anche se l'educazione sessuale non può venire fatta per norma nelle scuole e può venire fatta nelle altre solo con il consenso delle famiglie, per il rispetto dell'articolo 30 che ci dice proprio che l'educazione spetta alle famiglie, Bruzzone ieri ci dice banalmente: cambiamo nome. Ecco, come se nulla fosse, c'è una legge dello Stato e la Giunta Salis cosa fa? Con il cambio nome elude una normativa. Ecco, io trovo che questo, come senso delle istituzioni, a prescindere dal contenuto, sia un atto gravissimo, una dichiarazione gravissima. È come se ce ne dicessimo ai nostri cittadini: guarda che se la Tari è troppo cara, puoi non pagare. Ecco, sì, con un esempio molto chiaro, e che l'amministrazione comunale dica una roba simile è veramente grave. Oggi nell'aula la cosa forse più sconvolgente è che dopo mesi di anche comunicati stampa, dove era chiaro a tutti che l'amministrazione Salis, anche con il programma elettorale, volesse fare quella educazione sessuo e affettiva, ebbene oggi, e attenzione compagni, come mi ci verrebbe da dire, l'assessore Bruzzone dice che invece quella che il comune sta facendo è solamente affettiva. Quindi guardate,
2: toglie la parte sessuale.
3: Esatto, anzi, ma va quasi a dire che non è mai stata messa. Ma e allora quegli annunci fatti precedentemente cosa volevano dire? Qui siamo di fronte all'ennesimo dietro front che l'amministrazione fa quando fa cose sbagliate, ma che pur di vendere all'elettorato suo quello che ha promesso, prima dichiara cose, fa comunicati stampa, dà una eco mediatica pazzesca, e poi di fronte alla legge prima dice che non va rispettata, dando anche un esempio gravissimo verso le giovani generazioni. Se una legge c'è, bisogna rispettarla e si può lavorare per modificarla se non la si condivide, ma che un assessore, che una giunta dicano che basta un cambio nome per eludere una normativa.

0: ecco, credo davvero che siamo proprio di già di fronte al paradosso.
1: Parliamo di sicurezza invece, Bordilli, perché è tematica anche di ordine del giorno straordinario, anzi credo che inizi la discussione. Ognuno di voi come partito avrà a disposizione, sia voi della minoranza che la maggioranza, un tempo, e poi forse dovrebbe parlare anche Salis, almeno questo è quello che si vocifera, però non la diamo ancora come ufficiale. È una situazione complicata che chiede probabilmente in qualche modo un po' l'intervento da parte di tutti, poi è chiaro che chi sta amministrando ha un ruolo diverso. Sulla Darsena c'è qualche novità? Perché dovete in qualche modo, forse c'è anche un coinvolgimento un po' più allargato, mi pare di capire, negli ultimi giorni?
0: Beh, allora, guardate, siamo riusciti finalmente, come c'è Lega, con il mio collega Cebevilacqua, ad ottenere finalmente questo sopralluogo con i consiglieri, con la giunta, proprio nella zona Darsena. È stata una fatica che è durata quasi 12 mesi, noi c'è veramente chi chiedeva questo sopralluogo nell'orario più cesserale, ma intanto venerdì prossimo alla mattina, cioè venerdì 12 alle ore 9 cioè saremo lì con i pescatori, con i comitati, con i commercianti, proprio per dare prima attuazione, ecco, alla nostra richiesta. A me spiace dirlo, e ogni volta, ma è da luglio del 2025 che noi stiamo chiedendo che l'amministrazione ponga una attenzione particolare su quell'area, come su tante altre zone della nostra città. Siamo riusciti soltanto con un ultimatum, devo dirlo chiaramente. Abbiamo detto: se non ci fate questa commissione, chiediamo il consiglio monotematico, che è quindi una roba come oggi, come viene fatta oggi, ma solo su un tema specifico. Quello legato con la sicurezza lo stiamo vedendo da diversi consigli, è praticamente un tema, se non il tema che ci stiamo affrontando costantemente, perché la nostra città è più insicura rispetto a 12 mesi fa, e io credo che l'atteggiamento sia del sindaco che della giunta sia un atteggiamento poco costruttivo, e soprattutto che delega veramente quella che è una delega anche comunale proprio alla sicurezza. Spero che vi sia invece una anche presa di posizione differente dal sindaco, anche se tipo i patti sulla sicurezza, che è quello che il sindaco dice, cioè l'unica cosa che può fare. A me risulta che siano stati mandati neanche 15 giorni fa, quindi insomma, ecco, credo anche che sulla correttezza del rapporto fra gli enti, ecco, questa giunta sia davvero molto carente, per non dire altri termini, ecco.
1: E chiedo un'ultima cosa, un flash su questo: pare che ci sia questo aumento di crack notevole che quindi condizioni anche poi la sicurezza in Darsena. Lei crede, Bordilli, che si debba intervenire di più sui servizi sociali o pugno duro per quanto riguarda la sicurezza?
0: Allora, noi come Lega abbiamo chiesto, fra le varie cose, che il sindaco si faccia parte e attiva per richiedere anche l'esercito su alcune parti critiche della nostra città. Però c'è anche sicuramente questo problema legato con il sociale, perché se si parla del crack sociale e anche qui anche il sociale è una delega che è comunale. Quindi io chiedo che l'amministrazione comunale si faccia carico in maniera forte anche delle persone più fragili, proprio perché serve una vivibilità che deve venire riportata a dei livelli accettabili nel nostro centro storico e nella Darsena.
1: Grazie Paola Bordilli, so che deve andare giù a intervenire. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi, ci fermiamo ancora qualche secondo e torniamo subito.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Le 16 e 12 minuti primi, torniamo in via Garibaldi da Giorgia Fabiocchi.
1: Del presidente Versace.
2: Siamo in compagnia di Enrico Vassallo, Partito Democratico, grazie per essere con noi. Io partirei con Vassallo da un commento rispetto alle parole che ha detto da noi poco fa Paola Bordilli della Lega, perché educazione sesso affettiva ha accusato l'assessore Bruzzone di non rispettare il ministero, quindi il ministro Valditara, rispetto a una normativa, perché loro ritengono, dal loro punto di vista, che non è contro ogni principio poter parlare di quello nelle scuole quindi primarie o comunque con i bambini. Dall'altra parte Bruzzone difende qualcosa su cui ha creduto da subito, perché comunque è stata un po' una delle prime notizie circolate da Genova che hanno fatto un po' il giro del paese. Cosa pensa lei? Glielo chiedo anche personalmente, cosa pensa Enrico Vassallo di questo e soprattutto come se ne esce un po' da questo impasse, visto che il ministero dice tutt'altro?
3: Allora, intanto buongiorno a tutti. E la prima cosa che dico è che l'assessore Bruzzone ha assolutamente tutto il mio sostegno. E se il ministro Valditara decide di portare avanti un'idea, secondo me, retrograda, fa benissimo questo comune, fa benissimo l'assessore Bruzzone a intestarsi una battaglia anche politica per spiegare, perché a volte viene strumentalizzato questo aspetto, che l'educazione sesso-affettiva nelle scuole non significa andare a raccontare ai bambini, ai ragazzi, questioni legate al sesso, questioni legate a, come qualcuno vuole sempre strumentalizzare, al fatto di introdurre nelle menti dei nostri ragazzi delle devianze sessuali. Non è così, non è così. L'educazione sesso-affettiva è stato già spiegato chiaramente che per sesso si intende la differenza tra quello che è il sesso femminile e il sesso maschile. È un'educazione necessaria che va fatta al pari dell'educazione civica, che insegna ai ragazzi e alle ragazze il rispetto dell'altro sesso, il rispetto dell'altro. È una questione totalmente diversa, che non ha un aspetto sessuale, ma casomai ha un aspetto civico, di rispetto della persona. Perché oggi, davvero, davanti a dei numeri sempre crescenti su quello che è la violenza di genere, non possiamo ignorare il fatto che o iniziamo a parlarne alla giovane età, iniziamo a educare le nostre giovani generazioni a questo, al rispetto della donna, al rispetto anche dell'uomo, oppure noi resteremo una società retrograda che continua a strumentalizzare un tema che invece va affrontato e va risolto.
2: Come se ne esce però poi da questo?

0: Si cercherà una strada diversa se c'è comunque un vincolo che arriva dal Ministero romano.
1: Ma no, ma assolutamente quello che è la formazione nelle nostre scuole è una cosa che non deve porsi il problema del vincolo. Nel senso, l'assessore Bruzzone sa benissimo cosa fa, ha l'esperienza e ha tutto il supporto anche politico per andare avanti su questa battaglia che deve portare assolutamente a compimento e non c'è qualcosa da uscire. Ci sono delle idee che devono cambiare e chi deve cambiare idea, casomai, è il governo e il ministro Valditara.
0: Vassallo, parliamo di sicurezza, ne abbiamo già parlato settimana scorsa con lei rispetto al tema della sicurezza, c'è un ordine del giorno straordinario, ci sono vari punti che sono enunciati in questo ODG a firma di tutti i partiti della minoranza di centrodestra, con prima firmataria Fratelli d'Italia, si chiede più polizia, si chiedono interventi diversi, si chiede di chiamare l'esercito a Genova, in pratica lo sintetizzo molto. Lei cosa pensa? Può essere questo? Questa è una delle ipotesi, qualcuno cita il modello Bari comunque, di una giunta di centrosinistra.
1: Allora, è un argomento molto serio la sicurezza, ma vi faccio scappare una battuta. Cosa penso in questi giorni, in queste puntate? Ho avuto modo di dirlo più volte. E quindi non tornerei sul fatto di costruire e il fatto che io sono molto convinto che bisogna costruire un percorso anche sul medio e lungo termine per risolvere quelli che sono i problemi della sicurezza urbana e integrarli meglio con quelli che sono le forze di polizia. Però nell'immediato, e ancora ieri sera in diretta ne parlavamo con il direttore Angeli, servono comunque delle azioni immediate, servono delle azioni immediate e su questo l'amministrazione non può non farsi carico di questo problema, deve rispondere con tutte le sue energie, sia quelle della polizia locale, sia quella anche del dialogo istituzionale col governo, col prefetto, col questore. Bisogna assolutamente dare delle risposte, perché anche il piccolo intervento, anche quelle che sono operazioni ben mirate, oggi devono garantire non solo il presidio del territorio e ripristinare la sicurezza in alcuni quartieri dove comunque c'è un'emergenza e non bisogna nascondersi, ma deve anche dare una risposta ai cittadini chiara di dire che noi ci siamo e che non ci vogliamo sottrarre, non vogliamo nascondere la testa davanti comunque a un tema che sta diventando impellente nella sua risoluzione.
0: Questo incontro in Darsena che ci sarà venerdì mattina intorno alle 9 può essere un primo passaggio per trovare magari anche un percorso, non dico unitario, perché sarebbe troppo, però di confronto con tutte le forze di questo Consiglio Comunale.
1: Beh, assolutamente, penso che sia la prima risposta, anche immediata, che l'assessore ha dato per far capire che bisogna tutti collaborare, no? Quindi chi amministra e anche l'opposizione su questo tema. Quindi ben venga la commissione in Darsena, spero che sia la prima di tante, ne sono sicuro, ma è il messaggio che comunque anche l'assessore Viscogliosi, la giunta, la sindaca hanno voluto dare per dire andiamo subito ad affrontare il problema, non ci sottraiamo né alle nostre responsabilità né a quelle che devono essere anche le nostre responsabilità per trovarla una soluzione.
0: Chiedo un'ultima cosa, Vassallo, che riguarda invece la viabilità nell'alta Valpolcevera. Il presidente della Valpolcevera, del municipio Valpolcevera Versace, è intervenuto anche attraverso un comunicato, attraverso i social. C'è qualcosa che non va. Ci sono tutti i sindaci di quella zona che si sono uniti e hanno detto in pratica non possiamo continuare così, bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire. Intanto a chi è indirizzata questa richiesta? Qual è la situazione? Quali sono i problemi?
1: Allora, grazie mille per la domanda. Io non sono uno che fa demagogia e sono anche una persona moderata. Non voglio quindi, e non sono nemmeno uno che ribalta le responsabilità sugli altri, però c'è da dire che la Valpolcevera negli anni ha subito troppa disattenzione e veramente troppa poca programmazione. Tant'è vero che alcune problematiche che oggi ci troviamo ad affrontare arrivano comunque da un'eredità della precedente amministrazione. Però un anno è passato e abbiamo delle opere come la pista ciclabile, come anche il nuovo polo logistico della Sogegros, che sono state terminate o sono in via di completamento e che porteranno delle nuove servitù sul nostro territorio. Quindi oggi noi dobbiamo farci delle domande, abbiamo avuto un anno di tempo per fare una programmazione, per sviluppare anche delle idee su come uscire da determinate criticità, però oggi è tempo di dare delle piccole risposte. E allora ha fatto bene il presidente Versace, che al fianco dei cittadini, e io stesso mi metto, ascolto quello che è la sua voce, quello che è stato il suo grido anche d'allarme sul territorio, perché oggi chi come me vive in Valpolcevera non può pensare di rimanere ostaggio del traffico.

0: Servono degli interventi immediati, alcuni sono piccoli, ben mirati, come per esempio gli impianti semaforici, come anche a volte la manutenzione stradale, mi viene in mente i chiusini in via Antiche Bratte, sono interventi al territorio e che comunque risolvono un problema grande, perché un restringimento di carreggiata o un semaforo che va diversamente regolato o comunque va diversamente anche valutato nella sua operatività fanno la differenza tra restare in coda un quarto d'ora e invece avere un traffico molto più scorrevole.
1: Per chiudere possiamo dire un messaggio alla città metropolitana in generale?
0: No, è assolutamente un messaggio a noi, è assolutamente un messaggio a
1: voi stessi.
0: A noi stessi, sì, è assolutamente un messaggio a noi stessi, perché comunque quando ci sono delle richieste, delle istanze del territorio, noi dobbiamo essere presenti e non ci dobbiamo sottrarre a quello che è la necessità di trovare delle soluzioni.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi e a Enrico Vassallo. Ci fermiamo ancora una volta, restate lì perché poi torniamo subito dentro il Consiglio Comunale.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pierdarena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: In attesa di tornare dentro la sala rossa di Palazzo Tursi, andiamo anche a risentire uno stralcio dell'intervista che abbiamo fatto nella giornata di ieri al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul futuro dell'Italia. Abbiamo parlato di tanti argomenti naturalmente nella chiacchierata che abbiamo fatto nel pomeriggio di ieri, andiamo a sentirne un pezzettino.
1: È così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
2: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra, da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
1: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9, cioè piuttosto che fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi,

0: per tirare in porta. Mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche se mai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi fuor da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni.
1: Questo è un pezzettino dell'intervista a Giuseppe Conte. Andiamo a sentire un altro pezzetto.
0: C'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, nel caso mio, poi, siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito. Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa e una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale di al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
1: E allora queste le parole di Giuseppe Conte. Tra l'altro tutta l'intervista la potrete trovare naturalmente sul sito primocanale.it e poi durante la programmazione di Primo Canale. Torniamo a Palazzo Tursi da Giorgio Fabiocchi.
2: Siamo in compagnia dell'onorevole Ilaria Cavo, capogruppo di Orgoglio Genova, noi moderati. Cavo, si sta parlando di sicurezza, un ordine del giorno straordinario che avete portato come centrodestra. Lei ha fatto un intervento, è chiaro che la vostra richiesta è abbastanza netta, ne stiamo parlando da molto tempo. Qual è la sua lettura di quello che sta accadendo e la sua anche richiesta che arriva direttamente al Consiglio Comunale, in realtà soprattutto alla Giunta guidata da Salis?

0: provo a ripetervi l'intervento perché credo che in quei tre minuti ho provato a centrare il tema, il punto della questione dal nostro punto di vista. È evidente che il tema della sicurezza è un tema delicato che richiede chiarezza e coerenza. Noi non stiamo vedendo né chiarezza né coerenza da parte di questa maggioranza comunale. Innanzitutto esiste un assessore alla sicurezza, si chiama Arianna Viscogliosi, vuol dire che c'è una delega alla sicurezza e quindi una competenza di responsabilità e scelte. Non si può demandare sempre tutto ad altri, come invece questa amministrazione sta provando a fare, dicendo che è tutta colpa o del governo o della prefettura, scaricando liste della spesa senza assumersi responsabilità in prima persona. È stato chiesto l'esercito, formalmente l'assessore Viscogliosi ha chiesto più esercito nella nostra città, come operazione strade sicure, spiagge sicure, peraltro operazione spiagge sicure non prevede neanche l'esercito, comunque più militari. Non eravamo noi quelli della militarizzazione? Noi ci siamo sentiti sempre attaccare perché eravamo le forze di centrodestra che volevano militarizzare. Abbiamo ascoltato la capogruppo del PD in aula oggi dire che la sicurezza non si risolve soltanto con l'ordine pubblico. Allora credo che si debbano mettere un po' d'accordo, perché chiedere l'esercito vuol dire proprio intendere che la sicurezza si risolve con l'ordine pubblico. Vediamo tante incongruenze e forse anche spaccature all'interno della maggioranza su questo tema. Rimpatri. Ci siamo sentiti attaccare in questi mesi perché rappresentavamo quelle forze che hanno sostenuto quelle leggi e decreti che agevolavano i rimpatri nei paesi sicuri. Io peraltro l'ho anche votata in Parlamento. Ce ne siamo sentiti dire in quest'aula e adesso l'assessore Viscogliosi nelle varie interviste e anche formalmente chiede più rimpatri e di velocizzare i rimpatri, ma poi parallelamente sempre da parte della sua amministrazione c'è qualche altro assessore della giunta che scrive che i luoghi che sono stati individuati dalla prefettura, uno è il bocciodromo di via Milano, come luogo per ricevere le persone che devono aspettare l'asilo e quindi richiedente asilo o rimpatrio rapido, ebbene i posti non vanno bene. Quindi va bene il principio, ma non va bene ovviamente trovare dei posti per agevolare i rimpatri. Patti della sicurezza sono stati reclamati come se fosse responsabilità del governo non farli. Ho precisato in aula che per fare i patti della sicurezza basta che la sindaca vada in prefettura e firmi col prefetto. Non c'è bisogno di scaricare sul governo se sono così urgenti e risolutivi. Noi non riteniamo che siano la panacea di tutti i mali, però allora lo facciano. Abbiamo chiesto delle cose molto semplici. Abbiamo chiesto che ci fosse un DASPO per il Levante e questo DASPO non è stato accettato. Abbiamo chiesto il presidio fisso alle vigne. Sento che tra l'altro c'è molto rumore in aula. Non so cosa stia succedendo in aula, ma credo che ci sia molta agitazione. L'aveva chiesto il nostro consigliere Pellerano la settimana scorsa nell'interrogazione in aula. L'avevamo chiesto nel consiglio sulla sicurezza. Presidio fisso alle vigne, ci è stato detto che non era assolutamente necessario, che bastava una pattuglia mobile. Non è così, perché il presidio fisso è qualche cosa di diverso come deterrente e oggi vediamo che proprio alle vigne, proprio dove noi lì chiedevamo l'intervento del comune, c'è stato un gravissimo fatto, un accoltellamento e sangue, e questo è inaccettabile e le risposte non sono arrivate. Un altro nostro consigliere, in questo caso municipale Rappa, è stato il primo a volere gli osservatori municipali sulla sicurezza. Lui lo ha instaurato sostanzialmente nel municipio del Levante. Ebbene, l'assessore Viscogliosi non dà conto a questi osservatori, non ascolta, non incentiva, anche se stanno lavorando molto, invece dovrebbe ascoltare di più le esigenze che arrivano dai municipi e dagli osservatori. Tutto questo per dire che ci vuole coerenza e non la stiamo vedendo, ci vuole chiarezza e non la stiamo vedendo. Non si può continuare a fare lo scaricabarile, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e noi abbiamo chiesto di farlo dando un parere positivo a quest'ordine del giorno che impegnerebbe il Consiglio esattamente ad adoperarsi sul tema della sicurezza per ascoltare gli osservatori, per garantire i presidi, per dare risposta al territorio, ma in maniera incomprensibile, e si è già espresso il PD, non mi aspetto qualcosa di diverso quando parlerà il sindaco, è stato detto di no, quindi dalla parte della maggioranza arriverà un voto negativo, noi voteremo convintamente a favore.
1: Vedremo che cosa accadrà. Sì, proprio da noi Viscogliosi settimana scorsa ha detto che appunto se male estremi può esserci anche l'esercito. Sta iniziando a parlare Silvia Salis, sì. Quindi ok, allora so che la devo liberare.
0: Mi sembra grazie. Doveroso comunque, grazie. Anche se non condividerò,
1: grazie.
0: Andrò ad ascoltare.
1: Grazie onorevole, grazie.
2: Presidente, grazie.
3: Eccola.
2: Consiglio.
3: Tutti in piedi.
2: Buonasera. Devo dire che il lavoro sul centro storico e su tutti i luoghi sensibili di Genova nel primo anno di mandato ha impegnato fortemente la nostra polizia locale. Permettetemi iniziare con un ringraziamento molto profondo a tutte le

0: gli uomini e le donne della polizia locale, perché stanno andando ogni giorno oltre il loro lavoro, ogni giorno oltre il loro, o i loro compiti, e ogni giorno fanno uno sforzo immenso per colmare le lacune che ci sono in questo paese. Io devo dire che nei primi mesi di mandato abbiamo visto con grande sorpresa il fatto che il centrodestra fosse allibito del fatto che Genova fosse entrata nelle 10 città più pericolose d'Italia. Non erano riusciti neanche a leggere l'articolo di giornale che faceva riferimento al 2024. Quindi questo per dire che questa china è iniziata da tanto tempo ed è iniziata da anni. E vi ricordo che al governo sono 4 anni che ci siete voi. Sblocchiamo un po' di numeri, perché ho visto che vi piace dare i numeri. Allora, parliamo del turnover, perché ho sentito qualcuno della destra dire che il turnover sia stato bloccato dai 10 anni di sinistra. Non si sa quali 10 anni di sinistra, ma il turnover è stato bloccato nel 2008 dal ministro Brunetta ed è stato sbloccato nel 2016 dal governo Renzi. Quindi intanto leggiamo quello che è nella storia, non mi può smentire perché questi sono dati reali. Altri numeri: la polizia ha 102.000 unità di dotazione. Sapete quanti sono? 92.000, mancano 10.000 agenti. La nostra Polizia di Stato lavora ogni giorno sul territorio italiano con 10.000 agenti in meno della dotazione. Sono 4 anni che siete al governo, c'era tempo per fare dei concorsi. Ma vi do un altro numero. Genova, ascolta bene questo numero, 35. Sono gli irregolari fermati da inizio anno, certificati dalla nostra polizia locale e portati in questura. Ci risultano 0 rimpatri ad oggi, quindi vuol dire che i nostri agenti fanno queste operazioni e qualche giorno dopo si ritrovano queste persone davanti mentre sono lì a lavorare. Questa è la realtà di questo paese, non ci sono i protocolli di rimpatrio, la nostra questura lavora sopra le sue forze sempre, l'ufficio di immigrazioni. L'ufficio immigrazione, io vi ho lasciato parlare, vi prego di non parlarmi sopra, grazie.
1: Non interrompete, grazie.
0: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro Signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era irregolare dal 2022, certificato in questa città irregolare da 4 anni. Quindi vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo paese, di non scaricarlo sul comune della città nella quale vivete, perché volete bene capire che se io ricevo messaggi di questo tipo, altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriarle. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare la persona. Ecco, ricordatevi questo numero: 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, 0 rimpatri. Questa è la situazione della sicurezza in Italia. Questo è lo zero che
1: silenzio
0: è stato fatto sulle politiche migratorie. Fatemi finire.
1: Consigliere Orlando, la prego, si fermi subito. Grazie. Ascoltate in silenzio tutti voi. D'accordo?
0: Queste sono.
1: Grazie.
0: Non riuscite a rispettare neanche una persona che parla. Queste, per cortesia.
1: Scusate, per cortesia. Lasciatela rispondere. Prego, sindaca, vada avanti.
0: Quando hanno finito, vado avanti. Bene.
1: Silenzio, per cortesia.
0: Grazie. Questi sono dei numeri. Questi sono numeri reali, questa è la realtà con la quale la nostra polizia locale ha a che fare ogni giorno. Io credo che un comportamento serio da parte di tutta la politica di questa città sia chiedere risorse al governo, sia chiedere attenzione per una città che vive una complessità legata al suo porto, legata alla conformazione del suo centro storico, che è unica in Italia. Per cui chiediamo che non sia la polizia locale a dover fare ogni giorno un lavoro che va oltre le sue mansioni. Li ringrazio e sappiate che questa amministrazione continuerà a fare tutto il possibile per richiamare attenzione su questo tema e per utilizzare tutti i mezzi che abbiamo per rendere questa città più insicura, senza fare propaganda e parlando di quello
1: grazie
0: che succede e dei numeri di questa città che sono sotto gli occhi di tutti.
1: Grazie. Pongo in votazione l'ordine del giorno straordinario. Per cortesia, grazie. Pongo adesso in votazione l'ordine del giorno straordinario situazione sicurezza città di Genova. Si vota. Silenzio per cortesia, consigliere Orlando, gliel'ho già chiesto cortesemente. Grazie, io poi sarei costretto eventualmente ad applicare il regolamento. Grazie.

Io insomma l'avete sentito toni piuttosto accesi durante il discorso di Silvia Salis, che ha dato e ha fornito dei numeri accusando naturalmente il governo centrale per alcune situazioni. Allora ci fermiamo qualche istante e poi torniamo da Giorgia.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,50 euro. Al miglior prezzo!
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, sto ridendo perché c'è una situazione in regia. Allora, torniamo da Giorgia Fabiocchi. Sei pronta? Non è pronta, e allora andiamo dentro il Consiglio Comunale.
1: Questo non si ripeta.
2: Consigliere Picciocchi, mozione d'ordine.
3: Presidente, anch'io le devo chiedere di prendere le distanze da questo atteggiamento che ormai si ripete costantemente, per il quale i consiglieri di questa opposizione sono sistematicamente oggetto di insulti da parte del sindaco, e potremmo fare un lungo elenco. Io credo che lei debba prendere le distanze e tutelare l'Aula, tutelare il nostro ruolo. Questa è un'Aula democratica, si possono usare tosi accesi, si può divergere ed è anche giusto, viva pluralismo, che ci siano queste divergenze, ma il rispetto non deve venire meno. Io ricordo al sindaco che lei è sindaco di tutta la città, non di una parte politica contro un'altra. Penso che questa maturità istituzionale sia il minimo sindacale che noi ci attendiamo dalla prima cittadina. Grazie.
2: Consigliera Bianchi, per mozione d'ordine.
1: Grazie Presidente. Quando non si hanno argomenti si attaccano gli interlocutori.

0: Locutori. È quello che abbiamo appena assistito, perché il sindaco, che non ha dato risposte ai genovesi, non aveva niente da dire perché non è stato fatto nulla in quest'anno, ha passato il suo intervento ad attaccare noi, ad attaccare il centrodestra, ed è un sindaco della mancanza di rispetto, perché così come ha permesso a un collega di maggioranza di offenderne uno di opposizione. E lei, Presidente, non è intervenuto, quindi chiedo la sua posizione sulla terminologia avvoltoi che ha usato il sindaco. E chiedo delle scuse da parte del sindaco, immediate. E chiedo anche alla segreteria generale cosa ne pensa. Sempre pronti a dare lezioni al centrodestra o ad attaccarsi alle parole ai colleghi quando un collega di centrodestra interviene. Esigo le scuse ed è un qualcosa di vergognoso. Non sono d'accordo assolutamente su quello che ha detto, abbiamo posizioni differenti, anche se oggi vedo un'apertura ai rimpatri, tutte valori e linee che detta di più il centrodestra del centrosinistra, ma possiamo confrontarci in maniera educata e civile, perché il sindaco non perde neanche l'occasione di parlare, di fare ridolini e di ghignare quando noi interveniamo, e la vediamo sistematicamente, quindi che oggi pure ci dica che non la dobbiamo interrompere e che lei rispetta l'altro. Presidente, come lei sta facendo con me, che non mi ascolta neanche. Quindi esigiamo come Fratelli d'Italia le scuse del sindaco immediato.
1: Consigliera Bordilli.
2: Sì, grazie Presidente. Guardi, io ho ancora vivo quel momento in cui a me personalmente venne ribadito che per 12 ore, 24 ore sotto un mio post e avevo lasciato delle frasi che ho fermamente subito condannato, senza se, cioè senza ma. Perché non si può esigere il rispetto per noi consiglieri e addirittura controllo sui nostri post di chi ci scrive come altra persona e poi sentirci dal primo cittadino della nostra città che non può più offendersi quando diciamo che non la sentiamo come il sindaco di tutti, perché non è così, perché di fronte a affermazioni gravissime, oltretutto qualcuno può dirle che tutti stiamo parlando di questo fatto e lei non è in aula? Perché questo direi che è un altro tema, no? Cioè, nel senso, siamo tutti rimasti. Insulto, perché e avvoltoi. È un insulto. Ah, non è un insulto. Quasi sento un po' dire che non è un insulto. Quindi dopo Beceri, dopo populisti, dopo Nani, noi siamo qui con un sindaco che rappresenta tutti, che rappresenta anche quei cittadini che mi hanno votato, che hanno votato tutto il centrodestra. Ed è veramente vergognoso, vergognoso che un sindaco si permetta certe frasi. Noi, voi, è il centrodestra. Ed è veramente vergognoso, vergognoso che un sindaco si permetta certe frasi. Noi, voi, è il sindaco, rappresenta tutti per ancora 4 anni. Quindi, caro Presidente, perché non l'ha fermata? Perché non le ha detto? Perché il sindaco è consigliere come tutti noi. Allora quello stesso metro di una valutazione molto serrata che in taluni casi lei ha con noi, con il collega poco fa, come mai non l'ha avuto con il sindaco? E quindi chiedo gentilmente che lo abbia ora, almeno quando rientrerà il sindaco, perché se no non ha minimamente senso che lei riprenda qualcuno che non è qui, che non ci sta sentendo, come avviene sempre praticamente. Ma io ribadisco, il suo sindaco deve ricordarsi che quando si rivolge a noi non si rivolge a Paola Bordilli, non alla singola consigliera della Lega, si rivolge a tutti quegli elettori che sono suoi cittadini e che deve difendere allo stesso modo di tutti gli altri. Esigiamo quindi sapere se il sindaco si dice scusa e sapere anche lei quale c'è posizione ha, caro Presidente. Grazie.
1: Consigliere Orlando, per mozione d'ordine.

Grazie Presidente. Io innanzitutto chiedo scusa a lei perché ho alzato i toni, mi sono, diciamo, infastidita molto da quello che ho sentito e ho reagito in modo irrispettoso nei suoi confronti, dei colleghi della maggioranza, dei miei colleghi della minoranza.

0: insulti rivolti contro di noi. Una volta di più sentivo delle parole vuote senza mai rispondere a quello che si è fatto. Una volta di più, dopo ore, minuti di tutti i consigli comunali in cui, quando noi parliamo, il primo cittadino si esprime anche senza parlare. Ecco, io chiedo scusa anche per averla interrotta, quindi chiedo scusa anche al sindaco perché ho fatto qualche cosa che non è rispettoso, e per la stessa ragione esigo, insieme a tutti i miei colleghi della minoranza, le scuse della sindaca Silvia Salis. Grazie.
1: Consigliere Pellerano.
2: Grazie Presidente. Anch'io intervengo per quella che può essere una mozione d'ordine, ma di per sé anche una sorta di fatto personale. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che nelle ultime settimane a Genova c'è un'emergenza di sicurezza che non è una narrazione, sono fatti. Cioè oggi, solamente nella giornata di oggi, di giorno, non di notte, abbiamo assistito a un accoltellamento in Piazza delle Vigne. Ci è stato raccontato che una ragazza che scendeva da una nave da crociera ha preso un pugno in darsena, e di nuovo in centro storico, in via Lomellini, c'è stata di nuovo un'aggressione. Di giorno, cioè non è una cosa normale. Allora possiamo dirci che rispetto a una situazione di questo giorno, che è la cronaca di oggi, di 24 ore, parlare di sciacalli è del tutto irrispettoso, disonesto, perché sciacallo è chi strumentalizza ciò che non c'è. In questo caso abbiamo una situazione critica e di emergenza evidente, rispetto alla quale tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione cercano di fare il proprio lavoro, e il lavoro di chi rappresenta un territorio, in ipotesi anche il centro storico, è quello di portare delle iniziative e delle proposte a chi governa, in questo caso la sindaca, l'assessore Viscogliosi. Questo noi abbiamo fatto, dai nostri banchi di Noi Moderati Orgoglio Genova sono arrivate delle proposte, possono essere non accolte, ma da questo dare degli sciacalli ai consiglieri comunali è inammissibile, e questo è ancora più grave quando viene dal primo cittadino, dal sindaco. Qui adesso sono 20 minuti che noi parliamo chiedendo che il sindaco ritorni su queste parole e le corregga e si scusi e ponga, come dire, chiuda un passaggio infelice che può capitare a tutti. È grave se è ricorrente, e qui interviene poi il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale. Presidente, se il sindaco, che è il primo cittadino, ripetutamente, in successione, con una certa frequenza, insulta i consiglieri comunali di minoranza, ma fosse anche un consigliere di maggioranza, lei deve intervenire. E anche il fatto stesso che la sindaca normalmente sia sempre presente, poi magari oggi verrò smentito, è un impegno istituzionale come può capitare certamente a un sindaco, nel senso, se è stata chiamata dal prefetto per gestire la sicurezza di Genova, ci sta che sia fuori. È strano che siano 20 minuti che da quando si parla di lei, dopo il suo intervento, sia uscita e non torni in aula. Quando rientra, che chiediamo che lei intervenga, no, e dopodiché se non interviene usciamo noi.
3: Se non arrivano le scuse ci andiamo noi.
1: Consigliere Vacalebre.
4: Sì, grazie Presidente, ma diciamo che la lista è lunga e non inizia oggi. Ricordo Beceri, Ignoranti. Oggi
5: siamo... Insomma, lo scontro sulla sicurezza, come era prevedibile, è piuttosto acceso in Consiglio Comunale, con il centrodestra, la minoranza, che chiede le scuse della sindaca Salis per la parola avvoltoio che ha appunto detto, riferito proprio al consiglieri di opposizione. Torniamo da Giorgia Fabiocchi. Giorgia.
6: Allora, noi siamo in compagnia di Simo Ahmed Kabur, Partito Democratico. Per un attimo stemperiamo il tema caldo, quello della sicurezza. Abbiamo assistito, anche lei immagino Kabur ha assistito allo scontro in aula, per parlare di caporalato, perché c'è la richiesta di un contrasto vero al caporalato, una richiesta che guarda in tutta Italia, chiaramente è arrivata anche qui in Consiglio Comunale a Genova.
7: Sì, assolutamente, abbiamo discusso del tema del caporalato con un articolo 55 a prima firma di AVS con tutto il resto della maggioranza, perché è un fenomeno che apparentemente sembra lontano dai nostri contesti, dalla nostra quotidianità, ma invece ci richiama, nel senso, non dico come imputati, ma semplicemente, come dire, il prodotto agricolo.

0: che noi acquistiamo a un prezzo stracciato o la consegna che arriva in pochi minuti, cioè sono condizioni, comunque scelte che in qualche maniera sono frutto invece di una condizione lavorativa spesso di migranti in questo caso che la tragedia, anzi l'atto tragico e criminale da parte dei caporali che abbiamo visto ad Amendolara ne è apice, però come si diceva in aula il caporalato è anche conseguenza di quella che può essere una disattenzione anche per certi versi istituzionale, anzi per il fatto che comunque intanto c'è una ricattabilità da parte dei lavoratori migranti, in particolare la legge Bossi-Fini è una di quelle leggi che rende difficile per certi versi sia denunciare gli abusi, sia denunciare le condizioni, come dire, di disparità, sia lo sfruttamento, perché sappiamo bene che il permesso di soggiorno è legato al contratto di lavoro e quindi questo rende più difficile in qualche maniera anche la denuncia. E quello che abbiamo ribadito in aula è che comunque anzitutto le persone che sono state uccise, arse vive all'interno di questa macchina sono anzitutto persone e non si diluisce tutto nel concetto di migranti e è un invito ad essere, come dire, più attenti al fenomeno di per sé ed interventi seri, nel senso che sappiamo bene che c'è grande necessità di ispettori del lavoro, per esempio, di chi va a controllare in che condizione lavorano le lavoratrici e i lavoratori, e non parliamo solo, come dire, delle campagne del Sud Italia, guardate che è un fenomeno veramente che tocca anche la nostra quotidianità. E a proposito di sicurezza, perché poi oggi abbiamo, per certi versi si legano due temi, cioè questo del caporalato e della sicurezza. Sicurezza significa anche poter andare al lavoro e tornare vivi, significa anche avere la certezza di una condizione amministrativa, significa anche essere sicuri di essere, come dire, di avere pari condizione di dignità sociale nel nostro paese e stare dentro quello che è la cornice normativa e valoriale della nostra Costituzione. E questo lo dico per un motivo, perché di fronte a questa tragedia, per esempio a questo fatto di cronaca, una parte della politica, soprattutto la destra italiana, non è che si sia espressa, come dire, subito e reagendo come reagisce ad altri fatti. C'è stato un silenzio che a mio avviso è anche indicativo di una differente valore della vita umana quando si tratta di persone di origine immigrata.
1: Grazie Kabur, questo è un tema che va affrontato, che può essere in qualche modo anche, deve cercare l'unità di tutti coloro che sono in aula rossa.
0: Assolutamente, questo è un fenomeno che tocca tutti e credo che un paese per poter progredire e soprattutto tutelare il ruolo del lavoratore e della lavoratrice, assolutamente va detto che deve essere un impegno collettivo, quindi trasversalmente, come dire, all'arco politico e diciamo di impegno della nostra società.
1: Grazie a Simone Kabur, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
0: A voi, grazie.
1: Allora, tra pochissimo vediamo se riusciamo ad avere ancora qualche voce nel frattempo.
2: Francesca Ghio forse, Giorgia?
1: Sembra di capire che sì, dovrebbe arrivare, mi ha detto
2: bene,
1: di sì,
2: bene,
1: che
2: allora
1: dovrebbe arrivare un minuto perché giù in aula,
2: venire,
1: perché in
2: così.
1: Tutto questo... Ok.
2: Va bene, volentieri, anche perché è l'ultima volta che era venuta... aveva qualcosa da dire, vediamo se lo dice anche in diretta. Allora, nel frattempo che Giorgia aspetta Francesca Ghio, andiamo a vedere un attimo nel Consiglio Comunale com'è la situazione.
3: Dando completamente la colpa a quello che è successo prima e quindi una mancanza di responsabilità. Oltre a questo ho sentito purtroppo, ed è qui che arrivo al punto, delle offese, perché a Voltoi è stato espressamente detto come un'offesa. Inoltre c'è stata un'offesa sul personale, al mio collega del gruppo misto, perché anche lì si trattava di un'offesa, ma voglio chiudere il concetto chiedendo da parte sua davvero che quando ci sono episodi di questo tipo si chiuda il microfono subito, quando iniziano a esserci offese, quando iniziano a esserci anche questioni sul personale, perché qui siamo per lavorare e quindi certe volte quando vediamo, e purtroppo in questo Consiglio Comunale lo abbiamo visto, la totale non presa di assunzione di responsabilità da parte di questa giunta e soprattutto degli insulti, io preferisco talvolta essere un avvoltoio piuttosto che essere un coniglio, come è qualcuno qua in quest'aula. Grazie.
4: Consigliere Gandolfo.

0: Bene, bene. Allora, Giorgia Fabiocchi con Francesca Ghio.
1: Te la mena, io... Okay. Siamo in compagnia della capogruppo di AVS, Francesca Ghio. Ghio ha prima sua firma, AVS, ha firmato una lotta al contrasto al caporalato. È qualcosa che deve interessare tutti, deve toccare tutti, non riguarda solo prettamente il sud, sappiamo quello che accade spesso, soprattutto nel sud Italia, ma è qualcosa che deve arrivare anche qui a Genova.
2: Ma è un documento molto importante e lo rivendichiamo perché porta l'attenzione su un tema che si ripete ogni volta durante ogni tragedia quando la prendiamo dai giornali, ma per cui non viene mai presa una responsabilità politica. Nel documento invece si è incentrato proprio il punto sulle conseguenze di responsabilità politiche che non vengono prese. La Costituzione ci dice in tantissimi articoli che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, ma è comunque distante dalla realtà quando sentiamo parlare di queste morti. Allora anche io che ricopro la delega politiche del cibo sono molto toccata quando sento di questi omicidi di schiavitù, di caporalato, perché mi riporta a un tema che è quello della sicurezza alimentare. Ognuno di noi si trova ogni giorno, più volte al giorno, per nostra fortuna a tavola a mangiare frutta e verdura, ma nessuno di noi collega mai lo sfruttamento diretto che c'è tra i pasti che consumiamo e persone che muoiono e vengono schiavizzate. La responsabilità però non può essere individuale, nonostante le scelte siano importanti, perché la responsabilità è politica e ci sono una serie di scelte politiche che stanno alimentando questo sistema. E c'è anche il tema molto importante dei controlli, perché sotto indagini avremo probabilmente risposte fra diversi mesi, ma di fatto sembra che in quell'area le aziende, l'azienda coinvolta, ricevesse fondi dall'Unione Europea attraverso la PAC e anche fondi dalla Regione. Questa è una responsabilità, perché i controlli devono essere fatti soprattutto da tutto l'apparato delle istituzioni, perché sul governo dei soldi pubblici, quando poi vengono destinati questi fondi, e le realtà che noi con i soldi pubblici indirettamente andiamo a sostentare sono quelle della schiavitù, allora la responsabilità è duplice. Si sono letti i nomi oggi in aula più e più volte e penso che sia fondamentale nominarli, questi ragazzi, perché erano ragazzi, il più grande aveva 29 anni e il più giovane 19, e sono persone che non dobbiamo immaginarci lontane da noi e distanti per una cittadinanza diversa o per il fatto che sono in un'altra parte del nostro paese. Dobbiamo immaginarceli come se fossero nostri amici, nostri fratelli, nostri parenti, figli di qualche padre, di qualche madre. E oltre alla morte di per sé, una morte così atroce deve vedere una posizione molto chiara. Io non ho visto posizioni nette da parte dell'attuale governo su questa situazione, ed è anche il motivo per cui abbiamo portato questa espressione di sentimento, oltre che per esprimere solidarietà, ma perché i luoghi della politica, a volte anche allontanandoci dai temi locali, ma devono ricordare sempre quella che è la responsabilità politica legata anche a questi episodi tragici.
1: Io le chiedo una cosa che riguarda invece la sicurezza, è un tema che ricorre. Cavo diceva da noi, Viscogliosi ipotizza l'esercito, la militarizzazione, in realtà lei ha detto forse male estremo, potrebbe essere quello, e invece c'è chi la pensa in modo diametralmente opposto, quindi è una maggioranza frastagliata che non si trova d'accordo. Lei come crede che si possa contrastare questo fenomeno della criminalità o comunque della sicurezza a Genova, di cui si sta parlando molto?
2: Io penso che l'attuale maggioranza e la coalizione di centrosinistra sia un campo largo. La difficoltà è anche quella di comunicare, di trovare una sintesi, ma è anche la parte più bella della sinistra, secondo me, quindi di non omologarsi dietro un comando, un unico ordine, ma di trovare sempre più spazi di cerniera, di dialogo, di confronto. La posizione del partito di cui faccio parte, Alleanza Verdi Sinistra, è quella dell'investimento sul sociale, perché è l'unica, a mio vedere, a nostro vedere, l'unica risposta che ci può essere. Altro che un fenomeno esagerato del disagio, della povertà, delle condizioni precarie di tante persone che non hanno alternative, perché un'alternativa è anche quella di essere educati a una società e quindi di riuscire ad adattarsi in un sistema in cui ci sono delle alternative. Quando l'unica alternativa, perché c'è disperazione, perché c'è povertà e perché c'è disagio, è quella di commettere dei reati, la nostra domanda non deve essere come punire sempre di più, anche perché la situazione delle carceri in Italia sta esplodendo. La nostra situazione, la nostra riflessione deve essere quella di pensare a delle misure sociali per contrastare all'origine

0: Quindi la linea di AWS non è quella della punizione, ma è quella della prevenzione, prevenzione attraverso il sociale. Penso che a me sarebbe piaciuto un elenco in tutto quest'anno di amministrazione del centro-sinistra e del contributo di tutti i singoli consiglieri e degli assessori su tutte le misure sociali che sono state adottate, non solo sul centro storico, ma su tutta la città, e sono davvero tante. Sicuramente è un investimento, e come tutti gli investimenti dobbiamo aspettare anni prima di vedere i risultati. È un po' come quando pianti un seme e poi devi dare da bere, e la pianta e l'albero e i frutti hanno bisogno di tempo, però il seme, anzi i frutti che noi oggi raccogliamo su Genova, sono semi che sono stati piantati tanti anni fa e che, se oggi vediamo le situazioni che ci sono, sicuramente non hanno portato nulla di buono alla nostra città. I semi che oggi noi vogliamo piantare sono quelli di tutti gli investimenti possibili all'interno della nostra città, del nostro comune, sul sociale, che vuol dire anche lavorare con le carceri, perché le persone che entrano nelle carceri escono ancora più represse, ancora più arrabbiate, e il sovraffollamento delle carceri ha un dato del 55% di crimini che vengono commessi e che riportano le persone all'interno delle carceri. Perché? Perché la situazione del carcere oggi in Italia, non solo in Italia, è quello di alimentare una condizione di disagio e di odio, con un livello, un tasso altissimo di utilizzo di psicofarmaci e di sostanze che ti alienano dalla realtà. Parlavo anche oggi di stanze dell'affettività con la sentenza del 10 gennaio 2024 della Corte dei Conti, che prevede che anche se all'interno delle carceri deve essere limitato i contatti con l'esterno, con l'affettività, con questa sentenza si dice chiaramente che devono essere limitati ma non annullati. Andare a lavorare in queste misure, con queste medicine, queste cure, permette di costruire una società che è più sicura. Poi, se vogliamo fare di facciata, dare una risposta immediata, che può essere sicuramente facile per l'elettorato da leggere, sappiamo e siamo consapevoli che non stiamo investendo in niente che migliorerà in futuro la società.
1: È stata chiara, grazie Francesca Ghio. Non so se abbiamo ancora tempo, ditemi.
2: Francesca Ghio, anche perché l'ultima volta che è venuta a Primo Canale ho visto poi un simpatico post che aveva fatto sui social, accusandoci di essere d'accordo su alcune posizioni di Picciocchi. Devo dire la verità, ma adesso lo facciamo vedere. Non ho capito questo post, se ce lo spiega Ghio, per favore.
0: Volentieri, devo aspettare che lo facciate vedere o posso già parlare? Allora, io conosco anche, fortunatamente per età generazionale, molto bene i social, sia il momento della discussione durante l'intervista in diretta a Primo Canale che si è svolta settimane fa, si è provato una grande difficoltà a comunicare perché i toni erano molto accesi e perché non si riusciva, immagino che questa sensazione l'abbiano avuto anche da casa i cittadini e le cittadine, non si riusciva a seguire un dibattito perché erano solo urla e non c'era neanche un'ordine logico con il quale le persone potessero seguire la posizione lecita del consigliere Picciocchi e la posizione altrettanto lecita della consigliera Ghio, come Cavo e Messe, che erano con noi in quella seduta. Il fatto che questa comunicazione sia stata fatta sui social di Primo Canale, riprendendo proprio uno spezzone in cui la comunicazione era difficile da seguire, non recepito quali fossero le due posizioni, ha fatto sì che la mia risposta fosse di leggere quella scelta di comunicazione in un modo chiaro e di non voler né approfondire l'argomento e neanche ascoltare le due posizioni rispettive di due espressioni politiche diverse. Io esprimo la massima disponibilità a venire dal Primo Canale a parlare in modo approfondito dell'educazione sesso affettiva. Oggi abbiamo visto un'interrogazione in aula da parte della consigliera Bordilli sul DDL Valditara. Io è un argomento che seguo sia politicamente che personalmente da tanti anni, quindi massima disponibilità ad avere un confronto moderato per parlare di un tema che è molto delicato perché riguarda i nostri bambini, le nostre bambine e il futuro che vogliamo dargli.
2: Non ho capito, cioè lei quindi ha accusato Primo Canale di essere d'accordo con Picciocchi perché? Non ho capito la motivazione, perché non si è sentito bene quello che si è detto in studio, dove tra l'altro lei urlava come urlava Cavo, come ha urlato Mesmecker, come ha urlato Picciocchi, quella sera c'ero, no? Quindi urlavate tutti, cioè qual è il problema? Non ho capito qual è il collegamento tra essere d'accordo con le frasi di Picciocchi e altro, cioè non mi sfugge questo particolare. Su che basi lei?
0: Io non accuso con nessuno, non mi permetto di farlo. Io do una lettura in base alla comunicazione, certo, che è stata fatta. E

0: base alla moderazione che c'è stata in televisione, con l'intervista. Questi sono due dati che a livello comunicativo, tra l'altro, io...
1: Cioè, quindi lei mi insegna a fare, a condurre una trasmissione, non sono stato bravo. Comunicativa. Quindi non sono stato bravo a condurre e allora lei ha fatto un post dove dice che prima...
0: A moderare e come ognuno di noi fa del nostro meglio. Sì. La difficoltà, e la leggo anche da parte degli ascoltatori, è stata quella di riuscire a seguire una discussione.
1: C'era anche lei lì dentro, mi pare che urlasse come gli altri, no?
0: No, io cercavo di rispondere a una domanda. A urlare,
1: gli altri urlavano, lei cercava di rispondere alla domanda. Sì, ma no, mi sfugge, però poi lasciamo andare che però, magari si annoiano a casa, ma mi sfugge. Perché lei abbia scritto, Angeli, che noi siamo d'accordo con Picciocchi, su che basi?
0: Pronto su qualsiasi tema.
2: Contesta perché hai scritto che siete d'accordo con Picciocchi.
0: Allora vediamoci, vengo volentieri in studio e approfondiamo l'argomento.
1: Perfetto,
0: anche
1: ma io le chiedo perché ha fatto un post dicendo che siamo d'accordo con Picciocchi? È questo che mi sfugge, anzi poi ha aggiunto anche...
0: post di Primo Canale. No, no, ma glielo spiego, nel post che è stato
1: gli amici
0: fatto,
1: loro,
0: è stato
1: gli amici loro di Primo Canale. Amici di chi?
0: Sì,
3: però posso interrompere un attimo perché c'è una notizia di servizio importante, perché pare che il centrodestra stia abbandonando l'aula, credo e suppongo dopo le
1: proviamo andare dentro,
3: parole
1: tanto chiedo
3: della,
1: magari con le immagini.
3: Della... Sì, grazie.
1: Va bene Giorgia, grazie, si è salvata con questa notizia che è arrivata all'ultimo, Francesca Ghio, che è andata via, anche se stavo ancora chiedendole ancora una volta come abbia collegato il fatto tanto amici loro di chi e poi perché con un post saremmo vicini a quello che ha detto Picciocchi, ma va bene. Grazie Giorgia, ancora insomma buon lavoro, resterai naturalmente lì, sentirai un po' quello che succederà nei prossimi minuti. Dentro l'aula non si vede niente, c'è una votazione immagino? Ok, va bene. E allora grazie, naturalmente tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it, vi lascio la normale programmazione di Primo Canale alle 18, Primo Giornale e poi tutti i vari appuntamenti della serata. Zona Rossa torna fra 7 giorni.

0: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
2: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè,
1: perché si tornava indietro nel tempo,
2: sì,
1: in pratica.
2: Era impressionante, era molto impressionante.
3: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
3: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
4: È stata una condivisione

0: di passione da parte mia e di altri due soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale, regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
1: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
0: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire a collegare una città come Genova e a utilizzare tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
1: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
2: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
3: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
4: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni e era un pochino, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio.

0: Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante cose da dire, sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
3: Ancora.
2: È un esordiente.
3: Sono un freelance.
2: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
3: Cerca un posto.
2: Esatto, ritagliarsi un posto.
3: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
2: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirglielo, che se io sono qua è perché un giorno... Sì, ma dai, perché non fai qualcosa per... Erano gli anni 90.
3: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che... cioè, insomma, si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
2: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice: ma perché questo bell'uomo, no?
3: Sì, sì.
2: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento che si chiamava Maurizio Costanzo Buonanima, ha inventato il talk show.
3: Sì, insomma, ma noi avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
2: sì,
3: insomma.
2: Sì, quindi.
3: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo questo, così come avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali.

0: primordiali, insomma.
1: Sì, sì, sì, vabbè, oggi no, c'è oggi, il drone, oggi, se non hai qui
0: oggi
1: vediamo
0: ci sono
1: anche dei
0: tutti
1: momenti,
0: con le cuffie,
1: no?
0: Con le cose anche...
1: Oggi se non hai un drone... No,
0: no, come minimo, come no, minimo.
1: Non sei nessuno.
0: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli, in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di, anche di divertirsi.
1: Sì, oggi si di sperimentare, no?
0: Cioè, oggi sono tutti... sono... E poi quello sì. Che noi avevamo era, secondo me, quel senso dell'ironia un po', del,
1: sì, del
0: no, della, cioè, del, capito?
1: Di non prenderci sul serio.
0: Cioè, ogni tanto di cosa, e quindi quello, cioè, io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza.
1: Sì,
0: e purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
1: Senti,
0: ma allora...
1: c'erano i WhatsApp, Vittorio? No. Guarda, ciao Enrico, saluta Vittorio Antonio, ma grande Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
0: Eh sì,
1: sì, lo sai.
0: Su parola, sola parola. No, c'è mia
1: però
0: moglie.
1: Però tu non ce l'hai, c'è... WhatsApp.
0: No, io questo.
1: Aspetta, fallo vedere un... ecco,
0: questo,
1: tienilo così.
0: Questo è il mio mezzo di informazione.
1: Ecco, Nokia.
0: Questo è la...
1: No, Nokia
0: questo,
1: dell'800.
0: Questo è la prima edizione dell'ultima. quindi è uno
1: poi,
0: dei... È un
1: poi non li fanno più, come questo quelli non li fanno più. Lo fa, fallo vedere.
0: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare, ricevere,
1: esatto.
0: Mandare un messaggio e riceverlo. E però, spesso a volte non riesco neanche.
1: Esatto,
0: a...
1: io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp.
0: Sì, sì,
1: che
0: sms.
1: Meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
0: Sì.
1: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
0: Vedi?
1: Quindi le nonne, cioè, no?
0: Eh beh, le nonne sono,
1: sono
0: il mio
1: cresciute
0: mondo.
1: Insieme a lui.
0: Sono il mio mondo.
1: Sì, un saluto affettuosissimo a lui e a te, Enrico. Stefano, ciao, ci hanno gradito molto. Saluto Sirianni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante, la voce di Mogol.
0: Sì.
1: Noi,
0: Ah sì?
1: Ma dice sì, beh, un bel complimento.
0: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
1: No,
0: insomma,
1: quello no.
0: Peccato.
1: Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto.
0: Sì.
1: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
0: sì.
1: C'era il ristorante, c'era
0: sì.
1: Dove si...
0: Certo.
1: E cenavamo con l'ospite di turno,
0: sì.
1: L'allenatore della Samp,
0: sì,
1: del Genoa. Anche il giocatore, gli si regalava un orologio
0: certo.
1: E finiva. E cenavamo insieme prima dello spettacolo.
0: Sì, sì, ma ti spiego, allora anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come può dire, di una quasi una amicizia,
1: sì.
0: Cioè
1: amici.
0: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura,
1: sì, sì,
0: del calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa.
0: Enrico sì. Chiesa, sì, sì. Anche
1: ma tu
0: Enrico.
1: Pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
0: Sì, sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
0: sì, Montella.
1: Che arrivò con un Loden, come uno studente,
0: sì,
1: di scuola.
0: Sì, sì, sì.
1: Arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di Primo Granata.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle... cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp e
1: sì,
0: poi c'è, non
1: carità.
0: So, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca uno, vieni dai, fai un salto, facciamo due chiacchiere, ma certo,
1: no,
0: arrivava,
1: sì, via,
0: cioè,
1: arriva.
0: Era un mondo diverso,
1: e arrivava il giocatore.
0: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi.
1: E cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano, chapeau a Sirianni che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno a Torcirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
0: Sì, panchina
1: mitico,
0: cabaret.
1: Mitico,
0: sì, sì,
1: Vittorio
0: panchina
1: Sirianni.
0: Cabaret. Ma
1: quindi,
0: tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce Primo Canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla. A fianco di via Orlando c'era il bar molto caro a...

0: a Bozzano,
1: sì,
0: il famoso Bozzano.
1: Sì.
0: Allora, via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto di coso in una, nell'ex cucina del, dell'appartamento, e lì arrivavano, penso, arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti, e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum, tum,
1: con la scopa.
0: Cioè, che diceva basta, per favore.
1: Da sopra?
0: Da sopra, sì, sì, sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia di fare, con una passione straordinaria, capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì. Sì, sì.
1: E spesso citavamo Benvenuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92, sì, direi. Sì, sì. Sì, sì. Facevamo il pagellone e Enzo Biagi diceva: avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito. Sì, immediatamente.
0: Sì, ti dico, li ricordo questi 20 anni, 25, straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no? Sì. Però avresti giornalisti urlanti di destra, giornalisti urlanti... Sì. Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Eh beh, no, ma Maurizio, voi avete mantenuto
0: no,
1: i capelli.
0: Maurizio è bello ancora adesso. Io purtroppo i miei la vedo con capelli nerissimi. Che
1: ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli, ma non e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma, io eviterei, non parlerei di capelli in questa...
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No, ma no. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me
1: come
0: non...
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna... Cruciani... Che
0: no, no,
1: come
0: fa? Non farmi dei nomi. Ma no, oggi il talk show dovrebbe
1: Telese, Formigli, Bianchini.
0: Ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Siriani, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi, sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrive? Ma queste sono cose vere che le...
1: Sì.
0: Ma figurati,
1: anche
0: le inventi tu.
1: Questo è un 349-681. Fanta il grande Siriani, sareste una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi,
0: vedi. No, ma io ho fatto crescere, ho fatto crescere. L'altra volta andai in un magazzino, come si chiama? In un grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto: sa Siriani, io l'ho seguita, sono cresciuta con lei.
1: Sì,
0: e io ho detto: spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche una... si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di Vittorio, anzi due cose di
0: Vittorio. Ma di qualcosa negativa.
1: No, due
0: di
1: cose.
0: Qualcosa, perché
1: io non ho mai, sono cose per me bellissime, io non ho mai, noi abbiamo lavorato insieme anni, io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega, mai.
0: No,
1: mai.
0: No,
1: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte... ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche...
0: vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse casino.
0: Io amavo
1: detto,
0: molto, no? Amavo molto
1: ascoltare. Però nel nostro mondo mai sentito sentirti dire: però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no?
1: Mai. Siamo

0: No, ma non è nel mio, non è nel, fondamentalmente nel mio carattere. Non
1: è un'altra cosa,
0: però forse è molto difficile gestire.
1: Tu come me, io come te, condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
0: Anzi, devo dire che se penso
1: io ho rovinato la categoria.
0: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
1: Filippo Rossi,
0: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
1: Sì, quindi
0: ero di una veramente irregolarità.
1: Senza scaletta, no?
0: Per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi 2 minuti in più, non succedeva niente. Quando io sento in certe ancora 30 secondi, mi faccia la storia di Dante Alighieri, 2 secondi, ma capisci?
1: Come si fa?
0: Ma come si fa?
1: Senti che pubblico, ti saluta Maria Grazia, sì, possiamo dire Maria Grazia Barile, ti saluta.
0: Grazia Barile è stata la mia,
1: un grande
0: proprio
1: abbraccio.
0: Proprio nei salotti di cui vi Orlando,
1: aspetta
0: con me al mio fianco.
1: Salviamo come? Questa la salviamo. Parla pure Vittorio, che devo salvare le foto.
0: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca anche della Barile noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte c'era la, come si chiama, la Sabrina Salerno. Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo.
1: Sì.
0: Poi
1: sì.
0: C'era, va bene, la Coda, come si chiama, quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
1: Moana Pozzi.
0: La Moana Pozzi.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: Avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ci divertivamo anche con Grazia Marile da una
1: guarda
0: parte.
1: Guarda un po' Vittorio Gassman con Vittorio Siriani.
0: Sì, lì fu una bellissima...
1: due genovesi.
0: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
1: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
0: Moby Dick,
1: probabilmente
0: pare,
1: presentava Moby Dick nel nuovo...
0: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale...
1: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Era una bella coppia, insomma. Maria Grazia Barile ha fatto, insomma, era
1: anche Maria Grazia
0: era molto
1: quella marcia in più,
0: era molto sexy,
1: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Adesso, a proposito di belle donne, abbiamo una sindaca che, oltre ad essere molto intelligente, è una bella donna.
0: Una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è lanciatrice di martello. E l'avevamo conosciuta ed era simpaticissima ragazza, che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette, insomma.
1: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70, il giornale in via Emilia San Gottardo, il giornale per il quale scrivevi? Emilia San Gottardo, grazie Alex.
0: È possibile,
1: possibile.
0: Sì.
1: Buongiorno dottor Ciro,
0: io ho fatto tanti
1: che
0: di quei...
1: piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto piacere di conoscere un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
0: Magnani era la
1: persona educatissima, Simonetto.
0: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro anche a parte di grandi momenti drammatici come le BR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
1: sì.
0: della regione, del
1: della
0: porto.
1: Regione. Sì, allora, sì. Max dice, che sei un grande, di averti incontrato in un negozio di telefonia tanti anni fa.
0: Prendevo questo telefono.
1: Fallo vedere, sei stato simpaticissimo e gentile.
0: Sì.
1: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così...
0: No, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando verrà messo fra...
1: Una volta dunque vicitore di Ravano, dunque.

0: grazie.
1: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
0: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero, ecco. 347,
1: cioè,
0: anche tu.
1: Noi abbiamo vissuto con il Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo, cioè è il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria con Manzitti, con Paternotte.
0: Senta, ma una... è vero, cos'era una delle ultime? Peccati.
1: Era una...
0: Cioè, con la tua misura parlare di peccati.
1: Sì, però lo parlava... No, abbiamo fatto una serie dei 7 peccati capitali.
0: Eccola.
1: Sì, e scoperto che i genovesi hanno...
0: Peccano.
1: Peccano...
0: Ma tu come tutti.
1: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota
0: che sono?
1: L'invidia.
0: Sì.
1: E poi birichini anche molto
0: vabbè,
1: birichini.
0: Ma chi non lo è,
1: sì, però i
0: genovesi presenti
1: lo erano lo erano in modo particolare,
0: sì, chi non lo è, però insomma,
1: ma
0: si
1: noi abbiamo fatto un po', ma adesso
0: un po' di pepe,
1: voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto, io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, e forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto, ed era un bravissimo commentatore, un bravissimo, un intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta portammo,
0: certo.
1: Fu un momento tranquillo, facile.
0: Certo, sì, sì.
1: Portammo tanta gente, insomma.
0: Adesso si fa outing, no?
1: Ah, c'è l'outing, sì.
0: C'è l'outing, attento.
1: L'outing è fondamentale.
0: L'outing. Chiami i giornalisti,
1: sì.
0: E faccio outing.
1: Sì, faccio outing. E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio,
0: Ha fatto outing. Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
1: Sì, ma non mi vuole più nessuno.
0: No,
1: ma chiamami tu, con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma, tanto a me diverte ricordare.
0: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti, perché Vittorio andò a tre città, giusto?
1: 6 anni.
0: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax. Mandassi un fax, sai cos'è il fax?
1: Il fax allora me li ricordo.
0: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Eri, complimenti. E io feci montare in un totem due televisori, uno nella mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
1: Hai capito?
0: Per vedere, guardate cosa fa Vittorio.
1: Hai capito?
0: Poi dopo due puntate
1: spiavi,
0: mi tolsero.
1: Spiavi.
0: No,
1: spiavi per vedere il migliore.
0: No. La gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, è una bella idea, dai.
1: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
0: Poi finì, durò due puntate.
1: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico in modo particolare. Con
0: che
1: un po'
0: piacere
1: di
0: rivederti, che piacere rivedere Siriani, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
1: Bianchi o neri?
0: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti. Vabbè.
1: Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni 2 mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
0: Grande persona, semplice di cultura, ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma ci sta.
1: Ovvio. Questo è bello, in via 20. Vedi?
0: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
1: Ma gli alberdi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta...

0: molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, certo. del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città, e la città traeva vantaggio perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo. E stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
1: Filippo quindi... del Mercato Orientale ti saluta. Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Hai capito?
0: Ma io sono ho un banchetto al mercato.
1: Quindi, allora, vediamo un po'. Questo è Punto Sera. Guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate.
0: Ma che bello,
1: allora era all'avanguardia, 1991.
0: 91, sì.
1: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci seguono.
0: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
1: Bene, no, va bene. Vedo male. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi. Belle, c'è qualcosa ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
0: Belle immagini, guarda. Che bei ricordi.
1: Ecco qua.
0: Mi hanno, oh madonna, questo è quando salgo su un campo.
1: Esatto.
0: Questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma... Allora ce la facevo a salire su un, camion, certo, oggi forse
1: so, ma non,
0: però,
1: perché devi...
0: mi difendo.
1: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per... abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
0: Primo
1: queste
0: canale.
1: Cose per commentare con Vittorio. Questo è Cosoli, ci guarda. Sembra una figura ottocentesca.
0: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosoli era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto. E quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando, parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ecco. Ma sai, noi allora avevamo Primo Canale, era un gran suo punto di riferimento informativo, e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore,
1: erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti,
0: tutto, insomma io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
0: Grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
1: Alberto
0: ricordo
1: Rionello.
0: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre. Ma io ricordo ancora, ma questo non c'era ancora la televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio. Si chiamava Piccolo di Genova, ed era la nascita dei primi stabili piccoli.
1: Sì.
0: Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci. Ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non gli chiede, non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Vuoi che la dia io?
1: Sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, e la tua etichetta, anche lì.
0: Senti caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere,
1: certo.
0: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura, e ai nostri ascoltatori ci rivediamo presto. Reclame.

atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di.

Interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova la situazione è simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi, con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Tiguglia situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest. Avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi, ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica.
2: Eh?
1: A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
3: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. Nel loro stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo, è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine è l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiabesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali. Eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi e Doriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce quando tutto il resto sembra amaro.
4: E quel cielo vasto, immenso.

0: quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
10: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che conducono. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina

0: autoctona ligure per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

tribunale a Genova sul tema della sicurezza. I consiglieri d'opposizione lasciano l'aula dopo che la sindaca ha dato loro degli avvoltoi. È stato arrestato Tameri Hamouda, ex marito della sanremese Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi dall'uomo a minacce e intimidazioni. Nella Basilica dell'Annunziata oggi l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signori, il senza tetto ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro, commozione e dolore degli amici. Gastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo, oltre 30 aziende della nostra regione saranno protagoniste a Parigi di Goûter la Ligurie.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Stasera in apertura il tema della sicurezza con un nuovo scontro in Consiglio Comunale a Genova. La parola avvoltoi usata da Silvia Salis nei confronti della minoranza. L'opposizione ha abbandonato l'aula perché non sono arrivate le scuse. Giorgia Fabiocchi.
1: Giornata di grande tensione in Consiglio Comunale, il tema è sempre quello, la sicurezza in città, un ordine del giorno straordinario depositato dal centrodestra, si è aperta la discussione, hanno parlato i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, poi è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis a chiudere il cerchio, ha usato parole dure nei confronti del governo, un governo che in questi anni, ha detto Salis, non è intervenuto su anche coloro che hanno avuto atteggiamenti sbagliati, che quindi hanno esercitato delinquenza nel paese, non sono stati espatriati e poi questi sono i risultati. Manca inoltre il numero di presenze delle forze armate, quindi secondo il centrodestra ha scaricato il barile. Che cosa ha fatto scatenare poi la reazione veemente con la scelta del centrodestra di abbandonare l'aula? La parola avvoltoi. Salis durante un suo discorso li ha accusati di essere degli avvoltoi, di fare quindi propaganda sul tema della sicurezza, hanno abbandonato l'aula, quindi il consiglio è proseguito solo con la maggioranza, come avviene in questi casi. Allora andiamo a ripercorrere, sentendo anche le voci di due dei protagonisti, per capire che cosa è accaduto.
2: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro Signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era irregolare dal 2022, certificato in questa città irregolare da 4 anni. Quindi vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo paese, di non scaricarlo sul comune della città nella quale vivete, perché volete bene capire che se io ricevo messaggi di questo tipo, altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriarle. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare le persone. Ecco, ricordatevi questo numero: 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, 0 rimpatri.
3: Beh, abbiamo lasciato l'aula perché noi abbiamo chiesto al presidente Villa di chiedere le scuse per noi alla sindaca, che non ha voluto minimamente scusarsi. È l'ennesima volta che ci appella con dei termini che sono irricevibili. Essere definiti avvoltoi semplicemente perché facciamo il nostro mestiere di consiglieri di opposizione, certo, ma di un'opposizione che è un'opposizione lecita, dovuta, assolutamente consona, non capiamo perché dovremmo essere definiti avvoltoi, perché abbiamo portato in aula il problema della sicurezza. Non è forse un problema attuale la sicurezza? Oggi c'è stato un accoltellamento, ci sono state delle aggressioni nella zona delle vigne, è un tema attualissimo, e portarlo come di

0: Dibattito non significa essere avvoltoi, significa essere concreti, vivere questa città e chiedere risposte per questa città.
1: Adesso passiamo in regione dove è stato discusso e votato il disavanzo da 120 milioni di euro per l'ente. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Al centro il fantomatico buco di bilancio.
2: È scontro in consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e il rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessora al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
3: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno che è certificato con questo buco di bilancio è un danno preoccupante, perché la gestione di buci un anno ha generato 120 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare a 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Toti è stata sicuramente non un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui è riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
4: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
1: È stato arrestato in Egitto, denunciato dal console onorario d'Italia, Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La Sanremese bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni è sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo.
5: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continua a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese che da 3 anni lotta per tornare a casa dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Hamouda. L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Hamouda era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
1: Violenza nel centro storico di Genova. Questa mattina, poco prima delle 11, è scoppiata una sorta di spedizione punitiva in un bed and breakfast di Vico delle Vigne. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato ed è finito a terra, sanguinante. Il servizio è di Annissa De Filippi.
6: Quella andata in scena in Piazza delle Vigne per gli investigatori potrebbe essere una vera e propria spedizione punitiva. 4 uomini armati di coltello e mazza da baseball hanno fatto irruzione in un bed and breakfast di Vico delle Vigne, dove alloggiavano 3 cittadini algerini arrivati in città solo da poche ore. I 3 sono stati aggrediti con violenza. Un 27enne è stato colpito da 2 fendenti, uno al fianco e uno al gluteo. Ferito e sanguinante, l'uomo è riuscito a uscire in strada ed è crollato davanti alla vetrina della tipografia araldica in Piazza delle Vigne. Trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera, non è in pericolo di vita. Anche un secondo uomo con diversi ematomi è stato medicato al pronto soccorso. Gli aggressori si sono dati alla fuga portando via uno zaino dall'appartamento. Le vittime hanno parlato di un tentativo di rapina, ma gli inquirenti della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ritengono più probabile un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. I 4 sono attivamente ricercati.

0: Le telecamere della zona e le testimonianze raccolte potrebbero portarli presto all'identificazione.
1: Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni fa, quando era gestito dalla malavita, ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi è molto più allo sbando e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
2: Alla Santissima Annunziata, ultimo saluto al 49enne ucciso a Villetta di Negro. Alla cerimonia hanno partecipato un centinaio di persone, presenti anche istituzioni e autorità, oltre ad alcuni medici e infermieri del San Martino, che hanno voluto rendergli omaggio e testimoniare l'affetto che nutrivano nei suoi confronti. Ci racconta Chiara Orru.
3: L'ultima volta che lo avevano visto, felice, aveva una chitarra tra le mani, suonava per i pazienti ricoverati come lui, cercando di regalare qualche minuto di leggerezza a chi combatteva contro la malattia. Pedro viveva così, pensando agli altri anche quando la vita aveva smesso da tempo di pensare a lui. Nella Basilica dell'Annunziata, davanti a una semplice bara di legno coperta di fotografie e fiori, Genova ha salutato Pietro Alberto Paolo Signor, per tutti semplicemente Pedro, il senza tetto di 48 anni ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro. Una morte violenta e ancora difficile da accettare per chi lo conosceva, ancora più difficile perché, raccontano gli amici, sarebbe arrivata per mano di una persona che frequentava da anni.
4: Che non ha senso, si conoscevano da anni loro due. Le treccine che aveva in testa gliele aveva fatte lui la sera prima.
5: Non c'è una ragione che ti spinge a fare una cosa del genere. È proprio una follia pura.
6: Io penso che chiunque abbia incontrato nella propria strada Pedro, chiunque lo ricorderà proprio per la sua bontà.
7: Sì, suonava la chitarra, era sempre presente anche con gli altri pazienti, sempre disponibile, sempre pronto a dare una buona parola e ad aiutare.
3: A ufficiare il funerale, Don Maurizio Scala, che ha ricordato la vita ai margini di Pedro.
8: Che oggi volevamo riaffermare rimettendo appunto al centro la vita di Pedro, perché così gli piaceva essere chiamato, è un po' una domanda personale per ciascuno di noi, cioè di come uscire dall'indifferenza, dalla distanza, dal prima io, da non è un affare mio, io non c'entro, lasciamo perdere, ci penseranno altri, nel tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti.
2: Dall'enogastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo, è l'obiettivo di Goûter la Ligurie, che in francese significa gustare, assaporare la Liguria, l'evento che vede protagoniste oltre 30 aziende tra sapori, tradizione e Made in Italy. Lucrezia Marini.
9: La Liguria sbarca a Parigi per promuovere le proprie eccellenze. Con l'iniziativa Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, organizzata da Confartigianato Liguria insieme alla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e sostenuta da Regione Liguria attraverso Liguria International, il territorio si mette in mostra nella capitale francese. Saranno 31 le imprese protagoniste dell'evento, dove il pubblico francese potrà conoscere e degustare alcuni dei prodotti simbolo del territorio, dall'olio extravergine al pesto, dalla focaccia alle specialità dolciarie.
10: Per 10 giorni ci saranno presenti più di 12 prodotti enogastronomici del nostro territorio e una ventina di realtà coinvolte in eventi collaterali legati appunto all'oggettistica, alla moda, al design.
11: Noi portiamo ovviamente l'eleganza italiana e il gusto italiano, un po' come il titolo che rappresenta oggi questo evento, 10 giorni in cui anche la Liguria ha la possibilità di portare le proprie eccellenze di enogastronomiche da un lato e legate al mondo dell'artigianato e della moda, ovviamente su un'altra scuola.
9: L'obiettivo è promuovere le eccellenze regionali, rafforzare la presenza delle imprese sul mercato francese e valorizzare la Liguria.
12: È importante perché presentiamo anche il pacchetto Liguria, nel senso sia per quello che riguarda i prodotti, quindi ci sarà la possibilità di goûter la Ligurie come è scritto, ma anche l'eleganza all'italien, perché presenteremo la moda, il fashion, cioè ricreeremo un lifestyle Liguria anche presso la sede importante di Enit. Con una serata saranno invitati 30 tour operator per vendere, tra virgolette, il pacchetto Liguria.

0: E con Filippo Serio apriamo la pagina sportiva. Buonasera.
1: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori a casa. La apriamo sulla Sampdoria perché continua il casting per scegliere il prossimo allenatore blucerchiato, quasi ufficiale, manca veramente solo il comunicato ufficiale per il nuovo direttore sportivo che sarà Americo Branco, mentre c'è un continuo toto allenatori. L'ultimo nome è quello di Davide Possanzini, che piace ad altre squadre in realtà della Serie B, quindi non è detto che sarà lui il prossimo allenatore, però la Samp ha fatto un sondaggio, ma non è l'unico nome in lista per il prossimo allenatore blucerchiato. Il punto con il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Giorno per giorno aggiorniamo un po' il borsino nel toto allenatore, tra quotazioni che scendono e che salgono in casa Sampdoria. Samp che peraltro deve ancora ufficializzare Americo Branco, che sarà il nuovo direttore sportivo dei blucerchiati, al suo fianco Ariaudo come direttore tecnico e José Coelho come responsabile dello scouting. Coelho, anche lui portoghese come Branco, peraltro ha un passato anche da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Il tema allenatore, con colloqui che proseguono e in primis con Fredberg protagonista, il dirigente danese in questo momento è il referente più che mai di Nathan Walker e della proprietà alla caccia del profilo giusto da mettere in panchina. Tra i profili valutati, con tanto di contatto, di incontro, comunque di colloquio diretto, anche Possanzini, che è stato valutato negli ultimi giorni. Possanzini, allenatore italiano che conosce il campionato di Serie B, quindi un profilo un po' diverso rispetto ad altri che arrivano soprattutto da altri campionati. Possanzini che, allenatore giochista anche abbastanza integralista, scuola De Zerbi, dopo l'esperienza a Mantova, viene seguito con attenzione dalla Samp. Ma attenzione, non c'è nulla di definitivo o di definito con Possanzini, anche altri profili vengono valutati. Velázquez in questo momento, l'allenatore spagnolo, ne abbiamo parlato tanto, allenatore ex Udinese, che peraltro ha vinto il campionato con il Levski Sofia in Bulgaria. È vero che lui ha un rapporto preferenziale con Branco, con cui ha lavorato in Olanda al Fortuna Sittard, ma in questo momento lo stesso Velázquez ha ancora un contratto con il Levski Sofia, quindi sta valutando anche l'idea di giocarsi le chance in Champions League con la squadra bulgara. Insomma, lo scenario è piuttosto ampio, ci sono anche altre candidature. Resiste sotto traccia, forse sullo sfondo, tra gli altri, Van Bommel, suggestione anche piuttosto cara per i blucerchiati, però insomma tutto è ancora da definire per la Samp che verrà.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Venendo a parlare del Genoa, che fra un mese partirà per il ritiro a Moena, visto che la nazionale maggiore sta mettendo in luce con Silvio Baldini i giovani, sono tanti anche quelli rossoblu che si stanno appunto mettendo in luce, tra i quali ci sono Ekator e Fini, che però potrebbe andare al Napoli. Poi c'è Calvani, che ha segnato dell'Under 21 italiana contro l'Albania in un'amichevole che si è disputata nelle scorse ore. Vediamo il punto, facciamo il punto anche in casa Genoa con Carlo Danani.
3: Buonasera, l'Ital Genoa continua a far parlare di sé dopo i debutti di Ekator e Fini nella nazionale maggiore. Ecco un altro rossoblu conquistare la copertina. È Gabriele Calvani che nell'Under 21 azzurra da capitano segna il gol vittoria nell'amichevole contro l'Albania. Un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Capitolo mercato nella galleria dei centrocampisti. Da oltre 10 milioni accostati al Grifone, dopo il venezuelano Cáceres e l'olandese Ekellenkamp, oggi tocca a Kiergaard, danese del Salisburgo, più praticabile la strada che porta alla Mesta, uomo d'attacco, trascinatore nel Benevento, vincitore del campionato di Serie C, realizzando 13 gol col condimento di ben 18 assist. Discorso venturino, la Roma non andrà al riscatto di Lorenzo, ma sta per chiedere alla Genoa di un nuovo prestito annuale. In parallelo rimane Danzi, insomma, aspettando qualche svolta, la situazione rimane ingessata ormai da giorni.
1: E chiudiamo il capitolo sui giovani del Genoa con una notizia ufficiale, perché il club ha comunicato di aver prolungato il contratto del giovane Joy Nureddini fino al 30 giugno del 2020.

0: 2029, quindi per 3 anni. Un attaccante classe 2007, nato a Savona, albanese, che era stato sottoposto a intervento chirurgico, poi ha proseguito il recupero e potrebbe mettersi in luce appunto nel ritiro che il Genoa svolgerà quest'estate a Moena.
1: Così come tutto per il nostro primo giornale, che torna come sempre domani a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Liguria situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest, avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono state realizzate competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Quirinale a Genova sul tema della sicurezza. I consiglieri d'opposizione lasciano l'aula dopo che la sindaca ha dato loro degli avvoltoi. È stato arrestato Tameri Hamouda, ex marito della sanremese Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi dall'uomo a minacce e intimidazioni. Nella Basilica dell'Annunziata oggi l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signori, il senza tetto ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro, commozione e dolore degli amici. Gastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo, oltre 30 aziende della nostra regione saranno protagoniste a Parigi di Goûter la Ligurie.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Stasera in apertura il tema della sicurezza con un nuovo scontro in Consiglio Comunale a Genova. La parola avvoltoi usata da Silvia Salis nei confronti della minoranza. L'opposizione ha abbandonato l'aula perché non sono arrivate le scuse. Giorgia Fabiocchi.
1: Giornata di grande tensione in Consiglio Comunale, il tema è sempre quello, la sicurezza in città, un ordine del giorno straordinario depositato dal centrodestra, si è aperta la discussione, hanno parlato i consiglieri sia di maggioranza. Silvia Salis a chiudere il cerchio, ha usato parole dure nei confronti del governo, un governo che in questi anni, ha detto Salis, non è intervenuto su anche coloro che hanno avuto atteggiamenti sbagliati, che quindi hanno esercitato delinquenza nel paese, non sono stati espatriati e poi questi sono i risultati. Manca inoltre il numero di presenze delle forze armate, quindi secondo il centrodestra ha scaricato il barile. Che cosa ha fatto scatenare poi la reazione veemente con la scelta del centrodestra di abbandonare l'aula? La parola avvoltoi. Salis durante un suo discorso li ha accusati di essere degli avvoltoi, di fare quindi propaganda sul tema della sicurezza. Hanno abbandonato l'aula, quindi il consiglio è proseguito solo con la maggioranza, come avviene in questi casi. Allora andiamo a ripercorrere, sentendo anche le voci di due dei protagonisti, per capire che cosa è accaduto.
2: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro Signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era irregolare dal 2022, certificato in questa città irregolare da 4 anni. Quindi vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo paese, di non scaricarlo sul comune della città nella quale vivete, perché volete bene capire che se io ricevo messaggi di questo altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriarle. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare la persona. Ecco, ricordatevi questo numero, 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, 0 rimpatri.
3: Beh, abbiamo lasciato l'aula perché noi abbiamo chiesto al presidente Villa di chiedere le scuse per noi alla sindaca, che non ha voluto minimamente scusarsi. È l'ennesima volta che ci appella con dei termini che sono irricevibili. Essere definiti avvoltoi semplicemente perché facciamo il nostro mestiere di consiglieri di opposizione, certo, ma di un'opposizione che è un'opposizione lecita, dovuta, assolutamente consona, non capiamo perché dovremmo essere definiti avvoltoi, perché abbiamo portato in aula il problema della sicurezza. Non è forse un problema attuale la sicurezza? Oggi c'è stato un accoltellamento, ci sono state delle vigne, è un tema attualissimo, e portarlo come dibattito non significa essere avvoltoi, significa essere concreti, vivere

0: questa città e chiedere risposte per questa città.
1: Adesso passiamo in regione dove è stato discusso e votato il disavanzo da 120 milioni di euro per l'ente. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Al centro il fantomatico buco di bilancio.
2: È scontro in consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessora al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
3: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno che è certificato con questo buco di bilancio è un danno preoccupante, perché la gestione di buci un anno ha generato 120 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare a 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Totti è stata sicuramente un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui è riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
4: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
1: È stato arrestato in Egitto, denunciato dal console onorario d'Italia, Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La Sanremese bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni è sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo.
5: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continua a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese che da 3 anni lotta per tornare a casa dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Hamouda. L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Hamouda era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
1: Violenza nel centro storico di Genova. Questa mattina, poco prima delle 11, è scoppiata una sorta di spedizione punitiva in un bed and breakfast di Vico delle Vigne. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato ed è finito a terra, sanguinante. Il servizio è di Annissa De Filippi.
6: Quella andata in scena in Piazza delle Vigne per gli investigatori potrebbe essere una vera e propria spedizione punitiva. 4 uomini armati di coltello e mazza da baseball hanno fatto irruzione in un bed and breakfast di Vico delle Vigne, dove alloggiavano 3 cittadini algerini arrivati in città solo da poche ore. I 3 sono stati aggrediti con violenza. Un 27enne è stato colpito da 2 fendenti, uno al fianco e uno al gluteo. Ferito e sanguinante, l'uomo è riuscito a uscire in strada ed è crollato davanti alla vetrina della tipografia araldica in Piazza delle Vigne. Trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera, non è in pericolo di vita. Anche un secondo uomo con diversi ematomi è stato medicato al pronto soccorso. Gli aggressori si sono dati alla fuga portando via uno zaino dall'appartamento. Le vittime hanno parlato di un tentativo di rapina, ma gli inquirenti della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ritengono più probabile un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. I 4 sono attivamente ricercati. Le telecamere della zona e le testimonianze raccolte potrebbero portarli presto.

0: La storia identificazione.
1: Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni fa, quando era gestito dalla malavita, ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi è molto più allo sbando e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
2: Alla Santissima Annunziata, ultimo saluto al 49enne ucciso a Villetta di Negro. Alla cerimonia hanno partecipato un centinaio di persone, presenti anche istituzioni e autorità, oltre ad alcuni medici e infermieri del San Martino, che hanno voluto rendergli omaggio e testimoniare l'affetto che nutrivano nei suoi confronti. Ci racconta Chiara Orru.
3: L'ultima volta che lo avevano visto, felice, aveva una chitarra tra le mani, suonava per i pazienti ricoverati come lui, cercando di regalare qualche minuto di leggerezza a chi combatteva contro la malattia. Pedro viveva così, pensando agli altri anche quando la vita aveva smesso da tempo di pensare a lui. Nella Basilica dell'Annunziata, davanti a una semplice bara di legno coperta di fotografie e fiori, Genova ha salutato Pietro Alberto Paolo Signor, per tutti semplicemente Pedro, il senzatetto di 48 anni ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro. Una morte violenta e ancora difficile da accettare per chi lo conosceva, ancora più difficile perché, raccontano gli amici, sarebbe arrivata per mano di una persona che frequentava da anni.
4: Che non ha senso, si conoscevano da anni loro due. Le treccine che aveva in testa gliele aveva fatte lui la sera prima.
5: Non c'è una ragione che ti spinge a fare una cosa del genere. È proprio una follia pura.
6: Io penso che chiunque abbia incontrato nella propria strada Pedro, chiunque lo ricorderà proprio per la sua bontà.
7: Sì, suonava la chitarra, era sempre presente anche con gli altri pazienti, sempre disponibile, sempre pronto a dare una buona parola e ad aiutare.
3: A ufficiare il funerale, Don Maurizio Scala, che ha ricordato la vita ai margini di Pedro.
8: Che oggi volevamo riaffermare rimettendo appunto al centro la vita di Pedro, perché così gli piaceva essere chiamato, è un po' una domanda personale per ciascuno di noi, cioè di come uscire dall'indifferenza, dalla distanza, dal prima io, da non è un affare mio, io non c'è. Nel tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti.
2: Dall'enogastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo, è l'obiettivo di Goûter la Ligurie, che in francese significa gustare, assaporare la Liguria, l'evento che vede protagoniste oltre 30 aziende tra sapori, tradizione e Made in Italy. Lucrezia Marini.
9: La Liguria sbarca a Parigi per promuovere le proprie eccellenze. Con l'iniziativa Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, organizzata da Confartigianato Liguria insieme alla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e sostenuta da Regione Liguria attraverso Liguria International, il territorio si mette in mostra nella capitale francese. Saranno 31 le imprese protagoniste dell'evento, dove il pubblico francese potrà conoscere e degustare alcuni dei prodotti simbolo del territorio, dall'olio extravergine al pesto, dalla focaccia alle specialità dolciarie.
10: Per 10 giorni ci saranno presenti più di 12 prodotti enogastronomici del nostro territorio e una ventina di realtà coinvolte in eventi collaterali legati appunto all'oggettistica, alla moda, al design.
11: Noi portiamo ovviamente l'eleganza italiana e il gusto italiano, un po' come il titolo che rappresenta oggi questo evento, 10 giorni in cui anche la Liguria ha la possibilità di portare le proprie eccellenze di enogastronomiche da un lato e legate al mondo dell'artigianato e della moda, ovviamente su un'altra sponda.
9: L'obiettivo è promuovere le eccellenze regionali, rafforzare la presenza delle imprese sul mercato francese e valorizzare la Liguria.
12: È importante perché presentiamo anche il pacchetto Liguria, nel senso sia per quello che riguarda i prodotti, quindi ci sarà la possibilità di goûter la Ligurie come è scritto, ma anche l'eleganza all'italienne, perché presenteremo la moda, il fashion, cioè ricreeremo un lifestyle Liguria anche presso la sede importante di Enit. Una serata saranno invitati 30 tour operator per vendere, tra virgolette, il pacchetto Liguria.

0: E con Filippo Serio apriamo la pagina sportiva. Buonasera.
1: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori a casa. La apriamo sulla Sampdoria perché continua il casting per scegliere il prossimo allenatore blucerchiato, quasi ufficiale, manca veramente solo il comunicato ufficiale per il nuovo direttore sportivo che sarà Americo Branco, mentre c'è un continuo toto allenatori. L'ultimo nome è quello di Davide Possanzini, che piace ad altre squadre in realtà della Serie B, quindi non è detto che sarà lui il prossimo allenatore, però la Samp ha fatto un sondaggio, ma non è l'unico nome in lista per il prossimo allenatore blucerchiato. Il punto con il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Giorno per giorno aggiorniamo un po' il borsino nel toto allenatore, tra quotazioni che scendono e che salgono in casa Sampdoria. Samp che peraltro deve ancora ufficializzare Americo Branco, che sarà il nuovo direttore sportivo dei blucerchiati, al suo fianco Ariaudo come direttore tecnico e José Coelho come responsabile dello scouting. Coelho, anche lui portoghese come Branco, peraltro ha un passato anche da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Il tema allenatore, con colloqui che proseguono e in primis con Fredberg protagonista, il dirigente danese in questo momento è il referente più che mai di Nathan Walker e della proprietà alla caccia del profilo giusto da mettere in panchina. Tra i profili valutati, con tanto di contatto, di incontro, comunque di colloquio diretto, anche Possanzini, che è stato valutato negli ultimi giorni. Possanzini, allenatore italiano che conosce il campionato di Serie B, quindi un profilo un po' diverso rispetto ad altri che arrivano soprattutto da altri campionati. Possanzini che, allenatore giochista anche abbastanza integralista, scuola De Zerbi, dopo l'esperienza a Mantova, viene seguito con attenzione dalla Samp. Ma attenzione, non c'è nulla di definitivo o di definito con Possanzini, anche altri profili vengono valutati. Velázquez in questo momento, l'allenatore spagnolo, ne abbiamo parlato tanto, allenatore ex Udinese, che peraltro ha vinto il campionato con il Levski Sofia in Bulgaria. È vero che lui ha un rapporto preferenziale al Fortuna Sittard, ma in questo momento lo stesso Velázquez ha ancora un contratto con il Levski Sofia, quindi sta valutando anche l'idea di giocarsi le chance in Champions League con la squadra bulgara. Insomma, lo scenario è piuttosto ampio, ci sono anche altre candidature. Resiste sotto traccia, forse sullo sfondo tra gli altri, Van Bommel, suggestione anche piuttosto cara per i blucerchiati, però insomma tutto è ancora da definire per la Samp che verrà.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Venendo a parlare del Genoa, che fra un mese partirà per il ritiro a Moena, visto che la nazionale maggiore sta mettendo in luce con Silvio Baldini i giovani, sono tanti anche quelli rossoblu che si stanno appunto mettendo in luce, tra i quali ci sono Ekator e Fini, che però potrebbe andare al Napoli. Poi c'è Calvani, che ha segnato il gol vittoria nella vittoria dell'Under 21 italiana contro l'Albania in un'amichevole che si è disputata nelle scorse ore. Vediamo il punto, facciamo il punto anche in casa Genoa con Carlo Danani.
3: Buonasera, l'Ital Genoa continua a far parlare di sé dopo i debutti di Ekator e Fini nella nazionale maggiore. Ecco un altro rossoblu conquistare la copertina. È Gabriele Calvani che nell'Under 21 azzurra da capitano segna il gol vittoria nell'amichevole contro l'Albania. Un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Capitolo mercato nella galleria dei centrocampisti. Da oltre 10 milioni accostati al Grifone, dopo il venezuelano Cáceres e l'olandese Ekellenkamp, oggi tocca a Kiergaard, danese del Salisburgo. Più praticabile la strada che porta alla Mesta, uomo d'attacco, trascinatore nel Benevento, vincitore del campionato di Serie C, realizzando 13 gol col condimento di ben 18 assist. Discorso venturino, la Roma non andrà al riscatto di Lorenzo, ma sta per chiedere alla Genoa di riaverlo in giallorosso con un nuovo prestito annuale. In parallelo rimane in piedi il discorso Baldanzi, insomma, aspettando qualche svolta, la situazione rimane ingessata ormai da giorni.
1: E chiudiamo il capitolo sui giovani del Genoa con una notizia ufficiale, perché il club ha comunicato di aver prolungato il contratto del giovane Gioi Nureddini fino al 30 giugno del 2029, quindi per 3 anni. Un attaccante

0: classe 2007, nato a Savona, albanese, che era stato sottoposto a intervento chirurgico, poi ha proseguito il recupero e potrebbe mettersi in luce appunto nel ritiro che il Girona svolgerà quest'estate a Moena.
1: Allora, in bocca al lupo e congratulazioni a lui. È tutto per la pagina sportiva, così come tutto per il nostro primo giornale che torna come sempre domani a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia, ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta. Avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Tiguglia situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest. Avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi, ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la

La 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile.

0: Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
8: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta...
8: Promo Super, otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can be tossy.

Tribunale a Genova sul tema della sicurezza. I consiglieri d'opposizione lasciano l'aula dopo che la sindaca ha dato loro degli avvoltoi. È stato arrestato Tamerri Hamouda, ex marito della sanremese Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi dall'uomo a minacce e intimidazioni. Nella Basilica dell'Annunziata oggi l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signori, il senza tetto ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro, commozione e dolore degli amici. Gastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo, oltre 30 aziende della nostra regione saranno protagoniste a Parigi di Goûter la Ligurie.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Stasera in apertura il tema della sicurezza con un nuovo scontro in Consiglio Comunale a Genova. La parola avvoltoi usata da Silvia Salis nei confronti della minoranza. L'opposizione ha abbandonato l'aula perché non sono arrivate le scuse. Giorgia Fabiocchi.
1: Giornata di grande tensione in Consiglio Comunale, il tema è sempre quello, la sicurezza in città, un ordine del giorno straordinario depositato dal centrodestra, si è aperta la discussione, hanno parlato i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, poi è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis a chiudere il cerchio, ha usato parole dure nei confronti del governo, un governo che in questi anni, ha detto Salis, non è intervenuto su anche coloro che hanno avuto atteggiamenti sbagliati, che quindi hanno esercitato delinquenza nel paese, non sono stati espatriati e poi questi sono i risultati. Manca inoltre il numero di presenze delle forze armate, quindi secondo il centrodestra ha scaricato il barile. Che cosa ha fatto scatenare poi la reazione veemente con la scelta del centrodestra di abbandonare l'aula? La parola

0: avvoltoi. Salis durante un suo discorso li ha accusati di essere degli avvoltoi, di fare quindi propaganda sul tema della sicurezza. Hanno abbandonato l'aula, quindi il consiglio è proseguito solo con la maggioranza, come avviene in questi casi. Allora andiamo a ripercorrere, sentendo anche le voci di due dei protagonisti, per capire che cosa è accaduto.
1: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro Signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era irregolare dal 2022, certificato in questa città irregolare da 4 anni. Quindi vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo paese, di non scaricarlo sul comune della città nella quale vivete, perché volete bene capire che se io ricevo messaggi di questo tipo, altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriarle. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare le persone. Ecco, ricordatevi questo numero: 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, 0 rimpatri.
2: Beh, abbiamo lasciato l'aula perché noi abbiamo chiesto al presidente Villa di chiedere le scuse per noi alla sindaca, che non ha voluto minimamente scusarsi. È l'ennesima volta che ci appella con dei termini che sono irricevibili. Essere definiti avvoltoi semplicemente perché facciamo il nostro mestiere di consiglieri di opposizione, certo, ma di un'opposizione che è un'opposizione lecita, dovuta, assolutamente consona, non capiamo perché dovremmo essere definiti avvoltoi. Perché abbiamo portato in aula il problema della sicurezza? Non è forse un problema attuale la sicurezza? Oggi c'è stato un accoltellamento, ci sono state delle aggressioni nella zona delle vigne, è un tema attualissimo, e portarlo come dibattito non significa essere avvoltoi, significa essere concreti, vivere questa città e chiedere risposte per questa città.
3: Adesso passiamo in regione, dove è stato discusso e votato il disavanzo da 120 milioni di euro per l'ente. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Al centro il fantomatico buco di bilancio.
0: È scontro in consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e il rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessora al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
4: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno, che è certificato con questo buco di bilancio, è un danno preoccupante, perché la gestione di buci un anno ha generato 120 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare a 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Totti è stata sicuramente un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui è riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
5: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
3: È stato arrestato in Egitto, denunciato dal console onorario d'Italia, Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La Sanremese, bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni, è sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo.
6: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continua a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese che da 3 anni lotta per tornare a casa dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Hamouda.

0: L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Umud era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
1: Violenza nel centro storico di Genova. Questa mattina, poco prima delle 11, è scoppiata una sorta di spedizione punitiva in un bed and breakfast di Vico delle Vigne. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato ed è finito a terra, sanguinante. Il servizio è di Annissa De Filippi.
2: Quella andata in scena in Piazza delle Vigne per gli investigatori potrebbe essere una vera e propria spedizione punitiva. Quattro uomini armati di coltello e mazza da baseball hanno fatto irruzione in un bed and breakfast di Vico delle Vigne, dove alloggiavano tre cittadini algerini arrivati in città solo da poche ore. I tre sono stati aggrediti con violenza. Un 27enne è stato colpito da due fendenti, uno al fianco e uno al gluteo. Ferito e sanguinante, l'uomo è riuscito a uscire in strada ed è crollato davanti alla vetrina della tipografia araldica in Piazza delle Vigne. Trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera, non è in pericolo di vita. Anche un secondo uomo con diversi ematomi è stato medicato al pronto soccorso. Gli aggressori si sono dati alla fuga portando via uno zaino dall'appartamento. Le vittime hanno parlato di un tentativo di rapina, ma gli inquirenti della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ritengono più probabile un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. I quattro sono attivamente ricercati. Le telecamere della zona e le testimonianze raccolte potrebbero portarli presto all'identificazione.
3: Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni fa, quando era gestito dalla malavita. Ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi è molto più allo sbando e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
1: Alla Santissima Annunziata, ultimo saluto al 49enne ucciso a Villetta di Negro. Alla cerimonia hanno partecipato un centinaio di persone, presenti anche istituzioni e autorità, oltre ad alcuni medici e infermieri del San Martino, che hanno voluto rendergli omaggio e testimoniare l'affetto che nutrivano nei suoi confronti. Ci racconta Chiara Orru.
4: L'ultima volta che lo avevano visto, felice, aveva una chitarra tra le mani, suonava per i pazienti ricoverati come lui, cercando di regalare qualche minuto di leggerezza a chi combatteva contro la malattia. Pedro viveva così, pensando agli altri anche quando la vita aveva smesso da tempo di pensare a lui. Nella Basilica dell'Annunziata, davanti a una semplice bara di legno coperta di fotografie e fiori, Genova ha salutato Pietro Alberto Paolo Signor, per tutti semplicemente Pedro, il senzatetto di 48 anni ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro. Una morte violenta e ancora difficile da accettare per chi lo conosceva, ancora più difficile perché, raccontano gli amici, sarebbe arrivata per mano di una persona che frequentava da anni.
5: Che non ha senso, non ha senso, si conoscevano da anni loro due. Le treccine che aveva in testa gliele aveva fatte lui la sera prima.
6: Non c'è una ragione che ti spinge a fare una cosa del genere. È proprio una follia pura.
7: Io penso che chiunque abbia incontrato nella propria strada Pedro, chiunque lo ricorderà proprio per la sua bontà.
8: Sì, suonava la chitarra, era sempre presente anche con gli altri pazienti, sempre disponibile, sempre pronto a dare una buona parola e ad aiutare.
4: A officiare il funerale, Don Maurizio Scala, che ha ricordato la vita ai margini di Pedro.
9: Che oggi volevamo riaffermare rimettendo appunto al centro la vita di Pedro, perché così gli piaceva essere chiamato, è un po' una domanda personale per ciascuno di noi, cioè di come uscire dall'indifferenza, dalla distanza, dal prima io, da non è un affare mio, io non c'entro, lasciamo perdere, ci penseranno altri, nel tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti.
1: Dall'enogastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo.

0: chiama l'obiettivo di goûter la Ligurie, che in francese significa gustare, assaporare la Liguria, l'evento che vede protagoniste oltre 30 aziende tra sapori, tradizione e Made in Italy. Lucrezia Marini.
1: La Liguria sbarca a Parigi per promuovere le proprie eccellenze. Con l'iniziativa Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, organizzata da Confartigianato Liguria insieme alla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e sostenuta da Regione Liguria attraverso Liguria International, il territorio si mette in mostra nella capitale francese. Saranno 31 le imprese protagoniste dell'evento, dove il pubblico francese potrà conoscere e degustare alcuni dei prodotti simbolo del territorio, dall'olio extravergine al pesto, dalla focaccia alle specialità dolciarie.
2: Per 10 giorni ci saranno presenti più di 12 prodotti enogastronomici del nostro territorio e una ventina di realtà coinvolte in eventi collaterali legati appunto all'oggettistica, alla moda, al design.
3: Noi portiamo ovviamente l'eleganza italiana e il gusto italiano, un po' come il titolo che rappresenta oggi questo evento, 10 giorni in cui anche la Liguria ha la possibilità di portare le proprie eccellenze di enogastronomiche da un lato e legate al mondo dell'artigianato e della moda, ovviamente su un'altra sponda.
1: L'obiettivo è promuovere le eccellenze regionali, rafforzare la presenza delle imprese sul mercato francese e valorizzare la Liguria.
4: È importante perché presentiamo anche il pacchetto Liguria, nel senso sia per quello che riguarda i prodotti, quindi ci sarà la possibilità di goûter la Ligurie come è scritto, ma anche l'eleganza all'italienne, perché presenteremo la moda, il fashion, cioè ricreeremo un lifestyle Liguria anche presso la sede importante di Enit. Con una serata saranno invitati 30 tour operator per vendere, tra virgolette.
0: E con Filippo Serio apriamo la pagina sportiva. Buonasera.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori a casa. La apriamo sulla scegliere il prossimo allenatore blucerchiato, quasi ufficiale, manca veramente solo il comunicato ufficiale per il nuovo direttore sportivo che sarà Americo Branco, mentre c'è un continuo toto allenatori. L'ultimo nome è quello di Davide Possanzini, che piace ad altre squadre in realtà della Serie B, quindi non è detto che sarà lui il prossimo allenatore, però la Samp ha fatto un sondaggio, ma non è l'unico nome in lista per il prossimo allenatore blucerchiato. Il punto con il nostro Marco Bisacchi.
6: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Giorno per giorno aggiorniamo un po' il borsino nel toto allenatore, tra quotazioni che scendono e che salgono in casa Sampdoria. Samp che peraltro deve ancora ufficializzare Americo Branco, che sarà il nuovo direttore sportivo dei blucerchiati. Al suo fianco Ariaudo come direttore tecnico e José Coelho come responsabile dello scouting. Coelho, anche lui portoghese come Branco, peraltro ha un passato anche da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Il tema allenatore, con colloqui che proseguono e in primis con Fredberg protagonista, il dirigente danese in questo momento è il referente più che mai di Nathan Walker e della proprietà alla caccia del profilo giusto da mettere in panchina. Tra i profili valutati, con tanto di contatto, di incontro, comunque di colloquio diretto, anche Possanzini, che è stato valutato negli ultimi giorni. Possanzini, allenatore italiano che conosce il campionato di Serie B, quindi un profilo un po' diverso rispetto ad altri che arrivano soprattutto da altri campionati. Possanzini che allenatore giochista, anche abbastanza integralista, scuola De Zerbi, dopo l'esperienza a Mantova, viene seguito con attenzione dalla Samp. Ma attenzione, non c'è nulla di definitivo o di definito con Possanzini, anche altri profili vengono valutati. Velázquez in questo momento, l'allenatore spagnolo, ne abbiamo parlato tanto, allenatore ex Udinese, che peraltro ha vinto il campionato con il Levski Sofia in Bulgaria. È vero che lui ha un rapporto preferenziale con Branco, con cui ha lavorato in Olanda al Fortuna Sittard, ma in questo momento lo stesso Velázquez ha ancora un contratto con il Levski Sofia, quindi sta valutando anche l'idea di giocarsi le chance in Champions League con la squadra bulgara. Insomma, lo scenario è piuttosto ampio, ci sono anche altre candidature. Resiste sotto traccia, forse sullo sfondo, tra gli altri, Van Bommel, suggestione anche piuttosto cara per i blucerchiati, però insomma tutto è ancora da definire per la Samp che verrà.
5: Grazie a Marco Bisacchi. Venendo a parlare del Genoa, che fra un mese partirà per il ritiro a Moena, visto che la nazionale maggiore sta mettendo in luce con Silvio Baldini i giovani, sono tanti anche quelli rossoblu che si stanno appunto mettendo in luce, tra i quali ci sono Ekator e Fini, che però potrebbe andare al Napoli. Poi c'è Calvani, che ha segnato il gol vittoria nella vittoria dell'Under

0: 21 italiana contro l'Albania in un'amichevole che si è disputata nelle scorse ore. Vediamo il punto, facciamo il punto anche in casa Genoa con Carlo Danani.
1: Buonasera, l'Ital Genoa continua a far parlare di sé dopo i debutti di Hecator e Fini nella nazionale maggiore. Ecco un altro rossoblù conquistare la copertina. È Gabriele Calvani che nell'Under 21 azzurra da capitano segna il gol vittoria nell'amichevole contro l'Albania. Un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Capitolo nella galleria dei centrocampisti da oltre 10 milioni accostati al grifone dopo il venezuelano Cáceres e l'olandese Ekellenkamp. Oggi tocca a Kjærgaard, danese del Salisburgo. Più praticabile la strada che porta a Lamesta, uomo d'attacco, trascinatore nel Benevento, vincitore del campionato di Serie C, realizzando 13 gol col condimento di ben 18 assist. Discorso Venturino, la Roma non andrà al riscatto di Lorenzo, ma sta per chiedere alla Genoa di riaverlo in giallorosso con un nuovo prestito annuale. In parallelo rimane in piedi il discorso Baldanzi, insomma, aspettando qualche svolta, la situazione rimane ingessata ormai da giorni.
0: E chiudiamo il capitolo sui giovani del Genoa con una notizia ufficiale, perché il club ha comunicato di aver prolungato il contratto del giovane Joy Nureddini fino al 30 giugno del 2029, quindi per 3 anni. Un attaccante classe 2007, nato a Savona, albanese, che era stato sottoposto a intervento chirurgico, poi ha proseguito il recupero e potrebbe mettersi in luce appunto nel ritiro che il Genoa svolgerà quest'estate a Moena.
2: Allora, in bocca al lupo e congratulazioni a lui. È tutto per la pagina sportiva, così come è tutto per il nostro primo giornale che torna come sempre domani a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova la situazione è simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Tiguglia situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest, avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL di

0: Difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: A Genova non è facile. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
0: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica.
2: Eh?
1: A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
3: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. Nel loro stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine è l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiabesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali. Eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi e Doriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce.

0: È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce quando tutto il resto sembra amaro.
1: E quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante cose da dire, sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Siriani.
2: Ancora.
1: È un esordiente.
2: Sono un freelance.
1: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
2: Cerca un posto.
1: Esatto, ritagliarsi un posto.
2: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima, la occupazione è altissima, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per...
1: Ma penso che ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirgli che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti: ma sì, ma dai, perché non fai qualcosa per... Erano gli anni 90.
2: Gli anni 90, tu pensa. Eh sì, è stato... Insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che... si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia, e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano crescere.
1: Però Vittorio, siamo qua per parlare di te. L'inventore dei talk show. La gente ancora adesso dice: ma perché questo bell'uomo, no?
2: Sì, sì.
1: Questo bell'uomo è arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un monumento che si chiamava Maurizio Costanzo. Eravamo... Buonanima ha inventato il talk show.
2: Sì, insomma, ma noi avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parole,
1: sì,
2: insomma.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì.
2: Al di là di tutto, non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali, insomma.
1: Sì, vabbè, oggi no, c'è oggi, il drone,
2: oggi,
1: se non hai qui
2: oggi
1: vediamo
2: ci sono
1: anche
2: tutti
1: dei momenti,
2: con le cuffie,
1: no?
2: Con le cose.
1: Oggi se non hai un drone...
2: Come minimo.
1: Non sei nessuno.
2: E quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli, in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di anche di divertirsi.
1: Sì, oggi di sperimentare, no?
2: Cioè oggi sono tutti... E poi quello che noi avevamo era, secondo me,
1: di non prenderci sul serio.
2: Ogni tanto di cosa, e quindi quello c'è.

0: Io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza. E purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani.
1: Senti, allora... c'erano i WhatsApp, Vittorio? No.
0: No.
1: Guarda, dicono che meravigliosa persona, guarda. Ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, ma grande Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
0: Eh sì.
1: Sì, lo sai.
0: Su parola, sola parola. No, c'è mia
1: però
0: moglie.
1: Però tu non ce l'hai WhatsApp.
0: No, io questo.
1: Aspetta, fallo vedere un... Ecco,
0: questo
1: tienilo così.
0: Questo è il mio mezzo di informazione.
1: Ecco, Nokia.
0: Questo è la...
1: No, Nokia
0: questo,
1: dell'800.
0: Questo è la prima edizione dell'ultima. quindi è uno dei... È un,
1: poi
0: è un,
1: non li fanno più. Come quelli non li fanno più. Lo fanno vedere.
0: Ha un valore enorme. Questo serve per telefonare e ricevere.
1: Esatto.
0: Mandare un messaggio e riceverlo. E però, spesso a volte non riesco neanche...
1: Esatto, io devo scriverti gli sms perché di WhatsApp...
0: Sì, sì,
1: che SMS. Meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
0: Sì.
1: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava.
0: Vedi?
1: Quindi le nonne, cioè, no?
0: Eh beh, le nonne sono,
1: sono
0: il mio mondo.
1: Sono cresciute insieme a lui.
0: Sono il mio mondo.
1: Sì, un saluto affettuosissimo lui a te Enrico, Stefano. Ciao, Cirone, ho gradito molto... saluto Sirianni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante, la voce di Mogol.
0: Sì.
1: Noi no, eh?
0: Ah sì?
1: Ma dice sì, beh, un bel complimento.
0: Peccato che non ho i soldi di Mogol.
1: No, quello no.
0: Peccato.
1: Allora ricordo, ma non per parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Controsalotto.
0: Sì.
1: No? E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
0: sì.
1: C'era il ristorante, c'era
0: sì,
1: dove si...
0: Certo.
1: E cenavamo con l'ospite di turno,
0: sì.
1: L'allenatore della Samp,
0: sì,
1: l'allenatore del Genoa. Anche il giocatore, gli si regalava un orologio,
0: certo.
1: E finiva. E cenavamo insieme prima dello spettacolo.
0: Sì, sì, ma ti spiego, allora, anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio, dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come puoi dire, di una, quasi di una amicizia,
1: sì,
0: cioè
1: amici.
0: C'era un rapporto in cui si andava, si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a Genova. Onofri è oggi un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni, venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa?
0: Enrico, sì. Chiesa, sì, sì. Anche
1: ma tu
0: Enrico.
1: Pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
0: Sì, sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella,
0: sì, Montella.
1: Che arrivò con un Loden, come uno studente,
0: sì,
1: di disco,
0: sì, sì, sì.
1: Arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di Primo,
0: sì,
1: Granà.
0: Sì, sì, sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle... Cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a trovare, a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp, e
1: sì,
0: poi c'è, non
1: carità.
0: So, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora, scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca, sì, uno, vieni, dai, fai un salto, facciamo due chiacchiere. Ma certo,
1: e arrivava, sì,
0: cioè, era un mondo diverso,
1: e arrivava il giocatore.
0: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi.
1: E cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano, chapeau a Sirianni che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
0: Eh sì, panchina
1: mitico,
0: cabaret.
1: Mitico,
0: sì, sì,
1: Vittorio
0: panchina
1: Sirianni.
0: Cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce il primo canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla, a fianco di Via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano,
1: sì,
0: il famoso Bozzano.
1: Sì.
0: Allora Via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto di coso nell'ex cucina dell'appartamento e lì arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
1: con la scopa,
0: cioè che diceva basta per favore.
1: Da sopra?
0: Da sopra, sì, sì, sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche di

0: i tempi pionieristici, ma con una voglia passione straordinaria, capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì, sì.
1: E spesso citavamo Benvenuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92 direi, sì. Facevamo il pagellone e Enzo Biagi diceva: avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito.
0: Sì, immediatamente. Sì, ti dico, li ricordo questi 25 straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no? Sì. Però avresti giornalisti urlanti di destra, giornalisti urlanti. Sì. Guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Eh beh, no, ma Maurizio, voi avete mantenuto i
0: Maurizio
1: capelli.
0: È bello ancora adesso. Io purtroppo i miei la vedo con capelli nerissimi.
1: Che ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli, ma no, e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Insomma, io eviterei, non parlerei di capelli in questa.
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: No, con me
1: come
0: non
1: faresti?
0: No, con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna Cruciani che come fai?
0: Non farmi dei nomi. Ma no, oggi il talk show dovrebbe
1: Telese, Formigli, Bianchini.
0: Ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Siriani, mi scrive Edo, quando faceva arrabbiare Onofri parlando di Genoa.
0: Eh sì, certo.
1: Davvero?
0: Vedi? Sì.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrivo? Ma queste sono cose vere che le
1: sì.
0: Ma figurati,
1: anche
0: le inventi tu.
1: Questo è un 349-681. Il grande Siriani, saresti una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi.
0: No, ma io ho fatto crescere. L'altra volta andai in un magazzino, come si chiama? Grande magazzino. E c'era la cassiera, non è certa semigiovane, e mi ha detto: sa Siriani, io l'ho seguita, sono cresciuta con lei.
1: Sì,
0: e io ho detto: spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di Vittorio, anzi due cose di
0: Vittorio. Ma di qualcosa negativa.
1: No, due
0: di
1: cose.
0: Qualcosa, perché
1: io non ho mai, sono cose per me bellissime. Io non ho mai, noi abbiamo lavorato insieme anni, io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega, mai.
0: No,
1: mai.
0: No,
1: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte. Ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche.
0: Vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse è casino.
0: Io amavo molto
1: però nel nostro mondo mai sentirti dire però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no?
1: Mai. Siamo
0: no,
1: al
0: ma
1: di
0: non
1: sopra.
0: È nel mio, non è nel fondamentalmente nel mio carattere. Non
1: è un'altra
0: so.
1: Cosa,
0: però
1: forse
0: è molto difficile gestire.
1: Tu come me. Io come te condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
0: Anzi, devo dire che se penso
1: io ho rovinato la categoria.
0: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
1: Filippo Rossi
0: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre.
1: Sì,
0: e quindi ero d'una veramente irregolarità.
1: senza scaletta,
0: ma poi senza, è per quello che andavo avanti

0: Però era il bello, anche se facevi 2 minuti in più, non ma succedeva sì, niente. Quando io sento in certe giorni, ancora 30 secondi, mi faccia la storia di Dante Alighieri, 2 secondi, ma capisci?
1: Come si fa?
0: Ma come si fa?
1: Senti che pubblico, ti saluta Maria Grazia, sì, possiamo dire Maria Grazia Barile, ti saluta.
0: Grazia Barile è stata la mia, grande proprio, proprio nei salotti di Via Orlando, è stata con me al mio fianco.
1: Salviamo come, questa la salviamo. Parla pure Vittorio, che devo salvare le foto.
0: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca anche della Barile noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte la Sabrina Salerno. Poi c'erano le maggiorate, insomma, la Carmen Russo.
1: Carmen Russo, sì.
0: Poi
1: sì,
0: c'era, va bene, la Coda, come si chiama? Quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
1: Ah, beh, Moana Pozzi.
0: La Moana Pozzi. Sì, insomma, sì. Avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti, in cui, ci divertivamo anche con Grazia Marile da una
1: guarda
0: parte.
1: Guarda un po' Vittorio Gasman con Vittorio Siriani.
0: Sì, lì fu una bellissima...
1: Due genovesi.
0: Sì, quando lui venne, perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
1: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
0: Moby Dick,
1: probabilmente
0: pare,
1: presentava Moby Dick nel nuovo...
0: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale...
1: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Era una bella coppia. Lei ha fatto, insomma, era
1: anche Maria Grazia,
0: era molto
1: quella marcia in più, no?
0: Cioè,
1: aveva quella marcia in più,
0: era molto sexy,
1: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne abbiamo una sindaca che, oltre ad essere molto intelligente, è una bella donna.
0: Beh sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché quando lei aveva 20 anni è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i gran premi olimpici, lei è la lanciatrice di martello. E l'avevamo conosciuta ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quelle grane, tra virgolette, insomma.
1: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70, il giornale in via Emilia San Gottardo, al giornale per quale scrivevi?
0: Ah, sì, sì.
1: In via Emilia San Gottardo, grazie Alex.
0: È possibile,
1: possibile.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno, dottor Ciro.
0: Io ho fatto tanti
1: che
0: di questi.
1: Piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto il piacere di conoscere a un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui a Genova.
0: Ah, Magnani era il
1: persona educatissima, Simonetta.
0: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro anche a parte di grandi momenti drammatici come l'IBR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
1: sì,
0: della regione,
1: della porto, regione.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Max dice che sei un grande, di averti incontrato
0: sì,
1: in un negozio di telefonia tanti anni fa.
0: Prendevo questo
1: sei stato simpaticissimo,
0: questo,
1: gentile.
0: Questo. Sì, sì, sì.
1: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così.
0: No, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando verrà messo fra.
1: Ah, una volta dunque vincitore di Ravano, dunque grazie.
0: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
1: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero,
0: ecco.
1: 347,
0: cioè,
1: anche tu.
0: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordi.

0: ricordo di memoria con Manzitti, con Paternotte. Sono...
1: Senta, ma una. Ah, beh, è vero, cos'era una delle ultime. Peccati.
0: Era una.
1: Cioè, con la tua misura parlare di peccati.
0: Sì, però lo parlava. No, abbiamo fatto una serie dei sette peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì, e scoperto che i genovesi hanno.
1: Peccano.
0: Peccano.
1: Ma tu come tutti.
0: Ah, sì, ma in particolare, però. Sono invidiosi. Uscì questa nota.
1: Che sono?
0: L'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi
1: birichini.
0: E poi birichini anche. Molto
1: vabbè,
0: birichini.
1: Ma chi non lo è?
0: Sì, però i genovesi
1: presenti.
0: Lo erano. Lo erano in modo particolare.
1: Sì, chi non lo è? Però insomma,
0: ma noi abbiamo fatto un po'. Ma adesso.
1: Un po' di pepe.
0: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto. Io portai per la prima volta. Perché poi la gente non se lo ricorda, e forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto, ed era tanto era un bravissimo commentatore, un bravissimo, uh-huh. intelligente autore con me. E quindi per dirti, per la prima volta portammo,
1: certo.
0: fu un momento tranquillo, facile.
1: Certo, certo.
0: Portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing, sì.
1: C'è l'outing, attento.
0: L'outing è fondamentale.
1: C'è l'outing. Chiami i giornalisti,
0: sì.
1: E faccio outing.
0: Sì, faccio outing. E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio,
1: Fatto outing.
0: Hai fatto outing.
1: Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno.
1: Nessuno.
0: No, ma chiamami tu, con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma, tanto a me diverte ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti, perché Vittorio andò a tre città, giusto?
0: Sei anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Sirani mi mandò un fax. Mandassi un fax, sai cos'è il fax?
0: Il fax allora me li ricordo.
1: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Eri, complimenti. E io feci montare in un totem due televisori, uno della mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
0: Hai capito?
1: Per vedere, guardate cosa fa Vittorio.
0: Hai capito?
1: Poi dopo due puntate
0: spiavi,
1: mi tolse.
0: Spiavi.
1: No,
0: spiavi per vedere il migliore.
1: No. La gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, è una bella idea, dai.
0: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
1: Poi finì, durò due puntate.
0: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo particolare. Con
1: che
0: un po'
1: piacere
0: di
1: rivederti, che piacere rivedere Sirianni, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
0: Bianchi o neri?
1: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
0: Vabbè. Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni due mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
1: Grande persona, semplice di cultura. Ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma, ci sta.
0: Ovvio. Questo è bello, in via 20. Vedi?
1: Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
0: Ma gli alberdi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genova che Samp erano belle delle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, certo, certo. Del Genoa di Simoni, del Genoa

0: quindi davano ancora un valore alla città, e la città traeva vantaggio perché incominciava, allora poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo e stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
1: Filippo del mercato orientale ti saluta. Filippo del mercato orientale ti saluta, hai capito?
0: Ma io sono ho un banchetto al mercato.
1: Quindi, allora, vediamo un po', questo è punto sera, guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate.
0: Ma che bello,
1: allora
0: che
1: era all'avanguardia, 1991.
0: Sì.
1: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci seguono.
0: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
1: Bene, ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi. C'è qualcosa ancora, abbiamo setacciato l'archivio, sai.
0: Belle immagini, guarda, che bei ricordi.
1: Ecco qua.
0: Mi hanno, madonna, questo è quando salgo su un campo.
1: Esatto.
0: Questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine, che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma. Allora ce la facevo a salire su un, su un camion,
1: certo,
0: oggi forse,
1: perché devi,
0: mi difendo.
1: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
0: Primo
1: queste
0: canale.
1: Cose per commentare con Vittorio. Questo è Cosoli, guarda. Sembra una figura ottocentesca.
0: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosoli era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
1: Ah,
0: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando, parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ma sai, noi allora avevamo, Primo Canale era un grosso punto di riferimento informativo, e quindi tutti questi personaggi, dicevo, dall'arcivescovo all'ultimo venditore,
1: erano dei monumenti, personaggi con cui bisognava fare i conti,
0: tutto, insomma io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
0: Grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
1: Alberto
0: ricordo
1: Rionello.
0: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre, ma io ricordo ancora, ma questo non c'era ancora nella televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio, si chiamava Piccolo di Genova, mm-hmm. Ed era la nascita dei primi stabili piccoli.
1: Sì.
0: Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Poi che la dia io.
1: Sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, è la tua etichetta.
0: La mia etichetta.
1: È la tua etichetta, anche lì.
0: Senti, caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere.
1: Certo.
0: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché sei stato un ottimo compagno d'avventura. E ai nostri ascoltatori, ci rivediamo presto. Reclame.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati

presenti su tutto il territorio regionale permetta a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitale.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
3: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
4: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
3: Bisognerebbe che altri facessero delle
4: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
3: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
4: Il legame con la città sicuramente, però anche come... io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York. Cioè,
3: perché si tornava indietro nel tempo,
4: sì,
3: in pratica.
4: Era impressionante, era molto impressionante.
5: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima.
3: La televisione è importante, la televisione conta.
5: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
6: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno. Nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
2: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
6: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi, ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
2: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
7: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova ha

0: auguro il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè, in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo, e quindi l'aereo può davvero avere offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
1: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo, che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
2: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
3: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli che Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia. Ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta, avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova la situazione è simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Tiguglia situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest, avremo dunque mari ancora a tratti mossi e temperature in aumento sui settori costieri che potranno anche toccare i 27-28 gradi ma con un clima piuttosto secco. Con

0: Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Ospite delle interviste di Primo Canale nella nostra Lounge 30, Franco Aprile. Grazie di essere con noi. Ciao Franco, grazie.
6: Grazie a voi.
5: Ma Franco Aprile, o dovrei dire Cavalier Franco Aprile?
6: C'è stata questa onorificenza di cui sono assolutamente orgoglioso, perché è un qualcosa che quando arriva fa piacere, perché ripercorre un po' tutte le tappe, la storia.
5: Cosa rappresenta? Il coronamento di un percorso, il coronamento di una strada, di una lunga strada?
6: Beh, in parte sì, perché quando hai avuto tante storie parallele, tante attività che hanno inciso sia sulla crescita sia anche sui risultati che hai provato a portare a casa, quando lo senti dire, è sicuramente una bella sensazione.
5: Beh, insomma, certo, non c'è dubbio. Senti, tu hai fatto tante cose nella vita e le ripercorriamo in questa intervista. Una di queste è il tuo legame con Primo Canale, sei stato amministratore delegato dell'azienda e poi ci entriamo. Una volta tu hai detto: se ho fatto bene nella vita lo devo anche a Maurizio Rossi, cioè al nostro editore. Perché hai detto questo? Cosa ti ha insegnato?
6: Se ho fatto bene nel lavoro lo devo assolutamente non solo a Primo Canale, ma anche a Maurizio, che è un amico con cui ho condiviso tante attività e tante anche situazioni nella vita privata, con grande piacere. E beh, perché mi sono portato a casa quella che era la grinta e la visione di un imprenditore che ha dimostrato nei fatti di essere di una continuità di non facile lettura, perché quello che è stato capace di fare l'hanno fatto in pochi. Quindi mutuare queste esperienze, mutuare questa voglia di ottenere dei risultati e di essere autorevole è un qualcosa che ho portato via proprio da questa sede.
5: Ecco, la vita di un imprenditore, di un manager, poi se la guardi è anche nel segno della continuità, una cosa tira l'altra, è anche abbastanza comprensibile come poi certe cose vadano in una certa direzione. Meno comprensibile è l'inizio, no? La scintilla iniziale che ti spinge a entrare nel mondo dell'imprenditoria, del credito, tu fondi una società importante. Com'è nata quell'idea? Tu potevi magari fare anche altri percorsi come tutte, invece hai scelto di metterti molto in gioco. Perché?
6: Beh sì, mentre finivo gli studi di diritto avevo capito che una delle cose che mi piaceva era fare impresa, e per cui da situazioni che poi accadono, se tu hai voglia di viverle, di cavalcarle, spesso succede che ne trai la capacità di poterle interpretare. Quindi io ho fatto e ho ereditato anche delle piccole società, le ho vendute, quindi questa è stata una palestra molto significativa, è stata una grande gratificazione. E soprattutto direi quello che è un po' il mio percorso è l'ecletticità delle esperienze che ho attraversato, e quindi questo mi ha aiutato poi nelle sfide successive a portare sempre lo stesso tipo di regola d'ingaggio, che mi ha consentito di avere una lucidità nell'affrontare.
5: Ecco, questo spirito degli affari ce l'avevi già in casa, da tuo padre, l'hai ereditato?
6: No, mio padre viaggiava tantissimo, forse da lui ho avuto avuto questo genere di fascino, perché era sempre in viaggio e quindi io quando ero ragazzino ero affascinato

0: di questi racconti che arrivavano da altre parti del mondo, e questo si ha caratterizzato quelli che sono un po' i sogni e un po' i pensieri che ha un adolescente quando sente raccontare cose che non ha ancora forse la capacità.
1: Quindi
0: di
1: più
0: capire.
1: Che l'impresa, l'idea era il viaggio. Poi ci entriamo, sì, perché sì, tu sì. Hai lavorato tanto nell'internazionalizzazione, sì. E probabilmente hai messo insieme questi due elementi. Dopo l'esperienza nel settore finanziario sei entrato in Amiu. Vorrei capire questo passaggio da imprenditore a manager pubblico, perché poi di fatto Amiu è un'azienda pubblica partecipata.
0: Beh, qui è stata praticamente una cosa totalmente inaspettata. Io l'unica volta che mi ero impegnato soprattutto nei diritti civili, ai tempi del patto Segni, era che trovavo che bisognava uniformare le regole, cioè noi dovevamo, tutti noi cittadini, volevamo sapere se alla fine di una competizione elettorale vincono i bianchi o vincono i neri, e questo nel 92-93 non era un patrimonio, certo, di quello che abbiamo oggi.
1: Poi nasce il maggioritario proprio per quello.
0: Nasce il maggioritario per questo. Abbiamo un grande, diciamo, successo nel raccogliere le firme, e io mi trovo catapultato, ero negli Stati Uniti e vengo a sapere che sono in una lista civica, senza che io
1: ne sapessi molto, a tua insaputa.
0: E feci uno slogan, la mia unica corsa, diciamo, elettorale, che voleva essere un gioco, perché era un qualcosa di... E feci delle magliette con scritto a novembre vota aprile, che mi sembrava un qualcosa di perlomeno di prendere le cose in maniera un pochettino
1: ironica,
0: ironica nella serietà di, beh, quello che doveva essere fatto. Raccolsi un buon suffragio e il sindaco di allora, che era Adriano Sansa, mi propose di entrare in un consiglio di amministrazione che era l'Amiu, e fece, ricordo, una piccola rivoluzione, perché mise sia in AMGA, sia in AMIU e sia in AMT 22-24 persone, quindi manager, professionisti, imprenditori totalmente avulsi da quello che era la scena politica, e venne ripagato perché questi consigli di amministrazione diedero sicuramente nel tempo e nella storia dei risultati importanti, perché io penso che anche nel pubblico si possa fare bene quanto il privato se si adottano quelle che sono i normali comportamenti del buon padre di famiglia.
1: Poi Primo Canale, peraltro in un momento speciale per questa azienda, perché tu eri amministratore delegato di Primo Canale tra gli altri momenti nel 2001, quando il G8 ha consacrato a livello mondiale la nostra azienda come capace di portare informazioni in diretta di altissimo livello.
0: Sì, dunque, Primo Canale, quando noi siamo arrivati, e poi ci sarà una foto dove c'è un consiglio.
1: La vediamo dietro le nostre spalle, ma penso che la possiamo vedere anche a tutto
0: schermo. Di amministrazione alla quale io sono veramente affezionato, anche perché oltre Maurizio, Cesare
1: Castelbarco Albani
0: ed è uno dei miei migliori amici, e Enrico Toia, Stelio Taraschi, è stata veramente un'esperienza indimenticabile che ha dato grandi risultati, perché diciamo abbiamo un po' superato quella fase familiare che c'era prima che entrassimo noi, e abbiamo contribuito a dare un determinato tipo di respiro a quelle che erano le visioni, come dicevamo prima, di Maurizio. E una di queste visioni, sicuramente la più importante, è stata il G8, perché io ricordo in maniera molto specifica che Primo Canale era già pronto 4 mesi prima con le telecamere sui percorsi, diciamo, di tutte le manifestazioni che sarebbero state svolte nei 3 giorni dal 20 al 22 luglio, e poi l'eco di questo successo fu che, al di là dei diritti che vennero venduti a emittenti di almeno una ventina di paesi, io ricordo che il giorno dopo finito Aldo Grasso, che è sicuramente una penna di grandissima
1: critico televisivo,
0: capacità, scrisse la piccola CNN, e quello fu un momento di orgoglio assoluto, da Maurizio a

0: di quelli.
1: Ma l'avevate capito subito che quello era la chiave di volta, che sarebbe cambiata proprio l'immagine?
0: L'ultimo giorno era talmente evidente che quando tutte le principali emittenti televisive del mondo ti vengono a chiedere i diritti, ti rendi conto che hai bucato, tu che ne sai qualcosa.
1: Hai fatto qualcosa di veramente importante. Dopo Primo Canale, quella che tu hai definito, lo so perché me lo hai detto anche in confidenza, la più bella esperienza della tua vita, e direi che si capisce dall'inizio della nostra intervista. Il papà viaggiava e tu sognavi di fare altrettanto. A questo punto l'idea è stata quella di facciamo viaggiare le aziende del territorio e sei entrato in Liguria International.
0: Lì sono stato chiamato e quando arrivai a Liguria International la situazione era molto delicata, era molto difficile, ereditai sicuramente un deficit importante, però dopo 12 anni quando l'ho lasciata aveva un patrimonio significativo, quindi è stato fatto un buon lavoro da me e da tutti quelli che hanno lavorato con me, perché non si vince mai da soli, si vince in squadra. Poi devi essere bravo a farle, ma si vince in squadra. Però direi sì, è stata la cosa più bella, perché ogni anno abbiamo portato in giro per il mondo centinaia di aziende del nostro territorio, della nostra regione, e la cosa che io mi porterò sempre come ricordo era la testimonianza e il riconoscimento di queste aziende nel dire e nel sostenere. Abbiamo tutti bisogno di una cornice pubblica, perché è importante, soprattutto quando vai all'estero, ma soprattutto quando affronti dei competitor che sono sicuramente per micro e piccole aziende è complicato, e il riconoscimento e la soddisfazione di queste aziende, i fatturati che portavano a casa, per me è stato, direi, la cosa più bella, perché vuol dire aver fatto bene, essere stati utili e aver interpretato bene, vedi, ritorno a quello che ti dicevo prima, sia nel pubblico e sia nel privato le aziende sono le stesse, devi sempre far bene e misurarti con quelli che sono le regole.
1: Momento apicale, se dovessi citare uno in tutti questi anni in Liguria International?
0: Beh, una è una delle foto che ti ho dato, quando venne il ministro Bonino, che era il ministro del commercio estero, il presidente Burlando mi chiese di fare uno speech davanti alle aziende più importanti della regione e disegnare l'economia e l'internazionalizzazione, quindi quello fu sicuramente una tappa che io ricordo con grande piacere. Ma la missione più bella che ci vide protagonisti nel 2006 in Cina fu sicuramente un qualcosa di eclatante, perché avere al tavolo, oltre che le istituzioni, l'ambasciatore del nostro paese nella federazione cinese, avere il ministro dei trasporti è sicuramente un qualcosa di pregnante, perché da lì poi nacque l'accordo con l'autorità portuale di Tianjin, e quindi qualcosa di quelle merci cinesi che arrivano
1: anche grazie a Franco Aprile.
0: Il prodromo fu di Liguria International,
1: insomma, quindi... e tu eri protagonista. Mettere in 12 minuti più di 40 anni di lavoro è una pazzia che io e te abbiamo deciso di fare, sapendo già che avremmo fallito nell'obiettivo di metterci 12 minuti, ma siccome non possiamo stare qua un'ora, adesso voglio veramente andare a vuoto d'uccello in una serie di cose che voglio citare. Per esempio, tante esperienze all'estero, perché tu comunque hai fatto consulenze Stati Uniti, Centro America, insomma hai avuto esperienze internazionali anche da manager.
0: Sì, ho fatto impresa sia a Cuba 3 anni, negli Stati Uniti 3 anni, negli Stati Uniti ero partner di una società di costruzioni, a Cuba amministrai un'industria, per cui ho fatto delle esperienze importanti e sicuramente di grande soprattutto approfondimento, perché poi quando vai in un mondo che non conosci, devi avere tutta una serie anche
1: bisogna imparare a starci,
0: di sicurezze,
1: no?
0: Che ti derivano da aver avuto nella tua storia esperienze che ti aiutano, perché poi...
1: Altri rapporti con l'estero, torniamo in Europa, da tantissimi anni sei console onorario della Repubblica Ceca e ora ti stai occupando molto anche di Polonia, tra l'altro io credo che ci sia anche un motivo sentimentale con la Polonia.
0: Aver fatto il console non è un lavoro ma è un servizio, quando io ebbi questo onore circa

0: Vent'anni fa promisi di fare un ponte con la Repubblica Ceca e direi che dopo tutti questi anni, cioè quasi 20, sicuramente questo ponte è stato fatto. Con la Polonia ho avuto la più grande fortuna della mia vita, che è conoscere una signora polacca, a quei tempi era signorina, adesso una signora, e con lei abbiamo fatto una magnifica famiglia. E questo è sicuramente il regalo più bello che ho avuto, e quindi per, diciamo, manifestare la detta fortuna mi sono impegnato a livello imprenditoriale e associativo in Polonia. Ho un gruppo molto importante, diverse attività che seguo, e da un paio d'anni sono presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero.
1: L'AICE.
0: L'AICE Poland, che è, cosa che mi fa particolarmente, questo sì, inorgoglire, la prima costruzione estera che Confcommercio ha fatto nella sua storia è AICE Poland. E questa è una bella soddisfazione.
1: Senti, in tanti anni di lavoro, che cosa ti senti di dire ai ragazzi che oggi stanno magari finendo di studiare diritto o qualunque altra cosa e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro? Se dovessi dare loro un consiglio fondamentale, questo l'avrei voluto sapere prima di cominciare, per esempio.
0: Io penso che per capire il lavoro bisogna entrare nella palestra del lavoro, qualsiasi lavoro. Avere il coraggio di entrare in qualsiasi occasione venga data a uno di questi giovani, perché poi il lavoro è abbastanza, nella parte cornice è molto simile, poi il quadro si dipinge a seconda di quello che è la professione o la società in cui si entra, però entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi connotato aiuta poi a avere già un'esperienza e da questo poi fare ponte per cercare di fare qualcosa di meglio. E io ho avuto una grande fortuna, questo lo voglio dire, ho sempre fatto quello che mi piaceva e questo non è male.
1: Beh certo, è sicuramente un grande risultato. Senti, il calcio ti piace sempre?
0: Beh, tu lo sai.
1: Hai avuto più successo tu o più la tua squadra del cuore in questi ultimi 40 anni? Domanda cattiva, l'ho fatta apposta.
0: Questa è cattiva perché tu sai che ultimamente parlo del Genoa. Il Genoa è una fede ed è una malattia, quindi è un qualcosa che già da mio padre, poi vedi,
1: certo,
0: i trascorsi arrivano, è una cosa talmente viscerale che io la mia più grande soddisfazione la vedo qui, è vedere che mio figlio non è solo genuano come me, ma è assolutamente malato quanto me.
1: Okay.
0: E quindi questo depone bene, perché quando avrà lui un figlio e io spero sarò nonno, sicuramente avremo un futuro genuano che ripercorrerà tutte le tappe che
1: e nei tuoi viaggi non hai provato a convincere qualche cubano, qualche americano a diventare
0: genuano? Ho portato il Genoa ovunque sono andato, con chiunque ho parlato, in qualsiasi esperienza ho affrontato, il Genoa è sempre stato accanto a me. L'altra mia passione sono i sigari, ma questo poi...
1: Vabbè, vedi, alcune cose le condividiamo,
0: sì.
1: Non tutte, ma alcune le condividiamo. Senti, per chiudere i prossimi 20 anni cosa fai?
0: Prossimi 20 anni dipende da cosa il destino ti riserva, ma di sicuro si affronteranno come sono stati affrontati gli scorsi 20, col sorriso sulle labbra, con la gioia di vivere ogni giorno perché è un grande regalo, e poi vivere con la mia famiglia è un regalo ulteriore.
1: E allora, caro cavaliere, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a te.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è

Genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Dopo la Spezia, Ravenna accoglie la seconda edizione di The Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro 2 settimane arriverà alla discussione parlamentare.
1: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di vista logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS, ma investendo sul sistema portuale, quindi avere dei nuovi strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che abbiamo, di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
2: The Portibus si conferma un'occasione preziosa per discutere del ruolo strategico dei porti, non soltanto come infrastrutture economiche e logistiche, ma come nodi essenziali della sicurezza e della competitività, della proiezione internazionale di una nazione, quindi della nostra, che ha 8.000 km di costa ed è immersa nel Mar Mediterraneo. Oggi il mare è diventato ancora di più uno dei principali spazi strategici globali. Da esso dipendono gli approvvigionamenti energetici, i commerci, le catene logistiche, le comunicazioni digitali e la stabilità economica. Basta una crisi internazionale per provocare aumenti dei costi energetici, rallentamenti delle catene logistiche, instabilità economica, perdita di ricchezza. Quando un passaggio marittimo strategico diventa instabile, l'impatto riguarda tutti. Per questo oggi parole come interoperabilità, digitalizzazione, cyber security, intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità non sono più solo concetti accessori, sono strumenti indispensabili per affrontare sfide sempre più complesse e interconnesse. Ed è anche per questa ragione che la dimensione marittima non può essere interpretata esclusivamente in chiave militare. Essa riguarda l'intero sistema paese. Le forze armate, sì, ma le istituzioni, autorità portuali, industrie, armatori, operatori logistici, ricerca, innovazione e qualunque cittadino. Ogni investimento alla sicurezza genera ricadute economiche, tecnologiche e occupazionali che rafforzano il paese. Ma non è questa la parte importante. La parte importante è la capacità di dare protezione, di garantire stabilità. In un momento in cui la pace non è scontata, ma senza pace non esistono economie, non esiste crescita, non esiste ricchezza, non esiste lavoro.
3: La crisi di Hormuz ha dimostrato che la chiusura di un choke point produce effetti immediati sui traffici, sui costi assicurativi, energia e logistica. Ciò ha confermato ancora una volta che la sicurezza marittima è ormai parte integrante della sicurezza economica nazionale. L'Italia, che è un paese trasformatore, importatore di energia, vocato all'export, deve trarne una consapevolezza più profonda. I porti sono infrastrutture strategiche, non mere strutture di servizio. Il porto moderno non è più soltanto una banchina, è una piattaforma economica che integra mare, ferro, strada, digitale, energia e impresa. Investire in modo efficace nei porti significa far crescere l'intero sistema territoriale.
4: The Portibus è stato pensato proprio per questo, come momento di confronto, per creare strategia, per parlare del futuro del nostro paese. La Blue Economy è uno degli assi portanti dell'Italia e i porti ne fanno ben parte. Spesso vengono visti come entità che occupano degli spazi, ora li stiamo rivalutando.

0: valutando, perché sono degli snodi strategici del nostro paese. Non si parla più solo di merci, ma si parla di logistica, di infrastrutture, di digitalizzazione, di giovani, di energia, e quindi posso dire che il futuro del nostro paese passa dai porti.
1: Stiamo lavorando molto per far conoscere la Valenza e la leadership del porto di Ravenna in ambito nazionale. Siamo il primo porto per trasporto di rinfuse solide, trasportiamo il 25% delle rinfuse solide del paese, e siamo un hub energetico di rilievo nazionale, se non internazionale, con i nostri progetti di SNAM, ENI e il fotovoltaico, e quindi vogliamo sempre di più crescere e accogliamo con grande piacere questo confronto sul tema della portualità nazionale qui nel nostro porto. Abbiamo qui tutti i presidenti delle autorità di sistema portuale, tutti i comandanti territoriali del corpo delle capitanerie di porto. Sarà un momento importante, ci aspettiamo di cominciare a discutere di un testo che il governo ha voluto al dibattito parlamentare, quindi con apertura a eventuali riforme, in una logica progressivo coordinamento delle decisioni strategiche sul sistema portuale nazionale.
2: Diamo come assoporti un giudizio positivo al disegno di legge che è stato presentato, che mira a dare una guida di sistema a tutta la portualità italiana. Oggi le 16 autorità di sistema portuale sono spesso disarticolate nelle scelte generali, quindi si è valutata la necessità di creare una regia unica che possa, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere, i grandi investimenti, la digitalizzazione, la elettrificazione delle banchine, è necessario creare una scatola che si chiamerà la Porti d'Italia SPA, che possa coordinare tutte queste esigenze.
3: È una riforma necessaria? Si sente assolutamente la necessità di un cambiamento, di una riforma, di una norma che renda i porti più elastici, in grado di svolgere il loro ruolo di imprese pubbliche, lo dico in termini cari alla Corte di Giustizia Europea, quindi le autorità di sistema operano nel mercato oltre che regolarlo, e occorre che anche il legislatore italiano di questo cambiamento tenga conto con una legge di riforma che sia in grado di rendere ancora più attrattivi i nostri porti, più competitivi, più in grado di essere, come dico sempre, elastici rispetto alle esigenze del mercato. Da lì, a mio modo di vedere, la necessità di intervenire consentendo alle autorità di sistema di mutare le destinazioni funzionali delle aree con piani regolatori in grado di essere variati, cambiati in tempi rapidi, con una procedura più snella rispetto a quella che oggi l'articolo 5 dell'84-94 preveda. È uno dei temi sui quali credo la riforma dovrà intervenire, semplificando, non aggiungendo norme a quelle che si sono già stratificate negli anni, ma semplificando quelle esistenti, dare ai porti strumenti di elasticità sulla gestione delle aree, delle banchine e dei capannoni, significa dare ai porti la possibilità di reagire rapidamente alle richieste dei nostri clienti, che sono le merci, che sono gli armatori, che sono gli operatori economici. Se non vinciamo questa sfida, i nostri porti tendenzialmente rischiano di perdere traffici, che è esattamente l'opposto di quello che tutti noi ci auguriamo e per i quali siamo qui a lavorare.
4: La riforma va in una direzione che come armatori e come Confindustria sicuramente vediamo con favore. Dare un approccio strategico alla portualità italiana crediamo sia un elemento fondamentale per continuare a investire in infrastrutture, continuare a lavorare per dare servizi migliori a tutti gli utenti dei porti, dagli armatori a chi poi nei porti lavora e chi connette il porto coi territori. E lo fa partendo da un principio che è quello della standardizzazione. Standardizzazione dei servizi vuol dire sicuramente avere una base per semplificare il rapporto con i porti italiani. Standardizzazione vuol dire anche opportunità di digitalizzare, di avanzare in modo importante e deciso verso una piena digitalizzazione e quindi per sbloccare le opportunità che l'intelligenza artificiale darà nel presente, neppure nel futuro.
5: L'importante è che ci sia una riforma, nel senso che credo

0: che serva soprattutto allo sviluppo economico della nostra logistica, in particolare quella dei porti, ma anche la logistica dei porti è legata alla logistica del nostro paese. Si è discusso molto sul discorso di fare della dotazione economica della riforma. Io credo che sia più importante la cornice normativa in cui la debba essere inquadrata, cioè vale a dire noi dobbiamo avere un centro decisionale unico per quelli che sono gli investimenti strategici del nostro paese. I soldi del PNRR finiranno perché ormai sono al termine, quindi quando abbiamo meno risorse o avremo meno risorse è importante riuscire ad avere una visione come paese di dove destinare quelle che effettivamente servono allo sviluppo delle infrastrutture.
1: È importante un controllo, una strategia nazionale, globale sui porti d'Italia, lasciando però la corretta autonomia ai territori e quindi integrando il lavoro dei territori e delle 16 autorità portuali con quello che è una strategia nazionale di sviluppo dei porti. Ecco, dall'equilibrio fra strategia nazionale e lavoro sui territori, che è quello, il grande patrimonio che hanno sviluppato in questi anni le 16 autorità di sistema, credo che possa venire fuori la soluzione vincente per una legge di riforma che è obiettivamente necessaria.
2: Le due cose che io chiedo di capire sono: uno, quale ruolo c'è per le comunità locali nel costruire insieme la strategia nazionale? Cioè, io voglio un tavolo dove c'è l'Emilia-Romagna, dove c'è la Liguria, dove c'è il Friuli, dove ci sono le regioni del sud, dove c'è il Veneto.
3: Solo l'Umbria praticamente.
2: Ecco, no, ma vogliamo essere chiamati, ovviamente insieme al cluster, insieme al mondo portuale, alle competenze, alle imprese, a chi vive di questo, e partecipare a una discussione seria, rigorosa e trasparente che definisce il piano nazionale. La seconda cosa è che dopo che si è definita una strategia comune, cioè dopo che c'è una sede qualificata, autorevole, partecipata, trasparente, dove si è presa una strategia comune, la sua attuazione si fa nel territorio. Perché le opere che sta conducendo, così non parlo di quelle che ho fatto io, ma di quelle che ha fatto Marco, le opere che sta facendo e che ha fatto in questi anni Genova, se non le avessero fatte dal territorio, con la presenza fisica sul territorio, conoscendo il territorio, parlando con quei 60 enti che devono dire sì, semplicemente non si sarebbero fatte. Ma non perché Marco è più bravo di Salvini o perché Salvini è più bravo di Marco, ma perché l'attuazione, la caduta a terra va lasciata ai territori, perché è lì che le cose concretamente si fanno, nel dialogo fra l'autorità portuale, la direzione marittima del territorio. E questi due elementi, diciamo, io sono laico, quindi seguirò l'iter della riforma, ma su questi due punti noi non transigiamo, diciamo, sono due elementi che per noi non possono essere elusi e io ancora non mi sento rassicurato, e quindi spero che anche De Portibus sia un'occasione per chiarire questi due elementi.
3: Stiamo esaurendo il nostro tempo, vedo che il presidente Bucci annuiva, d'accordo con i due punti di De Pascale?
4: Allora, io vi dico questo, io so, avendone già parlato con il Vice Ministro, che nella riforma ci saranno queste due cose, ma in quest'ottica, io ho lavorato molto nelle multinazionali americane, una multinazionale che deve lavorare in tutto il mondo ha due principi, think globally, act locally, ovvero sia, la strategia va fatta a livello centrale. E giustamente, come dice De Pascale, bisogna parlare, le regioni devono parlarsi, devono fare assieme la strategia, la decisione deve essere a livello centrale, con i contributi di tutti. Dopodiché l'attuazione deve essere assolutamente a livello locale, act locally, altrimenti le cose non succedono.
5: Ma io credo che questa sia una grande opportunità, perché finalmente si potranno, come dire, realizzare al momento giusto le opere necessarie. No, si parla sempre di questo ultimo miglio, famoso ultimo miglio. Bene, io credo che con il piano di infrastrutture che stiamo realizzando sia questa riforma l'opportunità giusta per arrivare tempestivamente a creare le condizioni affinché l'ultimo miglio sia il primo miglio, quindi un punto di partenza delle merci su una rete infrastrutturale del paese più adeguata, più moderna, finalmente con gli standard europei, che è quello che stiamo realizzando come rete ferroviaria italiana.
6: Stiamo digitalizzando il più possibile le nostre attività, ovviamente noi siamo inseriti in un sistema che è quello

0: del cluster marittimo portuale, che in qualche modo deve andare tutto nella stessa direzione. Noi già da anni agevoliamo il presdoganamento delle merci, se ne è parlato proprio oggi, è uno dei temi che abbiamo affrontato. Il tema in realtà, più che un presdoganamento, a questo punto è avere le aree dove far sì che i container possano poi essere smaltiti, tra virgolette, uscire il prima possibile da porti.
1: Mentre su ferrovie e su strade abbiamo aziende che si occupano quotidianamente di fare quelle lavorazioni, di portare avanti e quindi di analizzare anche i fabbisogni, sul tema della marittimità non abbiamo questo, quindi noi abbiamo bisogno anche di strumenti per accompagnare, coadiuvare lo sviluppo delle singole autorità portuali, le più grandi ma anche le più piccole, che non sono in grado di fare determinati investimenti. Ad esempio pensiamo ai nuovi depositi sui nuovi carburanti, che devono avere comunque una pianificazione a livello nazionale. Questo è uno strumento che ci consentirà in futuro anche magari di avere proiezioni estere, di andare a acquisire anche porti esteri come sistema paese, proiettando la nostra capacità di sdoganare le merci e di fare i controlli di sicurezza, agevolando la fluidità del traffico nei nostri porti, evitando le congestioni che, ahimè, sono un limite per porti che spesso non si possono sviluppare anche per motivi di carattere geografico. Quindi io credo sia una grande opportunità, soprattutto in questi tempi così complessi. Dopodiché il Paese, ovviamente, al Paese sta l'ultima risposta su come indirizzare la riforma. Noi l'abbiamo voluta in discussione parlamentare proprio per coinvolgere tutti, perché è una scelta di un Paese, non è una scelta di una forza politica, di un governo, di qualcuno. È una visione che deve andare oltre il 2027.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene!
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
6: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti.

0: È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
4: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
6: La bottega, mi piace definire.

0: Finirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
1: Melia, il famoso.
0: Il Melia.
1: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
0: Sì, è cominciato bottega. Con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
0: a Bogliasco, no? Per comprare
1: la bottega
0: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
2: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante, tra l'altro.
2: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questo Skywall stupendo, che è un sogno.
2: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni.
2: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
2: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
2: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
2: Siamo alla fine degli anni 60 sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
2: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche
2: la discoteca.
1: Si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
0: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
0: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per

staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebase era prima di Villa Spinola, e poi diciamo che quasi tutto i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti.

0: il ristorante sul mare, che
1: la
0: era
1: fiera del mare, perfino
0: la fiera del mare, il padiglione B, che è stato sostituito, certo, da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone,
1: ecco.
0: E durante le fiere ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termico traghetti marittimi della Tirrenia. Ma
1: tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: ecco,
0: tante cose.
1: Sarebbe lunghissima arrivare fino
2: a Marinelli.
1: Invece
0: la Marinelli,
2: Paolo,
1: c'è un altro aspetto Trepini del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete, che avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi. Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top!
1: Certo, eccezionale. Vi siete presi posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì, cosa, esatto, vuol dire? Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe.

0: oggi pop più leggera della Jamie.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Kapoor, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene? Sì.
1: Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
3: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
4: I diritti di chi troppo spesso non ha una voce, le diseguaglianze, le diverse povertà che esistono anche nella nostra città. L'impegno quotidiano della comunità di Sant'Egidio e di Primo Canale che da anni è a fianco della comunità. Di questo parleremo questa sera andando a conoscere nuovi aspetti della comunità di Sant'Egidio e di come voi telespettatori stiate aiutando la comunità ancora una volta grazie alla campagna del 5 per 1000 in onda sui canali di Primo Canale.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera posso dire che siamo in strafamiglia perché la comunità di Sant'Egidio e Primo Canale da anni collaborano proprio per raccontarvi quelle che sono le diseguaglianze, quelle che sono i diritti che devono essere di tutti, quella famiglia allargata alla mensa, nella scuola della pace, nella scuola di italiano, insomma nelle tantissime attività di Sant'Egidio. Ancora una volta Primo Canale è a fianco di Sant'Egidio per la campagna per il 5 per 1000. Ne parleremo questa sera, così come andremo a conoscere diverse iniziative e progetti della comunità. Buonasera a Sergio Casali.
1: Ciao Sergio. Buonasera a tutti.
0: Questa sera lo dico già, non mi riuscirà a dare lei, insomma, perché insomma sono tutti grandi amici. Dicevo, Primo Canale ancora una volta anche in questi mesi a fianco della comunità di Sant'Egidio con uno spot, tra poco lo vedremo sulla televisione, sui nostri social, sul sito, per

0: sostenere la comunità.
1: Sì, questo è uno dei tanti capitoli del lungo libro di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, di cui siamo grati. Tu prima, scherzando, dicevi siamo in famiglia. Mi sembra che è una famiglia allargata che include anche tanti telespettatori di Primo Canale. A noi fa sempre molto piacere quando incrociamo persone che ci dicono di aver visto, sentito parlare della comunità tramite voi, e questo per noi è un grande valore, perché appunto tu dicevi oggi vorremmo parlare dei diritti di chi diritti non ne ha, delle persone più fragili della nostra città, e crediamo che questo sia un tema che ci riguarda tutti, sia chi col suo impegno volontario cerca di aiutare, dare una mano, ma anche delle tante persone che sostengono, che supportano, che provano simpatia per questo sforzo.
0: Anche perché c'è questo compleanno importante della comunità di Sant'Egidio a Genova, 50 anni.
1: Sì, Sant'Egidio nasce in realtà nel 68 a Roma, però esattamente 50 anni fa, nel 76, sbarca a Genova con un piccolo gruppo di giovani, Andrea Chiappori, Maurizio Scala, Claudia Poggi e tanti altri che all'epoca appunto erano giovani genovesi, rimangono colpiti da questo gruppo romano guidato da Andrea Riccardi, dal desiderio di vivere il Vangelo dentro la città, da incontrare tutti, in particolare le persone più povere, più deboli della città, e provano a cominciare anche qui a Genova questa esperienza che negli anni cresce, è diventata quella realtà grande, significativa, crediamo, che coinvolge tante persone, anche persone che all'epoca non c'erano.
0: Una realtà grande, oggi quali sono i numeri e quali sono le attività della comunità, per chi ancora magari non dovesse conoscervi?
1: Allora, noi più o meno le persone più impegnate in Sant'Egidio sono un migliaio nella città di Genova, però noi raggiungiamo nelle varie articolazioni della comunità più o meno 10.000 persone che in modo differente sostengono, supportano con modalità differenti il nostro impegno. Però io vorrei dire che Sant'Egidio, in fondo, noi non amiamo tanto la distinzione tra chi serve e chi è servito. Noi sentiamo essere parte della comunità tanti amici, tu citavi prima i bambini della Scuola della Pace, gli anziani che noi incontriamo, le persone che vivono per strada e che magari condividono un piccolo aspetto della sensibilità della comunità, la preghiera, l'aiuto nei confronti degli altri, la vita di amicizia, il tentativo di costruire all'interno di una città a volte dura, come sono le città contemporanee, uno spazio di amicizia, di fraternità, appunto una comunità.
0: Allora, vediamo insieme lo spot che i nostri telespettatori stanno già vedendo da settimane proprio per sostenere la comunità di Sant'Egidio attraverso il 5 per 1000.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Ricevere più di quello che dai. È un po' una costante anche nei racconti, credo, che ascolteremo questa sera e che abbiamo ascoltato in tanti anni di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio.
1: Sì, è diciamo appunto quello che provavo a dire prima sulla impossibilità di distinguere chi aiuta e chi ha aiutato. Non è solo un'immagine, noi l'amiamo molto, è stato un modo che ha avuto Papa Benedetto XVI, poi ha ripreso Papa Francesco per descrivere l'attività di Sant'Egidio. È qualcosa di molto vero che noi troviamo anche nelle scritture, quando San Paolo ricorda le parole di Gesù che diceva c'è più gioia nel dare che nel ricevere, sia più bello. Concreta. Io penso che in questa serata, parlando di come affrontare questi temi, ragionavamo sul fatto che questo è anche un altro anniversario significativo, sono gli 80 anni della nostra Repubblica, che è stata una grande esperienza collettiva dopo il trauma della guerra e della dittatura nel nostro paese. un momento in cui nella nostra società si ricomincia a sentirsi un noi.

0: a sentire la necessità di vivere una solidarietà, a costruire una Costituzione che cerchi di trovare un tessuto che difenda le persone più fragili. Ecco, noi fin dall'inizio l'esperienza della comunità, che nasce come ho descritto in modo spontaneo, a partire dalla lettura e dall'ascolto del Vangelo, si trova in sintonia con questo sentimento, diciamo, costituzionale, cioè col desiderio di abbattere le barriere che tengono tante persone al di fuori della comunità cittadina. Ecco, in questo ciascuno di noi, è beneficiario di questo noi, di questo senso di comunità, e ciascuno di noi può fare la sua parte. Ecco, noi siamo veramente convinti, è molto bello che questa sera nel tuo studio hai invitato persone di età differenti, di realtà differenti, perché noi siamo veramente convinti che ciascuno di noi a suo modo può dare un contributo, può fare qualcosa per costruire questo noi. E quindi penso che sia molto vero quello che dici, che in fondo le nostre mani servono per tenderle nei confronti degli altri, ma anche talvolta per chiedere un aiuto per noi.
1: A marzo, per festeggiare il compleanno di Sant'Egidio, è arrivato a Genova il presidente della CEI, il cardinal Zuppi, che è un amico della comunità di Sant'Egidio. L'abbiamo incontrato proprio in quell'occasione e andiamo a riascoltare proprio le sue parole, quello che aveva detto sulla comunità, sui frutti che porta la comunità.
2: La pace va cercata anche quando sembra lontana, quasi irraggiungibile, e l'attenzione ai poveri resta la vera prova per i cristiani. Sono i due fili rossi che attraversano le parole del cardinale Matteo Zuppi, intervenuto a Genova in occasione del 58° anniversario della comunità di Sant'Egidio.
3: Ma la pace va cercata nel buio della violenza, della guerra, del conflitto, con ostinazione. In realtà è il desiderio di tutti, perché rispondiamo alla lotta con la lotta. Facciamo lotta a quadrato, vuol dire che perdiamo tutti, che alla lotta devi rispondere, ai muri devi rispondere con i ponti che ci passano sopra.
2: Zuppi ha ricordato il legame personale con la comunità fondata da Andrea Riccardi, che accompagna gran parte della sua vita, e il valore di un'esperienza ecclesiale che unisce preghiera, dialogo e servizio ai più fragili.
3: Stare in mezzo alla gente e l'altra la scelta dei poveri. E anche questo direi che è materia d'esame, per cui se uno non studia deve preoccuparsi seriamente per l'esame. L'esame è anche l'esame della storia, del presente, non è soltanto quello che ci sarà nel futuro.
2: Nell'intervista ha richiamato anche la visione di una chiesa vicina alla gente, ricordando due insegnamenti di Papa Francesco, suo amico, da prima diventasse pontefice.
3: I poveri sono materia d'esame, sono i fratelli più piccoli di Gesù. Direi che Papa Francesco ha ricordato che ci riguarda tutti.
2: Una riflessione anche sul primo caso di suicidio assistito in Liguria, con un forte richiamo alla necessità di rafforzare le cure palliative.
3: La Chiesa non accetterà mai il suicidio. Io credo che questo anche tutti quanti noi dovremmo dire, che se il suicidio è una soluzione, vuol dire che non abbiamo date altre.
2: Il messaggio da Genova?
3: Aiutare è il modo migliore per star bene.
1: Aiutare il modo migliore di star bene, di far bene, ha già fatto la sintesi lui.
0: Sì, ha anche ripetuto quello che dicevi tu, non so chi ha copiato chi. No, io vorrei dire questo, che siamo molto grati di questo contributo e anche dell'amicizia del cardinale Zuppi, ma io penso che mi ha colpito perché in questi giorni, parlando con Mattarella dell'80° della nostra Repubblica, diceva che in fondo questo non è un anniversario ma una promessa. Bisogna guardare verso il futuro e bisogna lavorare per fare manutenzione dei diritti delle persone. Ecco, credo che quello che diremo questa sera sarà il tentativo umile, semplice ma convinto che ciascuno di noi e tante persone possono fare per mantenere, tenere vivi, veri, quei valori che hanno costituito l'ossatura della nostra Costituzione.
1: I numeri poi li sentiremo, ma dimmi solo una cosa, sono effettivamente in aumento le
0: Sì.
1: persone che chiedono aiuto?
0: Sono in aumento decisamente, i fatti internazionali di questi ultimi mesi vanno ancora nella direzione di un aggravarsi delle condizioni di tante persone, però io vorrei dire che dal nostro piccolo osservatorio punto di vista sono anche in aumento le persone, soprattutto i giovani, che si rimboccano le maniche e provano a dare una mano, e forse neanche una testimonianza al pubblico di oggi che non è mai stato così giovanile a People, quindi così vogliamo portare una testimonianza anche di questo.
1: Grazie, grazie a Sergio Sardani. E noi ci rivediamo tra pochissimo. Iniziamo ad entrare nei tanti settori, nei tanti ambiti di aiuto agli ultimi della comunità di Sant'Egidio. Tra poco.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: dedicata alla comunità di Sant'Egidio, al rapporto di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, alla campagna per il 5 per 1000, dopo che insomma negli ultimi mesi abbiamo visto anche quella per il pranzo, i pranzi di Natale della comunità. E allora, fra i tanti diritti, partiamo dal diritto al cibo. E parliamo della mensa. Buonasera a Roberta Rebo, coordinatrice dei volontari alla mensa di Piazza Santa Sabina.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci aiuti un tanto a capire il fenomeno, che non è un termine corretto e che mi piace, ma per far capire ai nostri telespettatori come sia aumentato, quanto sia l'impegno della mensa di Sant'Egidio e continui ad aumentare soprattutto dalla pandemia.
1: Sì, indubbiamente abbiamo avuto un periodo dopo la pandemia dove la mensa era aperta 5 giorni alla settimana e venivano distribuiti sia dei pasti da asporto che la possibilità di sedersi a tavola. E lì abbiamo raggiunto purtroppo insomma dei numeri molto alti, perché siamo arrivati anche ad avere quasi 900 persone ogni giorno. Poi purtroppo per mancanza anche di risorse economiche abbiamo dovuto ridurre di molto e quindi adesso noi siamo aperti 3 volte alla settimana e praticamente ormai sono tutti seduti a tavola, l'asporto diciamo non c'è più. Però la cosa è comunque importante, perché abbiamo visto che praticamente 3 volte alla settimana di media ci sono circa 400 persone che vengono a mangiare alla nostra mensa. In un anno, diciamo, abbiamo fatto un calcolo, una previsione, saranno circa 70.000 le persone che verranno a mangiare alla nostra mensa. La nostra mensa indubbiamente, come dicevi tu, risponde al bisogno sicuramente di cibo e dal diritto, diciamo, anche a un pasto, che è un pasto che abbiamo voluto dopo un periodo. Noi più di 10 anni fa davamo 2 panini. E sì, che vanno bene, però pensiamo che insomma sia diritto di tutti avere anche un pasto

0: completo, un pasto calibrato, un pasto con i nutrienti che servono,
1: Caldo.
0: ecco, e un pasto poi soprattutto caldo. Anche, come dire, anche un po' un diritto alla dignità, ecco, della persona che si siede a tavola e che è in un posto, in effetti, d'inverno, insomma, in un posto caldo. Infatti è impressionante come soprattutto d'inverno succede che molte persone anche dopo pranzo si fermano, no? Stanno lì oppure si addormentano. Molte volte sono appunto persone che magari hanno passato la notte all'addiaccio, quindi sono stanche. Anche persone che hanno lavorato anche tutto il giorno. E dico lavorato e dici, vabbè, perché allora vieni alla mensa? Ma perché c'è proprio un lavoro povero, diciamo, un lavoro che purtroppo ha degli salari molto bassi, quindi anche il venire alla mensa comunque aiuta a togliersi un po' di spese. E in questo, diciamo, in questa sosta, se vogliamo, prolungata, c'è anche, come dire, l'incontro, ecco, con loro. E penso che sia una cosa molto bella il fatto che lì ognuno, ricordo che un giovane appunto seduto al tavolo mi aveva detto: io qui sento che c'è qualcuno che mi ascolta, al di là del mangiare, diciamo, io ho bisogno di questo, che è un po' il bisogno di tutti, per l'amor del cielo. Però io penso che le persone che vengono alla mensa sicuramente sono quelle meno, chi le ascolta, ecco. Quindi è un diritto quello di essere ascoltati. E da questo ascolto, e quindi da un rapporto anche che cresce, si capiscono anche i tanti bisogni, no? I bisogni che sono dal lavoro, dalla casa, dalle difficoltà della vita, dalle malattie. E un'altra cosa che secondo me la mensa dà, è il diritto al nome. Cioè noi li conosciamo per nome, tantissimi. E devo dire che anche questo, ridà dignità, ritorna una persona, no? Ritorno una persona che è conosciuta, c'è qualcuno che mi conosce, c'è qualcuno che mi ascolta e da questo diritto penso che appunto poi dall'avere un nome, ma anche poi anche penso dall'avere bisogno per esempio della residenza, quindi
1: Certo.
0: del ritornare in qualche modo ad esistere.
1: A non essere in quell'angolo di strada, magari, ma non solo, e ad essere invisibile, non solo perché magari vivi per strada, ma perché non hai magari familiari, non hai più amici, sei uscito dal carcere, vivi una situazione di difficoltà. Però Roberta, ti volevo chiedere questo: come hai visto cambiare gli utenti della mensa, le persone che arrivano, perché credo, no? Prima erano effettivamente persone solo che magari vivevano per strada. Tu prima parlavi della povertà lavorativa, anche, no? Di quel lavoro povero che non consente più magari di riuscire a mettere insieme le bollette, l'affitto o il mutuo, il mantenimento dei figli, anche se un lavoro uno ce l'ha. Ci
0: Esattamente.
1: sono anche famiglie con bambini, è vero?
0: Infatti, no, volevo appunto dire questo, che se siamo partiti con delle persone che vivevano per strada, sostanzialmente la mensa è stata aperta per loro, poi è anche vero che c'è una difficoltà a venire alla mensa, poi parleremo dopo delle persone senza fissa dimora, delle cene itineranti, quindi, però diciamo noi avevamo parecchi italiani, in particolare persone anche anziane, no? Quindi con. E poi via via giovani che, provenienti dal Nord Africa, provenienti da tanti paesi, cosiddetti profughi, insomma. Oggi ultimamente, e più o meno la percentuale era un po' italiani, un po' diciamo profughi o comunque persone che venivano da fuori. Oggi indubbiamente quello che colpisce è da un lato persone che vengono dall'America Latina. Soprattutto famiglie che vengono dall'America Latina. Noi abbiamo di media una ventina di bambini che vengono a sedersi alla nostra mensa e sono per lo più appunto bambini peruviani, bambini che vengono dal Venezuela, dall'Ecuador, cioè sono famiglie tra l'altro anche molto numerose, con 4-5 bambini. E c'è una grande difficoltà per loro che è quella dell'alloggio, per esempio, quindi raccontano che vivono magari in

0: 10 in una stanza con i bambini, e poi c'è anche tutta la preoccupazione, diciamo, e poi ne parleremo anche del discorso dell'istruzione, dello studio, se vanno a scuola, molti
1: Come
0: di
1: vengono
0: loro,
1: seguiti?
0: molti di loro li abbiamo invitati, diciamo, dopo scuola, cioè la mensa diventa veramente un po', come dire, un po' foriera di tanti diritti, diciamo, no? Cioè raccoglie veramente i tanti bisogni che vanno, che parte dal cibo, ma non è solo quello, ecco.
1: Perché forse proprio come un po' nelle nostre case, no? In famiglia, seduti intorno a quel tavolo, insieme, tra amici si parla e si capisce quello che è il bisogno di uno, il sostegno dell'altro, o quello che magari anche uno non sa di aver bisogno, oppure di un suo diritto. E voi cercate insomma di aiutarli. Vado a salutare Calogero Puzzanghera. Ce l'ho fatta, volontario della comunità di Sant'Egidio, per parlare in particolare del giro anche che si fa per strada. Intanto tu sei un giovane, posso chiederti come mai hai deciso di fare il volontario a Sant'Egidio e di raccontarci un po' la tua esperienza.
2: Giovane che sono arrivato a Genova per motivi principalmente di studio. Una mia amica e collega mi parlava appunto di quelli che sono le attività e i servizi di Sant'Egidio, e quasi alla fine del mio percorso di studi, così per curiosità, ho chiesto più informazioni, come dire, quasi in maniera del tutto naturale e spontanea, vedendo loro fare quello che appunto facevano ogni giorno, ma in maniera davvero molto naturale. E allora
1: Ti
2: ho
1: sei
2: deciso
1: avvicinato.
2: di, sì, di avvicinarmi, di buttarmi in questa esperienza, e devo dire che ne sono rimasto molto sorpreso, per il semplice fatto che il servizio di cui io mi occupo insieme a tanti altri ragazzi è il servizio del giro serale, in particolar modo del centro storico di Genova, che non è un servizio che si limita solo nel portare il cibo e basta, ma tocca vari aspetti e vari temi sociali che riguardano comunque la nostra città. Infatti stasera vorrei portarvi degli esempi pratici di quello che vediamo quasi
1: Ecco.
2: tutte le sere, che cercano di, come dire, farci capire davvero quella che è la realtà di tutti i giorni che vivono questi nostri amici di strada. Faccio alcuni esempi.
1: Sì.
2: Prima parlavamo della dignità della persona. Tutti noi ogni giorno siamo presi dai nostri affanni, corriamo, non camminiamo, non respiriamo neanche, e non ci accorgiamo neanche delle persone che ci stanno. Fermarsi, l'ascoltare la storia di questa persona, associare un viso e quindi un nome, rende questa persona tale, quindi gli si ridà dignità. Così come tanti altri temi sociali vengono affrontati giornalmente, cioè noi ci poniamo la domanda, ma il diritto alla casa è uguale per tutti? Porto un esempio pratico, abbiamo due amici giovani di strada italiani che da un anno e mezzo circa sentivo parlare loro che, come dire, tramite il contatto, i contatti con gli assistenti sociali dovevano accedere ad una casa. Ecco, i tempi si sono dilatati per vari motivi, da settimane sono diventati mesi e poi anni, e si vedeva proprio come anche il loro sguardo, il loro comportamento tendeva sempre più verso la diffidenza, e non solo verso di noi assolutamente, ma
1: Certo.
2: verso tutti, e quindi mancava poi quella fiducia nei confronti dell'altro, quindi del prossimo. Oppure altri esempi sempre pratici, invece, come una casa dà anche, come dire, possiamo definirla anche come un elemento identitario per queste persone. C'è un ragazzo molto giovane proveniente dall'Africa che viveva per anni per strada e poi ha cominciato a fare dei lavoretti, ad esempio portare dei volantini, in modo tale da poter raccogliere un gruzzoletto di soldi e potersi permettere un affitto di una stanza. Ecco, questo è stato per lui un motivo di orgoglio importante. Perché? Perché uno è un elemento di rivalsa, due,
1: Certo.
2: gli ha permesso anche di avere una prospettiva per il futuro, e ciliegina sulla torta, ha fatto il compleanno, ci siamo ritrovati diciamo nel locale in cui lavora adesso. Come regalo abbiamo fatto una cosa molto semplice, cioè una foto tutti insieme, messi in una cornice e regalata. Beh, lui ci ha detto che l'esporrà nella propria stanza con con orgoglio, quindi è un vero e proprio motivo di orgoglio avere anche un tetto sopra la testa, e quindi ridà sempre dignità alla persona, così come

0: ultimo elemento, il diritto alla salute. Vedo ogni giorno amici che fanno chilometri e chilometri per raggiungere gli ospedali, e ripeto, per fortuna che abbiamo il nostro sistema sanitario nazionale che ci aiuta tantissimo, ma sappiamo tutti che accedere al pronto soccorso, con tutte le problematiche che si hanno, vuol dire anche tempi di attesa lunghi. Ecco, immaginiamoci che queste persone lasciano dietro di sé i loro pochi averi, con la paura che vengano rubati o addirittura gettati nell'immondizia. Un ultimo esempio è stato di un nostro amico che, ritornando da un ospedale dopo delle cure per, diciamo, delle ulcere alle gambe, si è ritrovato senza averi, in particolar modo piangeva per l'ultimo regalo che aveva ricevuto da un suo amico di strada, che era il Corano. Ecco, questo, come dire, ci ha colpito, perché pensavamo noi, ok, ha perso il sacco a pelo, ha perso la tenda, ha perso i suoi vestiti, i suoi libri, invece era l'ultimo regalo legato al suo amico che aveva da poco perso, che l'ha colpito maggiormente. Ecco, questi sono dei piccoli esempi che in realtà ci fanno rendere conto che la vita per strada non è facile, non è neanche facile da raccontare, ma tutti noi giornalmente cerchiamo, come dire, di metterci a disposizione per fare quelle piccole cose che poi possono fare la differenza nel lungo termine.
1: E che cosa ti hanno insegnato questi amici? Che cosa ti stanno insegnando?
0: Questi amici mi stanno insegnando principalmente il silenzio, perché il silenzio è fondamentale, perché è il punto di inizio poi per l'ascolto. E senza ascolto, in tutti gli ambiti della vita, credo che non possa nascere nulla di nuovo, di buono, o creare delle prospettive future.
1: Grazie Carosso. Roberta, chiudiamo con una sorta di appello, ormai tradizione, no? Insomma, in particolare per la mensa, che è un po' la punta dell'iceberg in realtà, però sia dai tempi del Covid che anche dopo, quando addirittura si era paventata, mi ricordo, la chiusura, non solo il discorso dei 3 giorni, eppure insomma i telespettatori anche di Primo Canale sono stati al vostro fianco. Qual è l'appello, soprattutto anche perché non ci dobbiamo dimenticare che se il carrello della spesa è aumentato per noi, è aumentato anche per il cibo che viene cucinato alla mensa di Sant'Egidio, e quindi se da una parte aumentano le persone che chiedono aiuto, aumentano anche i costi. Che appello dobbiamo fare, Roberto?
2: Mi sembra che sia, diciamo, la conclusione di questo appello. Continuiamo ad aiutare, insomma, chiaramente abbiamo sempre di più bisogno e sempre di risorse economiche, perché poi è vero che diciamo, anche alla mensa i pasti sono uguali per tutti, cioè, come dire, tante volte uno vabbè, si può usare magari le cose, gli avanzi, cioè, a parte che noi vogliamo proprio dal punto di vista della dignità, cioè uno deve avere un pasto fresco fatto, ecco, e questo chiaramente comporta un costo che noi siamo molto contenti di sostenere, però appunto se siamo aiutati, questo indubbiamente migliorerà le cose, ecco.
1: E quindi il vostro 5 per 1000 può andare anche in una parte nella mensa, nella preparazione di questi pasti e nella possibilità di sedersi tutti insieme intorno ad un tavolo e diventare amici, diventare famiglia. Tanto lo vedete, lo continuate a vedere tutta la serata anche con il QR code che vi può aiutare, perché insomma poi è lungo da scrivere, ma il QR code insomma vi può aiutare. Grazie a Roberta, grazie a Calogero. Noi andiamo avanti.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme

0: noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Andiamo avanti nelle storie di People legate all'amicizia fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio. Ancora una volta la campagna che potete vedere in televisione, sui nostri social, sul sito, proprio per il 5 per 1000. Ma dove va a finire questo 5 per 1000? Che cosa concretamente fanno a Sant'Egidio con quei soldi? È quello che stiamo cercando di raccontare questa sera. Buonasera a Rinaldo Montarsolo, responsabile del Sant'Egidio a Genova San Pier d'Arena.
2: Buonasera.
1: È possibile essere tutti cittadini e tutti cittadini uguali anche in periferia?
2: Beh, è un po' difficile, diciamo, nel senso che in periferia la negazione dei diritti si lega molto alla situazione di diseguaglianza sociale che si sta vivendo e soprattutto al problema dell'impoverimento che tocca tante persone. Non dobbiamo dimenticare che nelle periferie di Genova, come di altre città d'Italia e del mondo, vivono quelle cosiddette famiglie in povertà relativa o in povertà assoluta. Sono famiglie che anche qui a livello di diritti non hanno un tenore di vita tale da poter garantire, oltre alla sopravvivenza, alcune esigenze fondamentali come il diritto allo studio, alla salute. Noi incontriamo molte persone che fanno fatica a offrire ai loro figli, ad esempio, le cure odontoiatriche. Abbiamo problemi anche a livello di diritto allo studio. La scuola si è molto informatizzata, non tutti i bambini e ragazzi che vivono in periferia possono avere ausili tecnologici in grado di poterli, diciamo, aiutare a studiare in modo proficuo.
1: Qual è la realtà di San Pier d'Arena in particolare, che è quella che coordini, insomma, gestisci tu?
2: La realtà di San Pier d'Arena è la realtà dove tanta gente vive, appunto, con angoscia, vive con angoscia la fatica di portare avanti una famiglia. Molte sono monoreddito e sono numerose, soprattutto quelle, diciamo, di nuovi italiani, e vivono, appunto, molti con l'angoscia di pagare l'affitto, di riuscire a pagare le bollette. E devo dire che la periferia oggi è abbastanza questo: la periferia è lavoro occasionale, la periferia è manodopera a basso costo, la periferia è, appunto, dover combattere, diciamo, per la sopravvivenza tante volte.
1: Quali sono i numeri, le persone che aiutate? Se sono aumentate?
2: Le persone che aiutiamo, le famiglie che aiutiamo, per quanto riguarda San Pier d'Arena, sono più di 500, che vuol dire circa, con una media di 3 persone a famiglia, ma è più alta, sono circa 1.500.

0: 500 persone. E le persone sono aumentate anche a causa della congiuntura internazionale che chiaramente ha portato, come dire, un significativo aumento del caro vita. In periferia, diciamo, ci sono problemi, naturalmente, però la periferia non è soltanto un concentrato di grigiore e degrado, devo dire, ci sono anche risorse nascoste, ci sono persone che non hanno abbandonato la ricerca del bene comune, ci sono persone che vogliono costruire un futuro insieme. Di cosa c'è bisogno? Beh, chiaramente c'è bisogno di un grande sostegno per affrontare la difficoltà economica, ma non solo, c'è bisogno di comunità, c'è bisogno, vorrei dire, di vita sociale positiva. Tanti è il modo di riuscire a non vivere schiacciati nel presente e nelle difficoltà. C'è bisogno di vita interiore, di vita culturale. E c'è bisogno soprattutto, direi, di un diritto, che non è un diritto scritto, secondo me, però è un diritto reale oggi nella nostra società, che è quello di non rimanere soli, di non essere lasciati soli, perché la periferia è anche, per molti aspetti, un agglomerato di persone sole, che molto spesso sono incattivite perché non sono state ascoltate dalle istituzioni, perché non hanno trovato nessuno che li sostenesse
1: Eh sì.
0: e c'è fondamentalmente bisogno di non lasciare solo nessuno. Devo dire che oltretutto, diciamo, anche gli studi medici hanno dimostrato che, diciamo, la vita da soli è anche una vita che espone molto di più
1: Certo.
0: alle malattie, malattie anche cardiovascolari, paradossalmente, malattie come l'ictus, malattie
1: Certo.
0: come ad esempio la demenza.
1: Assolutamente, soprattutto per tutti quelli che sono gli anziani che
0: Gli
1: vivono
0: anziani,
1: anche nelle
0: certo.
1: nostre città. Gaetano De Santis è volontario della comunità di Sant'Egidio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, in particolare, qual è la tua zona e
2: Allora,
1: come mai hai iniziato questa esperienza?
2: io ho iniziato questa esperienza grazie a voi,
1: Veramente?
2: grazie a voi
1: Ma no, ma
2: perché
1: cosa mi hai fatto? La carambata,
2: per una carambata, una
0: Sergio!
2: vera
0: Una
2: carambata,
0: carambata!
2: perché è vero, vi racconto, era un Natale, mandavate lo spot pubblicitario per il pranzo di Natale. Io con la mia compagna abbiamo visto questo servizio e abbiamo detto perché no. E abbiamo deciso di entrare un Natale, era un Natale un po' particolare perché era un Natale del Covid. E quindi abbiamo deciso di fare questo servizio. La cosa che mi aveva colpito più di tutto è che allora non ci si poteva riunire, non potevamo fare il pranzo di Natale nelle strutture perché c'era il Covid. E quindi noi portavamo i pacchi a domicilio. E il pacco era praticamente quello che il catering aveva preparato per quel giorno e lo portavamo nelle case. Io collaboro con PRA e la realtà di PRA è molto particolare. Io mi attacco molto a quello che diceva Rinaldo. Diciamo che la comunità di PRA si può dividere in due. Da una parte c'è PRA, Voltri, le località lungo la costa, sull'Aurelia e poi abbiamo invece il mondo del CEP e delle lavatrici, che è un mondo completamente a parte. Quando io andavo a portare questi pacchi, questo pranzo di Natale, mi capitava di andare nel CEP. Io non ero mai stato, non conoscevo questa realtà e io sono rimasto letteralmente colpito. E quello che mi ha colpito più di tutti non era tanto queste persone che avevano bisogno di questo pacco, ma a me ha colpito che queste persone avevano bisogno di parlare. Io entravo con questa borsa, con dentro non ricordo che cosa ci fosse, e queste persone mi fermavano. Credo di aver bevuto più caffè in quella giornata che in tutto il resto. E avevano bisogno di parlare. E io mi sono sentito chiamato. E ho detto: no, queste persone non mangiano solo a Natale, mangiano anche tutti i restanti 364 giorni dell'anno e io su queste devo lavorare.

0: lavorare. Quindi sono entrato come volontario alla comunità di Pra. Come dicevo, la comunità di Pra si divide in due, sostanzialmente in due, perché i quartieri, abbiamo quartieri molto difficili. Le problematiche erano quelle di Rinaldo, in più però si aggiunge che sono colate di cemento fatte ad abitazione e non c'è niente. Non c'è nemmeno un parco, due panchine dove la gente possa sedersi, non c'è niente. Non ci sono i negozi. Ci sono un paio di bar, non ci sono negozi. Allora provate a pensare, una persona che abita su al CEP con una vista meravigliosa sulla città, che deve andare a comprare il latte, finché un giovane prende la macchina e scende, va. È un anziano? E io mi sono reso conto di questa realtà. E su questo è quello che è l'obiettivo che io ho quest'anno per il lavoro mio. Non voglio parlare qui questa sera dei numeri. Noi distribuiamo qualcosa come 6.000 pacchi all'anno. Sono 500 pacchi al mese mediamente, a queste si aggiungono una sessantina di pacchi che vengono portati a domicilio per tutte quelle persone che non si possono muovere, questi sono i nostri numeri e sono numeri che tendono sempre a salire, ma il problema è che se io mi mettessi a parlare dei numeri, i numeri tendono sempre a salire, ma non perché siamo bravi noi, ma perché sono le istituzioni che non sono brave e che ci mandano sempre più gente da noi. E questo è il punto di riflessione. Allora che cosa abbiamo pensato? Cosa dovrò lavorare io, ma Pra in generale? Noi dobbiamo diventare veramente la casa dell'amicizia. Come c'è scritto fuori, casa dell'amicizia. Ma noi lì dobbiamo lavorare. Non è solo dare il pacco,
1: certo,
0: ma parlare con la gente. Chiamarli per nome.
1: Instaurare relazione.
0: E su questo già stiamo lavorando. Abbiamo fatto delle piccole cose, ma...
1: Abbiamo anche delle immagini, no? Che sono proprio di una festa, credo, negli ultimi giorni, che arriva, no?
0: Abbiamo organizzato...
1: Eccole, intanto le vediamo.
0: Esatto, esatto. Organizziamo feste... anche per la fine del Ramadan abbiamo organizzato, certo, la festa per il 25 aprile, queste sono le immagini. Al 15 di agosto organizziamo una cocomerata invitando tutti gli amici. Queste sono iniziative che hanno il fine unico di rendere unita la popolazione,
1: creare aggregazione, fare comunità,
0: quello che la società non fa cerchiamo in qualche modo di farlo noi. Ti faccio un esempio semplice, banale. Noi distribuiamo i pacchi alimentari il sabato, sabato la mattina ci si forma una fila più o meno lunga di persone che sono lì a prendere il pacco. Abbiamo detto no, non è bello questo, li facciamo entrare nel salone, mettiamo le seggiole, dividiamo una torta, prepariamo un tè caldo, un caffè e la gente comincia a parlarsi tra di loro. Cosa sta avvenendo adesso? Che delle persone magari non hanno il turno per venire al pacco, non tocca loro quella settimana, ma vengono lo stesso. Vengono per chiacchierare.
1: Per fare due chiacchiere
0: così. Questo è un modo come un altro e questo sul quale dobbiamo molto lavorare. Io faccio anche la scuola d'italiano e anche su lì, qual è la grossa novità che ho trovato? Che studenti decidono di aiutarci nel volontariato, anche loro. E anche questa è una cosa bellissima.
1: Quindi, è quello che proprio... si nota, no? Cioè da come da quel primo pacco in quella casa, da quella prima relazione, da quel overdose di caffè che ti sei fatto in quella giornata, sì. In realtà poi si sia arrivato anche a dei momenti come questi, a tante iniziative che, così come contavamo prima con Roberta per la mensa, non è solo la consegna di quel pasto, certo, la consegna di quel sacchetto, ma come diceva anche Calogero, riconoscerti in quel nome, certo, sapere che tu sei una persona, certo, che sei un mio amico, che esisti, ma che, certo, io ti vedo.
0: È tutto lì.
1: Insomma, non è mica poco.
0: Quando una persona decide di prestare il suo servizio nel volontariato con noi, non lo fa perché gli abbiamo dato un pacco ricco, perché gli abbiamo insegnato l'italiano, ma lo fa per tutto l'amore che si respira.

0: nella nostra comunità.
1: Grazie, grazie a Gaetano, grazie a Rinaldo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. L'avete capito, l'obiettivo è capire concretamente che cosa c'è dentro quel 5 per 1000. Ci sono volti, ci sono persone, ci sono storie. Poi adesso Gaetano lo facciamo diventare il testimone della prossima campagna, lo diciamo all'editore. Io ho visto sul primo canale come sono arrivato. Scherzo, mi permetto insomma un po' di scherzare. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Continuiamo a raccontare i diritti degli ultimi grazie alla collaborazione fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio, concretamente quelle 5 per 1000 della campagna che Sant'Egidio vi sta chiedendo, la campagna per il 5 per 1000 in collaborazione con Primo Canale. Che cosa fa? Le storie, i volti, è questo che vi stiamo raccontando questa sera. Buonasera Nadia Superina, responsabile ambulatori gratuiti di Sant'Egidio. Ciao Nadia.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' concretamente che cos'è questo aspetto della

0: comunità di Sant'Egidio e come aiutate i senza dimora, chi si trova più in difficoltà?
1: Allora sì, l'ambulatorio nasce nel 2002, diciamo accanto al servizio dove distribuiamo i vestiti. Venivano persone che avevano bisogno, anche un bisogno sanitario, erano arrivate persone con delle ferite da curare, persone magari con la febbre ma che non avevano le medicine, e una dottoressa giovane della comunità di Sant'Egidio

0: Persone che era venuta da noi, forse tanti se la ricordano, era Babu, quell'uomo dello Sri Lanka che era molto amico nostro e che colpiva per la sua gratitudine nei confronti della dottoressa, che a volte in Piazza Matteotti, quando lo incontravamo, lui si voleva inginocchiare e baciare i piedi della dottoressa per ringraziarla e cercava. E quest'uomo, tanti dicevo, probabilmente se lo ricordano perché purtroppo se ne è parlato molto. Perché nel 2008 è stato trovato morto davanti al Carlo Felice e a dicembre del 2008, quindi proprio in un momento di grande festa per la nostra città, nel cuore della città. Don Maurizio Scala questa mattina al funerale, parlando appunto delle persone che vivono per strada, diceva che sono persone emarginate, che vivono ai bordi della nostra città e si può essere emarginati anche nel cuore della nostra città, nel centro, perché lui appunto era davanti al Carlo Felice, eppure.
1: Scusa, ti interrompo solo perché stiamo vedendo le immagini di questa mattina per chi ci segue in diretta dei funerali che si sono svolti di Pedro nella Basilica dell'Annunziata. Anche qui una morte, in questo caso violenta, un omicidio che è avvenuto nel cuore di Genova sabato scorso a Villetta di Negro. E anche qui, ancora una volta, la comunità di Sant'Egidio si è unita e ha dato quest'ultimo saluto, come spesso fa alle persone che vivono per strada. Ti volevo interrompere, ma giusto per
0: No, no,
1: contestualizzare
0: assolutamente.
1: l'immagine che stiamo
0: La
1: vedendo.
0: storia di Babu, la storia di Pedro, le tante storie che abbiamo incontrato per strada, che come dicevano altre persone, per noi non sono invisibili, per noi sono nostri amici, che hanno un nome, una storia. La comunità ha voluto poi appunto rispondere a stare vicino a loro. Colpisce molto il fatto che a Genova ogni anno muoiono circa 10 persone che vivono per strada o che hanno vissuto per strada e colpiscono anche i dati a livello nazionale che dicono che l'età media di chi vive per strada è di 50 euro, quasi 50, scusate, 50
1: 50
0: anni, la nostra è di 30 anni di più, quindi questo è un dato che veramente ci colpisce molto. Torniamo all'ambulatorio. L'ambulatorio, diciamo che dagli inizi adesso invece è un po' più organizzato. Vediamo ogni anno circa 300 persone. Alcune ritornano in modo molto frequente, altre magari passano per un problema acuto, una febbre, un forte raffreddore, eccetera, e poi magari non le vediamo più. Sono persone prevalentemente non di origine non italiana, come diceva prima Roberta, ultimamente sono aumentate le persone del Sud America, i peruviani, poi ci sono tanti marocchini, albanesi, rumeni, gli ucraini, che sono arrivati appunto con la guerra e sono persone che arrivano da diversi quartieri genovesi, non soltanto dal centro storico. Noi siamo vicino al Carmine, quindi chiaramente le persone del centro storico sono il maggior numero, ma arrivano da altri quartieri come San Pier d'Arena, Cornigliano, Bolzaneto, Begato, dal CEP, che sono i quartieri dove dicevate proprio voi in un vostro servizio, dove si muore di più rispetto ad altri quartieri. E poi in realtà abbiamo anche e soprattutto alcune donne con bambini che arrivano invece dal Levante, da Nervi, Quarto, e sono prevalentemente profughi che sono ospiti in alcuni centri, come ad esempio Paolina, che è arrivata ieri, questa donna senegalese che, come tanti africani, ha nel sangue la musica, per cui entra ballando, parlando, poi dice: "Ah, ma io vengo qua perché sto bene con voi", e poi dopo ti chiede anche le medicine perché non riesce a comprarle, appunto, soprattutto per i suoi figli, chiede le cose. Fra l'altro, lei ha questi due bimbi bellissimi, e la bimba più grande, che ha 6 anni, è una bimba con autismo, tra l'altro una forma grave. Noi l'abbiamo aiutata a fare tutto il percorso con la neuropsichiatria della ASL per avere la diagnosi ed è stata inserita in lista d'attesa per fare la riabilitazione, e sono 3 anni che è in lista d'attesa. Non è ancora stata chiamata. Lei, con tanto sacrificio, gli sta facendo fare alcune sedute di riabilitazione privatamente, ma hanno un costo di

0: 45 € l'ora, quindi insomma fa quello che può.
1: Torno da te tra poco, Nadia, però volevo andare ad ascoltare la voce anche del dottor Enrico Baleari, che è un medico volontario della comunità di Sant'Egidio, proprio in quello che è la sua esperienza per strada.
2: Sì, buonasera a tutti. In effetti, accanto all'attività dell'ambulatorio che coordina Nadia, io ed altri diversi colleghi oramai, una volta alla settimana, quando il martedì particolarmente esattamente, stasera in questo momento sono attivi sia a Brignole che a Principe, due team con una coppia di medici, uno o due medici a seconda delle serate, e devo dire, dobbiamo dare atto col contributo dei volontari, dei militi della misericordia, siamo ormai da 5 anni circa in grado di essere presenti e offrire la nostra competenza, la nostra attività a questi senza tetto che gravitano nella sera attorno alla stazione Principe Brignole, dove Sant'Egidio porta, credo grazie anche ad alcuni di qui presenti, il pasto, e noi ci affianchiamo loro e offriamo un supporto sanitario, perché la salute è uno dei tanti diritti negati
1: e dei tanti problemi di chi vive per strada,
2: dei tanti
1: con
2: problemi.
1: Avanzata.
2: Sì, in realtà appaiono molto più anziani di quanto in realtà non dica la loro anagrafe. Nadia diceva bene, la vita per strada è molto dura. E quindi la nostra attività offre loro un supporto e in qualche modo anche integra quella che è l'attività del nostro servizio sanitario, che insomma sappiamo tutti in che difficoltà si viaggia in questo periodo.
1: Senta, è stato difficile convincerli a fidarsi di voi?
2: Ma sì e no. Certo, alcuni sono diffidenti, però il fatto di essere presenti costantemente, io ho notato ormai da diversi anni che sulle prime si avvicinavano a noi con certa riluttanza, ma noi non chiediamo nulla, chiediamo solo come ti chiami, quanti anni hai, giusto per avere un'idea, non ci interessa schedarli né tantomeno giudicare e quindi direi che no, soprattutto negli ultimi tempi si avvicinano a noi, anzi diversi di loro quasi ci aspettano tutte le settimane, a volte vengono da noi
1: anche per
2: fortunatamente
1: fare magari
2: sì,
1: una volta anche che poi il loro problema è passato, no?
2: Sì, qualcuno anzi diversi di loro hanno delle patologie in realtà croniche, che so, sono ipertesi, sono diabetici,
1: certo.
2: E quindi confidano su di noi, e la difficoltà è anche psicologica. Ora qui si aprirebbe un discorso molto lungo, ma coloro che vivono per strada difficilmente sono propensi a recarsi in un ambulatorio. Infatti in ambulatorio io non vedo quelli che invece
1: vedo per strada.
2: Esatto, e quindi il fatto di essere stati noi ad andare incontro a loro, questo sicuramente ci ha aiutato a stabilire con loro una relazione, direi, costruttiva.
1: Grazie al dottor Baleari. Nadia, qual è l'appello che possiamo fare finale? Di che cosa avete bisogno per i vostri ambulatori e quello che riuscite a realizzare grazie, per esempio, a una parte del 5 per 1000?
0: Allora, una delle richieste maggiori che abbiamo sono i dentisti. Tante persone, compresi i bambini, hanno bisogno di cure dentistiche, lo diceva anche Rinaldo, rispetto alle periferie. Quindi se ci ascoltano i dentisti, se ci
1: l'appello
0: vogliono contattare, è un appello proprio
1: mirato,
0: sì. Poi l'altro bisogno grande è quello degli esami del sangue. Noi abbiamo tanti enti, tante associazioni, privati che ci aiutano, per cui riusciamo a far fare visite specialistiche, esami gratuitamente. Gli esami del sangue

0: No, non abbiamo nessuno e sono in realtà fondamentali tante volte per capire qual è la patologia e di conseguenza per curare le persone.
1: Quindi un doppio appello, uno per i dentisti, in particolare per i bambini, ma non solo, e l'altro per diciamo, analisi del sangue, quindi degli ambulatori che potrebbero mettere a disposizione alcune prestazioni.
0: Mi rubo ancora uno
1: Una
0: spazio veloce.
1: terza.
0: Inizieremo fra poco un progetto del farmaco sospeso in tre farmacie di zona Castelletto,
1: Sì.
0: farmacia di Castelletto, Saltarelli e Baudouin. E quindi le persone avranno la possibilità o di comprare alcuni farmaci o ancora meglio di fare una donazione in modo che quando da noi arrivano pazienti, perché noi diamo anche i farmaci
1: Sì.
0: gratuitamente, chiaramente. Non riusciamo ad averli tutti. Quando arrivano persone che hanno bisogno di alcuni farmaci particolari, sappiamo che lì abbiamo un gruzzoletto per poter attingere e prendere questi farmaci di cui necessitano.
1: Grazie, grazie
0: Grazie
1: a Nadia.
0: a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: I diritti anche dei cittadini di domani, parliamo così della scuola di italiano. Buonasera, benvenuta Elena Arcolao, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana Molassana, Genova.
1: Sì.
0: Buonasera, ciao.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, in che cosa concretamente si realizza la scuola di italiano e come anche una parte di quelle 5 per 1000 della campagna di cui stiamo parlando questa sera arriva a voi?
1: Allora, la scuola di lingua e cultura italiana, perché ha un valore importante anche quando insegniamo la cultura e le tradizioni nostre, a Genova è in 7 quartieri. Il centro, San Pier d'Arena, Bolzaneto, Sestri Ponente, Pra, Pegli e Molassana e La Foce. È una porta aperta, sostanzialmente noi a Molassana dall'anno scorso abbiamo anche noi una casa dell'amicizia e la scuola di lingua e cultura italiana è sostanzialmente una porta aperta, una mano tesa e un luogo di accoglienza per tutti, perché poi appunto quando la porta è aperta entrano tutti e sono tutti curiosi di vedere chi c'è dentro. E dentro la scuola ci sono tante persone, noi quest'anno globalmente abbiamo 900 persone che hanno seguito i corsi annuali, che adesso si stanno concludendo con gli esami conclusivi, adesso a fine mese dovrebbero esserci anche la festa

0: per la consegna dei diplomi, che è un momento per noi molto bello e importante, e 121 maestri che gratuitamente offrono il loro tempo per seguire le classi degli studenti. Le classi sono di tanti livelli, ci sono le persone appena arrivate, ci sono persone che non sono mai andate a scuola, perché noi intercettiamo tanti bisogni diversi. Ci sono appunto persone che a 50-60 anni non sono mai andate a scuola e si danno una seconda possibilità e decidono di mettersi in gioco, imparare a leggere e a scrivere. Ci sono persone che arrivano da noi il giorno dopo che sono arrivate a Genova, perché poi si sparge anche la voce, c'è proprio un passaparola, e quindi appunto con loro affrontiamo le lezioni proprio di imparare a vivere, certo, in un paese che ha una lingua diversa da la tua, e la lingua è proprio la prima chiave di integrazione e il, diciamo, un po' il ponte che permette di incontrare tutti, soprattutto di far incontrare i nuovi italiani con gli italiani già presenti.
1: E anche perché senza l'italiano non si può poi andare, per esempio, a cercare un lavoro.
0: Esatto.
1: O poter fare amicizia o iniziare a creare relazioni.
0: Assolutamente. Infatti una buona parte delle nostre lezioni sta proprio in questo, al di là della grammatica, che peraltro l'italiano è piuttosto complicato perché ci sono più eccezioni che regole,
1: sì,
0: ma è proprio questo, il creare legami, ed è anche bello, è anche entusiasmante, perché le nostre classi spesso e volentieri c'è il mondo, ci sono tre continenti attorno a un tavolo, ed è bello vedere come nascono delle amicizie tra noi maestri e tra gli stessi studenti, dove la lingua veicolare è l'italiano, che prima agli studenti non apparteneva, e quindi diventa proprio un po' un...
1: Immagino che intorno, insomma, in quelle aule, dentro quelle aule, oltre alla lingua italiana, oltre alla cultura italiana, in realtà poi si impari anche la cultura di quegli altri paesi che sono...
0: Lezioni di cucina tutte le volte. C'è un mio studente cinese che un giorno ha detto: ma qua si parla sempre solo di cibo.
1: Sei in Italia. Brava.
0: Però sì, è così, è vero. Ed è anche la lezione di per sé, è proprio anche un momento di svago.
1: Certo.
0: Noi ridiamo tantissimo a scuola, ci divertiamo molto, si impegnano tanto, perché spesso le persone che vengono hanno vite difficili. Perché chi è appena arrivato ha la grande paura di rimanere senza documenti, perché se si rimane senza documenti sei nel terrore di essere,
1: certo,
0: mandato via, e anche dopo, comunque, come già è stato detto più volte, il problema della casa, perché per uno straniero il problema della casa, come anche per gli italiani, vuol dire residenza, e senza la residenza il diritto alla salute non c'è. Ma non c'è nemmeno il bonus babysitter,
1: certo,
0: piuttosto ricercato tra le mamme, perché se non puoi mettere il bambino da qualche parte, tu non,
1: certo,
0: puoi lavorare, e questo è un grosso problema, soprattutto perché tra le donne straniere lavorare è sempre un po' più difficile, e questo noi a scuola ci teniamo molto. Per esempio, quando ci sono delle mamme con bambini, uno di noi fa il babysitter, perché
1: insomma,
0: deve essere garantito il diritto allo studio anche per chi ha dei bambini, e appunto,
1: quindi è una grande festa, insomma, si lavora, però si diverte, ci si diverte e si impara anche molto del mondo. Grazie Elena, saluto Marisa Bidone, volontaria della comunità di Sant'Egidio a Bolzaneto, giusto?
2: A Bolzaneto, sì.
1: Lei come è arrivata alla scuola e aiutare, mi sembra in particolare, bimbi di famiglie immigrate?
2: Sono arrivata alla scuola della comunità di Sant'Egidio perché sono un'insegnante in pensione e amica di insegnanti della scuola, e sono stata coinvolta in questa esperienza. Da anni faccio questa esperienza, uh-huh, di volontariato nella scuola, e vorrei riuscire proprio un po' a come dire, fare arrivare quello che è il cuore della scuola d'italiano, perché si va a scuola

0: la scuola è un posto, un luogo di cultura, ma tante volte soprattutto si va a scuola perché si è attesi, perché si è aspettati, e vorrei, oserei dire, imparare l'italiano è quasi una scusa per poter, perché per sapere, perché si sa che lì c'è qualcuno che ti aspetta, c'è qualcuno che ti dà una mano, c'è qualcuno che ti aiuta, c'è qualcuno che ti cura. Alle attenzioni didattiche e di insegnamento direi che passano quasi in secondo ordine. Uh-huh. È importante l'attestato, il riconoscimento ufficiale uh-huh. della lingua, perché serve per aprire una strada. Certo. Ma sapere che andare a scuola, c'è qualcuno che ti aspetta e tutti possono entrare per essere, per ricevere una mano e un aiuto, a me sembra che sia
1: certo.
0: un'opportunità di crescita a 360 gradi.
1: Diceva, è per avere anche quella famiglia, no? Che non hai più, che hai lasciato nel tuo paese e magari sei solo, sei magari anche giovane e non sai veramente
0: esatto,
1: dove sei capitato. Parliamoci
0: esatto,
1: chiaro.
0: E trovare la famiglia.
1: Certo.
0: Ecco, nel mio servizio, sì. Io ho fatto scuola per tutta la vita, sono un insegnante in pensione, e mi ha guidato e come illuminato un pensiero. Ognuno, noi cresciamo solo se sognati, e il sogno lo devi vedere negli occhi e devi vedere che viene, ti aiutano a realizzarlo. E ho sperimentato nel mio servizio quanto questo è importante. È arrivata una signora molto anziana, uh-huh. molto anziana, e con una saggezza e una ricchezza biblica, direi, ma cercava qualcosa, voleva imparare l'italiano. Perché? Perché i suoi nipoti non si vergognassero di lei. Ha fatto tanta fatica, e ogni volta che riusciva a fatica a imparare a scrivere il suo nome, diceva grazie. Quante volte ha detto grazie? Ha imparato a fatica a scrivere il suo nome, ha imparato a fatica a scrivere il nome del suo paese, ha imparato a fatica a scrivere il nome del paese che l'accoglie. Però quando ha detto voglio imparare a leggere e a scrivere, io ho creduto nel suo sogno e insieme ce l'abbiamo fatta.
1: Che bello, Marisa. Questa condivisione, grazie a Marisa, grazie a Elena. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. Siamo arrivati alla fine quasi.
2: Quasi.
1: Mi guarda sempre Casali, perché tanto lo sa che sono sempre in ritardo con Sant'Egidio, è così. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra. E grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Ancora insieme in questa ultima parte vi stiamo raccontando questa sera, in questa puntata di People, che cosa concretamente il 5 per 1000 alla comunità di Sant'Egido può realizzare. Abbiamo parlato della mensa, abbiamo parlato dell'aiuto ai senza dimora, degli ambulatori di sanità. Tanto continuate a vedere, come abbiamo fatto per tutta la sera, anche il QR code, insomma, dove potete continuare ad aiutare. E lo avete sentito nelle loro parole quanto voi telespettatori siate stati fondamentali anche in alcuni momenti particolari, come per esempio per il sostegno alla mensa. Ma estate significa per molti anche solitudine o difficoltà. Buonasera a Giacomo Mosca, Movimento Giovani per la Pace, la comunità di Sant'Egidio. Ciao Giacomo.
3: Oh, buonasera a tutti.
2: Allora, che cosa significa per chi non può andare in vacanza, per chi non ha una famiglia, per chi è anziano, per chi è solo, per chi è appena arrivato in difficoltà, l'estate?
3: Sì, effettivamente l'estate è un momento bello, è un momento di libertà, soprattutto per i più giovani. Adesso finisce la scuola, appunto chi può va in vacanza, fa nuove esperienze, conosce nuovi luoghi, fa nuove amicizie. Purtroppo per tanti questo non è possibile. Gli ultimi dati Open Police ci dicono che il 28% delle famiglie, quasi una su tre, specialmente in periferia con i figli, non riescono ad andare in vacanza. E questo non significa solo rimanere ingabbiati nel proprio quartiere, questo significa anche per i più giovani, per i bambini, per gli adolescenti, non poter godere di tutte quelle esperienze formative, stimolanti, che fanno crescere, perché si cresce anche fuori da scuola.
2: Certo.
3: E quindi la forbice della disuguaglianza cresce anche così, e questo tempo, diciamo, di libertà, di entusiasmo, rischia di diventare un tempo, e diventa per molti purtroppo un tempo di solitudine, di abbandono, di vuoto. E il vuoto non rimane mai vuoto, nel senso che noi lo vediamo appunto con gli adolescenti nei quartieri di periferia, viene riempito da altro, spesso nello stare in strada, con tutte, appunto, con la violenza, le dipendenze, tutti i rischi che questo è collegato, e che poi vediamo sui giornali e che ci fanno paura, oppure il fatto di rimanere incollati agli schermi, appunto confondendo il giorno con la notte, il virtuale con il reale. Ecco, di fronte a tutto questo la comunità, diciamo, non interrompe le sue attività, ma anzi le intensifica. Non va in vacanza proprio perché, appunto, vuole rimanere vicina a tutte quelle persone di cui è amica durante l'anno, proprio perché l'amicizia non va in vacanza. Noi pensiamo, appunto, che l'amicizia sia un diritto e che non possa, diciamo, essere negato solo perché appunto tutti sono in vacanza. L'amicizia, appunto, è un diritto e va garantito anche in vacanza. E di qui, appunto,
2: qualche esempio?
3: Per esempio, appunto, le summer school, che sono questi centri didattici gratuiti estivi che organizzeremo e stiamo organizzando nei mesi di giugno e luglio, con l'aiuto di tanti giovani, 150 giovani studenti liceali, universitari, giovani lavoratori, che coinvolgeranno circa 450 bambini adolescenti nei quartieri di periferia. Alcuni li abbiamo già citati: CEP, Begato, San Pier d'Arena, Cornigliano, Molassana, Centro Storico. Proprio giornate, ecco, continuative dalla mattina alla sera, all'insegna dell'amicizia, all'insegna del fare

0: appunto delle esperienze, visite culturali, gite, proprio perché questo tempo senza scuola non sia un tempo, ecco, senza crescita. E
1: E dove
0: appunto.
1: quella differenza si, in qualche modo possa aumentare, quel sentirsi diverso, quella difficoltà che voi incontrate insomma ogni giorno dell'anno con quei bambini, con quei ragazzi. Matilde Longagna, volontaria comunitaria di Sant'Egidio alla Scuola della Pace di Molassana. Ciao Matilde.
2: Buonasera. Io
1: Intanto tu come hai iniziato? E ci racconti un po' la tua esperienza.
2: ho iniziato Scuola della Pace principalmente grazie a mio fratello che mi aveva raccontato dell'esistenza di appunto una sezione dei Giovani per la Pace che si occupava di dare una mano ai bambini di vari quartieri, soprattutto a fare i compiti e comunque a intrattenerli durante le giornate. E all'inizio in realtà ero un po' spaventata ad andare perché ho iniziato completamente da sola senza portarmi amicizie dietro e poi invece mi sono trovata molto bene, ho fatto delle bellissime conoscenze e molti ora sono attorno a me e ho conosciuto delle bellissime persone e soprattutto sono cresciuta molto grazie ai bambini che mi hanno fatta maturare molto perché quando sei abituata diciamo ad essere la piccola di casa, la piccola della situazione, poi ti ritrovi a Scuola della Pace ad essere te il grande che deve dare le regole e anche saper scegliere quando essere magari categorico e quando invece è giusto magari lasciar correre.
1: Che cosa ti ha insegnato quindi questa esperienza?
2: Ho imparato a pesare le parole perché i bambini sono delle spugne e quindi qualsiasi cosa si dica loro ha un valore molto più pesante, diciamo, importante di quello che noi ci possiamo immaginare. E ho imparato anche a saper cogliere le sfide, diciamo, perché ci sono sempre quei bambini con cui si lega di meno. E, per esempio, è il caso di una bambina che, vabbè, chiamerò Chiara per motivi di privacy, ma è questa bambina che comunque io mi ricordo che era molto timida, molto chiusa, anche perché di indole molto selettiva e quando sono riuscita con molti sforzi a conquistare la sua fiducia, mi sono resa conto che non si era aperta poi solo a me, ma si era aperta alle nuove esperienze e al mondo e era
1: Eri
2: diventata.
1: riuscita a trovare quella chiave per
2: Sì,
1: aprire quella porta.
2: e quindi con lei sono cresciuta anche io perché il fatto di sentire di aver dato un contributo, diciamo, alla sua crescita mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto capire di aver effettivamente fatto qualcosa di valore finalmente nella mia vita.
1: Grazie, grazie. Grazie a Giacomo. Sergio Casali, ci avviciniamo alla fine, anzi siamo arrivati alla fine, come sempre un po' di corsa, un po' in ritardo, tra l'altro dobbiamo ancora vedere, lo vediamo anche in chiusura, lo spot.
3: Intanto complimenti alla conduttrice che è riuscita a chiudere in tempo, non
1: Hai
3: l'avrei mai
1: visto?
3: detto,
1: Non
3: non l'avrei mai detto. No, a parte le battute, dico solo una piccola cosa su questo che diceva Matilda adesso, che trovo molto vero, molto bello, quando lei dice ho smesso di essere la piccola, ho iniziato a essere
1: La
3: la
1: grande.
3: grande della stanza. Ecco, io penso che questo è un sentimento che ciascuno delle persone che ha parlato stasera, di noi che abbiamo parlato stasera e anche chi non ha parlato e che condivide l'esperienza di Sant'Egidio, penso che possa condividere questa frase. In fondo per noi sono vere quelle parole che un grande politico italiano disse nel 1946, ai tempi di quel referendum, disse forse è arrivato il momento che gli italiani smettano di essere sudditi e si assumano una responsabilità. Ecco, le parole che ha detto Matilde, che hanno detto tanti altri, io le riassumerei con questa espressione così bella, per noi quasi sacra, che è la responsabilità. Io penso che noi sentiamo con la semplicità della nostra esperienza, ma anche con grande convinzione, come dicevamo, che forse è arrivato anche il momento non solo di rivendicare i diritti, ma invece di rimboccarci le maniche e di lavorare perché siano rispettati i diritti, a partire dai diritti dei più fragili. E forse

0: forse questo significa anche non chiedersi innanzitutto che cosa gli altri possono fare per me, ma che cosa io posso cominciare a fare per gli altri.
1: Grazie, grazie. Per i giovani volti che questa sera sono venuti a trovarci, insomma, ho visto che ti sei messo dietro tutti i giovani,
0: sono
1: in particolare
0: circondato.
1: Sei circondato. Grazie, perché tante volte, lo sapete, lo raccontiamo anche a People, ci piace far vedere il bello dell'impegno dei giovani, quanti giovani siano impegnati, dedichino il loro tempo agli altri. Poi è vero, è facile parlare delle cose che non funzionano, dei giovani che invece sono in giro, dei gruppetti di maranza, e chi più ne ha più ne metta, però sono questi volti che ci piace raccontare a People. Ancora una volta, insieme a Primo Canale, la comunità di Sant'Egidio, questa sera vi abbiamo raccontato concretamente che cosa si può fare grazie al vostro sostegno, con il vostro aiuto, con il 5 per 1000 per la comunità di Sant'Egidio. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Benegiamo, qui con me a Gianluca Messina. Noi ci salutiamo questa sera, grazie intanto a tutti quelli che sono venuti a Terrazza e a tutti i volontari della comunità di Sant'Egidio sparsi non solo a Genova ma per la Liguria. Ci salutiamo rivedendo insieme lo spot. Buonanotte.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Mi hanno arrestato e cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa.

0: Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno, vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato di qua in galleria e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
0: Terribile.
1: Iniziamo da questo. Racconta tu.
0: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei, mi ha dato una mamma adottiva.
1: Ma la tua mamma era una prostituta?
0: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
1: Tu che età avevi?
0: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
0: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farla conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1. Un'emorragia interna si è infilata dentro un ferro e si è sfondata alla vescica ed è morta.
1: E così. Ma tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
0: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici sapevano, erano tempi?
0: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
0: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: Che età questo?
0: A 17 anni.
1: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
0: Andavo a scuola ad Embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta, la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché no.
1: Chi? I tuoi?
0: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: E i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
0: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prete. E da lì mi avevano passato la
1: bagliata. Si può mica sospendere.

0: bambino a vita, anzi, la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
1: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
0: Sei stato in un istituto in quel periodo?
1: No, sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
0: Per la droga.
1: Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga.
0: Dopo tu facevi uso di droghe?
1: Uso, sì.
0: Che droghe?
1: Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco,
0: raccontaci, come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
0: Ma ti bucavi l'eroina? Ti bucavi con la siringa l'eroina?
1: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
0: C'era anche l'AIDS, era appena uscita,
1: sì,
0: no?
1: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
1: equilibrio. Sì, sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
0: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei... l'arte ti ha un po' salvato, no?
1: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
0: Dopo... Chi ti ha insegnato?
1: Nessuno.
0: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
1: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
0: Ti accorgevi di essere bravo?
1: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno, a 27 anni, sono andato da Rinaldo Lotta, con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sorella: ma dove vai, che ci vuole un appuntamento per il signor Rotta, che era ai tempi
0: presidente. Era un famoso gallerista.
1: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti quadri? Ho detto sì. Ma lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
0: Ma tu dipingi con le mani?
1: Io dipingo con le mani.
0: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
1: Sì.
0: Ma sono tanti che dipingono così?
1: Pochi c'è.
0: Come si chiama questo tipo di...
1: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apren, Jorn, Alechinsky dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cognizioni spazio-temporali che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
0: Ecco, tu con Lotta hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
1: certo,
0: Picasso.
1: Ho vinto il premio speciale della Galleria Lotta, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
0: Che anno erano?
1: 99,
0: mi sembrava entrare nel 2000.
1: 99, dopo ho fatto la mostra con Rotta, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini,
0: insomma,
1: Appel, Fontana.
0: Hai esposto con dei...
1: Con dei pilastri del Novecento.
0: Della storia, certo.
1: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rotta e finita la mia carriera artistica un po'.
0: Nessuno si è ricordato di te?
1: Eh no, perché dopo ho commissionato della spada che vuoi tagliare la testa.
0: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione. Tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
1: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione.
0: Chi era questo bambino?
1: Mio figlio.

0: mica detto, sì. Tu hai, sei papà?
1: Sì, era, era così. E...
0: Con chi l'hai avuto questo bambino?
1: Con una donna che preferisco non parlarne.
0: Sì, però non diciamo il nome, questo incontro come è nato, per farci un figlio, qualcosa
1: sì,
0: c'è stato?
1: È nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta a 4 anni al bar e dopo...
0: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
1: No, lo sport, era una discoteca.
0: Ah.
1: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva compartito il padre.
0: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
1: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
0: E chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
1: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa, lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
0: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
1: La katana.
0: Ma dove l'hai presa?
1: Nell'armeria giù.
0: L'hai comprata?
1: L'ho comprata, sì.
0: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
1: E sono partito.
0: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
1: A mio figlio, sì.
0: Non sapendo però chi poteva anche non essere...
1: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
0: Ti hanno arrestato?
1: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
0: Quanti anni di galera hai fatto?
1: Prima di ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 21 anni ero già evaso da San Martino.
0: Avevi gli arresti in ospedale?
1: No, avevo 4 poliziotti dentro.
0: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
1: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
0: Ti sei fatto male?
1: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
0: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
1: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
0: Hanno preso le scale, certo. Certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
1: In Corso Italia.
0: E lì?
1: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
0: eri
1: in macchina.
0: Eri sporco di sangue?
1: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava
0: a
1: qua.
0: A casa, certo.
1: A casa.
0: Pensando che fossi...
1: Che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
0: T'ha custodito,
1: diciamo. M'ha custodito.
0: Ora sei morto, possiamo dire chi era, senza dire il nome.
1: Madino.
0: Senza dire il nome. Un amico.
1: Un amico, Madino.
0: Sapeva di rischiare...
1: Sapeva di rischiare, sì.
0: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
1: No, ero in galera per 3 anni.
0: Per che cosa?
1: Detenzione e spaccio.
0: Ah, poi scappi in Francia.
1: Prendo il treno.
0: Ti sei pulito un po'?
1: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
0: A Brignole?
1: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
0: Sì.
1: Sapevo che non...
0: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
1: Un po' di tempo.
0: Hai ragionato bene.
1: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
0: Avevi già questi capelli?
1: Avevo i capelli riccioli e lunghi.
0: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
1: No. E sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, era alle 3:30 di notte, ero alla frontiera. Ho dato i documenti, è passato un finanziere, mi ha chiesto i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
0: Da chi eri in Francia?
1: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
0: Che località è?
1: Nizza.
0: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
1: Per 2 anni, sì.
0: E cosa facevi a Nizza?
1: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
0: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
1: E più Montelupo Fiorentino, ma anche un criminale.
0: Ecco, quello dei manicomi criminali è un'esperienza terribile, vero?
1: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi il sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
0: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
1: Sì, sì, sì.
0: Una persona che si racconta...
1: Si può raccontare, perché

0: io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così?
0: Sì, il mostro di Aosta, che anche Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui aveva paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui.
1: Cioè, è un equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi diciamo tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
1: Quanto è durato? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra. E diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io...
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. Non di colpo.
1: Piano piano.
0: Tra psicofarmaci e chiusure sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vai chiudendo in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Se io... tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà...
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
1: casa. Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però...
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne del senso spazio-temporali sono quelle che... ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: Invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste...
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può...
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una... camicia di forza
0: chimica, sì.
1: Se no saresti
0: un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano al di là dei servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che è stato, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick. E mi stanno dando una

0: mandato bene a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo

0: della mente, mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto e mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio,
2: grazie a te.
1: Grazie, grazie.
2: Prego.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
3: Senza dubbio, è non solo Airidea, è anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
2: perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica.
3: Era impressionante, era molto impressionante.
4: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
2: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
4: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
5: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo, partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno, e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
1: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
5: Abbiamo le montagne,

0: Abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
1: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
2: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
3: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
4: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale Sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo.

Tribunale a Genova sul tema della sicurezza. I consiglieri d'opposizione lasciano l'aula dopo che la sindaca ha dato loro degli avvoltoi. È stato arrestato Tamerri Hamouda, ex marito della sanremese Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi dall'uomo a minacce e intimidazioni. Nella Basilica dell'Annunziata oggi l'ultimo saluto a Pietro Alberto Paolo Signori, il senza tetto ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro, commozione e dolore degli amici. Gastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo, oltre 30 aziende della nostra regione saranno protagoniste a Parigi di Goûter la Ligurie.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale. Stasera in apertura il tema della sicurezza con un nuovo scontro in Consiglio Comunale a Genova. La parola avvoltoi usata da Silvia Salis nei confronti della minoranza. L'opposizione ha abbandonato l'aula perché non sono arrivate le scuse. Giorgia Fabiocchi.
1: Giornata di grande tensione in Consiglio Comunale, il tema è sempre quello, la sicurezza in città, un ordine del giorno straordinario depositato dal centrodestra, si è aperta la discussione, hanno parlato i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, poi è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis a chiudere il cerchio, ha usato parole dure nei confronti del governo, un governo che in questi anni, ha detto Salis, non è intervenuto su anche coloro che hanno avuto atteggiamenti sbagliati, che quindi hanno esercitato delinquenza nel paese, non sono stati espatriati e poi questi sono i risultati. Manca inoltre il numero di presenze delle forze armate, quindi secondo il centrodestra ha scaricato il barile. Che cosa ha fatto scatenare poi la reazione veemente con la scelta del centrodestra di abbandonare l'aula? La parola avvoltoi. Salis durante un suo discorso li ha accusati di essere degli avvoltoi, di fare quindi propaganda sul tema della sicurezza. Hanno abbandonato l'aula, quindi il consiglio è proseguito solo con la maggioranza, come avviene in questi casi. Allora andiamo a ripercorrere, sentendo anche le voci di due dei protagonisti, per capire che cosa è accaduto.
2: L'ufficio di immigrazione lavora ogni giorno sopra le sue forze, i sindacati di polizia sono allibiti da questa situazione, la denunciano continuamente. L'assassino di Pedro Signor, al quale funerale sono stata questa mattina, era irregolare dal 2022, certificato in questa città irregolare da 4 anni. Quindi vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo paese, di non scaricarlo sul comune della città nella quale vivete, perché volete bene capire che se io ricevo messaggi di questo tipo, altro che depaving, dovresti pensare a espellere le persone e rimpatriare. Il sindaco di Genova dovrebbe rimpatriare le persone. Ecco, ricordatevi questo numero, 35 persone irregolari fermate dalla nostra polizia locale, 0 rimpatri.
3: Beh, abbiamo lasciato l'aula perché noi abbiamo chiesto al presidente Villa di chiedere le scuse per noi alla sindaca, che non ha voluto minimamente scusarsi. È l'ennesima volta che ci appella con dei termini che sono irricevibili. Essere definiti avvoltoi semplicemente perché facciamo il nostro mestiere di consiglieri di opposizione, certo, ma di un'opposizione che è un'opposizione lecita, dovuta, assolutamente consona, non capiamo perché dovremmo essere definiti avvoltoi, perché abbiamo portato in aula il problema della sicurezza, non è forse un problema attuale, la sicurezza oggi c'è stato un accoltellamento, ci sono state delle aggressioni nella zona delle vigne, è un tema attualissimo e portarlo come dibattito non significa essere avvoltoi, significa essere concreti, vivere questa città e chiedere risposte per questa città.
0: Adesso passiamo in Regione, dove è stato discusso e votato il disavanzo da 120 milioni di euro per l'ente. Botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Al centro

0: il fantomatico buco di bilancio.
1: È scontro in consiglio regionale sul DDL 113 sulla ratifica del provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottato in via d'urgenza con deliberazione della giunta regionale il 23 aprile scorso. Si tratta delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lungo tutta la mattinata in consiglio si sono alternate relazioni dei consiglieri in merito alla delibera presentata dalla giunta. Il centrosinistra accusa il centrodestra di aver ripianato il cosiddetto buco di bilancio della sanità, mentre la maggioranza difende l'operato svolto e il rimpingo dei soldi spesi nell'anno scorso corrente. Duro l'attacco di tutti i consiglieri di minoranza, a partire dal Partito Democratico con il suo capogruppo Armando Sanna. Dura anche la replica con l'assessora al bilancio Claudia Moric. In ballo c'era questo disavanzo da 120 milioni di euro.
2: Un risultato fallimentare, liste d'attesa in aumento, visite che superano i 12 mesi e soprattutto una quadra generale oggi sulla sanità ligure che non trova una vera regia. Questo danno che è certificato con questo buco di bilancio è un danno preoccupante, perché la gestione di buci un anno ha generato 120 milioni, l'anno scorso 19, per poi ripassare a 66, per poi tornare a 100, ma in realtà il buco era quello. Noi lo diciamo da un anno, l'eredità dell'ex amico Toti è stata sicuramente un'eredità facile da sopportare, ma è evidente che lui è riuscito a far peggio. Bucci perde 8,3 milioni al mese, questo è un dato.
3: Noi stiamo dando più risorse alla sanità, sono 120 milioni in più, e lo stiamo facendo senza fare tagli sulle altre politiche. Questo risultato lo otteniamo attraverso la ratifica della manovra fatta dalla Giunta il 23 di aprile, che deve essere letta insieme all'assestamento di bilancio che è stato già approvato nella Giunta del 4 di giugno e che ripristina tutte le risorse che avevamo utilizzato per la copertura del disavanzo.
0: È stato arrestato in Egitto, denunciato dal console onorario d'Italia, Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo.
4: Spero che questo fatto dimostri la natura e la personalità del padre di mia figlia. Continuo a lottare per tornare in Italia con la mia bambina. Così Nessy Guerra, la giovane mamma sanremese che da 3 anni lotta per tornare a casa, dopo aver appreso dell'arresto dell'ex marito e padre della sua bambina, Tamer Hamouda. L'uomo, denunciato nei giorni scorsi dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione, è stato fermato dalle autorità egiziane. Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni formali presentate dopo una serie di episodi che avevano già portato le forze dell'ordine locali ad attenzionare la sua posizione. Hamouda era inoltre finito nel centro delle denunce anche per le presunte minacce rivolte al viceconsole onorario Orazio Gioacchini, che aveva riferito episodi intimidatori avvenuti nei suoi confronti e già raccontati anche in sede mediatica.
0: Violenza nel centro storico di Genova. Questa mattina, poco prima delle 11, è scoppiata una sorta di spedizione punitiva in un bed and breakfast di Vico delle Vigne. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato ed è finito a terra, sanguinante. Il servizio è di Annissa De Filippi.
5: Quella andata in scena in Piazza delle Vigne per gli investigatori potrebbe essere una vera e propria spedizione punitiva. 4 uomini armati di coltello e mazza da baseball hanno fatto irruzione in un bed and breakfast di Vico delle Vigne, dove alloggiavano 3 cittadini algerini arrivati in città solo da poche ore. I 3 sono stati aggrediti con violenza. Un 27enne è stato colpito da 2 fendenti, uno al fianco e uno al gluteo. Ferito e sanguinante, l'uomo è riuscito a uscire in strada ed è crollato davanti alla vetrina della tipografia araldica in Piazza delle Vigne. Trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera, non è in pericolo di vita. Anche un secondo uomo con diversi ematomi è stato medicato al pronto soccorso. Gli aggressori si sono dati alla fuga portando via uno zaino dall'appartamento di rapina, ma gli inquirenti della squadra mobile diretti da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ritengono più probabile un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. I 4 sono attivamente ricercati. Le telecamere della zona e le testimonianze raccolte potrebbero portarli presto all'identificazione.
6: Beh, in riferimento alla criminalità attuale, sicuramente qua in piazza si respira poco, ma nella via Vico Mele, che era un vicolo molto tranquillo fino a decenni.

0: anni fa, quando era gestito dalla malavita, ma la malavita pulita, la malavita bianca, non bianca come razza, ma come deontologia del loro vivere, c'era decisamente più qualità. Oggi è molto più allo sbando e assolutamente bisognerebbe fare degli interventi più radicali, ma questo non compete a me, non sta a me dare alcuna dichiarazione in merito.
1: Alla Santissima Annunziata, ultimo saluto al 49enne ucciso a Villetta di Negro. Alla cerimonia hanno partecipato un centinaio di persone, presenti anche istituzioni e autorità, oltre ad alcuni medici e infermieri del San Martino, che hanno voluto rendergli omaggio e testimoniare l'affetto che nutrivano nei suoi confronti. Ci racconta Chiara Orru.
2: L'ultima volta che lo avevano visto, felice, aveva una chitarra tra le mani, suonava per i pazienti ricoverati come lui, cercando di regalare qualche minuto di leggerezza a chi combatteva contro la malattia. Pedro viveva così, pensando agli altri anche quando la vita aveva smesso da tempo di pensare a lui. Nella Basilica dell'Annunziata, davanti a una semplice bara di legno coperta di fotografie e fiori, Genova ha salutato Pietro Alberto Paolo Signor, per tutti semplicemente Pedro, il senza tetto di 48 anni ucciso il 30 maggio a Villetta di Negro. Una morte violenta e ancora difficile da accettare per chi lo conosceva, ancora più difficile perché, raccontano gli amici, sarebbe arrivata per mano di una persona che frequentava da anni.
3: Che non ha senso, si conoscevano da anni loro due. Le treccine che aveva in testa gliele aveva fatte lui la sera prima.
4: Non c'è una ragione che ti spinge a fare una cosa del genere. È proprio una follia pura.
5: Io penso che chiunque abbia incontrato nella propria strada Pedro, chiunque lo ricorderà proprio per la sua bontà.
6: Sì, sì, suonava la chitarra, era sempre presente anche con gli altri pazienti, sempre disponibile, sempre pronto a dare una buona parola e ad aiutare.
2: A ufficiare il funerale, Don Maurizio Scala, che ha ricordato la vita ai margini di Pedro.
7: Che oggi volevamo riaffermare, rimettendo appunto al centro la vita di Pedro, perché così gli piaceva essere chiamato, è un po' una domanda personale per ciascuno di noi, cioè di come uscire dall'indifferenza, dalla distanza, dal prima io, da non è un affare mio, io non c'entro, lasciamo perdere, ci penseranno altri, nel tentativo di costruire insieme una città più inclusiva, una città per tutti.
1: Dall'enogastronomia alla moda, passando per l'artigianato e il turismo, è l'obiettivo di Goûter la Ligurie, che in francese significa gustare, assaporare la Liguria, l'evento che vede protagoniste oltre 30 aziende tra sapori, tradizione e Made in Italy. Lucrezia Marini.
8: La Liguria sbarca a Parigi per promuovere le proprie eccellenze. Con l'iniziativa Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, organizzata da Confartigianato Liguria insieme alla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e sostenuta da Regione Liguria attraverso Liguria International, il territorio si mette in mostra nella capitale francese. Saranno 31 le imprese protagoniste dell'evento, dove il pubblico francese potrà conoscere e degustare alcuni dei prodotti simbolo del territorio, dall'olio extravergine al pesto, dalla focaccia alle specialità dolciarie.
9: Per 10 giorni ci saranno presenti più di 12 prodotti enogastronomici del nostro territorio e una ventina di realtà coinvolte in eventi collaterali legati appunto all'oggettistica, alla moda, al design.
10: Noi portiamo ovviamente l'eleganza italiana e il gusto italiano, un po' come il titolo che rappresenta oggi questo evento, 10 giorni in cui anche la Liguria ha la possibilità di portare le proprie eccellenze di enogastronomiche da un lato e legate al mondo dell'artigianato e della moda, ovviamente su un'altra sponda.
8: L'obiettivo è promuovere le eccellenze regionali, rafforzare la presenza delle imprese sul mercato francese e valorizzare la Liguria.
11: È importante perché presentiamo anche il pacchetto Liguria, nel senso sia per quello che riguarda i prodotti, quindi ci sarà la possibilità di goûter la Ligurie come è scritto, ma anche l'eleganza all'italienne, perché presenteremo la moda, il fashion, cioè ricreeremo un lifestyle Liguria anche presso la sede importante di Enit. Una serata saranno invitati 30 tour operator per vendere, tra virgolette, il pacchetto Liguria.
1: E con Filippo Serio apriamo la pagina sportiva. Buonasera.
12: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori a casa. La apriamo sulla Sampdoria perché continua il casting per scegliere il prossimo allenatore blucerchiato, quasi ufficiale.

0: ufficiale, manca veramente solo il comunicato ufficiale per il nuovo direttore sportivo, che sarà Americo Branco, mentre c'è un continuo toto allenatori. L'ultimo nome è quello di Davide Possanzini, che piace ad altre squadre in realtà della Serie B, quindi non è detto che sarà lui il prossimo allenatore, però la Samp ha fatto un sondaggio, ma non è l'unico nome in lista per il prossimo allenatore blucerchiato. Il punto con il nostro Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Giorno per giorno aggiorniamo un po' il borsino nel toto allenatore, tra quotazioni che scendono e che salgono in casa Sampdoria. Samp che peraltro deve ancora ufficializzare Americo Branco, che sarà il nuovo direttore sportivo dei blucerchiati, al suo fianco Ariaudo come direttore tecnico e José Coelho come responsabile dello scouting. Coelho, anche lui portoghese come Branco, peraltro ha un passato anche da calciatore nelle giovanili dell'Inter. Il tema allenatore, con colloqui che proseguono e in primis con Fredberg protagonista, il dirigente danese in questo momento è il referente più che mai di Nathan Walker e della proprietà alla caccia del profilo giusto da mettere in panchina. Tra i profili valutati, con tanto di contatto, di incontro, comunque di colloquio diretto, anche Possanzini, che è stato valutato negli ultimi giorni. Possanzini, allenatore italiano che conosce il campionato di Serie B, quindi un profilo un po' diverso rispetto ad altri che arrivano soprattutto da altri campionati. Possanzini che allenatore giochista anche abbastanza integralista, scuola De Zerbi, dopo l'esperienza a Mantova, viene seguito con attenzione dalla Samp. Ma attenzione, non c'è nulla di definitivo o di definito con Possanzini, anche altri profili vengono valutati. Velázquez in questo momento, l'allenatore spagnolo, ne abbiamo parlato tanto, allenatore ex Udinese, che peraltro ha vinto il campionato con il Levski Sofia in Bulgaria. È vero che lui ha un rapporto preferenziale con Branco, con cui ha lavorato in Olanda al Fortuna Sittard, ma in questo momento lo stesso Velázquez ha ancora un contratto con il Levski Sofia, quindi sta valutando anche l'idea di giocarsi le chance in Champions League con la squadra bulgara. Insomma, lo scenario è piuttosto ampio, sono anche altre candidature. Resiste sotto traccia, forse sullo sfondo tra gli altri, Van Bommel, suggestione anche piuttosto cara per i blucerchiati, però insomma tutto è ancora da definire per la Samp che verrà.
0: Grazie a Marco Bisacchi. Venendo a parlare del Genoa, che fra un mese partirà per il ritiro a Moena, visto che la nazionale maggiore sta mettendo in luce con Silvio Baldini i giovani, sono tanti anche quelli rossoblu che si stanno appunto mettendo in luce, tra i quali ci sono Ekator e Fini, che però potrebbe andare al Napoli. Poi c'è Calvani, che ha segnato il gol vittoria nella vittoria dell'Under 21 italiana contro l'Albania in un'amichevole che si è disputata nelle scorse ore. Vediamo il punto, facciamo il punto anche in casa Genoa con Carlo Danani.
2: Buonasera, l'Ital Genoa continua a far parlare di sé dopo i debutti di Ekator e Fini nella nazionale maggiore. Ecco un altro rossoblu conquistare la copertina. È Gabriele Calvani che nell'Under 21 azzurra da capitano segna il gol vittoria nell'amichevole contro l'Albania. Un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Capitolo mercato nella galleria dei centrocampisti. Da oltre 10 milioni accostati al Grifone, dopo il venezuelano Cáceres e l'olandese Ekellenkamp, oggi tocca a Kiergaard, danese del Salisburgo. Più praticabile la strada che porta alla Mesta, uomo d'attacco, trascinatore nel Benevento, vincitore del campionato di Serie C, realizzando 13 gol col condimento di ben 18 assist. Discorso venturino, la Roma non andrà al riscatto di Lorenzo, ma sta per chiedere alla Genoa di riaverlo in giallorosso con un nuovo prestito annuale. In parallelo rimane in piedi il discorso Baldanzi, insomma, aspettando qualche svolta, la situazione rimane ingessata ormai da giorni.
0: E chiudiamo il capitolo sui giovani del Genoa con una notizia ufficiale, perché il club ha comunicato di aver prolungato il contratto del giovane Gioi Nureddini fino al 30 giugno del 2029, quindi per 3 anni. Un attaccante classe 2007, nato a Savona, albanese, che era stato sottoposto a intervento chirurgico, poi ha proseguito il recupero e potrebbe mettersi in luce appunto nel ritiro che il Genoa svolgerà quest'estate a Moena.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì correnti atlantiche più fresche interessano il nord Italia, ma la Liguria non viene coinvolta in maniera diretta. Avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata con qualche annuvolamento sull'Appennino e anche sulle Alpi Liguri, possibilità di qualche breve piovasco al pomeriggio. Temperature tipiche del periodo, siamo intorno ai 25 gradi nei valori massimi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia. Con una giornata ancora soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio proprio sui settori montuosi, senza grandi conseguenze, la possibilità comunque di qualche breve locale scroscio di pioggia sui rilievi. A seguire sulla provincia di Savona, situazione simile, con qualche annuvolamento sparso, in particolare a ridosso del capoluogo, sui settori interni al pomeriggio, temperature massime intorno ai 24-25 gradi, con venti in prevalenza deboli dei quadranti meridionali. Anche sulla zona di Genova la situazione è simile, con qualche annuvolamento sparso che potrà interessare sia le aree costiere nella prima parte del giorno che poi i settori appenninici al pomeriggio. Temperature diurne intorno ai 25 gradi con venti da sud a tratti moderati. Anche sulla Liguria situazione simile, ci sono questi venti dei quadranti meridionali che mantengono dunque temperature abbastanza contenute lungo i settori costieri, non oltre i 23-24 gradi, con mare a tratti mosso. E infine sullo Spezzino la situazione non cambia, anche qui venti da sud, vedete massimo intorno ai 24-25 gradi, ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Nel corso di giovedì l'impulso instabile si sposta verso Levante e in Liguria subentrano poi i correnti da nord a nord-ovest. Avremo dunque mari ancora a tratti mossi e anche toccare i 27-28 gradi, ma con un clima piuttosto secco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
5: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera in via eccezionale inizia con un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi a Genova. Allora ci ascoltiamo, ci vediamo questa intervista e poi torniamo a dibattere dei nostri temi. Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
8: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
7: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi

0: in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
1: Vabbè, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito.
0: Senta, lei nella sua vita, ovviamente, come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo excursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei, qual è la scelta che non rifarebbe, la scelta che invece lei le ha comunque segnato, forse, o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
1: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime. Non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato lo stipendio, che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare alla fine. Assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa e una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
0: Senta, tra un anno, chissà quando, si tornerà al voto. Se dovesse dare un voto, appunto, al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no, ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
1: Guardi, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio, e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso: se fossi un elettore di centrodestra o di destra, io sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose. Quando si è insediata ha dispiegato un manifesto politico pazzesco, sembrava al centro veramente di una rivoluzione delle destre in Italia e in Europa.

0: Quello che rimane dopo 4 anni, parlo sempre da questa prospettiva che potrebbe essere di un elettore di destra, è grandissima delusione. Grandissima delusione perché ci ritroviamo con stipendi sempre più bassi, ci ritroviamo col calo della produzione industriale, ci ritroviamo con la povertà record di poveri assoluti, ci ritroviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole e credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano? Che con questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
1: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027 è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni. Lo so che si sta per arrabbiare.
0: No, dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9. Cioè, piuttosto che fare il centravanti, si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche semmai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato da Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere del governo Meloni, quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni. Quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede, io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Io guardi, penso adesso, chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni o anche le intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio ritornando al falso 9, io farò di tutto perché tutte le componenti sane, le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, siano partecipi di questo progetto, ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione, come dire, ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato a poco, e delle esperienze buone amministrative, dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambia il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli, diventa una questione

0: personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Eccoci pronti a partire in questa serata dedicata alla politica come ogni lunedì sera. Ben trovato Armando Sanna.
6: Buonasera a tutti voi.
1: Enrico Vassallo. Buonasera. Mario Mascia.
7: Buonasera a tutti.
1: E Sergio Gambino.
8: Buonasera.
1: Con loro parleremo di tanti argomenti. Naturalmente questa sera il primo è quello legato alla sicurezza. Solo 7 giorni fa naturalmente era il tema principe del nostro programma politico. Passano i giorni naturalmente, però insomma non cambia ovviamente nulla. Abbiamo tra l'altro fatto vedere i giorni scorsi anche un sondaggio dove i genovesi ovviamente hanno una percezione molto bassa per quanto riguarda la sicurezza nella loro città, ma questo dipende anche naturalmente anche dagli ultimi episodi di violenza che insomma in qualche modo la stanno facendo purtroppo la padrona. Mi riferisco soprattutto alla zona del centro storico, la Darsena in particolare, ma anche nel ponente della città, ma anche in ultimi episodi anche nella movida di Corso Italia. Enrico Vassallo, insomma eravamo qua 7 giorni fa, parlavamo di questo argomento. Naturalmente in 7 giorni non può essere cambiato niente, però eravamo partiti anche da una domanda che gli abitanti del centro storico, anzi una richiesta che hanno fatto, che era quella dell'esercito, se ne era parlato già nei giorni scorsi. So che è anche prevista per la fine della settimana una commissione in esterna proprio nella zona della Darsena.
9: Sì, assolutamente sì, e penso che sia già un'importante risposta che l'assessore Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU. Quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare, variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
1: Gambino, lei è stato assessore alla sicurezza per tanti anni naturalmente, quindi insomma segue da vicino con un occhio anche...
8: Sì, mi piace...
6: Mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato assessore alla sicurezza e il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, i consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, è che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento, ad esempio, dei uomini nel centro storico che dicevano che erano inutili perché bisognava

0: aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano, quando abbiamo messo più di 2000 telecamere, che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva, e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca Casalis non chiede al governo più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini. Per fortuna si sono svegliati. Si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo e esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi è stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato, mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri. Quindi se ne doveva occupare il questore, e quindi hanno arretrato dal punto di vista del presidio del territorio. Questi sono i risultati, perché i risultati che noi abbiamo oggi di maggiore insicurezza e di maggiore percezione di insicurezza da parte dei cittadini è legato al fatto che la polizia locale ha arretrato nel presidio del territorio.
1: Però io lo chiedo a lei, che conosce la situazione: la polizia locale ha le competenze e i mezzi?
0: Ha le competenze, per... assolutamente sì.
1: Ed è attrezzata per...
0: Assolutamente sì, ormai la polizia locale è all'avanguardia per quanto riguarda anche la parte investigativa, la componente di polizia giudiziaria della polizia locale ormai collabora a pieno regime con le altre forze di polizia, collaborava a pieno regime con le altre forze di polizia. Con gli strumenti delle telecamere si era riuscito a fare una importante azione di contrasto allo spaccio. È ovvio, non è che si è debellato lo spaccio nel centro storico, c'è sempre stato e ci sarà sempre purtroppo in alcune zone lo spaccio, però su alcune zone della città, mi viene da pensare sulla parte più opponente di Via Pre, la situazione è drasticamente migliorata, sia per quanto riguarda la diminuzione di spaccio durante il nostro mandato, ma soprattutto anche di riappropriazione degli spazi da parte della società civile. Sono nati nuovi negozi, molte associazioni si sono insediate in quella zona, e tranne l'ultima parte di Via Pre, dove invece continua a persistere lo spaccio, in gran parte della Via Pre noi l'avevamo bonificata e pulita. È ovvio che poi è un'azione che vede lo spostarsi di attività criminose magari in altre zone della città, ma è soltanto un'attività costante di presidio e di contrasto che si può sperare di poter quantomeno obbligarli a fare attività criminose di nascosto, mentre oggi lo fanno alla luce del sole perché non c'è più il contrasto che c'era in precedenza.
1: Sana, lei ovviamente non vive consiglio comunale, non vive a Genova, anche se frequenta moltissimo Genova, se le dico Esercito, lei è favorevole, contrario?
2: Guardi,
1: è una misura estrema che, guardi, come dice chi è contrario, non risolverebbe definitivamente.
0: Io non sono mai stato a favore, lo dico già, lo dico qua, magari in contrasto con alcuni del centrodestra, io non sono mai stato favorevole all'esercito nelle città. Per me l'esercito è l'estrema razza. Poi chiedo scusa se ho interrotto.
1: Però la darsena oggi la gente lo vuole. Qualcosa bisogna fare.
0: Vuole il presidio delle forze dell'ordine.
2: Allora, tanto grazie di questo momento di confronto, perché l'ultima volta che ci siamo visti qua era appena successo un caso di guerriglia urbana a Cornigliano. Poche ore dopo il nostro intervento all'interno di questa trasmissione è stato fatto un intervento molto importante, con anche la chiusura poi del locale e comunque delle azioni che sono servite proprio anche a tranquillizzare quello che era in quel momento un momento di molta tensione molto forte nel quartiere proprio di Cornigliano. Beh, questo oggi la sicurezza non va minimizzata e non deve essere neanche, secondo me, uno scontro politico. Purtroppo troppe volte noi ascoltiamo quelli che sono chi governava fino a ieri e oggi magari all'opposizione, o viceversa chi oggi è al governo, attaccare sempre le forze di centro-sinistra come coloro che non fanno nulla per la sicurezza, non fanno nulla per quelle che sono oggi le richieste dei cittadini, perché è fondamentale, a mio avviso, cercare di portare avanti quelle che sono

0: oggi le numerose richieste che i cittadini hanno come controllo, come sicurezza, come presenza, l'importanza anche della presenza proprio delle forze dell'ordine sul territorio. Però mi permettete un attimo di declinare anche un attimo il ragionamento su quelle che oggi sono le risorse che lo stesso governo sta portando ai comuni, e non si parla solo di Genova. Pochi giorni fa è stata fatta una riunione con tanti sindaci delle grandi città metropolitane del nostro territorio nazionale, dove si chiede a gran voce un'azione concreta dove arrivino risorse, dove ci sia un quadro generale su quelle che sono le criticità, quindi la mappatura delle città che oggi hanno più difficoltà dovute anche a determinati fattori, e poi un piano sociale che mi permetto di dire, forse l'ex assessore Gambino sul piano sociale in questi anni lui ribaltava sempre dicendo che il no, nel senso, non ha detto così, nel senso, prima il sociale, che la parte di opposizione dell'epoca sul tema sociale spingeva molto. È importantissimo a nostro avviso, perché oggi con un piano sociale dettagliato si possono fare lavori molto importanti e soprattutto di prevenzione, perché anche su quello oggi si parte, proprio su un quadro generale che in questo momento vede le amministrazioni in grandissima difficoltà. Per motivi di risorse economiche, come vi ho detto, per motivi anche di ascolto, perché in questo momento oggi i primi cittadini sono i primi che sono abbandonati, e sono abbandonati da un governo che su questo piano qua ha fatto poco. Io concludo dicendo che quello che abbiamo vissuto qualche giorno fa a Genova, ma che viviamo nelle tante città più o meno piccole d'Italia, in questo momento è un campanello d'allarme che non può essere sicuramente solo strumentalizzato per un tema politico. Invece no, abbiamo bisogno di risposte concrete e abbiamo bisogno di investire. La sicurezza è fondamentale, la vivibilità delle città è fondamentale, però non si risolve solo con una strada, va portato a sistema quella che è una quadra generale delle esigenze e dei bisogni di ogni singola città.
1: Mascia, voi come centrodestra in consiglio comunale avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, perché?
2: Ma innanzitutto perché se la ricetta è quella che è stata confermata anche stasera di imbelinare dei turbini per strada la sera per prevenire e reprimere i reati, mi sembra che veramente siamo completamente fuori strada, e direi che se per esorcizzare lo stato di polizia e la militarizzazione delle destre e delle strade con l'esercito si fa ricorso allo stato di pulizia con il personale di Amio e nei turbini di Amio, veramente mi scappa da ridere, nel senso che questa ricetta, a parte il fatto che vorrei capire di che cosa sarebbero armati i neturbini se non delle scope e delle ramazze per pulire le strade, non credo che li si chiami, diciamo, a fare questo tipo di azione preventiva o repressiva con gli strumenti da lavoro che vengono utilizzati per l'igiene urbana. Ma a parte quello, il discorso, se vogliamo essere seri e uscire dal refrain antigovernativo, è che c'è un'attività di repressione che è già l'ultimo stadio, che vuol dire che siamo già alla frutta, e c'è un'attività di prevenzione, che è quella che poc'anzi accennava anche il collega, sulla quale anche la polizia locale è assolutamente preparata, permette di prevenire reati e le condotte, ma ovviamente presuppone delle fasi di monitoraggio, di studio e di condivisione anche con le altre forze dell'ordine, che se vengono lanciate a remengo francamente diventano impossibili, perché se proprio non si sa da dove partire e se inizia la tarantella del governo che non mette le risorse, evidentemente non abbiamo proprio capito come si sviluppano a livello criminologico i reati e le condotte negative. C'è un problema grossissimo, che di notte la città è terra di nessuno. Quindi io partirei molto, in maniera molto minimalista, dal presidio fisico delle forze dell'ordine esistenti, piuttosto le togliamo dalle multe ai poveri possessori e proprietari di cani che portano e devono portare la bottiglietta con lo spauracchio di prima mattina di avere un agente della polizia locale che gli fa la multa per questo tipo di contravvenzione. Piuttosto li mettiamo verso la sera, li incentiviamo in qualsiasi maniera ad andare di sera e di notte a fare presidio fisico e anche, diciamo, il giro del territorio, in modo tale da dare una sensazione immediata con i lampeggianti magari accesi come in parte

0: avveniva in passato, per dare l'impressione alle persone, soprattutto a chi avesse, ai malintenzionati che avessero qualche grillo per la testa, che non è ovviamente il grillo, pentastellato, ma è il grillo di fare qualche casino la notte, se lo fanno passare.
1: Vassallo, l'assessore Viscogliosi vuole ribattere a Mascia. Prima
2: Sì, nel senso, però ascolto anche la domanda, così.
1: ribatta, poi faccio la domanda.
2: Allora, ma tanto sono stato breve nell'inizio e quindi, allora, è preciso che non è che ho detto che noi ora

0: Ne smaltire, però diciamo che non è assolutamente quello che ho detto. Io stavo dicendo proprio una cosa che ha detto lui, cioè quello di garantire proprio la sera, che diventa terra di nessuno, un presidio. Che, per carità, l'avvocato Mascia lo sa benissimo, non è che se passa una volante per una via e con la luce accesa e passa una volta, passa due volte e allora improvvisamente il crimine o chi delinque o chi sta in strada con delle male intenzioni se ne va e se ne torna a casa perché dice
1: però,
0: è passato,
1: rispetto,
0: perché
1: eh?
0: È passato. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che anche per assurdo un presidio di pulizia del parco in un certo orario è assolutamente un presidio che noi facciamo come comune lì e che sicuramente è disturbante rispetto alla persona che vuole delinquere perché qualcuno lì c'è. Detto questo, non è che si risolve con i netturbini, io non ho detto assolutamente questo, io stavo dicendo un'altra cosa, mentre invece rispondendo a quello che diceva il collega Gambino, sono visioni diverse, però è anche vero una cosa, che la polizia locale non ha gli strumenti oggi per fare investigazione, perché non ha accesso al database, allo SD, okay? Ma no, serve, perché se ti ferma per un controllo, e lo sapete benissimo, non può verificare altro che i documenti che hai in mano, non ha accesso al database dove c'è scritto quali sono la tua situazione. Dopodiché anche la tripartizione, che è stato un sistema che voleva trasformare la polizia locale in una forza di polizia, mentre invece anche per legge le competenze della polizia locale sono residuali rispetto a quelle delle forze
2: di
0: polizia. No, purtroppo sì.
2: Sta dicendo cose che non conosce.
0: Purtroppo sì. E quindi
2: la procura ha incaricato la polizia locale di fare indagini di secondo livello, ha fatto una cosa impropria, perché lo sa che la procura ha incaricato e ha dato mandato alla polizia locale di fare indagini di secondo livello.
0: Ha detto la cosa giusta ed è proprio quello che va nella direzione dei patti per la sicurezza urbana, cioè il questore, la procura danno mandato alla polizia locale, quindi hanno il supporto degli uffici, hanno il supporto delle forze di polizia statali per fare un'attività investigativa coordinata con le forze di polizia, ma non sono loro da sole autonome per fare questo tipo di attività investigativa.
2: Sta dicendo cose di cui non conosce,
0: infatti i patti per la sicurezza urbana devono nascere per creare quella sinergia tra le forze di polizia, di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, proprio perché così con le risorse che si hanno a disposizione si possono incrementare quelle che sono anche le attività investigative che oggi la polizia di Stato magari non ha i numeri per fare, soprattutto le attività investigative di primo livello. Battere la microcriminalità come lo spaccio, eccetera, eccetera.
2: Ripeto, sta dicendo cose di cui non è a conoscenza, perché
0: negli ultimi anni è cresciuto il tasso di criminalità, non è migliorato.
2: Se posso finire, ultimi anni la polizia locale è stata incaricata dalla procura, quindi gli è stato dato mandato e delega dalla procura di fare delle indagini che ha fatto in autonomia. È vero quello che dice lei, che non ha l'accesso allo SD, ma c'era la collaborazione con le forze di polizia.
0: Stiamo dicendo la stessa cosa, infatti.
2: Sì, ma la collaborazione stava nel fatto che quando avevano necessità di avere l'accesso lo SD facevano la richiesta e in tempo reale gli venivano fornite le informazioni necessarie per continuare l'indagine, quindi non c'è stato mai nessun problema da questo punto di vista nella collaborazione. Le dirò di più, c'è anche una collaborazione al contrario, perché ad esempio per quanto riguarda le telecamere e la gestione delle telecamere,
0: ma anche la conoscenza del territorio,
2: La conoscenza del territorio, la polizia di Stato, i carabinieri e anche la Guardia di Finanza collaborano e chiedono supporto alla polizia locale per la gestione, ad esempio per la ricerca tramite le telecamere. Quindi
0: diciamo la stessa
2: cosa, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, la polizia locale ha gli stessi strumenti identici che hanno le altre forze di polizia. Su delega della procura abbiamo portato avanti
0: anche
2: i carabinieri della polizia di Stato lavorano su delega della procura, non è che anche loro lavorano su delega della procura.
1: Direttore, io i topi d'appartamento che gridano andiamocene, c'è il camion della spazzatura, non me l'immagino, cioè nel senso, onestamente devo dire, ora non voglio banalizzare, ora ho capito che c'è stato chiaramente quell'episodio gravissimo dell'omicidio, però credo che la risposta che meritano i genovesi non sia solo un presidio, io ho capito,
0: poi
1: al di là di tutto ho capito che adesso è diventata una zona sensibile, ma non deve

0: diventare una zona sensibile dopo un omicidio. Devono diventare, le zone sensibili devono essere individuate preventivamente sulla base di un'attività di monitoraggio che non è un'investigazione su delega della procura, è un'attività che possono tranquillamente fare tutte le forze di polizia.
1: Credo molto
0: l'attività di monitoraggio
1: municipali.
0: E presidio del territorio, che significa prevenzione anche dei reati, è anche un obbligo ovviamente anche della polizia locale. È chiaro che se il personale della polizia locale non viene incentivato a fare questo tipo di attività, chi glielo fa fare agli agenti di andarsi a prediligere un turno che comunque prevede uno sfasamento comunque delle proprie anche personali. Bisogna fare una politica di sicurezza passa tramite una condivisione. A proposito di patti, di tavoli, se non c'è il tavolo ci vuole il legno e quant'altro. Bisogna fare una condivisione con anche i sindacati della polizia locale. Come spero verrà fatta quanto prima, perché noi dobbiamo passare anche tra chi rappresenta i lavoratori di quel comparto particolare, anche di Amio eventualmente, in modo tale che si entrino in contatto questi personali che comunque rappresentano un presidio anche notturno, e per la fase notturna in cui anche il comune dovrebbe essere un night watchman, quindi un guardiano notturno particolarmente pregnante,
2: Non può.
0: Coordinamento,
2: non può.
0: Perché viceversa
2: non
0: lei non
2: lo può, ma dopo la pubblicità.
3: Va bene, attendiamo la pubblicità.
0: Ci anticipi le domande e...
3: Attendiamo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Allora, eccoci ancora qui, dovevo la parola ad Armando Sanna.
3: Grazie direttore, ma mi pare che arriviamo tutti però nel punto iniziale del mio ragionamento. Servono più controlli, serve presenza sul territorio e per questo servono risorse. È molto difficile che i comuni riescano a inserire risorse nel proprio bilancio. So che l'ex assessore Mascia un po' di giunte l'avrà fatta, quindi conosce un po' i bilanci dei comuni, anche perché la parola che ha detto prima, incentivare con qualcosa, come dire, un contentino alla polizia municipale per lavorare o nella fase notturna o per dei controlli. Ci vuole un progetto serio, ci vogliono delle risorse serie e in questo momento il vostro governo non le sta garantendo. Io non voglio portare sempre discussione a livelli alti, ma se voi come comune riuscivate a garantire determinati servizi, su questo ho i miei dubbi che altri servizi venivano portati avanti a compimento. Io penso che gli osservatori, concludo il mio ragionamento perché sono stato in silenzio ascoltando voi, peraltro da uno che la Sala Rossa non la frequenta, quindi ho ascoltato tanto.

0: Vede.
1: Ho ascoltato tanto prima di espormi a fare questa affermazione, ma dico che anche che gli osservatori municipali sono fondamentali. Voi su questo, anche perché gli osservatori municipali conoscono quello che accade nei territori, voi su questo invece vedete sempre
0: noi
1: i tavoli
0: con
1: gli osservatori come un qualcosa per deviare il problema. Il problema c'è,
0: sulla luna.
1: È chiaro. Avete governato 8 anni e mezzo, il tasso di criminalità non è diminuito. Quando governavate, sono dati coi numeri, so che avete un'orticaria come centrodestra sui numeri, poi magari dopo ne parliamo, e so anche che Mascia non riesce a mantenere una serietà in argomenti molto importanti, quello che è il tema della sicurezza, però è evidente che in questo momento il piano che va fatto, il piano che stanno facendo i tanti sindaci che sono abbandonati dal governo, è chiedere risorse per affrontare questi problemi. Lo si fa con la telecamera, lo si fa con i presidi territoriali e lo si fa soprattutto oggi con una rete sociale, che so che è una parola che vi dà fastidio, vi irrita, che però è importante sulla conoscenza.
2: Vassallo, però ecco, questa mattina
3: posso fare una battuta? Mi permetta, scusi.
1: È una battuta, però, sì.
3: No, è solo una battuta, perché seria? Visto che di là ormai discorsi di sinistra non se ne fanno più, lo faccio io un discorso di sinistra. Perché qua più risorse, più sicurezza, più presidio del territorio, mi compiaccio che finalmente si sono svegliati, hanno capito come si presidia il territorio. Però noi siamo partiti da quello che è successo a Villetta di Negro, ok? E si è detto che Villetta di Negro era un problema di ordine pubblico e che quindi la responsabilità è del governo perché non ha affrontato il problema di ordine pubblico in maniera efficace. Bene, stiamo parlando di un senza fissa dimora, tra altre cose, con grossi problemi di salute, che è stato assassinato da un altro senza fissa dimora con problemi di tossicodipendenza. Ah, va bene tutto, ma a me non mi sembra poi più di tanto un problema di ordine pubblico, ma un problema sociale. Io ho fatto un'interrogazione, sto ancora aspettando la risposta, perché in questo anno di Giunta Salisi, dove loro hanno fatto una campagna elettorale giustamente dicendo che per risolvere i problemi bisognava fare le infrastrutture sociali, che ancora devo capire cosa sono queste infrastrutture sociali, abbiamo capito che le infrastrutture quelle vere non le fanno, ma dovevano fare le infrastrutture sociali, bene, di che cosa si tratta? Cosa è stato fatto in questo anno nei confronti del recupero sociale di quella persona che è malata, stava per strada e dormiva per strada? Cosa è stato fatto nei confronti dell'assassino che era un tossicodipendente e viveva per strada? Questa è la domanda. Io ancora sto aspettando risposta dall'assessore alle politiche sociali per comprendere nello specifico, perché fino adesso c'è stato sempre detto ci stiamo lavorando, abbiamo aumentato i presidi sociali, stiamo costruendo le infrastrutture sociali. Bene, su quei due soggetti, sulla persona che è morta e sull'assassino, in questo anno qual è stata l'attività dell'amministrazione, che è un'attività di competenza comunale? Quindi se c'è stato un assassino è per mancanza di attività dell'amministrazione comunale, non del governo.
4: Allora, non è una battuta, è un lungo intervento. Detto questo, non farò una battuta su questo, ma sarò molto ermetico e dico che una persona che da anni aspettava un trapianto di cuore e che era ai margini della socialità perché non gli veniva riconosciuto quello che doveva essere un supporto economico con i redditi di cittadinanza, ma soprattutto una persona che aspettava da anni un trapianto di cuore, non è un problema sociale, è un problema sanitario. Quindi bisogna farsi delle domande di un altro tipo. Così come
3: se era
4: anche
3: per strada è un problema sanitario? Se era per strada, viveva per strada,
4: aspettava,
3: non aveva assistenza.
4: Da anni, io voglio capire perché da anni questa
3: era
4: persona era ai margini, perché
3: era
4: aspettava
3: per
4: da anni
2: si sono sommate,
3: gli assistenti
2: si sono
3: sociali
2: sommate
3: dove erano.
4: Comunque,
2: tante sfortune, diciamo così, questo povero uomo, obiettivamente non è stato sicuramente
3: infatti vorrei capire come è stato fatto per la
0: politica con la P minuscola.
3: E guardi, lo dico a 360 gradi, anche dal punto di vista sanitario, il tossicodipendente non è stato supportato anche dal punto di vista sanitario. Chiaro, non è che dobbiamo dire
4: e non
3: tutte
4: è competenza
3: cose
4: del comune,
3: però
4: andiamo
3: dire
4: avanti. E non è competenza,
3: però la
4: competenza
3: Vassallo,
4: della
3: presa in carico sociale del comune, perdonatemi.
2: Questa mattina Roberto Traverso, che è il segretario provinciale del sindacato degli appartenenti alla polizia, ha detto stiamo aspettando i patti sulla sicurezza, per ora però abbiamo degli annunci da parte del sindaco, però ancora nulla, è inutile continuare a nascondersi dietro al problema delle risorse, bisogna fare il pane con la farina che abbiamo, questo è quello che ha detto. Sentiamolo un attimo, poi io lo faccio commentare.
4: Certo.
5: Riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017, questi patti sulla sicurezza

0: sicurezza hanno un procedimento, un iter diciamo chiaro, ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, l'agenzia del demanio, le guardie giurate e anche diciamo il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: Questo è quello che dice Traverso. Tra l'altro qualcuno dice che i patti sulla sicurezza è come un po' ammettere, i maligni dicono, che anche il sindaco tende un po' a non portarli avanti perché è come ammettere che Genova ha dei problemi. È troppa malignità questa frase, è un'ammissione.
2: No, questa è troppa malignità. Invece voglio dire una cosa, Roberto Traverso è assolutamente una persona con cui io ho modo di interfacciarmi spesso e quello che lui dice onestamente è anche quello che penso io. Lui è assolutamente un tecnico e io penso che un'amministrazione seria di qualunque colore, quando parla una persona che ha competenza e ha proprio contezza di quelli che sono gli aspetti tecnici, organizzativi e conosce la macchina dello Stato bene, bisogna ascoltarla, sia quando parla a noi, sia quando parla al centrodestra. E non dice che il centrodestra ha fatto bene, dice soltanto, anzi dice spesso, dico io più che altro, che dietro questa narrazione di quest'anno e dei problemi che ci sono, che ho già spiegato, ho già avuto modo di spiegare con dei numeri che sono cresciuti dal 2023, 2024, 2025, inizio 2025 e non c'eravamo noi, ci si vuole costruire una nuova verginità su quello che è il tema della sicurezza urbana su Genova. Però Roberto Traverso ha ragione, ma perché ha ragione? Nella misura in cui lui dice che quando parliamo di patti per la sicurezza non parliamo di patti tra pochi soggetti, dobbiamo includerli tutti, proprio quello che diceva prima l'avvocato Mascia, cioè dobbiamo prendere tutti quelli che sono le forze che noi abbiamo su questo territorio, dal terzo settore, chi lavora per strada la sera, i vigili, le forze di polizia, il questore, il prefetto, metterli tutti nel tavolo e darci un modello per portare quello che è il tema sicurezza, che non è solo il tema polizia locale, è proprio il tema sicurezza sulla città. Ed è per quello che io ribadivo, e ha fatto bene il mio collega e amico Armando Sanna a dire che gli osservatori municipali sono uno di quegli strumenti che devono stare all'interno dei patti di sicurezza, perché portano sul territorio la competenza anche dei presidenti del municipio, degli assessori competenti sul municipio, che ben conoscono quali sono le zone della città dove intervenire.
1: Però Bassano, lo interrompo, però abbiamo visto mentre lei parlava, guardavo le immagini della zona della Darsena.
2: Sì.
1: Cioè quello che, se un abitante della zona della Darsena o di molte zone del centro storico, per non parlare di altre, ma limitiamoci per questa sera a questo, sentisse parlare noi questa sera, direbbe, insomma, lo sento dire da 1, 2, 5, 20 anni, 30 anni, quello che è. Domani mattina io trovo questo nel mio androne, mentre i miei figli vanno a scuola, devono scavalcare delle persone svenute per terra a casa mia. Cioè, tutte queste discorsi che stiamo facendo questa sera, a queste persone che risposte possiamo dare? Perché obiettivamente io, quando dico ci vuole l'esercito, è una provocazione fino a un certo punto, perché quando ci chiama una ragazza in lacrime dicendo che non può tornare a casa con i suoi bambini dalla scuola, che deve scavalcare persone nel loro androne, cioè i bambini di 7-8 anni devono scavalcare delle persone svenute nei loro palazzi. Cioè, queste persone, patti per la sicurezza, mettere d'accordo tutti, le associazioni, tutte cose bellissime, ma chissà quando si faranno e se si faranno. Cioè, domani questa gente, eccolo qua, bisogna dare delle risposte ai professori e agli studenti. L'altro giorno una famiglia di Pisa, se non sbaglio, è venuta a Genova per iscrivere il figlio a economia, ha preso il figlio.

0: Io l'ho girato, ho detto andiamo dall'altra parte. Questo me l'ha raccontato un professore di economia.
1: Sì.
0: Lei metterebbe suo figlio a scuola a economia tutti i giorni con questa situazione?
1: Allora,
0: hanno preso il loro figlio e l'ha portato non so dove. Allora, mio figlio non viene a studiare.
1: Assolutamente.
0: È un problema, domani, cioè ieri, non domani.
1: Assolutamente per quello dico che dobbiamo seguire dobbiamo seguire le indicazioni, a volte anche le critiche, e prendercele le critiche, perché dopo un anno non si poteva cambiare tutto. Okay, perché
0: no, nessuno dice la bacchetta magica, però se io sono sindaco, se io sono assessore Viscogliosi, se sono prefetto, il prefetto di Questore, e passo dalla zona della Dassena alle 11 del mattino e trovo qui quella situazione lì, io sindaco, prefetto, questore, tutte le cariche del mondo, una domanda me la devo fare, sto facendo il mio lavoro bene o c'è qualcosa che non stiamo facendo bene?
1: Non dobbiamo solo farci delle domande, non dobbiamo solo farci
0: perché
1: domande.
0: Alle 11 del mattino c'è questa situazione, questa foto qua non è stata scattata il 13 d'agosto a mezzanotte di sera in una città deserta, è durante una mattinata qualunque nella
2: questa
0: zona di Sottoripa. Quello che è.
2: No, davanti alla cattedrale di San Lorenzo.
3: Io non vorrei poi che
0: il
3: collega Vassallo
0: di
3: però diventasse il l'espiatore di tutte le colpe che invece notoriamente sappiamo che fanno
0: comune,
3: capo a San.
0: Non l'ho detto.
3: Però
0: comune.
3: Dal punto di vista, però, direttore, mi perdoni. Parliamo del patto per la sicurezza, ma ci ricordiamo cosa dicono i patti per la sicurezza a livello di azioni che sono previste dai patti di sicurezza? I patti per la sicurezza sono, ha ragione lei, sono il riconoscimento che comunque il comune non ce la fa, questa è la verità, perché si attinge a risorse che sono del Ministero o della Regione per fare che cosa? Esattamente quello che dicevo prima, cioè l'estensione degli orari di servizio della polizia locale anche in notturna e quindi anche la... Ora, utilizzare il patto per la sicurezza come il jolly, diciamo tra virgolette, con cui si risponde ad una domanda e anche a delle immagini inequivocabili come quelle che stavate proiettando, mi sembra un attimino poco rispetto a quello che è possibile fare fin da adesso, perché il blocco degli straordinari, ad esempio, è un'aiatura. E poi si potrà dire, come già stato accennato dal consigliere Sanna, è colpa vostra perché per i buchi, il solito discorso dei buchi di qua di là, ma se io fossi nelle panni di un cittadino, ma anche di un agente della polizia locale che è disponibile a metterci del suo e fare un'attività anche in notturna, con, ovviamente retribuita come straordinario, e mi vedo passare davanti 1 milione per i pinguini tattici nucleari, 60.000 euro per la consulente LGBT,
4: mi esce fuori
3: la scusa che non si fanno questi tipi di azioni perché non ci sono le risorse, allora mi incavolo anche, perché dico, allora scusa, di tutte le scuse che avete, inventatevene degli altri, mandiamoci i pinguini tattici nucleari a fare il presidio del territorio, perché per una serata c'è stato 1 milione di euro di pagamento di una serata. Allora, secondo, no, non sono le stesse, ma io voglio
4: di bilancio,
3: no, ho capito, però perché si trovano i soldi per alcune voci di bilancio? Scusa Sanna, però tu che sei un politico di mondo, perché i soldi per qualche, scusami Sanna, ma se per alcune voci di bilancio i soldi si trovano e per altre no, è una scelta politica o no? E allora è colpa del governo Meloni o è colpa di chi non le trova e preferisce destinarle altrove?
4: Sicuramente voi sapete leggere il bilancio, ma non sono state tolte risorse.
3: Quindi io sommessamente consiglierei di mettere mano ad un presidio notturno. Guardi, sono direttore, sono minimalista, non sto neanche dicendo che devono stare tutto il giorno per strada a favore di telecamere in giro con Sanna o con qualche altro a far vedere che c'è la sicurezza.
4: Un discorso molto serio,
3: sto
4: è molto complesso,
3: sto dicendo,
4: che voi non avete risolto.
3: Concentriamoci nelle ore serali e notturne, ok? Incentiviamo i presidi fissi come voleva fare Bucci. Io mi ricordo le giunte con Bucci
4: e l'aveva fatto,
3: il sindaco,
4: no?
3: Bucci, certo, e anzi non bastavano mai, perché io mi ricordo quante volte ti incalzava e il povero Gambino,
4: e i numeri,
3: ero nella,
4: i vostri
3: e i numeri ci tornavano, perché non c'era questa situazione, che
4: state dicendo,
3: non c'era questa situazione.
4: Guardate,
3: se voi andate in giro per Genova
4: no,
3: a chiedere ai cittadini, questa situazione non c'era, così come non c'era la situazione delle spazzature.
4: Datemi gli ultimi dati, parliamo dei numeri,
3: non c'era neanche questa situazione della spazzatura.
2: Posso dare dei numeri allora? Visto che abbiamo decantato questi patti per la sicurezza come la soluzione a tutti i mali del mondo, io vorrei ricordare che le prime 7 città in termini di tasso di criminalità e di reati, e in alcune città anche il doppio rispetto a Genova, i patti per la sicurezza ci sono da anni. Ma non sto parlando di metropoli come Milano e Roma, che sarebbe facile dire che a Milano e Roma c'è più criminalità, è anche fisiologico che ci sia più

0: criminalità, ma città simili come la città di Genova, Firenze e Bologna. I patti per la sicurezza a Firenze sono stati fatti nel 2023, i patti per la sicurezza a Bologna sono stati fatti i primi nel 2007, i secondi nel 2018. Il tasso di criminalità a Bologna è in incremento rispetto a Genova e in alcuni dal punto di vista percentuale rispetto alla popolazione sono quasi il doppio. Quindi non cominciamo a sfatare sto mito che i patti per la sicurezza risolveranno tutti i problemi del mondo.
1: No,
0: forse potranno aiutare, guardi che per tre anni, questa risposta
2: è un ragionamento molto più
0: ampio. Questi discorsi sui patti per la sicurezza me l'avete portati
3: alle associazioni, gli enti di volontari,
0: il fatto
3: le
0: che ci fossero attività criminose come normali in una grande città come quella di Genova, perché non sto dicendo che voi domani non dovete avere, dobbiamo avere una città senza reati, perché io credo che sia impossibile nella società attuale avere delle città senza microcriminalità. Però voi state portando avanti una politica che è quella dei patti per la sicurezza, che è già fallita in tante città italiane,
3: perché viene declinata.
0: Firenze, Rimini, i patti per la sicurezza di Rimini sono già attivi da molti anni, e Rimini ha più criminalità di
3: No, i patti per la sicurezza.
2: Ti è uscito poi la parola a sinistra, bravo.
3: Certo,
2: però di no, perché
0: con voi un po'
2: come il tuo vecchio capo insegna. Però stiamo dicendo cose diverse.
3: No,
2: cioè noi stiamo facendo un ragionamento molto più complesso.
3: Voi per patti
2: invece
3: per
2: voi state facendo opposizione.
3: Sapete perché
2: state facendo opposizione di quando c'era fatto che andava tutto bene, ma i numeri non dicevano quello.
3: Ma tu sai che come la declinate voi i patti per la sicurezza? Con la sicurezza partecipata, che sono le associazioni e le reti di volontari, che poi ovviamente nell'ottica delle sinistre,
2: per chiudere il discorso.
3: È la verità. Questo è il fallimento, perché
2: il fallimento
3: non è con la partecipazione alla sicurezza soltanto che si risolve il problema.
2: Il fallimento sta discussione.
3: Non si risolve così.
2: Dispiace.
3: I soldi che date alle associazioni le potete dare uguali agli agenti di polizia locale, che sarebbero ben contenti peraltro di averli.
4: Sarebbero ben contenti. Una cosa banale. In una via come via Cantore, dove i negozi chiudono e la politica degli 8 anni è stata quella di aprire centri commerciali ovunque, togliere, continuare ad aprire centri commerciali significa togliere presidi, significa togliere decoro dai centri urbani, soprattutto quelli periferici. San Pier d'Arena era già nelle situazioni così. 2023-2024 i reati sono aumentati qua a Genova del 5%, nel 2024 siamo arrivati nella top 10
2: numeri
4: per città più tra le città
0: le
4: più pericolose d'Italia.
0: Sono tutte città progressiste da sempre.
4: Resta.
0: Le prime 8 sono tutte amministrate dalla sinistra da sempre.
4: Ma quante persone sono?
0: Milano, Roma.
4: Ma sono ben più grosse di Genova,
0: sono a un tasso di percentuale più alto rispetto a quella di Genova.
5: Abbiamo pochi minuti.
0: In proporzione rispetto agli abitanti. In percentuale rispetto agli abitanti.
5: Mascia, Gambino e Vassallo, Sanna, come lo vedete? In un consiglio comunale, questa sera ha fatto una prova di consiglio comunale in trasferta.
3: Sanna, se ce la dici poi il consiglio comunale non sarebbe male, anche come vice sindaco.
0: Io lo aspetto nel gruppo misto.
2: Allora,
5: c'è un tema che le avevo promesso di trattare, a parte che sta
2: anche
5: molto...
2: perché è un tema, no?
5: Abbiamo pochi minuti, però allora,
2: sarò sintetico.
5: Due temi, anzi, primo
2: molto rapido.
5: Autostrade,
2: domani porterò un ordine del giorno, vi devo ringraziare per il lavoro che avete fatto, anche stamattina ho visto delle immagini che sono quotidianità, basta girare le nostre autostrade, si vede quello che è il blocco quotidiano che noi viviamo, penso che si è arrivati a un limite, al punto di non ritorno. Una mattina presenterò un ordine del giorno, sono convinto che tutto il Consiglio lo approverà, anche le forze in questo caso di maggioranza del Consiglio regionale, che oggi questo ordine del giorno ha una parola semplice: i cittadini liguri, laddove vi sono i cantieri e i blocchi, non devono pagare l'autostrada, perché tanto qua si parla ormai di sequestro di persona. Oggi c'era un mezzo fermo all'uscita di Genova Bolzaneto, un mezzo fermo, c'erano 4 km di coda, ma ormai è così, la normalità, non facciamo più esempi di cosa non funziona. Penso che sia fondamentale che oggi si dica apertamente e si faccia un'azione laddove i cantieri, le chiusure notturne dalle 22:06 è impossibile riuscire a prendere l'uscita autostradale, che uno magari per esigenze, anche per ritornare a casa, vuole portare a compimento e quindi transitare. Quindi su quel passaggio lì non bisogna pagare l'inutile, il pedaggio. Penso che il controllo anche sul concessionario vada fatto, quindi una cabina di regia anche su quello che in questo momento non esiste, perché noi non siamo a conoscenza delle reali verifiche

0: a carico del concessionario, e non per ultimo penso che in questo momento, quando vi sono dei cantieri impattanti all'interno dell'autostrada che ricadono sulla viabilità ordinaria, ci vuole oggi un'azione congiunta con i comuni che vengono attraversati dalle autostrade, con tutte quelle situazioni che in questo momento si trovano la viabilità bloccata ai propri comuni. Quindi l'ordine del giorno è chiaro, è un'azione che voi avete portato avanti, io mi sento di sposarla. Dove ci sono i cantieri non si parla.
1: Fa piacere, ogni tanto anche come media abbiamo portato avanti.
2: Sposi un po' qualche iniziativa.
1: Abbiamo portato avanti
0: quindi vede, una proposta. Se loro fossero in regione l'avrebbero già votato a favore. Invertiamo, venite voi in regione.
1: Questa era facile da approvare. Però era la proposta, penso che quella di Sana che vada un po' dietro, no? Anche quella del nostro editore Maurizio Rossi, che ha fatto dei giorni scorsi.
0: Sì, deve essere, però io lo dico, mi permetto, una cosa automatica. Perché adesso in questo momento il modello attuale, se io da Rapallo a Genova impiego 4 ore e prendo 2 euro di risarcimento, certo. No, cioè non funziona, tanti non vanno neanche più a chiedere il rimborso. Oggi deve essere una cosa automatica, i cantieri sappiamo dove sono, i restringimenti lo sappiamo, non ci sono corsie di sicurezza, oramai è tutta una corsia unica, se si ferma una macchina, avete visto l'altro giorno, documentavate, forse queste immagini di Busalla
1: non sono i 4 euro, perché uno di 4 euro per 4 ore
0: è il tempo di vita lavorativa, sociale,
1: che ha perso,
0: è che noi perdiamo
1: genitore che non è andato da pulire.
0: Lavorativamente parlando, lì i numeri parlerebbero chiaro del disastro che in questi anni stiamo vivendo e che vivremo per i prossimi anni ancora.
1: Beh, su questo penso che tutti e tre siamo,
0: e su questo
1: siamo d'accordo. La portiamo a casa.
0: Allora la speriamo seconda... che il Presidente di Regione ci ascolti, ascolta lunedì, perché poi mi sgrida sulle mie azioni che faccio all'interno di questa trasmissione.
1: E allora mi fa paura la seconda domanda.
0: Quindi secondo me direi solo di votarla a favore. E la seconda domanda, attenta.
1: Quella sulla sanità.
0: 119 milioni, io non so se posso utilizzare la parola buco, non la utilizzo, ma disavanzo che domani verrà portato in consiglio regionale. Purtroppo la verità è questa, oggi in commissione abbiamo votato contro a questo documento, domani faremo una battaglia politica in aula, perché questi 119 milioni sono la sintesi di quello che noi continuiamo a dire, una riforma sanitaria che è partita male, che praticamente non è partita, 100 milioni in più dall'anno prima, da 19 a 119 milioni, questi soldi non sono per investimenti, non andiamo a investire per ridurre le liste d'attesa, per riempire di personale case e comunità, per garantire un servizio sanitario e ridurre quelle che sono oggi le fughe dalla regione dei pazienti, no, li mettiamo solo esclusivamente, anzi il governo centrodestra regionale li mette solo esclusivamente per andare ad appianare quelli che sono le problematiche. Mi permetto di dire, è storico sto dato, da quando il governo centrodestra è il dato più alto. Purtroppo questo è un passaggio che preoccupa il sistema sanitario, perché questi soldi qua oggi sono soldi che facendo i conti un pochettino più spiccioli vuol dire che questa riforma che è partita in questi 6 mesi rischia di portare al collasso il sistema sanitario. L'ha fatto nelle azioni e lo farà
1: sicuramente. Non c'è qui ovviamente l'assessore Nicolò che proprio 2 giorni fa ha detto il buco di bilancio viene certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha certificato assolutamente alcun buco di bilancio.
0: Sarebbe
1: un problema averlo, perché a quel punto il Ministero ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che non
0: direttore, questi 119, ma so che i colleghi del Consiglio Comunale mi ascolteranno, perché sanno che è materia che conosco molto bene. Questi 119 milioni arrivano proprio da una munizione, perché in questo momento poi scattano le penali, scattano il blocco assunzionale, tutte situazioni che a questo momento stanno mettendo in ginocchio il piano sanitario nostro. Ricordiamoci che l'ultimo piano sociosanitario che avete portato anche ai vostri comuni di centrodestra, che è stato preso e rispedito al mittente.
3: Direttore,
0: voi non avete progettualità, la sanità
3: interventi...
0: è allo sbando. Mi dispiace, Mascia, io
3: ottimistici
0: auspico...
3: del PD, mi convinco
0: sono
3: che
0: dati,
3: l'acronimo di
0: sono
3: PD sia partito disfattista, perché sono una congere di corvi che sembra che
0: non
3: godano delle disgrazie che
0: guardi,
3: ritengono ci siano
0: così.
3: E non ci sono.
0: Di solito in politica
3: gridare
0: non si scherza
3: al buco
0: mai.
3: Come fate
0: sanità,
3: voi, tra l'altro, a sproposito,
0: sanità,
3: è un autogol incredibile.
0: Sanità,
3: avete fatto anche in comune dei buchi
0: sanità,
3: nell'acqua su questi buchi che non sono tanto. È vero che stasera è stato molto più prudente.
0: Ma la materia regionale, anche se
3: io non la conosco, ma almeno sto zitto, non grido al buco al buco.
0: Anche se lei
3: voi gridate al buco
0: dei numeri,
3: finché poi
0: lei

0: qualcuno, sappia, come già accaduto, come già accaduto in comune,
1: i servizi,
0: come sì,
1: l'8%
0: vabbè, dei paladini dei servizi,
1: guardate che paladini, oggi un ospedale
0: il partito
1: piccolo,
0: dei danni e che fa il paladino dei servizi,
1: gallino, come gallino.
0: Dai, su, ragazzi.
1: Oggi sta pensando di dare ortopedia ai privati, vuol dire
0: sì,
1: privatizzare.
0: Cambiamo discorso,
1: al Galliera vanno via 140 infermieri, non avete fatto un piano assunzionale.
0: Adesso,
1: ma
0: io,
1: è verità, se lei non ci
0: ma
1: crede,
0: voi
1: magari lei ha la possibilità di andarsi a
0: non
1: curare,
0: di godere
1: a,
0: di queste cose
1: ad Arcore, perché magari la possibilità.
0: Ma io non ci vado ad Arcore,
1: i cittadini liguri in questo momento
0: il problema
1: non ce la fanno.
0: Vero, il problema è lei che è paladino dei cittadini,
1: ma
0: dovrebbe
1: paladino,
0: considerare
1: io,
0: che
1: io
0: i cittadini vorrebbero avere da lei una risposta alla soluzione dei problemi, non ci godiamo perché tutto va male.
1: Detto, guarda,
0: perché ci godiamo perché tutto va male, una persona
1: 7.5,
0: che ha a che fare con la sanità non è una risposta, capito?
2: Allora,
0: no, non ci può godere perché tutto va male.
1: No, non godiamo, anzi,
0: no,
1: noi
0: mica,
1: siamo
0: siete lì che siete lì che ve la,
1: per l'eredità che voi state
0: sì,
1: lasciando ai cittadini.
0: Non abbiamo lasciato
1: non
0: un bel niente, perché se c'è una delibera di domani l'eredità.
1: Mi dispiace solo che il presidente Bucci ieri abdicando un anno e mezzo dopo, dicendo che non solo non andrà più avanti, ma dicendo che il suo mandato è
0: si è dimesso,
1: mi dispiace solo perché questo,
0: ma l'avete letta l'intervista
1: di Liguria?
3: Io
1: l'avete letta molto bene.
0: Allora ascoltatela,
1: la riunione di maggioranza,
0: se avete che problemi di vista ascoltatela, così non avrete problemi di udito.
3: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ah, allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio a un'intervista importante che seguirà subito dopo questo blocco. Restate lì perché insomma abbiamo una persona che è venuta a trovarci, ha qualcosa da raccontare della sua vita, gli ultimi suoi 16 anni di vita caratterizzati da un problemino che per fortuna si è risolto. A volte la vita va anche così, per fortuna poi la giustizia vince, e vince anche chi ha sempre detto di essere innocente. Restate lì, torniamo subito.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato, però insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe di ordinaria mala giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
2: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista, quindi quando senti che finalmente, perché 16 anni insomma nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita dopo 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché

0: altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
1: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente a suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
0: Sì, che contava, insomma.
1: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi,
0: sì, esatto.
1: Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
0: allora
1: qualcosa...
0: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali in base a questa legge del 1960 non sono lecite per prendere voti, neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi c'è proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi realmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all'Ndrangheta, allora il
1: discorso è arrivato a ipotizzare quello.
0: Allora, non voglio sembrare anche né un angelo né un'anima bella, insomma, allora nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma era una campagna veramente all'ultimo voto.
1: Chi c'era all'epoca?
0: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi, insomma, Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a un mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri, quindi, cioè, allora che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che seppure c'erano stati contatti telefonici

0: e due incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma aveva una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi insomma su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Per cui chiaramente se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma sicuramente un, come dire, un evento anche non fortunato, dove potevo forse col senno di poi essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si programma sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. Cioè non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi quando si parla in Liguria di mafia si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente.
1: Quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no,
1: può...
0: ma soprattutto se mi mettessi,
1: no,
0: a fare,
1: nel senso che era talmente silente, cioè, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno ancora, come dire, incontrato, probabilmente insomma io arriverei per ultimo. No, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello, diciamo, di certe comunità di, certo, immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono insomma a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca a avere 20-30 voti in più, ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro, per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato. Perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato. cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene

0: viene punito penalmente, se no guai al cielo, insomma saremo, ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato e quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi, costano perché chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una come dire delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona come me, che fino dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala e quindi sicuramente dietro le spalle, insomma, qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà, non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali, sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo, sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale, un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: e i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente anche quella dei giornalisti.
0: Ma forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, cioè alle volte ecco, una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato. Cioè oggi sento

0: tipo per spararle grosse. No, cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Bentrovata Ilaria Cavo, onorevole deputata di Noi Moderati e anche consigliere comunale a Genova. Bentrovata.
7: Grazie, bentrovati a tutti voi.
1: Allora, insomma, perché è qui? Perché ci tenevamo, perché a Roma nei giorni scorsi lei è stata relatrice anche come vicepresidente della commissione di un qualcosa che potrebbe in qualche modo cambiare, chi lo sa, anche il modo di vivere degli italiani. Mi riferisco a un tema che per qualcuno potrebbe essere piuttosto scottante, piuttosto delicato, è sempre stato molto delicato, che è quello del nucleare. Il governo Meloni, insomma, sembra intenzionato ad accelerare. Lei è stata relatrice, ci fa un po' il punto di quello che sta succedendo?
7: Grazie innanzitutto. Io sono stata relatrice di questo disegno di legge delega al governo per portare in Italia il nucleare sostenibile di nuova generazione. È una legge delega importante, chiaramente, delicata, quindi assolutamente da spiegare. Io sono stata relatrice per il mio gruppo parlamentare insieme ad altri tre colleghi, il mio gruppo appunto è Noi Moderati, che peraltro aveva per primo depositato una PDL originariamente nel 2024, quindi un po' di tempo addietro, proprio per stimolare il ritorno del nucleare nel nostro paese. Quindi l'abbiamo fatto in maniera convinta, da qui il fatto che io poi sia diventata anche relatrice, e si è arrivati sostanzialmente alla approvazione alla Camera dei Deputati di questa legge delega. Ora ci sarà il dibattito al Senato, che chiaramente dovrà essere un dibattito che darà spazio a tutti, ma per fare che cosa? Per avviare il percorso, perché è vero che non sarà una soluzione immediata, non vuol dire che diciamo entro un anno o due anni ritorna fisicamente il nucleare, vuol dire che entro un anno, però questo la legge delega lo dice, ci saranno i decreti attuativi che in base ai paletti e al percorso tracciato da questa legge delega porteranno alla introduzione del nucleare nel nostro paese. La legge delega sostanzialmente dice come, dice i compiti di chi sono, dice ovviamente il rispetto di quali, diciamo, canoni ci devono essere per arrivare a che cosa? Un'energia che sia sicura, pulita, come dice l'Europa, sostenibile, competitiva, concorrenziale per le aziende e ovviamente che renda il nostro paese sostanzialmente autosufficiente nell'approvvigionamento. Noi abbiamo fatto due interventi, io credo, importanti su questa legge. Uno, quello di riferire il termine nucleare sostenibile alla tassonomia europea. Non è una roba soltanto lessicale, è un concetto di fondo. Vuol dire che tutto quello che verrà fatto di nucleare in Italia dovrà rispettare quello che dice l'Europa, i canoni dell'Europa e il fatto che l'Europa ritiene che il nucleare non solo sia pulito e sostenibile, ma sia utile, questo dice l'Europa,

a fare che cosa? La decarbonizzazione, cioè a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo, che anche il nostro paese ha, e appunto il nucleare deve concorrere a questo. Perché uso il termine concorrere? Perché una delle obiezioni che vengono fatte, io ho assistito chiaramente al legittimo dibattito in Parlamento,

0: E l'approvazione di questa legge non vuol dire dire no alle rinnovabili. Le rinnovabili sono essenziali, le rinnovabili vanno sostenute, le rinnovabili dobbiamo impegnarci sempre di più per sostenerle, ma le rinnovabili, lo dicono tutti i dati, posso citarvi molti studi, ne ho e l'ho anche fatto in aula, ci dicono che non bastano, perché innanzitutto sono intermittenti. Ci sono dei momenti in cui il sole non c'è e il vento non soffia e noi dobbiamo avere un sistema che ci permetta di dare risposta costante, con costi ovviamente sostenibili e con un'energia che sia il più possibile renda il nostro paese indipendente rispetto all'approvvigionamento dall'estero. E questo è l'obiettivo, lo chiedono in tanti, l'hanno chiesto in maniera molto chiara le nostre industrie, l'hanno chiesto gli industriali, c'è bisogno del nucleare perché il nostro paese e anche le imprese liguri pagano l'energia più alta d'Europa e questo non possiamo continuare a sostenerlo nel tempo. Per cui è importante avviare un percorso che ovviamente richiederà dei costi di investimento iniziali, ma che nel medio termine non sarà più caro delle rinnovabili.
1: Ecco, senta, ci fa, immagino che ci sarà, lei dice, legittimo, no? Anche avere dei dubbi, delle perplessità anche a livello parlamentare, oltre che naturalmente i cittadini. Mi fa un po' il quadro del Parlamento, come è composto, chi è a favore, chi è contrario, com'è. Beh, più o meno
0: il voto è stato molto chiaro alla Camera e credo com'è, che sarà replicato al Senato, dove ovviamente ci sarà un dibattito che seguiremo. Ovviamente la maggioranza, quindi tutta la maggioranza di centrodestra, ha votato convintamente a favore con dichiarazioni molto chiare. Sul fronte del campo largo abbiamo notato un campo largo che si è molto ristretto, perché Italia Viva si è astenuta, Azione ha votato in maniera molto chiara, con le dichiarazioni di voto chiare, a favore, mentre PD, 5 Stelle e AVS hanno votato contro. E devo dire che di tutte le posizioni quella più anomala è quella del PD, che non è certo un partito che non ha mai seguito le esigenze del mondo imprenditoriale, ma diciamo che abbiamo visto un PD molto ostaggio della parte di AVS. E io condivido molto quello che ha detto il presidente Orsini degli industriali, che prima all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, dove io ho presenziato doverosamente, aveva chiesto l'intervento sul nucleare, e poi ai giovani industriali, quindi qui in Liguria qualche giorno fa, ha detto che chi ha votato contro e i partiti che votano contro il nucleare sono contro lo sviluppo di questo paese. Io sono onorata di aver fatto da relatrice a questa legge e di essere invece per lo sviluppo di questo paese, anche se ci rendiamo conto che è una scelta di coraggio, ma una scelta di responsabilità. Quando si è in maggioranza e quando si è portati a fare delle scelte per il nostro paese, non possiamo vedere diciamo il consenso di oggi o di domani, ma dobbiamo pensare di lasciare, e credo che questa riforma lo sia, un qualche cosa che serve per il futuro e anche per le nuove generazioni, nel segno, lo ribadisco, della sostenibilità.
1: Senta, il titolo che abbiamo messo, che i nostri telespettatori vedono sotto mentre parliamo noi, è nucleare, una sfida soprattutto per la Liguria. Perché?
0: Beh, perché noi in Liguria innanzitutto abbiamo delle aziende di grande rilievo in campo nucleare. Intanto abbiamo due aziende che sono Ansaldo Energia e con Ansaldo Nucleare, che fa parte di Nucleo Italia insieme a Leonardo. Nucleo Italia cos'è? È una società che è stata fatta a livello nazionale per decidere, quindi sta studiando, ricercando, sperimentando e deciderà quale sarà poi la tecnologia migliore per l'applicazione del nuovo nucleare. Non stiamo parlando, voglio essere molto chiara, delle grandi centrali, non pensiamo a quello che è stato oggetto di referendum giustamente dopo Chernobyl e con quelle tecnologie e con l'esito del referendum che c'è stato allora, due referendum, ma stiamo parlando di small reactor, SMR, e sono i small modular reactor, che vuol dire piccoli reattori, nuovissima tecnologia, che tra l'altro addirittura le imprese hanno detto noi siamo disponibili a prenderle nei nostri stabilimenti pur di andare a risparmiare nella produzione di energia. E chiaramente quindi Nucleo Italia avrà il compito di definire quale per l'Italia sarà nel dettaglio la tecnologia migliore. Non solo, però, noi abbiamo una filiera, quindi abbiamo un Ansaldo Energia che sostanzialmente ha continuato a lavorare e ha le competenze e ha, diciamo, andata a costruire centrali in Romania e adesso un comunicato proprio di oggi, un ammodernamento di una città in Slovenia, tanto per essere chiari. E noi continuiamo a importare energia nucleare, considerate che una parte della nostra energia è sostanzialmente data dalle rinnovabili, il 41%, l'altra 43% dal gas, quello che resta è del nucleare importato. È chiaro che noi dobbiamo andare a agire su quelle percentuali che arrivano dal gas per non essere dipendenti dall'importazione di gas in questa situazione geopolitica e andare a farci quel nucleare per non essere dipendenti dagli altri paesi. Detto questo, noi abbiamo una filiera regionale che non è fatta soltanto delle grandi aziende che possono dire la loro proprio nella produzione degli SMR, ma in tutto quello che è il tema della componentistica, e quindi la nostra regione è molto forte da questo punto di vista.

0: e devo dire che è forte l'Italia, perché è stata definita la nazione più nucleare di quelle non nucleari attualmente, proprio per la forza della sua filiera, che in Liguria, ribadisco, è particolarmente forte. E noi in questa legge abbiamo voluto inserire proprio che la finalità della legge è anche quella di andare a rispondere e a irrobustire e dare, diciamo, spazio alla filiera che c'è.
1: Cambiamo argomento al volo, abbiamo ancora un paio di minuti, le voglio chiedere un parere su questa conferenza stampa di Silvia Salis e della sua giunta in programma giovedì. Ha fatto molto discutere anche a livello nazionale, non solo i giornali o i media contrari a Salis, ma mi pare anche oggi il Corriere della Sera le abbia dedicato uno spazio. Come l'ha vista lei questo strano modo di convocare i giornalisti?
0: Io credo che giustamente anche i giornali nazionali, e oltre che la vostra testata chiaramente, hanno preso una posizione, perché è abbastanza anomalo che si chiedano non gli accreditati, ci mancherebbe altro, ma il contenuto delle domande che verranno fatte. Quindi mi sembra di capire che la sindaca ha provato, diciamo, ad avere prima le domande. A me non stupisce, sono state anche delle trasmissioni nazionali in cui veniva raggiunta da dei cronisti e rispondeva: no, io le domande, le interviste non concordate non rispondo. Detto questo, però, rispetto al comunicato iniziale, mi sembra che l'ordine dei giornalisti abbia fatto chiarezza e abbia detto che le domande saranno libere. Ovviamente nel momento in cui viene coinvolto l'ordine dei giornalisti non poteva che essere così e non può che essere così, e quindi io mi auguro di ascoltare una conferenza stampa con le domande libere che quelli che, diciamo, io chiamo ex colleghi, arrivandovi da questa professione, riterranno di fare. Devo dire che a me non preoccupa tanto il tema delle domande, perché sono certa che con l'ordine non ci sarà assolutamente tematica rispetto alle modalità. A me preoccupa di più le risposte, perché io non so quanto durerà questa conferenza stampa, ma se è una conferenza stampa sull'anno che è trascorso, credo che sarà molto breve, perché elencare, visto che era stato anche detto, soltanto tematiche locali, quindi anche qui è da capire perché soltanto tematiche locali. Credo che la sindaca abbia moltissimo da spendere e da raccontare su quello che ha fatto girando l'Italia, sulle copertine delle riviste e sulla sua immagine a livello nazionale. Mi sembra molto poco da raccontare però di questo anno, e quindi non capisco quanto potrà durare e quanto potrà andare nel merito del già fatto, perché al di là di delibere che hanno aumentato le tasse, prima l'IMU poi ritirata, poi l'IRPEF e le tariffe dei musei, abbiamo soltanto delle delibere di aumenti e qualche evento, sì, potrà rivendicare quel bellissimo, l'ho detto anch'io, concerto che è stato fatto in piazza, però poi sul fronte culturale forse dovrà anche dire che invece per quanto riguarda i musei ha chiuso per 4 giorni alla settimana il Museo della Lanterna e il Museo delle Migrazioni, sto facendo soltanto qualche esempio, oppure che sullo Sky Metro abbiamo buttato via 400 milioni di euro per arrivare a che cosa? A fare un debat public, quindi mesi e mesi che prenderanno di tempo, non escludendo comunque lo Sky Metro, questo è quello che ci siamo sentiti dire, e addirittura pensando all'opzione zero, che l'opzione zero per la Val Bisagno è non far nulla, e se passiamo al principio che chi fa non sbaglia, certo chi fa non sbaglia, ma Genova resta ferma. Quindi sono molto curiosa di capire che cosa potrà raccontare di questo anno in cui ha fatto, diciamo, ha avuto una buonissima sua immagine, ma ha fatto molto la sindaca, o se tratteggerà il prossimo anno e quello che vorrà fare nel prossimo anno. Forse allora un po' più di spazio lo potrà prendere, vedremo che cosa dirà, se farà la sindaca, e poi ovviamente saremo pronti a fare le nostre considerazioni oggettive, perché quello che serve alla città noi lo sosterremo sempre. Quello che invece diventa immobilismo, come abbiamo visto finora, in una città che è bloccata anche a livello di traffico, è completamente bloccata in questi giorni, credo che continueremo chiaramente a fare l'opposizione corretta, doverosa, però permettetemi di dire, ho detto prima che il governo il centro sinistra, che l'opposizione nostra parlamentare è molto ostaggio di AVS, mi sembra che anche questa giunta lo sia molto, in arrivo da un dibattito sul caso Gibelli, dove abbiamo ascoltato delle dichiarazioni inascoltabili da parte del capogruppo di AVS, della consigliera Ghio, che ha attaccato la Chiesa dicendola che la Chiesa non fa diventare le donne papa e che ha ucciso 50.000 donne, senza prendere le distanze da quelle dichiarazioni che aveva fatto la Gibelli contro i cattolici, contro i partiti cattolici, definendoli xenofobi, omofobi e con gli aggettivi più terribili da cui prendere le distanze non solo non sono arrivate, è stata rincarata la dose e la Gibelli rimarrà al suo posto. Quindi credo che anche da questo punto di vista e sulle dinamiche di questa giunta ci saranno molte considerazioni da fare.
1: Grazie Ilaria Cavo e buon lavoro.
0: Grazie a voi.

I diritti di chi troppo spesso non ha una voce, le diseguaglianze, le diverse povertà che esistono anche nella nostra città, l'impegno quotidiano della comunità di Sant'Egidio e di Primo Canale che da anni è a fianco della comunità. Di questo parleremo questa sera andando a conoscere nuovi aspetti della comunità di Sant'Egidio e di come voi telespettatori stiate aiutando la comunità ancora una volta grazie alla campagna del 5 per 1000 in onda sui canali di Primo Canale.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera posso dire che siamo in strafamiglia perché la comunità di Sant'Egidio e Primo Canale da anni collaborano proprio per raccontarvi quelle che sono le diseguaglianze, quelle che sono i diritti che devono essere di tutti. Quella famiglia allargata alla mensa, nella scuola della pace, nella scuola di italiano, insomma nelle tante, tantissime attività di Sant'Egidio. Ancora una volta Primo Canale è a fianco di Sant'Egidio per la campagna per il 5 per 1000. Ne parleremo questa sera, così come andremo a conoscere diverse iniziative e progetti della comunità. Buonasera a Sergio Casali. Ciao
1: Sergio. Buonasera, buonasera a tutti.
0: Questa sera lo dico già, non mi riuscirà a dare lei, insomma, perché insomma sono tutti grandi amici. Dicevo, Primo Canale ancora una volta anche in questi mesi a fianco della comunità di Sant'Egidio con uno spot, tra poco lo vedremo sulla televisione, sui nostri social, sul sito, per sostenere la comunità.
1: Sì, questo è uno dei tanti capitoli del lungo libro di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, di cui siamo grati. Tu prima, scherzando, dicevi siamo in famiglia. Mi sembra che è una famiglia allargata che include anche tanti telespettatori di Primo Canale. A noi fa sempre molto piacere quando incrociamo persone che ci dicono di aver visto, sentito parlare della comunità tramite voi, e questo per noi è un grande valore, perché appunto tu dicevi oggi vorremmo parlare dei diritti di chi diritti non ne ha, delle persone più fragili della nostra città, e crediamo che questo sia un tema che ci riguarda tutti, sia chi col suo impegno volontario cerca di aiutare, dare una mano, ma anche delle tante persone che sostengono, che supportano, che provano simpatia per questo sforzo.
0: Anche perché c'è questo compleanno importante della comunità di Sant'Egidio a Genova, 50 anni.
1: Sì, Sant'Egidio nasce in realtà nel 68 a Roma, però esattamente 50 anni fa, nel 76, sbarca a Genova con un piccolo gruppo di giovani, Andrea Chiappori, Maurizio Scala, Claudia Poggi e tanti altri, che all'epoca appunto erano giovani genovesi, rimangono colpiti da questo gruppo romano guidato da Andrea Riccardi, dal desiderio di vivere il Vangelo dentro la città, da incontrare tutti, in particolare le persone più povere, più deboli della città, e provano a cominciare anche qui a Genova questa esperienza che negli anni cresce, è diventata quella realtà grande, significativa, crediamo, che coinvolge tante persone, anche persone che all'epoca non c'erano.
0: Una realtà grande, oggi quali sono i numeri e quali sono le attività della comunità, per chi ancora magari non dovesse conoscervi?
1: Allora, noi più o meno le persone più impegnate in Sant'Egidio sono un migliaio nella città di Genova, però noi raggiungiamo nelle varie articolazioni della comunità più o meno 10.000 persone che in modo differente sostengono, supportano con modalità differenti il nostro impegno. Però io vorrei dire che Sant'Egidio, in fondo, noi non amiamo tanto la distinzione tra chi serve e chi è servito. Noi sentiamo essere parte della comunità tanti amici, tu citavi prima i bambini della Scuola della Pace, gli anziani che noi incontriamo, le persone che vivono per strada e che magari condividono

0: piccolo aspetto della sensibilità della comunità, la preghiera, l'aiuto nei confronti degli altri, la vita di amicizia, il tentativo di costruire all'interno di una città a volte dura, come sono le città contemporanee, uno spazio di amicizia, di fraternità, appunto una comunità.
1: Allora, vediamo insieme lo spot che i nostri telespettatori stanno già vedendo da settimane proprio per sostenere la comunità di Sant'Egidio attraverso il 5 per 1000.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Anche tu potrai ricevere più di quello che dai. È un po' una costante anche nei racconti, credo, che ascolteremo questa sera e che abbiamo ascoltato in tanti anni di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio.
0: Sì, è diciamo appunto quello che provavo a dire prima sulla impossibilità di distinguere chi aiuta e chi ha aiutato. Non è solo un'immagine, noi l'amiamo molto, è stata un modo che ha avuto Papa Benedetto XVI, poi ha ripreso Papa Francesco per descrivere l'attività di Sant'Egidio. È qualcosa di molto vero che noi troviamo anche nelle scritture, quando San Paolo ricorda le parole di Gesù che diceva c'è più gioia nel dare che nel ricevere, si è più beati nel dare che nel ricevere, ma è un'esperienza molto concreta. Io penso che in questa serata, parlando di come affrontare questi temi, ragionavamo sul fatto che questo è anche un altro anniversario significativo, sono gli 80 anni della nostra Repubblica, che è stata una grande esperienza collettiva dopo il trauma della guerra e della dittatura nel nostro paese, un momento in cui nella nostra società si ricomincia a sentirsi un noi, a sentire la necessità di vivere una solidarietà, a costruire una Costituzione che cerchi di trovare un tessuto che difenda le persone più fragili. Ecco, noi fin dall'inizio l'esperienza della comunità, che nasce come ho descritto in modo spontaneo a partire dalla lettura e dall'ascolto del Vangelo, si trova in sintonia con questo sentimento, diciamo, costituzionale, cioè col desiderio di abbattere le barriere che tengono tante persone al di fuori della comunità cittadina. Ecco, in questo ciascuno di noi è beneficiario di questo noi, di questo senso di comunità, e ciascuno di noi può fare la sua parte. Ecco, noi siamo veramente convinti, è molto bello che questa sera nel tuo studio hai invitato persone di età differenti, di realtà differenti, perché noi siamo veramente convinti che ciascuno di noi a suo modo può dare un contributo, può fare qualcosa per costruire questo noi. E quindi penso che sia molto vero quello che dici, che in fondo le nostre mani servono per tenderle nei confronti degli altri, ma anche talvolta per chiedere un aiuto per noi.
1: A marzo, per festeggiare il compleanno di Sant'Egidio, è arrivato a Genova il presidente della CE, il cardinal Zuppi, che è un amico della comunità. In quell'occasione, e andiamo a riascoltare proprio le sue parole, quello che aveva detto sulla comunità, sui frutti che porta la comunità.
3: La pace va cercata anche quando sembra lontana, quasi irraggiungibile, e l'attenzione ai poveri resta la vera prova per i cristiani. Sono i due fili rossi che attraversano le parole del cardinale Matteo Zuppi, intervenuto a Genova in occasione del 58° anniversario della comunità di Sant'Egidio.
4: Ma la pace va cercata nel buio della violenza, della guerra, del conflitto, con ostinazione. In realtà è il desiderio di tutti, perché rispondiamo alla lotta con la lotta. Facciamo lotta a quadrato, vuol dire che perdiamo tutti, che alla lotta devi rispondere, ai muri devi rispondere con i ponti che ci passano sopra.
3: Zuppi ha ricordato il legame personale con la comunità fondata da Andrea Riccardi, che accompagna gran parte della sua vita, e il valore di un'esperienza ecclesiale che unisce preghiera, dialogo e servizio ai più fragili.
4: Stare in mezzo alla gente, e l'altra la scelta dei poveri, e anche questo direi che è materia d'esame, per cui se uno non studia deve preoccuparsi seriamente per l'esame. L'esame non è soltanto quello.

0: Ultimo direi che anche l'esame della storia, del presente, non è soltanto quello che ci sarà nel futuro.
1: Nell'intervista ha richiamato anche la visione di una chiesa vicina alla gente, ricordando due insegnamenti di Papa Francesco, suo amico, da prima diventasse pontefice.
0: I poveri sono materia d'esame, sono i fratelli più piccoli di Gesù. Direi che Papa Francesco ha ricordato che ci riguarda tutti.
1: Una riflessione anche sul primo caso di suicidio assistito in Liguria, con un forte richiamo alla necessità di rafforzare le cure palliative.
0: La Chiesa non accetterà mai il suicidio, io credo che questo anche tutti quanti noi dovremmo dire, se il suicidio è una soluzione vuol dire che non abbiamo date altre.
1: Il messaggio da Genova?
0: Aiutare è il modo migliore per star bene.
2: Aiutare il modo migliore di star bene, di far bene, ha già fatto la sintesi lui.
3: Sì, ha anche ripetuto quello che dicevi tu, non so chi ha copiato chi. No, io vorrei dire questo, che siamo molto grati di questo contributo e anche dell'amicizia del Cardinal Zuppi, ma io penso che mi ha colpito perché in questi giorni, parlando con Mattarella dell'ottantesimo della nostra Repubblica, diceva che in fondo questo non è un anniversario ma una promessa. Bisogna guardare verso il futuro e bisogna lavorare per fare manutenzione dei diritti delle persone. Ecco, credo che quello che diremo questa sera sarà il tentativo umile, semplice ma convinto che ciascuno di noi e tante persone possono fare per mantenere, tenere vivi, veri, quei valori che hanno costituito l'ossatura della nostra Costituzione.
2: I numeri poi li sentiremo, ma dimmi solo una cosa, sono effettivamente in aumento le persone,
3: sì,
2: che chiedono aiuto?
3: Sono in aumento decisamente, i fatti internazionali di questi ultimi mesi vanno ancora nella direzione di un aggravarsi delle condizioni di tante persone, però io vorrei dire che dal nostro piccolo osservatorio punto di vista sono anche in aumento le persone, soprattutto i giovani, che si rimboccano le maniche e provano a dare una mano, e forse neanche una testimonianza al pubblico di oggi, che non è mai stato così giovanile a People, quindi così vogliamo portare una testimonianza anche di questo.
2: Grazie, grazie. E noi ce le vediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nei tanti settori, nei tanti ambiti di aiuto agli ultimi della comunità di Sant'Egidio. Tra poco.

0: dedicata alla comunità di Sant'Egidio, al rapporto di amicizia tra Primo Canale e Sant'Egidio, alla campagna per il 5 per 1000, dopo che insomma negli ultimi mesi abbiamo visto anche quella per il pranzo, i pranzi di Natale della comunità. E allora, fra i tanti diritti, partiamo dal diritto al cibo. E parliamo della mensa. Buonasera a Roberta Rebo, coordinatrice dei volontari alla mensa di Piazza Santa Sabina.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Allora, ci aiuti un tanto a capire il fenomeno, che non è un termine corretto e che mi piace, ma per far capire ai nostri telespettatori come sia aumentato, quanto sia l'impegno della mensa di Sant'Egidio e continui ad aumentare soprattutto dalla pandemia.
1: Sì, indubbiamente abbiamo avuto un periodo dopo la pandemia dove la mensa era aperta 5 giorni alla settimana e venivano distribuiti sia dei pasti da asporto che la possibilità di sedersi a tavola. E lì abbiamo raggiunto purtroppo insomma dei numeri molto alti, perché siamo arrivati anche ad avere quasi 900 persone ogni giorno. Poi purtroppo per mancanza anche di risorse economiche abbiamo dovuto ridurre di molto e quindi adesso noi siamo aperti 3 volte alla settimana e praticamente ormai sono tutti seduti a tavola, l'asporto diciamo non c'è più. Però la cosa è comunque importante, perché abbiamo visto che praticamente 3 volte alla settimana di media ci sono circa 400 persone che vengono a mangiare alla nostra mensa. In un anno, diciamo, abbiamo fatto un calcolo, una previsione, saranno circa 70.000 le persone che verranno a mangiare alla nostra mensa.

0: nostra mensa indubbiamente, come dicevi tu, risponde al bisogno sicuramente di cibo e dal diritto, diciamo, anche a un pasto, che è un pasto che abbiamo voluto dopo un periodo. Noi più di 10 anni fa davamo due panini. E sì, che vanno bene, però pensiamo che insomma sia diritto di tutti avere anche un pasto completo, un pasto calibrato, un pasto con i nutrienti che servono.
1: Caldo.
0: Ecco. E un pasto poi soprattutto caldo. Anche, come dire, anche un po' un diritto alla dignità, ecco, della persona che si siede a tavola e che è in un posto, in effetti, d'inverno, insomma, in un posto caldo. Infatti è impressionante come, soprattutto d'inverno, succede che molte persone anche dopo pranzo si fermano, no? Stanno lì oppure si addormentano. Molte volte sono appunto persone che magari hanno passato la notte all'addiaccio, quindi sono stanche. Anche persone che hanno lavorato anche tutto il giorno, e dico lavorato e dici vabbè, perché allora vieni alla mensa? Ma perché c'è proprio un lavoro povero, diciamo, un lavoro che purtroppo ha degli salari molto bassi, quindi anche il venire alla mensa comunque aiuta a togliersi un po' di spese. E in questo, diciamo, in questa sosta, se vogliamo, prolungata, c'è anche, come dire, l'incontro, ecco, con loro. E penso che sia una cosa molto bella il fatto che lì ognuno viene ascoltato, no? Mi ricordo che un giovane, appunto, seduto al tavolo, mi aveva detto: io qui sento che c'è qualcuno che mi ascolta. Al di là del mangiare, diciamo, io ho bisogno di questo, che è un po' il bisogno di tutti, per l'amor del cielo. Però io penso che le persone che vengono alla mensa sicuramente sono quelle meno. Chi le ascolta? Ecco. Quindi è un diritto quello di essere ascoltati. E da questo ascolto, e quindi da un rapporto anche che cresce, si capiscono anche i tanti bisogni, no? I bisogni che sono dal lavoro, dalla casa, dalle difficoltà della vita, dalle malattie. E un'altra cosa che secondo me la mensa dà è il diritto al nome. Cioè noi li conosciamo per nome, tantissimi. E devo dire che anche questo ridà dignità, ritorna una persona, no? Ritorna una persona che è conosciuta, c'è qualcuno che mi conosce, c'è qualcuno che mi ascolta e da questo diritto penso che appunto poi dall'avere un nome, ma anche penso dall'avere bisogno, per esempio, della residenza, quindi certo, del ritornare in qualche modo ad esistere.
1: A non essere in quell'angolo di strada, magari, ma non solo, e ad essere invisibile, non solo perché magari vivi per strada, ma perché non hai magari familiari, non hai più amici, sei uscito dal carcere, avevi una situazione di difficoltà. Però Roberta, ti volevo chiedere questo: come hai visto cambiare la mensa, le persone che arrivano? Perché credo, no, prima erano effettivamente persone solo che magari vivevano per strada. Tu prima parlavi della povertà lavorativa, anche, no, di quel lavoro povero che non consente più magari di riuscire a mettere insieme le bollette, l'affitto o il mutuo, il mantenimento dei figli, anche se un lavoro uno ce l'ha.
0: Esattamente.
1: Ci sono anche famiglie con bambini, è vero?
0: Infatti, no, volevo appunto dire questo, che se siamo partiti con delle persone che vivevano per strada, sostanzialmente la mensa è stata aperta per loro, poi è anche vero che c'è una difficoltà a venire alla mensa, poi parleremo dopo delle persone senza fissa dimora, delle cene itineranti, quindi... Mm-hmm. Però diciamo, noi avevamo parecchi italiani, in particolare persone anche anziane, no? Quindi mm-hmm. con... E poi via via giovani che provenienti dal Nord Africa, provenienti da tanti paesi, cosiddetti profughi, insomma. Oggi ultimamente, e più o meno la percentuale era un po' italiani, un po', diciamo, profughi o comunque persone che venivano da fuori. Oggi indubbiamente quello che colpisce è, da un lato, persone che vengono dall'America Latina. soprattutto famiglie che vengono dall'America Latina. Noi abbiamo di media una ventina di bambini

0: che vengono a sedersi alla nostra mensa e sono per lo più appunto bambini peruviani, bambini che vengono dal Venezuela, dall'Ecuador, cioè sono famiglie tra l'altro anche molto numerose, con 4-5 bambini. E c'è una grande difficoltà per loro, che è quella dell'alloggio, per esempio. Quindi raccontano che vivono magari in 10 in una stanza con i bambini. E poi c'è anche tutta la preoccupazione, diciamo, e poi ne parleremo anche del discorso dell'istruzione, dello studio, se vanno a scuola, molti
1: come
0: di loro,
1: vengono seguiti.
0: Molti di loro li abbiamo invitati, diciamo, dopo scuola, cioè la mensa diventa veramente un po', come dire, un po' foriera di tanti diritti, diciamo, no? Cioè raccoglie veramente i tanti bisogni che parte dal cibo, ma non è solo quello, ecco.
1: Perché forse proprio come un po' nelle nostre case, no? In famiglia, seduti intorno a quel tavolo, insieme, tra amici si parla e si capisce quello che è il bisogno di uno, il sostegno dell'altro, o quello che magari anche uno non sa di aver bisogno, oppure di un suo diritto. E voi cercate insomma di aiutarli. Vado a salutare Calogero Puzzanghera, ce l'ho fatta, volontario della comunità di Sant'Egidio, per parlare in particolare del giro anche che si fa per strada. Intanto tu sei un giovane, posso chiederti come mai hai deciso di fare il volontario a Sant'Egidio e di raccontarci un po' la tua esperienza.
2: Buonasera a tutti. Sì, io sono un giovane che sono arrivato a Genova per motivi principalmente di studio. Uh-huh. Una mia amica e collega mi parlava appunto di quelli che sono le attività e i servizi di Sant'Egidio, e quasi alla fine del mio percorso di studi, così per curiosità, ho chiesto più informazioni, come dire, quasi in maniera del tutto naturale e spontanea, vedendo loro fare quello che appunto facevano ogni giorno, ma in maniera davvero molto naturale, e allora
1: ti sei avvicinato.
2: di avvicinarmi, di buttarmi in questa esperienza, e devo dire che ne sono rimasto molto sorpreso, per il semplice fatto che il servizio di cui io mi occupo insieme a tanti mm-hmm. altri ragazzi è il servizio del giro serale, in particolar modo del centro storico di Genova, che non è un servizio che si limita solo nel portare il cibo e basta, ma tocca vari aspetti e vari temi sociali che riguardano comunque la nostra città. Infatti stasera vorrei portarvi degli esempi pratici di quello che vediamo quasi tutte le sere, che realtà di tutti i giorni che vivono questi nostri amici di strada. Faccio alcuni esempi.
1: Sì.
2: Prima parlavamo della dignità della persona. Tutti noi ogni giorno siamo presi dai nostri affanni, corriamo, non camminiamo, non respiriamo neanche, e non ci accorgiamo neanche delle persone che ci stanno attorno. Bene, lì il fermarsi, l'ascoltare la storia di questa persona, associare un viso e quindi un nome, rende questa persona tale, quindi gli si ridà dignità. Così come tanti altri temi sociali vengono affrontati giornalmente, cioè noi ci poniamo la domanda, porto un esempio pratico, abbiamo due amici giovani di strada italiani che da un anno e mezzo circa sentivo parlare loro che, come dire, tramite il contatto, i contatti con gli assistenti sociali, dovevano accedere ad una casa. Ecco, i tempi si sono dilatati per vari motivi, da settimane sono diventati mesi e poi anni, e si vedeva proprio come anche il loro sguardo, il loro comportamento tendeva sempre più verso la diffidenza, e non solo verso di noi assolutamente, certo, ma verso tutti, e quindi mancava poi quella fiducia nei confronti dell'altro, quindi del prossimo. Oppure altri esempi sempre pratici, invece, come una casa da anche, come dire, possiamo definirla anche come un elemento identitario per queste persone. C'è un ragazzo molto giovane proveniente dall'Africa che viveva per anni per strada e poi ha cominciato a fare dei lavoretti, ad esempio portare dei volantini, in modo tale da poter raccogliere un gruzzoletto di soldi e potersi permettere un affitto di una stanza. Ecco, questo è stato per lui un motivo di orgoglio importante. Perché? Perché uno, è un elemento di rivalsa, due, gli ha permesso anche di avere una prospettiva per il futuro.

0: È ciliegina sulla torta, ha fatto il compleanno, ci siamo ritrovati diciamo nel locale in cui lavora adesso. Come regalo abbiamo fatto una cosa molto semplice, cioè una foto tutti insieme messa in una cornice e regalata. Beh, lui ci ha detto che l'esporrà nella propria stanza con orgoglio, quindi è un vero e proprio motivo di orgoglio avere anche un tetto sopra la testa, e quindi ridà sempre dignità alla persona. Così come ultimo elemento, vedo ogni giorno amici che fanno chilometri e chilometri per raggiungere gli ospedali, e ripeto, per fortuna che abbiamo il nostro sistema sanitario nazionale che ci aiuta tantissimo, ma sappiamo tutti che accedere al pronto soccorso, con tutte le problematiche che si hanno, vuol dire anche tempi di attesa lunghi. Ecco, immaginiamoci che queste persone lasciano dietro di sé i loro pochi averi, con la paura che vengano rubati o addirittura gettati nell'immondizia. Un ultimo esempio è stato di un nostro amico che, ritornando da un ospedale dopo delle cure per diciamo delle ulcere alle gambe, si è ritrovato senza averi, in particolar modo piangeva per l'ultimo regalo che aveva ricevuto da un suo amico di strada, che era il Corano. Ecco, questo, come dire, ci ha colpito, perché pensavamo noi, ok, ha perso il sacco a pelo, ha perso la tenda, ha perso i suoi vestiti, i suoi libri, invece era l'ultimo regalo legato al suo amico che aveva da poco perso e che l'ha colpito maggiormente. Ecco, questi sono dei piccoli esempi che in realtà ci fanno rendere conto che la vita per strada non è facile, non è neanche facile da raccontare, ma tutti noi giornalmente cerchiamo, come dire, di metterci a disposizione per fare quelle piccole cose che poi possono fare la differenza nel lungo termine.
1: E che cosa ti hanno insegnato questi amici? Che cosa ti stanno insegnando?
0: Questi amici mi stanno insegnando principalmente il silenzio, perché il silenzio è fondamentale, perché è il punto d'inizio poi per l'ascolto. E senza ascolto, in tutti gli ambiti della vita, credo che non possa nascere nulla di nuovo, di buono, o creare delle prospettive future.
1: Grazie, grazie Carozzo. Roberta, chiudiamo con una sorta di appello, ormai tradizione, no? Insomma, in particolare per la mensa, che è un po' la punta dell'iceberg in realtà, però sia dai tempi del Covid che anche dopo, quando addirittura si era paventata, mi ricordo, la chiusura, non solo il discorso dei tre giorni, eppure insomma i telespettatori anche di Primo Canale sono stati al vostro fianco. Qual è l'appello, soprattutto anche perché non ci dobbiamo dimenticare che se il carrello della spesa è aumentato per noi, è aumentato anche per il cibo che viene cucinato alla mensa di Sant'Egidio, e quindi se da una parte aumentano le persone che chiedono aiuto, aumentano anche i costi. Che appello dobbiamo fare, Roberto?
2: Mi sembra che sia, diciamo, la conclusione di questo appello. Continuiamo ad aiutare, insomma, chiaramente abbiamo sempre di più bisogno e sempre di risorse economiche, perché poi è vero che diciamo anche alla mensa i pasti sono uguali per tutti, cioè, come dire, tante volte uno vabbè, si può usare magari le cose, gli avanzi, cioè, a parte che noi vogliamo proprio dal punto di vista della dignità, cioè uno deve avere un pasto fresco fatto, ecco, e questo chiaramente comporta un costo che noi siamo molto contenti di sostenere, però appunto se siamo aiutati, questo indubbiamente migliorerà le cose, ecco.
1: E quindi il vostro 5 per 1000 può andare anche in una parte nella mensa, nella preparazione di questi pasti e nella possibilità di sedersi tutti insieme intorno ad un tavolo e diventare amici, diventare famiglia. Tanto lo vedete, lo continuate a vedere tutta la serata anche con il QR code che vi può aiutare, perché insomma poi è lungo da scrivere, ma il QR code insomma vi può aiutare. Grazie, grazie Roberta, grazie a Calogero. Noi andiamo avanti.

Andiamo avanti nelle storie di People legate all'amicizia fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio. Ancora una volta la campagna che potete vedere in televisione sui nostri social.

0: social, sul sito proprio per il 5 per 1000. Ma dove va a finire questo 5 per 1000? Che cosa concretamente fanno a Sant'Egidio con quei soldi? È quello che stiamo cercando di raccontare questa sera. Buonasera a Rinaldo Montarsolo, responsabile di Sant'Egidio a Genova San Pier d'Arena.
1: Buonasera.
0: È possibile essere tutti cittadini e tutti cittadini uguali anche in periferia?
1: Beh, è un po' difficile, diciamo, nel senso che in periferia la negazione dei diritti si lega molto alla situazione di diseguaglianza sociale che si sta vivendo e soprattutto al problema dell'impoverimento che tocca tante persone. Non dobbiamo dimenticare che nelle periferie di Genova, come di altre città d'Italia e del mondo, vivono quelle cosiddette famiglie in povertà relativa o in povertà assoluta. Sono famiglie che anche qui a livello di diritti non hanno un tenore di vita tale da poter garantire, oltre alla sopravvivenza, alcune esigenze fondamentali come il diritto allo studio, il diritto alla cura, il diritto alla salute. Noi incontriamo molte persone che fanno fatica a offrire ai loro figli, ad esempio, le cure odontoiatriche. Abbiamo problemi anche a livello di diritto allo studio. La scuola si è molto informatizzata, non tutti i bambini che possono avere ausili tecnologici in grado di poterli, diciamo, aiutare a studiare in modo proficuo.
0: Qual è la realtà di San Pier d'Arena in particolare, che è quella che coordini, insomma, gestisci tu?
1: La realtà di San Pier d'Arena è la realtà dove tanta gente vive, appunto, con angoscia, vive con angoscia la fatica di portare avanti una famiglia. Molte sono monoreddito e sono numerose, soprattutto quelle, diciamo, di nuovi italiani, e vivono, appunto, molti con l'angoscia di pagare l'affitto, di riuscire a pagare le bollette. E devo dire che la periferia oggi è abbastanza questo: la periferia è lavoro occasionale, la periferia è manodopera a basso costo, la periferia è, appunto, dover combattere, diciamo, per la sopravvivenza tante volte.
0: Quali sono i numeri, le persone che aiutate? Se sono aumentate?
1: Le persone che aiutiamo, le famiglie che aiutiamo per quanto riguarda San Pier d'Arena sono più di 500, che vuol dire circa, con una media di 3 persone a famiglia, ma è più alta, sono circa 1500 persone. E le persone sono aumentate anche a causa della congiuntura internazionale, che chiaramente ha portato, come dire, un significativo aumento del caro vita. E in periferia, diciamo, ci sono problemi, naturalmente, però la periferia non è soltanto un concentrato di grigiore e degrado, devo dire, ci sono anche risorse nascoste, ci sono persone che non hanno abbandonato la ricerca del bene comune, ci sono persone che vogliono costruire un futuro insieme. Di cosa c'è bisogno? Beh, chiaramente c'è bisogno di un grande sostegno per affrontare la difficoltà economica, ma non solo, c'è bisogno di comunità, c'è bisogno, vorrei dire, di vita sociale positiva e benefica, perché questo per tanti è il modo di riuscire a non vivere schiacciati nel presente e nelle difficoltà. C'è bisogno di vita interiore, di vita culturale. E c'è bisogno soprattutto, direi, di un diritto, che non è un diritto scritto, secondo me, però è un diritto reale oggi nella nostra società, che è quello di non rimanere soli, di non essere lasciati soli. Perché la periferia è anche, per molti aspetti, un agglomerato di persone sole, che molto spesso sono incattivite, perché non sono state ascoltate dalle istituzioni, perché non hanno trovato nessuno che li sostenesse, e c'è fondamentalmente bisogno di non lasciare solo nessuno. Devo dire che

0: Oltretutto, diciamo, anche gli studi medici hanno dimostrato che, diciamo, la vita da soli è anche una vita che espone molto di più alle
1: Certo.
0: malattie anche cardiovascolari, paradossalmente, malattie come l'ictus, malattie
1: Certo.
0: come ad esempio la demenza.
1: Assolutamente, soprattutto per tutti quelli che sono gli anziani che
0: Gli
1: vivono
0: anziani,
1: anche nelle
0: certo.
1: nostre città. Gaetano De Santis è volontario della comunità di Sant'Egidio, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, in particolare, qual è la tua zona? E
2: Allora,
1: come mai hai iniziato questa esperienza?
2: io ho iniziato questa esperienza grazie a voi. Sì,
1: Veramente?
2: grazie a voi
1: Ma no, ma
2: perché
1: cosa hai fatto? La carambata,
2: per una carambata, una
0: Sergio!
2: vera
0: Una
2: carambata.
0: carambata!
2: Perché è vero, vi racconto, era un Natale, mandavate lo spot pubblicitario per il pranzo di Natale. Io con la mia compagna abbiamo visto questo servizio e abbiamo detto perché no? E abbiamo deciso di entrare un Natale, era un Natale un po' particolare perché era un Natale del Covid. E quindi abbiamo deciso di fare questo servizio. La cosa che mi aveva colpito più di tutto è che allora non ci si poteva riunire, non potevamo fare il pranzo di Natale nelle strutture perché c'era il Covid. E quindi noi portavamo i pacchi a domicilio. E il pacco era praticamente quello che il catering aveva preparato per quel giorno e lo portavamo nelle case. Io collaboro con PRA e la realtà di PRA è molto particolare. Io mi attacco molto a quello che diceva Rinaldo. Diciamo che la comunità di PRA si può dividere in due. Da una parte c'è PRA, Voltri, le località lungo la costa, sull'Aurelia, e poi abbiamo invece il mondo del CEP e delle lavatrici, che è un mondo completamente a parte. Quando io andavo a portare questi pacchi, questo pranzo di Natale, mi capitava di andare nel CEP. Io non ero mai stato, non conoscevo questa realtà e io sono rimasto letteralmente colpito. E quello che mi ha colpito più di tutti non era tanto queste persone che avevano bisogno di questo pacco, ma a me ha colpito che queste persone avevano bisogno di parlare. Io entravo con questa borsa, con dentro non ricordo che cosa ci fosse, e queste persone mi fermavano. Credo di aver bevuto più caffè in quella giornata che in tutto il resto. E avevano bisogno di parlare e io mi sono sentito chiamato. E ho detto: no, queste persone non mangiano solo a Natale, mangiano anche tutti i restanti 364 giorni dell'anno e io su queste devo lavorare. Quindi sono entrato come volontario alla comunità di Pra. Come dicevo, la comunità di Pra si divide in due, sostanzialmente in due, perché i quartieri, abbiamo quartieri molto difficili. Le problematiche erano quelle di Rinaldo, in più però si aggiunge che sono colate di cemento fatte ad abitazione e non c'è niente. Non c'è nemmeno un parco, due panchine dove la gente possa sedersi, non
1: Raggregazione.
2: c'è niente. Non ci sono i negozi. Ci sono un paio di bar, non ci sono negozi. Allora provate a pensare, una persona che abita su al CEP con una vista meravigliosa sulla città, che deve andare a comprare il latte, finché un giovane prende la macchina e scende, va. È un anziano? E io mi sono reso conto di questa realtà. E su questo è quello che è l'obiettivo che io ho quest'anno per il lavoro mio. Non voglio parlare qui questa sera dei numeri. Noi distribuiamo qualcosa come 6.000 pacchi all'anno. Sono 500 pacchi al mese mediamente. A queste si aggiungono una sessantina di pacchi che vengono portati a domicilio per tutte quelle persone che non si possono muovere. Questi sono i nostri numeri. E sono numeri che tendono sempre a salire. Ma il problema è che se io mi mettessi a parlare dei numeri, i numeri tendono sempre a salire, ma non perché siamo bravi noi. Ma perché sono le istituzioni che non sono brave e che ci mandano sempre più gente da noi. È questo il punto di riflessione. Allora, che cosa abbiamo pensato? Cosa dovrò lavorare io

0: ma tra in generale. Noi dobbiamo diventare veramente la casa dell'amicizia, come c'è scritto fuori, casa dell'amicizia, ma noi lì dobbiamo lavorare. Non è solo dare il pacco,
1: certo,
0: ma parlare con la gente, chiamarli per nome,
1: instaurare relazione.
0: E su questo già stiamo lavorando. Abbiamo fatto delle piccole cose, ma
1: abbiamo anche delle immagini, no? Che sono proprio di una festa, credo, negli ultimi giorni che arriva, no?
0: Abbiamo organizzato.
1: Eccole, intanto le vediamo.
0: Esatto, esatto. Organizziamo feste. Aprile, queste sono le immagini. Al 15 di agosto organizziamo una cocomerata invitando tutti gli amici. Queste sono iniziative che hanno il fine unico di rendere unita la popolazione,
1: creare aggregazione, fare comunità.
0: Quello che la società non fa, cerchiamo in qualche modo di farlo noi. Ti faccio un esempio semplice, banale. Noi distribuiamo i pacchi alimentari il sabato. Sabato al mattino ci si forma una fila più o meno lunga di persone che sono lì a prendere il pacco. Abbiamo detto: no, non è bello questo. Li facciamo entrare nel salone, mettiamo le seggiole, dividiamo una torta, prepariamo un tè caldo, un caffè, e la gente comincia a parlarsi tra di loro. Cosa sta avvenendo adesso? Che delle persone magari non hanno il turno per venire al pacco, non tocca loro quella settimana, ma vengono lo stesso. Vengono per chiacchierare.
1: Per fare due chiacchiere
0: così. Questo è un modo come un altro, e questo sul quale dobbiamo molto lavorare. Io faccio anche la scuola d'italiano, e anche su lì, qual è la grossa novità che ho trovato? Che studenti decidono di aiutarci nel volontariato, anche loro. E anche questa è una cosa bellissima.
1: Quindi, è quello che proprio si nota, no? Cioè, da come da quel primo pacco in quella casa, da quella prima relazione, da quel overdose di caffè che ti sei fatto in quella giornata, sì. In realtà poi si sia arrivato anche a dei momenti come questi, a tante iniziative che, così come contavamo prima con Roberta per la mensa, non è solo la consegna di quel pasto,
0: certo,
1: la consegna di quel sacchetto, ma come diceva anche Calogero, riconoscerti in quel nome,
0: certo,
1: sapere che tu sei una persona,
0: certo,
1: che sei un mio amico, che esisti,
0: ma
1: che
0: certo,
1: io ti vedo.
0: È tutto lì.
1: Insomma, non è mica poco.
0: Quando una persona decide di prestare il suo servizio nel volontariato con noi, non lo fa perché gli abbiamo dato un pacco ricco, perché gli abbiamo insegnato l'italiano, ma lo fa per tutto l'amore che si respira nella nostra comunità.
1: Grazie a Rinaldo, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. L'avete capito, l'obiettivo è capire concretamente che cosa c'è dentro quel 5 per 1000. Ci sono volti, ci sono persone, ci sono storie. Poi adesso Gaetano lo facciamo diventare il testimone della prossima campagna, lo diciamo all'editore. Io ho visto sul primo canale come sono arrivato. Scherzo, mi permetto insomma un po' di scherzare, a tra poco.

0: Continuiamo a raccontare i diritti degli ultimi grazie alla collaborazione fra Primo Canale e la comunità di Sant'Egidio, concretamente quelle 5 per 1000 della campagna che Sant'Egidio vi sta chiedendo, la campagna per il 5 per 1000 in collaborazione con Primo Canale. Che cosa fa? Le storie, i volti, è questo che vi stiamo raccontando questa sera. Buonasera Nadia Superina, responsabile ambulatori gratuiti di Sant'Egidio. Ciao Nadia.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' concretamente che cos'è questo aspetto della comunità di Sant'Egidio e come aiutate i senza dimora e chi si trova più in difficoltà?
1: Allora sì, l'ambulatorio nasce nel 2002, diciamo

0: Accanto al servizio dove distribuiamo i vestiti, venivano persone che avevano bisogno, anche un bisogno sanitario, erano arrivate persone con delle ferite da curare, persone magari con la febbre ma che non avevano le medicine, e una dottoressa giovane della comunità di Sant'Egidio ha detto iniziamo, e ha iniziato a curare le prime persone, portando lei un po' di medicine, organizzando insomma un inizio di ambulatorio. Una delle prime persone che era venuta da noi, forse tanti se la ricordano, era Babu, quell'uomo dello Sri Lanka che era molto amico nostro e che colpiva per la sua gratitudine nei confronti della dottoressa, che a volte in Piazza Matteotti, quando lo incontravamo, lui si voleva inginocchiare e baciare i piedi della dottoressa per ringraziarla e cercava. E quest'uomo, tanti dicevo, probabilmente se lo ricordano perché purtroppo se ne è parlato molto, perché nel 2008 è stato trovato morto davanti al Carlo Felice, e a dicembre del 2008, quindi proprio in un momento di grande festa per la nostra città, nel cuore della città. Don Maurizio Scala, questa mattina al funerale, parlando appunto delle persone che vivono per strada, diceva che sono persone emarginate, che vivono ai bordi della nostra città, e si può essere emarginati anche nel cuore della nostra città, nel centro, perché lui appunto era davanti al Carlo Felice, eppure.
1: Scusa, ti interrompo solo perché stiamo vedendo le immagini di questa mattina per chi ci segue in diretta dei funerali che si sono svolti di Pedro nella Basilica dell'Annunziata. Anche qui una morte, in questo caso violenta, un omicidio che è avvenuto nel cuore di Genova sabato scorso a Villetta di Negro. E anche qui, ancora una volta, la comunità di Sant'Egidio si è unita e ha dato quest'ultimo saluto, come spesso fa alle persone che vivono per strada. Ti volevo interrompere, ma giusto per
0: No,
1: contestualizzare
0: assolutamente.
1: l'immagine che stiamo
0: La
1: vedendo.
0: storia di Babu, la storia di Pedro, le tante storie che abbiamo incontrato per strada, che come dicevano altre persone, per noi non sono invisibili, per noi sono nostri amici che hanno un nome, una storia. La comunità ha voluto poi appunto rispondere e stare vicino a loro. Colpisce molto il fatto che a Genova ogni anno muoiono circa 10 persone che. E colpiscono anche i dati a livello nazionale, che dicono che l'età media di chi vive per strada è di 50 euro, quasi 50, scusate, 50
1: 50
0: anni. La nostra è di 30 anni di più, quindi questo è un dato che veramente ci colpisce molto. Torniamo all'ambulatorio. L'ambulatorio, diciamo che dagli inizi adesso invece è un po' più organizzato. Vediamo ogni anno circa 300 persone. Alcune ritornano in modo molto frequente, altre magari passano per un problema acuto, una febbre, un forte raffreddore, eccetera, e poi magari non le vediamo più. Sono persone prevalentemente non di origine non italiana. Come diceva prima Roberta, ultimamente sono aumentate le persone del Sud America, i peruviani, poi ci sono tanti marocchini, albanesi, rumeni, gli ucraini, che sono arrivati appunto con la guerra, e sono persone che arrivano da diversi quartieri genovesi, non soltanto dal centro storico. Noi siamo vicino al Carmine, quindi chiaramente le persone del centro storico sono il maggior numero, ma arrivano da altri quartieri come San Pier d'Arena, Cornigliano, Bolzaneto, Begato, dal CEP, che sono i quartieri dove dicevate proprio voi in un vostro servizio, dove si muore di più rispetto ad altri quartieri. E poi in realtà abbiamo anche e soprattutto alcune donne con bambini che arrivano invece dal Levante, da Nervi, Quarto, e sono prevalentemente profughi che sono ospiti in alcuni centri, come ad esempio Paolina, che è arrivata ieri, questa donna senegalese che, come tanti africani, ha nel sangue la musica, per cui entra ballando, parlando, e poi dice: "Ah, ma io vengo qua perché che sto bene con voi. E poi dopo ti chiede anche le medicine, perché non riesce a comprarle, appunto, soprattutto per i suoi figli chiede le cose. Fra l'altro lei ha questi due bimbi bellissimi.

La bimba più grande, che ha 6 anni, è una bimba con autismo, tra l'altro una forma grave. Noi l'abbiamo aiutata a fare tutto il percorso con la neuropsichiatria della ASL per avere la diagnosi ed è stata inserita in lista d'attesa per fare la riabilitazione e sono 3 anni che è in lista d'attesa.

0: voce anche del dottor Enrico Baleari, che è un medico volontario della comunità di Sant'Egidio, proprio in quello che è la sua esperienza per strada.
1: Sì, buonasera a tutti. In effetti, accanto all'attività dell'ambulatorio che coordina Nadia, io ed altri diversi colleghi oramai, una volta alla settimana, quando il martedì particolarmente esattamente, stasera in questo momento sono attivi sia a Brignole che a Principe, due team con una coppia di medici, uno o due medici a seconda delle serate, e devo dire, dobbiamo dare atto col contributo dei volontari, dei militi della misericordia, siamo ormai da 5 anni circa in grado di essere presenti e offrire la nostra competenza, la nostra attività a questi senza tetto che gravitano nella sera attorno alla stazione Principe Brignole, dove Sant'Egidio porta, credo grazie anche ad alcuni di qui presenti, il pasto, e noi ci affianchiamo loro e offriamo un supporto sanitario, perché la salute è uno dei tanti diritti negati
0: e dei tanti problemi di chi vive per strada
1: e dei tanti problemi
0: avanzata.
1: Sì, in realtà più anziani di quanto non realtà non sì, dica la loro anagrafe. Nadia diceva bene, la vita per strada è molto dura. E quindi la nostra attività offre loro un supporto e in qualche modo anche integra quella che è l'attività del nostro servizio sanitario, che insomma sappiamo tutti in che difficoltà si viaggia in questo periodo.
0: Senta, è stato difficile convincerli a fidarsi di voi?
1: Ma sì e no. Certo, alcuni sono diffidenti, però il fatto di essere presenti costantemente, io ho notato ormai da diversi anni che sulle prime con certa riluttanza, ma noi non chiediamo nulla, chiediamo solo come ti chiami, quanti anni hai, giusto per avere un'idea, non ci interessa schedarli, giudicare e quindi direi che no, soprattutto negli ultimi tempi si avvicinano a noi, anzi diversi di loro quasi ci aspettano tutte le settimane, a volte vengono da noi
0: anche per
1: fortunatamente
0: fare magari
1: sì,
0: una volta
1: anche
0: che poi il loro
1: fortunatamente
0: problema è passato, no?
1: Sì, qualcuno anzi diversi di loro hanno delle patologie in realtà croniche, che so, sono ipertesi, sono diabetici,
0: certo,
1: e quindi confidano su di noi, e la difficoltà è anche psicologica. Ora qui si aprirebbe
0: certo,
1: un discorso molto lungo, ma coloro che vivono per strada difficilmente sono propensi a recarsi in un ambulatorio.
0: Sì,
1: infatti in ambulatorio io non vedo quelli che invece
0: vedo per strada.
1: Esatto, e quindi il fatto di essere stati noi ad andare incontro a loro, questo sicuramente ci ha aiutato a stabilire con loro una relazione, direi, costruttiva.
0: Grazie al dottor Baleari. Nadia, qual è l'appello che possiamo fare finale? Di che cosa avete bisogno per i vostri ambulatori e quello che riuscite a realizzare grazie, per esempio, a una parte del 5 per 1000?
2: Allora, una delle richieste maggiori che abbiamo sono i dentisti. Tante persone, compresi i bambini, hanno bisogno di cure dentistiche, lo diceva anche Rinaldo, rispetto alle periferie. Quindi se ci ascoltano i dentisti, se ci
0: l'appello
2: vogliono contattare, è un appello proprio mirato, sì. Poi l'altro bisogno grande è quello degli esami del sangue. Noi abbiamo tanti enti, tante associazioni, privati che ci aiutano, per cui riusciamo a far fare visite specialistiche, esami gratuitamente. Gli esami del sangue no, non abbiamo nessuno, e sono in realtà fondamentali tante volte per capire qual è la patologia e di conseguenza per curare le persone.